Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione.

0: quarantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Italia, con la cronaca, è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Gian Piero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di aver colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Il femminicidio di Tania Terrina a Camponogara, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
2: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Camponogara è scesa in piazza agitando le chiavi.
3: Quando una donna denuncia, deve essere assolutamente seguita e tutelata.
4: Una situazione che non si può più tollerare.
5: Il fenomeno che si è esteso troppo.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: Il risico bancario Banca Intesa valuta un esposto alla Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Lo sport, calcio stasera ricomincia, la Serie A in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Spock! Ehi! Avvumore, cosa sei?

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così, Giorgia Meloni. In un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel spingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
2: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte, attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno 2 i morti. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore. Almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza, che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile, l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, la replica. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
4: La carta di Intesa, dopo la sfida lanciata da MPS, è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'Istituto Senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare a

0: Operazione per la testata britannica, la doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
1: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito in provincia di Potenza.
2: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite. Scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: Maltempo, frane, allagamenti al centro nord, danneggiati i ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Emma Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. E sulla questione migranti continua il confronto tra i partiti.
3: La reintroduzione dei controlli alle frontiere con la Spagna non ha alcuna attinenza con i rientri dei dublinanti. È chiaro il ministro dell'interno Piantedosi, che poi sottolinea: su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate nel nostro paese. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito della premier che anzi rilancia con Giovanni Donzelli: faremo i centri per i rimpatri in ogni regione. Dalla Lega, Andrea Barabotti.
4: Dall'ombrellone la sinistra agita lo sparacchio dublinanti, ma i cittadini italiani possono dormire sonni tranquilli, perché col centrodestra l'Italia non tornerà ad essere il campo profughi d'Europa.
3: Effetto boomerang e fallimento sono invece i termini con cui l'opposizione accusa il governo Meloni di aver gestito i flussi migratori. Per il Partito Democratico l'Italia è ora sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. Per Verdi Sinistra l'esecutivo è in confusione. Angelo Bonelli.
5: Prima ha chiuso Schengen alla Spagna, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni, che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
3: È un governo che naviga a vista per il Movimento 5 Stelle, in un paese sottolineano in cui le difficoltà economiche dovrebbero essere le priorità. Alessandro Allegra, GR1.
2: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice: siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, almeno 2 morti. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. L'economia al meeting di Rimini, anche Papa Leone, che arriverà nel pomeriggio, prima tappa in mattinata a San Marino.
6: Al meeting di Rimini c'è grande attesa, è il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente della fraternità di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
7: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che va ben oltre gli interessi di una realtà come Comunione e Liberazione o in generale dei movimenti della Chiesa.
6: Il significato di questa visita sta anche nel luogo scelto.
7: Il meeting non è un luogo religioso, è fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
6: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i 2 capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. A Pennabili la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Il risico bancario. Banca Intesa valuta un esposto alla Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM

0: Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. Tennis, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia che rinuncerà agli US Open.
1: Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner non giocherà un torneo dello Slam. L'evento è già di per sé eccezionale e rende l'idea di come il problema al ginocchio destro da dopo Wimbledon non sia di poco conto. Sono stati giorni di riflessione e di continuo confronto con il suo staff. Le sensazioni degli ultimi allenamenti, però, non sono state positive nei movimenti e negli appoggi, e quindi la scelta più sofferta: non correre rischi e saltare gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa, il via a una striscia di 27 partecipazioni consecutiva agli Slam. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'alto atesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz nello stesso torneo. Ma quest'anno non è cosa, i due hanno condiviso il campo appena una volta nel 2026 a Monte Carlo, dove proseguirà il recupero di Sinner. Nel mirino ora la trasferta asiatica, il torneo di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, senza forzare i tempi, senza ancora una data certa per il rientro. Emanuele Granelli, GR1.
0: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elie Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
2: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte, attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno un morto, diverse le esplosioni udite nella capitale ucraina. A Zaporizhia, nel sud del paese, un drone russo ha ucciso un uomo e ferito 4 persone. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
4: La carta di Intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione per la testata britannica. La doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
2: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito in provincia di Potenza.
5: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi.

0: chiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: Mal tempo, frane, allagamenti al centro nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone, comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-7-0. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Maltempo, frane, allagamenti al centro nord. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni.
3: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni. In Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense. Centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro ha bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto. E ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
2: Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione, rispondendo alla segretaria Dem Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. E sul tema delle migrazioni l'Europa resta divisa. L'inviato a Bruxelles.
4: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno un morto. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, Zaporizhia, nel sud del paese. Un drone russo ha ucciso un uomo e ferito 4 persone. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Torniamo in Italia. È stato arrestato alla fine di lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di aver colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
5: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Campo Nogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia, per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Campo Nogara è scesa in piazza, agitando le chiavi.
6: Quando una donna denuncia, deve essere assolutamente seguita e tutelata.
7: Una situazione che non si può più tollerare.
8: Il fenomeno che si è esteso troppo.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Risico bancario. Banca Intesa Valuto esposto la Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Lo sport calcio stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia: non parteciperò agli US Open per i problemi al ginocchio, sono triste e deluso, ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta alla Croazia 3-0. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
9: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
10: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
13: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
12: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Così Giorgia Meloni ha risposto via social alle critiche della leader PD Elly Schlein sul caso Dublinanti. Fino a oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. In una intervista al New York Times la Presidente del Consiglio ha poi parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e migrazione, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. La guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia nella notte, al momento si contano due vittime. Ieri 16 morti e 130 feriti in un raid su un centro commerciale a Kryvyi Rih. Dal presidente Zelensky l'appello al segretario generale dell'ONU Guterres: gli attacchi russi ai porti e alla logistica mettono a rischio la sicurezza alimentare. Scontro frontale tra Turchia e Israele dopo la sfida di Erdogan a Netanyahu.
3: Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Gli iraniani vogliono un'intesa ma non sono pronti per l'accordo giusto, ha affermato il presidente americano Trump, aggiungendo: lo stretto di Hormuz è un territorio americano. Dall'Iran messaggi contrastanti: meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri Araghchi avverte: il D-Day economico contro l'Iran è destinato al fallimento. Grande attesa per la visita del Papa al meeting di Rimini. Leone XIV arriverà questa mattina a San Marino, poi nel pomeriggio la partecipazione alla kermesse di Comunione e Liberazione, che vede il ritorno di un pontefice dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Alle 18.30 la celebrazione della messa al porto. La cronaca: Tania Terrin è stata strangolata. La conferma dai primi esiti dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex compagno a Campo Nogara in provincia di Venezia. Disposto l'esame autoptico anche sull'omicida, che si è tolto la vita impiccandosi. La donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, il figlio ha confessato l'omicidio.
4: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite. Scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
2: Maltempo, frane, allagamenti, esondazioni al nord e in Toscana. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, blackout, comuni isolati, oltre 350 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Chiuso per un'ora l'aeroporto di Forlì. A Firenze una turista è stata ferita da una tegola. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni: Basilicata, Campania, Molise, Puglia e ancora Lombardia. Lo sport, calcio, oggi riparte la Serie A, ma cominciamo dal tennis.
0: Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana in 2-7 dall'americano Tiafu. Match comunque equilibrato, questa sera con Bolli opposto a Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner agli US Open. Sono triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora tempo per guarire dall'infortunio al ginocchio. E intanto oggi torna il campionato di calcio. Serie A, due partite alle 18.30, Inter Monza e Udinese Como, altre due alle 20.45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Formula 1, a mezzogiorno la sprint del Gran Premio d'Olanda, pole per Russell davanti a Norris e Leclerc, Antonelli quinto, Hamilton

0: Il Montenegro, Giorgio Germano, GR1.
1: Prossimo GR1 alle 7.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Rai Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est come sull'Appennino meridionale potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
2: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
1: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Ucraina sotto attacco, centrato dai russi un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti e 130 feriti. Zelensky è terrorismo, nella notte altri raid e altre vittime. Giorgia Meloni al New York Times, il rapporto con Trump, pensavo fosse più facile, credo nell'Occidente Unito. Migranti sui social, la risposta Schlein, nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. Maltempo al centro-nord, frane e allagamenti, comuni isolati, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. Taranto punta sulle sue radici, una spettacolare cerimonia apre i giochi del Mediterraneo, 4.000 atleti, 26 paesi, 33 discipline, un unico mare. Tennis, rimpianti e attese, Sinner rinuncia agli US Open, Musetti sconfitto a Cincinnati dove Cobolli cerca un posto in finale. Calcio, torna il campionato al via oggi con Inter Monza. Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina, dopo la strage a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, nella notte nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev.
3: Gli ultimi raid russi prendono di mira la strategica regione di Zaporizhia e Kiev. Almeno due vittime. Nella capitale ucraina, notte di esplosioni provocate dal lancio di missili balistici russi. La risposta di Kiev non si fa attendere e prende di mira un'importante raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. È il nuovo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco contro un centro commerciale in pieno giorno a Kryvyi Rih, che ha provocato 16 morti ieri e circa 130 feriti. Il presidente Zelensky parla di un atto terroristico e torna a rivolgersi al segretario generale dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi contro porti, infrastrutture logistiche, denuncia, mettono a rischio anche la sicurezza alimentare. Alle prese con l'ennesima inchiesta anticorruzione che coinvolge i suoi più stretti collaboratori, Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, armi e soprattutto difesa aerea. Lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, riunione a distanza della coalizione dei volenterosi. Al centro, proprio la protezione dei cieli ucraini. A Kiev sarà presente il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Azzurra Meringolo, GR1.
2: È crisi tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso dal governo turco contro Netanyahu per le incursioni contro la flottiglia per Gaza e l'arresto degli attivisti. Erdogan è un dittatore antisemita, afferma il premier israeliano, dà rifugio ai terroristi di Hamas e ora cerca di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Le tensioni tra i due paesi si erano aggravate proprio a seguito del recente attacco israeliano in Siria contro una base destinata, secondo Tel Aviv, allo schieramento di truppe turche. Stati Uniti, Iran. Teheran vuole un accordo, ma non è pronta a un accordo giusto, afferma il presidente americano Trump. Lo stretto di Hormuz, aggiunge, è un territorio statunitense. Dall'Iran messaggi contrastanti. Meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri, Araghchi, avverte il D-Day economico contro l'Iran è destinato al fallimento. Credo nell'Occidente Unito, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times in cui ha parlato proprio di Trump e dei rapporti con la Casa Bianca. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, ha ammesso, considerata la nostra convergenza su molti temi, dalla cultura woke all'immigrazione. Sulla questione migranti, le tensioni europee seguite alla crisi di Ceuta e all'entrata in vigore del nuovo patto comunitario, la premier ha invece affidato ai social la propria replica alle opposizioni, in particolare sui cosiddetti dublinanti, che diversi paesi europei, ultima l'Olanda, hanno annunciato di voler ritrasferire in Italia, dove è avvenuto il primo ingresso. Con le nuove regole i rimpatri saranno più facili, scrive la Presidente del Consiglio. La questione non ha nulla a che fare con la decisione di sospendere Schengen.
4: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
2: Le opposizioni, vi facevamo cenno, avevano accusato il governo di autogol dopo la decisione di sospendere il trattato di Schengen per la crisi di Ceuta. A smentire un caso dublinanti, con la Premier ci sono governo e maggioranza, a partire dal ministro dell'Interno.
0: 50 richieste e solo 3 persone arrivate effettivamente in Italia. Matteo Piantedosi, numeri alla mano, smentisce ci sia un caso dublinanti. Il ministro degli interni poi auspica Schengen sia ripristinato presto. Spagna aggiunge nazione sorella. Questione quella di Ceuta completamente diversa, precisa anche Giovanni Donzelli da Fratelli d'Italia, sempre rivolto alle opposizioni, assicurando faremo un centro per i rimpatri in ogni regione. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
5: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
0: Per le opposizioni la gestione dei migranti del governo Meloni è un fallimento. Ora per il Partito Democratico l'Italia è sempre più sola e vulnerabile in Europa. Per il Movimento 5 Stelle è un governo che naviga a vista. Vittoria Baldino.
6: Aumentano i paesi europei che stanno rimpatriando i migranti in Italia grazie all'accordo firmato in Europa da Giorgia Meloni.

0: di trasformarsi in un boomerang per l'Italia. Alessandra Allegra, GR1.
1: La vicenda Montepaschi Siena. Intesa San Paolo prepara una controffensiva alla mossa sorpresa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede una doppia offerta su BPM e Banca Generali. Il team di legali sta valutando un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. La cronaca, il femminicidio di Tania Terrin a Camponogara, provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto che era emersa dai primi riscontri.
2: Segni ed escoriazioni su collo e volto, una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Camponogara è scesa in piazza, agitando le chiavi.
3: Quando una donna denuncia, deve essere assolutamente seguita e tutta.
4: Il fenomeno che si è esteso troppo.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: Meteo, Italia divisa in due. Grande caldo al sud, frane e allagamenti al centro-nord, con ponti e strade danneggiati, blackout in diverse zone, comuni isolati. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia in provincia di Brescia. Disagi in Emilia-Romagna, in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi il meteo è in miglioramento, ma è ancora allertato gialla in 5 regioni. Ascoltiamo allora le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
5: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare. In generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
1: Al meeting di Rimini, oggi è il giorno di Papa Leone XIV, atteso nel pomeriggio alla Kermesse di Comunione e Liberazione. Alle 18.30 concelebrerà la messa al porto. È il ritorno di un pontefice dopo 44 anni, l'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Un appuntamento, quello nella cittadina romagnola, che si conferma snodo della politica economica del nostro paese.
6: Economia civile, welfare, transizione ecologica, intelligenza artificiale. Il meeting di Rimini mette al centro le esigenze del mondo produttivo alle prese con sfide di lungo periodo in un contesto geopolitico denso di incognite. Andrea Della Bianca è il presidente di Compagnia delle Opere.
7: Oggi ci sono cambiamenti che impongono un lavoro di sistema. Non possiamo sottrarci, c'è bisogno di aiuti e supporti da parte del governo, c'è bisogno di rischio da parte delle banche, c'è bisogno di investimenti sulle risorse da parte delle imprese.
6: Esigenze che si scontrano con la necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici.
7: Chiaro che non si può chiedere interventi a pioggia, bisogna integrare pubblico e privato. Occorre rischiare di fare delle scelte che potrebbero non avere un esito immediato.
6: Nel corso della prima giornata il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha incontrato imprenditori e lavoratori confrontandosi sulle sfide e le opportunità di sviluppo della filiera. Il ministro ha ribadito il valore strategico del settore e ricordato i livelli record di investimenti ed export.
8: Abbiamo toccato l'export con 73 miliardi di euro, record mai registrato.
6: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
1: Con una emozionante cerimonia sono cominciati a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Uno spettacolo nel segno del mare, del mito, della Magna Grecia, di una città che vuole guardare al futuro. La musica, con i pugliesi Albano, Mietta, Serena Brancale, la danza, l'archeologia, la gigantesca statua del leggendario atleta di Taranto, che ha vegliato sulla sfilata degli atleti di oggi. Quasi 500 gli azzurri e la grande partecipazione del pubblico. La nostra inviata.
9: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che

0: dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante le famiglie e i giovani tra le mani la bandiera dei giochi con i tre cerchi bianchi.
1: Ci tenevo tantissimo ad essere presente, è stato emozionante anche la coreografia iniziale. Beh, si aspettava l'arrivo dei nostri, Forza Italia!
0: Ad aprire la cerimonia di inaugurazione il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico della marcia Tokyo 2020. Poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande. 15enne vincitore di The Voice Kids sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa. E da oggi, per 14 giorni, Taranto sarà il palcoscenico del mondo. 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Oggi saranno assegnate le prime medaglie, ma è anche il giorno della Serie A. Parte la lunga corsa allo scudetto.
3: L'Inter, campione d'Italia, apre il sipario sul campionato di calcio. I neroazzurri ospitano il Monza alle 18.30 in un derby lombardo che vede entrare sulla scena della Serie A una neopromossa. Alla stessa ora Udinese-Como alle 20.45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Tennis, Musetti si arrende a Tiafoe a Cincinnati 7-6-7-5, il punteggio in favore dell'americano. E questa sera Cobolli affronta il francese Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner agli US Open. Triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora tempo per guarire dall'infortunio. Formula 1, a mezzogiorno la sprint del Gran Premio d'Olanda. Pole per Russell, davanti a Norris e Leclerc. Quinto Antonelli, settimo Hamilton. Nel pomeriggio le qualifiche. Sorridono intanto le ragazze del volley che debuttano agli europei superando la Croazia a Göteborg. Oggi la sfida contro il Montenegro. Giorgio Germanò, GR1.
2: Cinema è l'estate dell'Odissea. Il Colossal di Christopher Nolan continua a registrare incassi super al botteghino. Non solo un film, ma anche un fenomeno capace di accendere l'attenzione sulle modalità di proiezione più spettacolari.
4: Aiutami a tornare a casa.
5: Omero ci aveva avvertito fin dall'inizio. Ulisse ha sempre mille risorse, compresa la più inaspettata, il divismo del cinema. Uscita a metà luglio, l'Odissea diretta da Christopher Nolan ha superato in Italia 50 milioni di incasso ed è tuttora seconda al botteghino, dietro l'Oceania di Disney e davanti a Spider-Man.
6: Il re di Itaca sta per tornare.
5: L'intero settore fa festa, per i nostri schermi è il miglior luglio degli ultimi 30 anni e per Nolan il maggior successo di sempre, record anche per un film che gli Stati Uniti vietano ai minori di 17 anni per la violenza delle scene di combattimento.
4: Mi riprenderò tutto.
5: In più rinasce l'interesse per i grandi formati, IMAX e 70 mm, poche sale ma piene ovunque, difficili da prenotare e alla fine in molti casi scatta anche l'applauso, condiviso, scommettiamo, da produttori ed esercenti.
4: Posso ancora salvarli.
5: Francesco Riccardi, GR1.
2: A Melpignano in Puglia migliaia di persone pronte a scatenarsi questa sera sulle note dei brani di musica popolare salentina per una rassegna diventata ormai un appuntamento fisso dell'estate. È la notte della Taranta, 29ª edizione. A guidare l'orchestra popolare sarà il cantautore e polistrumentista Ermal Meta nel ruolo di maestro concertatore, affiancato da un cast straordinario: Alessandra Moroso, Saif, Levante, Uelo. Diretta su Radio 2, Rai 3, in streaming su Rai Play a partire dalle 21:20 e per la prima volta anche in diretta Eurovisione. Sono le 7:15, la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Il GR torna come sempre alle 8, a tutti voi, buona giornata.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: Acqualete.
9: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.

0: dottor Scotti.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Si terranno martedì prossimo i funerali di Ioanna, la donna uccisa a Colleferro dal marito, mamma di 5 figli. Spin Time, trovata una sistemazione d'emergenza per tutti i residenti. Resta il presidio a Roma di via Santa Croce in Gerusalemme lunedì 24 agosto, lunedì prossimo assemblea pubblica alle 18. Calcio, oggi riparte il campionato. Domani, domenica, il Frosinone affronta la Juventus allo Stirpe. Mister Albini dice: voglio una squadra che giochi con coraggio. Lunedì pomeriggio la Lazio sarà di scena a Bologna e la sera la Roma ospita la Fiorentina all'Olimpico. Buongiorno da Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. Si terranno dunque martedì i funerali di Ioanna, la cinquantenne uccisa a coltellate dal marito a Colleferro. Mercoledì la cittadinanza poi le ha dedicato una fiaccolata. I 5 figli della coppia saranno seguiti dai servizi sociali del comune.
2: La comunità di Colleferro è ancora sconvolta per la morte di Ioanna Zinkowska, la cinquantenne uccisa a coltellate dal marito Mohamed Habib Ruissi di 69 anni sotto gli occhi del figlio piccolo. Nella cittadina alle porte di Roma è grande lo sgomento delle colleghe del Regina Pacis RSA, dove la donna lavorava come assistente sociosanitaria. Saranno tutte presenti alla fiaccolata organizzata per mercoledì sera, il giorno successivo ai funerali che si terranno martedì. Si attendono intanto i risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Velletri per avere maggiori elementi sulla dinamica del femminicidio commesso dal marito, reo confesso. Al culmine dell'ennesima lite, l'uomo, pensionato, ex operaio edile, ha raccontato di aver afferrato il coltello e aver colpito la moglie alla gola davanti al figlio di 9 anni, uno dei 5 della coppia. La sorella maggiore, appena rincasata, si è trovata di fronte il fratellino sotto shock e la madre agonizzante. È stata lei a chiamare la polizia. Secondo alcune testimonianze, l'uomo avrebbe manifestato un disagio psicologico, ma dopo aver ottenuto un appuntamento con i servizi psichiatrici non si sarebbe presentato. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Ora ad Arde, alle porte di Roma, azienda di cannabis light trasformata in centrale di produzione di droga. 3 gli arresti, sequestrate oltre 8.800 piante e decine di chili tra marijuana ed hashish.
3: Doveva essere un'azienda di coltivazione di cosiddetta cannabis light, invece secondo le indagini dei carabinieri nascondeva una centrale di produzione di hashish e marijuana. 3 uomini di 70, 40 e 35 anni originari di Roma e di Ciampino sono stati arrestati con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Castel Gandolfo hanno effettuato un controllo presso un campo ad Ardea dove opera un'azienda autorizzata alla coltivazione e alla trasformazione di canapa a basso contenuto di THC, il principio attivo che causa l'effetto psicotropo. Nel corso dell'attività i militari hanno accertato che i 2 titolari, con il concorso di un loro dipendente, detenevano illecitamente 2,6 kg di resina di canapa e 334 grammi di infiorescenze già suddivise in dosi e nascosti in un capannone. Sequestrata preventivamente una coltivazione di circa 8.800 piante di canapa sativa, su cui sono stati operati campionamenti per i successivi esami di laboratorio. Durante le perquisizioni delle abitazioni dei titolari dell'azienda sono stati trovati 12 kg di infiorescenze di canapa, circa 4 kg di resina e altri 4 di hashish e 2 serre utilizzate per la coltivazione. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Ci sarebbe anche una donna nella banda del maxi furto di gioielli e quadri a Roma, nell'appartamento della storica dell'arte Daniela Bossi Pucci. A mettere a segno il colpo da oltre 700.000 euro, una banda che in soli 15 minuti nella notte di Ferragosto è riuscita nel suo intento. A provarlo sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in casa. Continuano le indagini per risalire agli autori. Tutti i residenti dello Spin Time di Roma hanno trovato una sistemazione d'emergenza. Il presidio di via Santa Croce in Gerusalemme comunque continuerà. Lunedì prossimo, 24 agosto, ci sarà un'assemblea pubblica alle 18. A renderlo noto il comitato Spin Time in mobilitazione permanente. Dopo lo sgombero dello stabile occupato all'Esquilino, evacuato in seguito a un incendio la notte del 29 luglio. Alcune famiglie devono ancora lasciare il presidio e lo faranno nei prossimi giorni. Altre, grazie alla rete sociale del Polo Civico Esquilino, stanno trovando una sistemazione che consenta di non lasciare il quartiere per non interrompere percorsi di cura o per salvaguardare la continuità scolastica. Allo stato attuale si tratta di soluzioni che dovrebbero durare tra i 60 giorni e i 4-6 mesi. 2 ambulanze distrutte, danneggiato un mezzo di soccorso, un albero caduto e pannelli finiti nei campi sportivi. nessun ferito, ma sono importanti le conseguenze di una tromba d'aria che ieri pomeriggio si è abbattuta a Massimina, alla periferia ovest di Roma. I danni più gravi si sono registrati in via Ildebrando della Giovanna, dove il vento ha sollevato il materiale di un cantiere edile, scaraventandolo contro la vicina sede della Protezione Civile, dove si trovava una squadra di volontari appena rientrata da un intervento per l'allerta meteo. I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la stabilità degli edifici e mettere in sicurezza l'area. La tromba d'aria ha inoltre divelta alcuni pannelli, scaraventandoli nei vicini impianti sportivi, compreso il campo da basket. Ora due notizie di viabilità e trasporti a Roma. ZTL, centro storico della capitale, cambiano le regole sui contrassegni dei disabili. Da oggi infatti entrano in vigore le nuove disposizioni per l'accesso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali dei veicoli associati al CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Le targhe abbinabili a ciascun contrassegno scendono da 3 a 2 con l'individuazione di una targa principale e di una secondaria. In ZTL potrà accedere soltanto la principale, stop quindi a circa 37.000 automobili. Questo provvedimento non tocca di un millimetro il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, ha spiegato l'assessore ai trasporti Eugenio Patanè. Finisce però la moltiplicazione dei veicoli attorno a un permesso che è, ancora detto per legge, personale. Per anni si è lasciato che un titolo nominativo diventasse di fatto un titolo familiare allargato, ha concluso. L'ATAC invece saluta i biglietti di carta. Rivoluzione nell'azienda dei trasporti di Roma. Addio ai ticket cartacei. Entro la fine del 2027 si viaggerà su autobus, tram e metro solo con abbonamenti con il chip o pagando con carte di credito o di debito attraverso il Tap and Go. La decisione per favorire la sostenibilità ambientale, risparmiare sulla stampa e tracciare i pagamenti. In arrivo anche la Family Tap per pagare più biglietti con la stessa carta di credito. E siamo allo sport, il calcio. Questa sera parte il campionato di Serie A. Domani il Frosinone e lunedì Lazio e Roma. I biancocelesti affronteranno il pomeriggio il Bologna in trasferta. I giallorossi saranno impegnati invece in serata lunedì all'Olimpico con la Fiorentina. Ad aprire la giornata delle laziali, come detto, sarà però il Frosinone con la Juventus domani, domenica alle 18.30. Un big match all'esordio in Serie A per i neopromossi ciociari per testare le ambizioni di una squadra che quest'anno ha non solo mantenuto le stelle della cavalcata in Serie B, ma ha anche rinforzato la rosa con innesti di esperienza e qualità. Voglio un Frosinone che se la giochi con tutti, ha detto ieri in conferenza stampa mister Alvini. Allora sentiamo le sue parole.
4: I giocatori sono quasi tutti disponibili. Logico, c'è chi ha iniziato un percorso di adattamento fisico, di allenamento, e quindi non c'è una disponibilità totale nel minutaggio della partita, ma l'idea c'è, le idee sono chiare.
1: E questa sera alle 21 preparatevi a battere il tempo al ritmo dello swing al castello di Santa Severa con la Smile Orchestra. Sentiamo.
5: Il castello di Santa Severa è pronto a far rivivere l'atmosfera delle storiche sale da ballo americane. Nell'ambito della rassegna Vivi il castello di Santa Severa estate 2026, promossa dalla Regione Lazio, organizzata da Lazio Crea e realizzata con la direzione artistica di ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio. Arriva la Smile Orchestra con A Tutto Swing.
6: Vi aspettiamo per vivere una notte a tutto swing, un viaggio musicale tra l'energia e l'eleganza degli anni 30 e 40.
5: Serata all'insegna della musica, dell'allegria e della voglia di lasciarsi trascinare dal ritmo in una cornice unica per un viaggio nel tempo tra atmosfere vintage e grandi classici per riscoprire il fascino intramontabile delle big band. 19 musicisti diretti dal maestro Catalin Montanaro porteranno sul palco il sound dei grandi degli anni 30 e 40, tra fiati, ritmo e arrangiamenti orchestrali, in scaletta anche le musiche di due giganti, protagonisti assoluti di un'epoca indimenticabile.
6: Rivivremo l'epoca d'oro delle grandi big band, dai brani iconici di Glenn Miller al ritmo travolgente di Benny Goodman. L'appuntamento è al castello di Santa Severa. Non mancate!
5: Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ora per le previsioni del tempo ci colleghiamo con i servizi di Rai Meteo.
7: La perturbazione atlantica che ieri ha determinato condizioni di maltempo sulla nostra regione si allontana dal territorio. Al mattino residue piogge potranno però interessare il litorale, ma l'aumento della pressione atmosferica andrà comunque a garantire un progressivo miglioramento della situazione meteorologica, con ampie schiarite nel corso della giornata. Oggi avremo venti che soffieranno dapprima da sud-ovest in rotazione sull'Alto Lazio a venti settentrionali fino a moderati. Anche domani il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso e il tempo si manterrà stabile. La ventilazione domani sarà prevalentemente occidentale e il moto ondoso sarà in progressiva attenuazione, col mare che al mattino risulterà mosso, ma sarà poco mosso a partire dalle ore pomeridiane. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Alessandra Canale.
8: Flussi veicolari vivaci sulle strade della nostra regione, si prevede traffico intenso verso le località turistiche della nostra regione. Si segnala un incidente in autosole tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze e a Roma a Via Cilicia in prossimità di Via Cristoforo Colombo in entrambe le direzioni. Vi segnalo che sulla Pontina c'è una corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Borgo Piave e Sezze verso sud, verso Terracina. E proseguono i lavori sul tratto capitolino della A24 tra tangenziale Aleste e Portonaccio. Linea allo studio.
1: Le 7:29 minuti e 25 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Stefano Velli. L'informazione regionale torna alle 12:10, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Per tutti gli aggiornamenti c'è anche il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:30 minuti, penultimo fine settimana di agosto, all'insegna di un traffico particolarmente intenso legato soprattutto agli spostamenti per i rientri e alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Partiamo dalla A4, dove in direzione di Trieste si registrano code tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro a causa di un incidente. In autosole Firenze-Roma invece rallentamenti tratti, gli hanno orvieto in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A14, traffico rallentato tra Foggia e San Severo in direzione di Pescara. Rallentamenti anche sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. Sulla statale Adriatica traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Trani Sud e Santo Spirito per lavori di manutenzione. Situazione più critica infine sulla statale sud-occidentale Sicula, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente nei pressi di Niscemi. È tutto, prossimo appuntamento alle 8:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
11: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
10: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
13: Ah, è arrivata questa per lei.
14: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
15: Farò ricorso sulla Gazzetta.
16: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
17: Posso vincere.
18: Ispirato a una storia vera.
19: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
20: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
21: Non sai stare al tuo posto.
22: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
20: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
23: La legge di Lidia Poet, da martedì alle 21:30, Rai 1.
0: I podcast di Radio 1.
24: The big AI companies are trying to replace all workers. 80% of Americans believe Congress has no plan. They're right, so I wrote one. I'm Alex Boris, computer scientist and state legislator, running for Congress in New York 12.
2: Le grandi società dell'intelligenza artificiale cercano di rimpiazzare tutti i lavoratori. L'80% degli americani crede che su questo il Congresso non abbia un piano. E hanno ragione. Per questo, di piano, ne ho scritto uno io. Sono Alex Borres, scienziato informatico, deputato statale e candidato al Congresso del 12° distretto di New York. A parlare così nel suo video di presentazione è appunto Alex Borres, secondo diversi opinionisti, un uomo che potrebbe diventare in un prossimo futuro il peggiore incubo per le società big tech americane. A differenza della maggior parte dei politici negli Stati Uniti e non solo, che su questioni informatiche e di intelligenza artificiale hanno conoscenze molto approssimative e scarso interesse, Borres è laureato in informatica, ha lavorato per grandi aziende dell'intelligenza artificiale, in particolare proprio per Palantir, ed è giovane, ha 35 anni. Oggi è membro del Parlamento statale dello Stato di New York, ma punta a farsi eleggere al Congresso di Washington nelle elezioni midterm del prossimo novembre e basa la sua campagna elettorale soprattutto su un tema specifico, la necessità di imporre regole all'intelligenza artificiale in sé, insieme la necessità di imporre regole alle poche enormi società che la stanno sviluppando e diffondendo negli Stati Uniti e nel mondo. Regole che facciano in modo che l'avvento della AI non porti nei prossimi anni soltanto a enormi profitti per pochi mega capitalisti digitali e contemporaneamente ad una catastrofe sociale ed economica per la massa dei cittadini, ma possa essere equilibrato e vantaggioso per tutti. Borres è solo un esponente di quello che negli Stati Uniti sta diventando una tendenza, forse persino un movimento sociale e politico, una crescente mobilitazione per porre freni, limitazioni allo sviluppo e alla diffusione dell'intelligenza artificiale. Freni da imporre appunto alle poche mega aziende che stanno realizzando questo percorso e che rischiano di sconvolgere la società e l'economia senza che la politica faccia niente per gestire e indirizzare cambiamenti che sono dirompenti e potrebbero portare a situazioni ai limiti della distopia. Ciao, sono Oliviero Bergamini e questo è il nuovo episodio di America 7, ogni 7 giorni, il racconto dell'America.
24: This is the first time in history that the builders of a technology are explicitly trying to replace all humans. Doesn't mean they'll succeed, but it does mean we need to take it seriously.
2: È la prima volta nella storia che i costruttori di nuove tecnologie puntano esplicitamente a rimpiazzare tutti gli umani. Dice così ancora Alex Borres. E anche se non sappiamo se accadrà, aggiunge, dobbiamo prendere questa eventualità seriamente. Nei suoi video presenta un piano che sostanzialmente prevede di imporre delle forme di tassazione sui profitti delle big tech, profitti legati ai progressi di efficienza e applicazione dell'intelligenza artificiale. Tasse capaci di indirizzare verso il bene pubblico parte di questi profitti, generare risorse per mitigare l'impatto sociale della AI, compensare l'aumento eventuale della disoccupazione, ad esempio finanziando corsi di riqualificazione per i lavoratori in modo che trovino nuovi impieghi nell'ambito dell'economia basata sull'intelligenza artificiale.
24: We have to act now. Once a handful of companies capture all value, the window closes.
2: Dobbiamo agire ora, dice Borres, altrimenti poche aziende cattureranno tutti i guadagni e la finestra di opportunità si chiuderà per sempre.
24: I already took on Trump and the big AI companies to pass the RAISE Act, the nation's strongest AI safety law. In Congress, I'll fight to make sure that if AI transforms the economy, it works for all Americans, not just AI billionaires.
2: Ho già affrontato Trump e le grandi companies della AI, dice ancora il giovane politico. E se eletto al Congresso combatterò perché la trasformazione dell'economia porti benefici a tutti e non soltanto a pochi miliardari, i quali peraltro, conclude Borres, stanno spendendo milioni per fermare la mia candidatura. Borres, abbiamo detto, a differenza di altri politici, capisce di che cosa sta parlando. Laureato in ingegneria informatica, nel 2014 venne assunto da Palantir, la società di Peter Thiel e Alex Karp, di cui abbiamo parlato in diversi altri episodi di America 7. Da Palantir è poi uscito nel 2019 perché in dissenso etico con la direzione che l'azienda stava assumendo, ovvero il modo in cui Palantir stava diventando sempre più grande e importante nell'ambito del cosiddetto capitalismo della sorveglianza americano. Di Palantir America 7, lo ripetiamo, ha parlato soprattutto nell'episodio dedicato al manifesto lanciato dal suo CEO Alex Karp. Oggi Boris ha un obiettivo che persegue quasi ossessivamente. Come abbiamo detto, scrivere e imporre regole per l'intelligenza artificiale e per il Big Tech degli Stati Uniti. È stato tra i promotori del RAISE Act, una legge dello Stato di New York che obbliga le società tecnologiche a rendere pubblici i protocolli di sicurezza, a segnalare incidenti gravi e sottoporsi a controlli indipendenti. Così Boris è entrato nel mirino dei magnati del tecnocapitalismo, che stanno finanziando campagne di propaganda aggressive per delegittimarlo, anche sostenendo ad esempio che in passato ha partecipato alla preparazione di sistemi informatici poi usati anche da ICE, una famigerata agenzia anti-immigrazione utilizzata ampiamente da Trump. Ma la crescente popolarità di Boris rivela una tendenza che sta prendendo piede negli Stati Uniti. Una ribellione americana contro un'intelligenza artificiale sta assumendo forza, ha titolato il Wall Street Journal, citando tra gli altri un episodio di cui è stato protagonista Eric Schmidt, ex CEO di Google, uno dei più granitici predicatori e divulgatori della rivoluzione AI.
3: It will touch every profession, every classroom, every hospital, every laboratory, every person, and every relationship you have. I know what many of you are feeling about that. I can hear you. There is a fear.
2: Schmidt è stato fischiato, contestato, mentre pronunciava un discorso nell'Università dell'Arizona. L'intelligenza artificiale toccherà ogni professione, ogni scuola, ogni ospedale, ogni laboratorio, ogni persona, ogni relazione che voi avete. So quanto molti di voi stanno provando. C'è paura, stava dicendo Schmidt. Ed ecco un'esplosione di fischi, di urla, contestazioni, proseguiti per tutto il resto del suo discorso. La preoccupazione per il potenziale impatto negativo dell'intelligenza artificiale sulla società comprende aspetti diversi, varie forme. C'è una preoccupazione di massima legata a quanto la AI potrebbe diventare, sfuggendo al controllo degli umani fino a produrre un dominio di macchine e robot super intelligenti proprio sugli umani. Una situazione prefigurata dei film di fantascienza.
3: If you have a problem in the world you want to solve, you can now assemble a team of AI agents to help you with the parts that you could never accomplish on your own.
2: C'è poi un timore più specifico, ma estremamente allarmante, anche perché il fenomeno è già in atto, che l'intelligenza artificiale faccia strage di posti di lavoro, creando legioni di disoccupati e ampie sacche di povertà. Una visione opposta rispetto a quella propagandata dai grandi magnati delle tech companies, che profetizzano invece ricchezza per tutti. Un altro aspetto poi è il timore, quasi il presentimento, di un esito oligarchico della rivoluzione digitale, ovvero che lo sviluppo della AI si traduca nel dominio sull'economia, sulla società, sulla politica, sulla cultura, sull'intrattenimento e persino sulle nostre stesse menti da parte di un piccolo gruppo di 5-6 società e dei loro proprietari. OpenAI di Sam Altman, XAI di Elon Musk, Anthropic di Dario Amodei, Meta di Mark Zuckerberg, Google guidata da Sundar Pichai, Amazon di Jeff Bezos con i suoi web services e poche altre. Ovvero la nostra esistenza è di fatto controllata da un pugno di individui immensamente potenti e immensamente ricchi. E qui nasce un altro timore, quello della creazione di una super elite con risorse mai viste prima e di diseguaglianze economiche, sociali, politiche, degne delle civiltà schiaviste dell'antichità.
4: And so what if we brought the rest of the world, the rest of society, the rest of the world's population, empower them with AI, give them the opportunity to participate in the GDP, and cause this GDP to quintuple?
2: Secondo Jensen Huang, il boss di Nvidia, il colosso industriale che produce i microchip più potenti del mondo, un altro di quel pugno di giganti del digitale che domina lo scenario dell'intelligenza artificiale, la AI potrebbe in pochi anni addirittura quintuplicare la ricchezza che viene prodotta ogni anno nel mondo. Ma come verrebbe gestita e distribuita questa ricchezza aggiuntiva? Non rischierebbe di generare capitalisti con patrimoni e risorse quasi inimmaginabili, mentre la massa dei cittadini, privata del lavoro e conseguentemente di un reddito da lavoro, si ritroverebbe magari a dipendere da forme di elargizioni dall'alto, tutte da immaginare, da definire, schiacciata nel confronto con lo strapotere economico dei tecnocapitalisti.
5: And there are serious economists in the United States who worry about the end of manufacturing jobs in America and around the world. The robots which are developing being more and more capable every day.
2: L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società è un problema enorme, mai visto, di scala apocalittica. La politica per ora sembra incapace di metterlo a fuoco, di farne una priorità, di affrontarlo, in parte per la difficoltà stessa di concepire misure capaci di contenere una trasformazione tecnologica che ha conseguenze potenziali senza precedenti nella storia dell'uomo, in parte perché le grandi società tecnologiche sono ovviamente da tempo scese massicciamente in politica, elargiscono finanziamenti ingenti ai vari politici, coordinano capillari lavori di lobby, conducono intense campagne di opinione per bollare quanti si oppongono allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale come pessimisti, retrogradi, muddisti, pavidi, persone che per di più fanno il gioco della Cina, dove non esiste ovviamente alcuna opposizione pubblica allo sviluppo della tecnologia del futuro, persone che vogliono rimanere fermi nel passato, che rifiutano il futuro e le sue meravigliose potenzialità. In attesa che la politica si risvegli dal suo torpore nei confronti della AI, una forma diretta e concreta di mobilitazione che sta attraversando gli Stati Uniti è quella contro la costruzione dei data center. In America è in corso, come anche in altre parti del mondo, un vero e proprio boom di edificazione di questi enormi complessi che ospitano un incredibile numero di computer, di server, di dispositivi vari attraverso i quali i sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati e messi in utilizzo.
6: I cannot describe to you how massive these data centers are, and it is just unbelievable how huge these are. We're like shocked driving through this.
2: I data centers sono formati da una enorme quantità di capannoni, le macchine al loro interno consumano incredibili quantità di energia elettrica e al tempo stesso necessitano di enormi quantità di acqua per il loro raffreddamento. Alcuni numeri indicativi. Nel 2024 i data centers negli Stati Uniti assorbivano circa il 4% di tutta l'energia elettrica utilizzata nel paese. Entro il 2030 questa quota salirà al 12%, quindi triplicherà. Investimenti di centinaia di miliardi di dollari sono in corso per costruire sempre nuovi data center in diverse zone del paese. È parte del boom finanziario della AI che ha fatto salire Wall Street a quote record.
13: Two emotions are at the forefront of this protest: fear and worry, because the residents who live in the impacted communities say their quality of life is at the mercy of their local governments.
21: No secret deals!
25: No secret deals!
2: La maggior concentrazione attualmente di data center si trova nella zona settentrionale della Virginia, non lontano da Washington. Qui si è creata la cosiddetta Data Center Army, ma progetti e lavori per creare nuovi mega centri dati sono in corso anche in Texas, Georgia, Arizona, Ohio e in tutto il Midwest. Grandi progetti che generano grandi proteste. Gli abitanti delle aree dove i data center vengono costruiti e messi in funzione denunciano, oltre a una privatizzazione e cementificazione di vaste zone, un rapace consumo di acqua che impatta fortemente sulle forniture idriche necessarie alla vita delle comunità e poi tutta una serie di danni all'ambiente. Quella dei data centers così sta diventando una questione politica di grande rilievo che potrebbe essere determinante persino in diversi contesti nelle prossime elezioni di metà mandato. Comitati, istituzioni, in decine e decine di cittadine in tutti gli Stati Uniti, dal Maine all'Arizona, si stanno opponendo alla costruzione di nuovi data center. Quasi 50 giganteschi progetti per oltre 150 miliardi di dollari complessivi di investimenti sono per ora stati fermati temporaneamente o comunque rallentati. In qualche stato, qualche politico è arrivato a proporre di adottare formalmente una moratoria di un anno sull'edificazione di nuovi data center. Ma la rivolta contro un'intelligenza artificiale che sta prendendo quota negli Stati Uniti ha confini più ampi. Secondo indagini di opinioni, nel paese c'è una crescente avversione generale nei confronti delle grandi aziende AI, da OpenAI appunto a xAI, a Anthropic, a tante altre, e sta aumentando rapidamente questa avversione su un mondo potente dei timori per l'ambiente e per l'occupazione. In un sondaggio citato da un Wall Street Journal, l'intelligenza artificiale riscuote meno pareri positivi anche rispetto al controverso ICE, il servizio anti-immigrazione, come abbiamo detto, che tante polemiche ha suscitato nei mesi scorsi. Secondo un altro sondaggio, l'intelligenza artificiale si sta sviluppando troppo rapidamente per il 64% degli americani di età compresa tra 18 e 29 anni e addirittura per il 79% degli americani che hanno dai 65 anni in su. Anche politici di lungo corso, come ad esempio Bernie Sanders, anziano senatore icona della sinistra radicale americana, mettono sempre più nel mirino l'intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda lo strapotere dei colossi del digitale americano e dei loro proprietari.
5: Is do we trust and have confidence that these, the wealthiest people on earth, care at all about the impact of AI and robotics on working class people in America and around the world?
2: Siamo sicuri che queste persone, le più ricche sulla terra, si preoccupino minimamente dell'impatto dell'intelligenza artificiale e della robotica sulle classi lavoratrici degli Stati Uniti e del mondo? Si è chiesto Sanders in un recente intervento a Torino. E poi ha attaccato più volte Elon Musk e gli altri oligarchi tecnocapitalisti, così li chiama, per la maniera in cui le loro aziende stanno producendo trasformazioni radicali negli Stati Uniti, negli assetti sociali, economici, trasformazioni potenzialmente devastanti per milioni e milioni di persone. E lo fanno nella più totale libertà, senza freni, senza controlli, senza vincoli, senza nessuna assunzione o imposizione di responsabilità.
5: Now Elon Musk lies a lot, and he is a showman, and I don't like him, and I don't trust him. But Elon Musk is not a stupid guy, and he talks about literally AI and robotics ending work.
2: Qui si apre una questione ancora diversa, quella di come l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a condizionare e persino a svuotare l'esercizio stesso della democrazia. Cittadini non più lavoratori, privi di redditi autonomi, controllati, condizionati, manipolati grazie a una raccolta minuziosa, inesorabile e continua dei loro dati anche più privati. Media e giornalismo nelle mani del Big Tech, pesante influenza delle ricchissime lobby digitali nella politica e molto altro ancora. Per la politica americana e non solo, lo ripetiamo, le trasformazioni che l'intelligenza artificiale può portare alle società umane rappresentano una sfida mai vista, che suona particolarmente significativa ed anche inquietante proprio quest'anno, quando gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dalla loro dichiarazione di indipendenza, il 4 luglio del 1776, Dichiarazione che venne salutata in tutto il mondo come un'apertura di una nuova epoca di autogoverno dei cittadini. I progressi della AI, qualitativi e quantitativi, oggi sono rapidissimi per la politica, perché riesca a imbrigliare, controllare, indirizzare questa rivoluzione dagli esiti incerti, ma sicuramente profondissimi, il tempo stringe.
0: America 7 è un podcast original RaiPlay Sound di Oliviero Bergamini. Regia Gianluca Polverari. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Ascolta il podcast America 7 su RaiPlay Sound o scarica l'app. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa. A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
8: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
9: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
10: Bella idea, dottor Scotti.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Pensavo fosse più facile. Giorgia Meloni al New York Times parla del suo rapporto con Trump e sottolinea: credo nell'Occidente unito. Sui social la risposta Schlein sui migranti: nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. MPS intesa non molla, avvocati al lavoro contro il piano di Lovaglio, si valuta l'esposto alla Consob, fredda la borsa. Ucraina martellata, i russi colpiscono un centro commerciale nella città di Zelensky, 16 morti, 130 feriti. Il presidente, un atto ignobile, stanotte altri raid e altre vittime. Arrestate Netanyahu, Erdogan chiede un mandato di arresto internazionale per la flottiglia, Bibi reagisce, è un dittatore antisemita. Frane, allagamenti, centri isolati, ondata di maltempo al centro-nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. È il giorno di Leone, attesa al meeting di Rimini per l'arrivo del Papa. L'ultimo fu Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Il mito diventa futuro, i giochi del Mediterraneo illuminano Taranto, spettacolare cerimonia d'apertura tra storia e musica. Tutti a ballare in Puglia, torna la notte della Taranta, Melpignano, 29esima edizione sotto la guida di Ermal Meta, nel segno del Mare Nostrum. La rinuncia, niente US Open per Sinner, ancora problemi al ginocchio, sono deluso e triste. Bentornato campionato, si parte con Inter Monza.
3: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
2: Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno dato il via ai giochi del Mediterraneo allo Stadio Iacovone di Taranto. Una cerimonia emozionante nel segno del mare che unisce i popoli, del mito, della Magna Grecia, di una città che vuole abbracciare il futuro, il motto che sa di speranza, scelto per questa 20esima edizione. Buongiorno da Luana Cremasco, è stata una serata di danza e musica con i pugliesi Albano, Mietta, Serena Brancale. Un grande, spettacolare viaggio nell'identità della città, di cui torneremo a parlare in corso di giornale. A dominare la scena la gigantesca statua dell'atleta di Taranto, leggendario vincitore di pentathlon ai giochi panatenaici, che ha vegliato sulla sfilata degli atleti di oggi, quasi 500 gli azzurri. E a Taranto c'era anche la premier Giorgia Meloni, che in precedenza era tornata sulla questione Europa e migranti e, in un'intervista al New York Times, sui rapporti con gli Stati Uniti e il presidente Trump. Ho pensato che le cose con lui sarebbero state più facili, ha ammesso, considerata la nostra convergenza su molti temi, ma continua a credere nell'Occidente unito. Sull'immigrazione, le tensioni europee seguite alla crisi di Ceuta, all'entrata in vigore del nuovo patto comunitario a giugno, la premier ha invece affidato ai social la propria risposta alle opposizioni, in particolare sui cosiddetti dublinanti che diversi paesi europei, ultima l'Olanda, hanno annunciato di voler ritrasferire in Italia, dove è avvenuto il primo ingresso.
4: Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Schengen e il patto su migrazioni e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni replica così sui social alle accuse delle opposizioni, ribadisce la linea del governo di contrasto all'immigrazione illegale di massa, rivendica la fermezza nell'aver respinto 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri stati dal 2023, sottolineando che un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte. Per la premier il nuovo patto europeo segna una svolta positiva per l'Italia. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, spiega, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. In un'intervista al New York Times, la presidente del Consiglio ammette di aver immaginato un rapporto più facile con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, mentre al presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato ieri sera prima dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano. Carla Macrellino, GR1.
2: Le opposizioni, vi facevamo cenno, avevano accusato il governo di autogol dopo la questione Ceuta e Schengen. Esecutivo e maggioranza smentiscono e così il tema immigrazione e dublinanti continua ad accendere il dibattito politico. Facciamo allora il punto qui in studio con Francesco Macaro.
0: Buongiorno Luana, come dicevi, dopo che anche Olanda e Irlanda hanno deciso di rimandare indietro nel nostro paese i richiedenti asilo, è scontro tra maggioranza e opposizioni sulle mosse del governo, che con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha smentito ogni collegamento tra lo stop a Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta e i rimpatri dei migranti dagli stati del nord Europa. Piantedosi che ha aggiunto numeri alla mano: su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate da noi. La Lega tranquillizza: con noi al governo l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di mistificazione della realtà ad opera della sinistra. Dal partito della Premier sentiamo Giovanni Donzelli.
1: Ha fatto benissimo, soprattutto Giorgia Meloni, in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire clandestini che arrivano, ma è impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
0: Le opposizioni attaccano le scelte dell'esecutivo e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista l'affondo dei 5 Stelle. Anche il PD accusa Palazzo Chigi e dice Italia sempre più sola in un'Europa senza solidarietà. Su questo le parole di Roberto Gualtieri.
5: Paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta, e adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
0: Come dicevamo, dunque, cresce il numero degli stati europei che si muovono per rimandare in Italia i migranti entrati nel vecchio continente attraverso il nostro paese, ma sulla gestione migratoria le posizioni in UE non sono univoche.
6: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania.

0: e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: Tornando alla politica, da registrare in entrambi gli schieramenti alcune fibrillazioni con vista sulle prossime elezioni. Nella Lega il leader Matteo Salvini si è detto disponibile a un incontro con la fronda nordista entro fine mese, dunque prima del tradizionale raduno del Carroccio a Pontida in programma il 20 settembre. Nel centro-sinistra il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte, bocciando la cultura woke cara ai vertici PD, ha di fatto aperto la sfida per la leadership nel campo largo. La replica di Edem è affidata al senatore Alessandro Alfieri, che sul Corriere della Sera dice: gli eccessi sono dannosi ma i diritti civili contano, e quindi aggiunge: noi da tempo abbiamo messo le questioni economiche e sociali al primo posto.
2: La vicenda Montepaschi Siena. Intesa San Paolo prepara una controffensiva alla mossa sorpresa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede una doppia offerta su BPM e Banca Generali e annuncia un esposto alla Consob.
3: Intesa San Paolo per ora non rilancia, ma mette in dubbio la partita, chiedendo alla Consob di verificare se la doppia offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM e Banca Generali possa davvero stare in piedi. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ex Ilva, si amplia il numero delle imprese interessate al progetto di una cordata italiana per rilevare il polo industriale. Dopo la manifestazione di interesse dei primi 14 produttori di acciaio coordinata da Federacciai, arriva ora anche la disponibilità di uno dei principali operatori italiani nella trasformazione e nell'utilizzo dei prodotti siderurgici, la Eusider. Nel piano, anche qui però, non rientra l'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Sono le 8 e 9 minuti e noi torniamo ai giochi del Mediterraneo e alla cerimonia che li ha aperti ieri sera. Una serata, lo dicevamo, di grande impatto, che ha entusiasmato il pubblico di Taranto. Il racconto della nostra inviata.
4: Spettacolare. Le coreografie del corpo di ballo veramente emozionanti.
5: Siamo molto contenti, siamo molto gasati di tutto questo.
6: Forza Italia!
7: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ad aprire la cerimonia il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020. Poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande. Quindicenne vincitore di The Voice Kids sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa. E da oggi, per 14 giorni, Taranto sarà il palcoscenico del mondo. 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La visita del Papa al meeting di Rimini. Leone XIV è partito poco fa per San Marino. Nel pomeriggio la partecipazione alla kermesse di Comunione e Liberazione.
8: Il significato di questa visita sta anche proprio nel luogo scelto, perché il meeting non è un luogo religioso, è una fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque passi di qui, che sia credente o che sia non credente.
9: Al meeting di Rimini c'è grande attesa. È il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro, torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di Comunione e Liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
8: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare, che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere

0: luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza, possono ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
1: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina non si ferma all'offensiva di Mosca dopo la strage di ieri a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Nella notte altre bombe.
3: Anche l'ultima notte a Kiev è stata segnata dal boato delle esplosioni provocate dai missili balistici russi. Colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno due vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere. Droni ucraini hanno colpito una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, secondo il governatore locale filorusso, almeno tre persone, tra cui un adolescente, sono morte in attacchi con droni. È l'ultimo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco russo contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, costato la vita ieri a 16 persone. Il presidente Zelensky ha parlato di un atto terroristico e ha nuovamente chiesto l'intervento del segretario generale dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi contro porti, infrastrutture e logistiche, ha denunciato, minacciano anche la sicurezza alimentare. Mentre affronta una nuova inchiesta anticorruzione che coinvolge ancora i suoi stretti collaboratori, Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, soprattutto per la difesa aerea. Il tema sarà al centro della riunione a distanza della coalizione dei volenterosi lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La Turchia contro Israele. Erdogan chiede l'arresto del premier Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza. Tel Aviv replica: il presidente turco è un dittatore antisemita. Comunque non un fulmine a ciel sereno. Sentiamo la corrispondente.
4: Da giorni la tensione tra Israele e Turchia ha raggiunto un livello pericoloso, ma l'annuncio del ministro della giustizia turco di emettere un ordine di cattura internazionale per il premier Netanyahu ha scatenato la rabbia del leader israeliano. Erdogan è un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas, si legge in una nota emessa dall'ufficio del premier. La richiesta di arresto, comunicata anche all'Interpol, è legata all'intervento in acque internazionali da parte di Israele per bloccare la Global Sumud flottiglia nel maggio scorso, un'azione in piena violazione del diritto internazionale, si legge nell'ordine di arresto da parte di un leader che ha autorizzato il genocidio a Gaza. Per anni Turchia e Israele avevano interrotto i rapporti diplomatici dopo che nell'estate del 2010 venne bloccata la Mavi Marmara, che voleva rompere l'assedio di Gaza, un assalto costato la vita anche a degli attivisti. Ma oggi c'è ben altro. Il bombardamento di alcuni giorni fa di un aeroporto nel nord della Siria da parte dell'aviazione israeliana ha rischiato di far scoppiare un conflitto, raid compiuti perché per Israele Ankara voleva creare in quel sito una base militare. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra economica di Trump contro l'Iran viola il diritto internazionale, lo afferma il portavoce della diplomazia iraniana Baghei, dopo le ultime mosse del capo della Casa Bianca, che torna a parlare delle frizioni con la Repubblica Islamica. Il corrispondente.
5: Gli iraniani adesso vogliono disperatamente un accordo, afferma Trump, ma non so nemmeno se noi lo vogliamo, perché ora, spiega, considero lo stretto di Hormuz come un territorio statunitense. Il presidente sta parlando in Carolina del Sud in vista delle elezioni di metà mandato e quando evoca per la prima volta il Medio Oriente però lo fa per parlare di costo della vita. Appena avremo finito con l'Iran, anche il prezzo del petrolio e della benzina scenderanno, assicura. L'inflazione è oggi tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi e i repubblicani temono di essere penalizzati dalle conseguenze della guerra nel voto di novembre per il Congresso. I sondaggi danno in testa i democratici, quelli che Trump bolla sempre più spesso come comunisti ed estremisti. Il conflitto tra Washington e Teheran dura ormai da quasi 6 mesi. Lunedì il segretario al Tesoro Bessent presenterà un piano per mettere in ginocchio l'economia iraniana. D-Day economico lo ha chiamato Trump. I giornalisti gli chiedono se sia stata scelta questa strategia perché le opzioni militari sono ormai limitate.
6: No, not at all.
5: Ma il presidente nega. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Guerra economica che riprende anche con il confinante Canada. Entrano in vigore le tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi, dal cemento alle mazze da hockey, merci esportate verso gli Stati Uniti per un valore da 20 miliardi di dollari. Falliti i negoziati dell'ultimo minuto, il Canada ha annunciato dazi equivalenti sulle merci americane. Le 8:17 minuti, siamo al meteo, l'Italia divisa in due, ancora afa al sud, frane e allagamenti al centro-nord. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia in provincia di Brescia. Disagi in Emilia-Romagna, in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Fenomeni estremi, spiegano gli esperti, collegati al cambiamento climatico.
6: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubifragi, grandinate. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
7: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente, però nei prossimi giorni i nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature probabilmente su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
6: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubifragi, grandinate.
7: Il problema è che queste precipitazioni sono di tipo convettivo, quindi di tipo estremamente violento.
6: Cosa fare per interrompere questo circolo vizioso?
7: Evitare di andare a scenari molto peggiori del riscaldamento globale, perché altrimenti non saremmo in grado di difenderci, e questa mitigazione la si fa ovviamente riducendo le nostre emissioni di gas serra da parte di combustioni fossili, deforestazione e agricoltura non sostenibili.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
8: Era probabilmente davanti a lei, non alle spalle. Le ha stretto forte le mani al collo. Lo testimoniano la frattura, i segni e le escoriazioni che le ha lasciato anche sul volto. I primi esiti dell'autopsia confermano. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Campo Nogara da suo ex, Dino Keber. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Sull'invio di ispettori, il Ministero della Giustizia precisa: valutiamo, nessuna iniziativa è stata intrapresa.
9: Quando una donna denuncia, deve essere tutelata.
10: Una situazione che non si può più tollerare.
11: Il fenomeno è esteso troppo.
8: Per Tania, per tutte le vittime di femminicidio, Campo Nogara è scesa in piazza a fare rumore. Elena Baiocco, GR1.
2: È stato arrestato dopo un lungo interrogatorio nel corso del quale ha confessato l'omicidio della madre, il 31enne Giampiero Santamaria. Affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso nella sua abitazione a Tito, in provincia di Potenza, la 57enne Maria Vittoria Carbone, al termine di una violenta lite, colpendola ripetutamente alla testa. Lei era andata a trovare il figlio, seguito da un centro di igiene mentale. Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone il 24 agosto di 10 anni fa. Lunedì la cerimonia ufficiale. Al microfono del nostro inviato la testimonianza di chi, come Remo Berardi, quella notte, scampato al sisma, si trasformò in soccorritore.
12: Sono sopravvissuto a due terremoti. Nel 2009 mi ha fatto molta impressione, ma non come quello del 2016, quando io poi sono tornato alla Matrice. Era notte, ma io, oltre ad essere sveglio, stavo proprio al centro. Io ho visto tutto il mio paese distruggersi, oltre a danno che poteva essere anche fisico, perché mi sono salvato per qualche metro. Soprattutto è stato quello psicologico, perché mi si è spento tutto addosso.
13: Che notte è stata?
12: Una notte tremenda. Pensi a familiari, amici. Ero fidanzato con una ragazza che abitava al centro e ho pensato a quello in quel momento, anche perché sapevo che i miei genitori... Mi sono girato e ho visto che la casa era in piedi. Ho preso a tutta velocità il corso e cascavo ogni 2 secondi perché era pieno di macerie, avevo le gambe con tagli ovunque. Però alla fine ci sono arrivato, lei era lì salva, anche un po' forse miracolata, perché la casa era l'unica con la luce accesa. Da lì fino a mattina ho cacciato di tutto da quelle macerie e sono svenuto per la stanchezza. Una volta svegliato ho pensato forse era solo un sogno, invece mi sono girato e no, non lo era.
13: Oggi Amatrice come sta?
12: Si vedono veramente pochi cenni di ricostruzione. Oltre al centro, le frazioni, vederle ancora distrutte, ancora con le macerie in mezzo, è una cosa che ti abbatte completamente.
13: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
2: È il più piccolo comune della Puglia, Celle di San Vito, in provincia di Foggia. Qui si parla franco-provenzale e per impararlo arrivano sempre più turisti, anche grazie al tam-tam sui social.
14: Benvenuti a Celle de San Vito.
15: Benvenuti.
13: I 144 abitanti di Celle San Vito, tra i Monti Dauni, custodiscono un patrimonio identitario e linguistico. Parlano il franco-provenzale e ora hanno deciso di insegnarlo anche ai turisti in vacanza nel loro borgo. Virginia Carosielli è una delle operatrici dello sportello linguistico.
16: Facciamo spesso dei giochi con i turisti se riescono ad indovinare alcune parole. Alcune sono facili, come ad esempio lo sonfano. I bambini. Ci sono anche parole molto più difficili come calabash, che sono le lucciole che illuminano le nostre sere d'estate.
13: Ma come è arrivato il franco provenzale da queste parti? La risposta ci fa fare un salto nel passato di diversi secoli, spiega la sindaca Palma Maria Giannini.
17: Al 1200 Carlo d'Angion mandò verso la zona di Celle Faeto dei soldati e si sono fermati qui.
13: E così Celle San Vito e la vicina Faeto hanno conservato l'uso di questo antico idioma, trasmettendolo di generazione in generazione e da ora forse anche da visitatore a visitatore. Daniele Morgera, GR1.
2: Ancora in Puglia, ma nel Salento, dove questa sera torna un appuntamento ormai fisso dell'estate italiana, per la prima volta in Eurovisione e in diretta su Radio 2, Rai 3 e Rai Play.
18: Questa sera 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale Notte della Taranta. Il concertone, giunto alla sua 29esima edizione, quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
19: È un ruolo importante, eh? È anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia. Perché quando hai un ruolo così qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
18: Ed è stato lungo il lavoro con l'orchestra e gli ospiti per rielaborare il repertorio musicale, pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d'amore e lontananza. Nelle parlate salentina e grica incontrano altri linguaggi. Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Uelo, Maria Mazzotta, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:24 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Emanuele Di Cavio, Alessandro Rosi, Luana Cremasco al microfono e la linea va ora allo sport. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
20: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
21: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
22: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
23: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
24: Bella idea, dottor Scotti.
25: Chi è?
26: La duchessa.
25: La duchessa?
26: Sì.
27: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
25: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
27: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
25: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
28: GR1 Sport.
0: Buongiorno da Giorgio Germanò. Torna il campionato di Serie A dopo un mondiale vissuto da spettatori. Gli appassionati italiani si preparano a seguire un torneo attesissimo e noi, come sempre, vi offriremo tutte le partite in radiocronaca diretta.
1: I campioni d'Italia contro una neopromossa come l'anno scorso. Ad aprire il campionato, fischio d'inizio alle 18:30, l'Inter contro il Monza. L'allenatore nerazzurro Christian Chivu non si nasconde.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: E sul possibile assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, che oggi potrebbe partire titolare, Chivu risponde così.
3: Lautaro è il nostro capitano, noi ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
1: Alle 18:30 anche l'Udinese contro il Como, che continua a inseguire Moise Kean per l'attacco. Alle 20:45 in campo poi Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, esordio sulla panchina degli azzurri per Massimiliano Allegri.
4: L'emozione mi emoziona sempre, perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria.
1: Jacopo Barlotti, GR1.
0: Tennis, Musetti eliminato a Cincinnati, vince Tiafoe 7-6-7-5. Questa sera Cobolli affronta Fis per un posto in finale. Al di là dei risultati, però, ieri una delusione è arrivata dall'annuncio del numero uno del mondo, Jannik Sinner. Sentiamo.
5: Tutto è iniziato con un fastidio avvertito in preparazione del torneo di Cincinnati. Sembrava una cosa di poco conto, ma poi il dolore al ginocchio destro è aumentato. Da quel momento esami e controlli per capire meglio il problema, il ritiro precauzionale dal master americano, giorni di allenamenti a testare il ginocchio e di confronto continuo con il suo staff. Sensazioni negative nei movimenti e negli appoggi. Ieri la decisione definitiva, la più sofferta per Sinner. Non correre rischi, non pregiudicare il resto della stagione, saltare per la prima volta il torneo di uno slam, gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'altoatesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz in campo nello stesso torneo. Li rivedremo uno contro l'altro quest'anno? Lo spagnolo testerà il suo polso a New York. Sinner proverà a farsi trovare pronto, spiega il suo staff, per la trasferta asiatica e per i tornei di Pechino e Shanghai, senza forzare i tempi, anche se una data certa per il rientro ancora non c'è. Emanuele Granelli, GR1.
0: Europei di volley donne, tutto bene all'esordio per le azzurre di Velasco.
7: L'autorevolezza delle più forti, solidità e qualità nell'esordio vincente delle azzurre. La Croazia regolata in 3 set, dominata nel primo, domata nei restanti 2 pur con qualche affanno, ma ben vengano anche le difficoltà da affrontare subito per prendere ritmo, dice una convincente Antropova, 21 punti in un ruolo che solitamente non le appartiene, quello di schiacciatrice. La convivenza Egonu-Antropova è la grande novità proposta da Velasco per il debutto europeo. Velasco e la sua filosofia, l'impronta che il remida della nostra pallavolo lo ha dato a questa squadra, è racchiusa in un time out durante il testa a testa del terzo set, viso serio e la minaccia del CT. Basta parlare del punto perso un attimo prima, chi lo farà sarà fuori. Il qui e ora, motto della nazionale che ha vinto Olimpiadi e Mondiali, vale anche per questi europei. Oggi alle 15, seconda partita del girone contro il Montenegro. Italia, superfluo ricordarlo, grande favorita. Manuela Collazzo, GR1.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
28: Scialla, c'è Skoda!
26: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
28: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
26: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
28: Sì!
26: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
30: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
31: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
32: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
2: verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:31 minuti, penultimo fine settimana di agosto, all'insegna di un traffico particolarmente intenso, soprattutto per gli spostamenti legati ai rientri alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 16. Partiamo dalla A4 Venezia Trieste, dove in direzione di Trieste si registrano ancora code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro a causa di un incidente. Traffico intenso anche in A23 code tra la barriera di Ugovizza a Tarvisio e il confine di Stato in direzione di Tarvisio. In A15 Parma alla Spezia, traffico rallentato con code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Code a tratti anche in A14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla statale Adriatica, traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Trani Sud e Santo Spirito per lavori di manutenzione. Infine, situazione più critica sulla statale sud-occidentale Sicula, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente nei pressi di Niscemi. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.
8: Il cantiere della navalmeccanica è un'industria dello Stato. È indubbiamente il cantiere navale più antico del Mediterraneo. Si intende di quelli ancora in funzione. Fu fondato infatti da Ferdinando I di Borbone nel 1783, quindi a quasi due secoli di vita. Molti operai provengono da famiglie che da 5 e più generazioni forniscono al cantiere maestranze specializzate in costruzioni navali.
9: Questa è la voce di Ugo Gregoretti, tratta dal documentario Castellammare di Stabia, un campanile alla volta, trasmesso dalla RAI, allora esisteva un unico canale, nel 1958. Ve ne proponiamo uno stralcio.
8: Il cantiere della navalmeccanica ha assicurate commesse di lavoro per alcuni anni e si sta trasformando rapidamente. Vi lavorano circa 2000 operai e vi funziona una scuola di specializzazione per tecnici navali. Questo cantiere è legato in particolare alla storia della marina moderna. Qui è stata varata la prima nave a vapore di tutto il Mediterraneo, la San Vinifredo, nel 1835. Di qui inoltre presero il mare quelle navi da guerra che dettero tanto prestigio alla giovane nazione italiana uscita dal Risorgimento. La nave che si sta preparando adesso e che sarà varata fra qualche minuto è di 16.000 tonnellate.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Buongiorno. Che cosa state facendo?
11: Attacchiamo i santi per il mare.
10: E com'è che attaccate questi santi? Che santi sono? Ce lo dica lei, capo.
11: Capo San Catello.
12: È una vecchia tradizione, è vero, primo San Catello protettore della nostra città. E poi c'è San Francesco di Sant'Antonio di Padova, Santa Maria di Porto Salvo, che è anche una protettrice dei marinai.
10: Ho capito.
12: Quindi, e poi ci sono altri santi ancora.
11: C'è San Michele.
12: San Michele.
11: San Antonio,
12: Madonna di Pozzano,
11: San Giuseppe.
12: Quindi loro ci aiutano nella riuscita del varo.
10: Ho capito, ho capito. Quindi voi ad ogni varo attaccate sempre gli stessi santi?
12: Sempre, senz'altro. Sono secoli, si può dire, addirittura, che si prosegue in questa tradizione.
10: E anche se sono navi di altri paesi?
12: Di qualunque paese.
10: Non so, qualche paese non ha mai trovato strana la cosa.
11: Qualcuno sì, forse. La Turchia una volta ha protestato, ma lo stesso non è stato messo.
10: E voi come gli avete risposto?
11: Beh, non li mettiamo, poi sono stato messo a poppa.
10: Ah, a poppa.
12: Quasi un poco di nascosta la chiedichella, è vero, perché noi insomma abbiamo una sicurezza assoluta con questo sistema di attaccare i nostri
10: santi. Ho capito. Continuiamo ad osservare i preparativi del varo.
13: Attenzione, le mulini e i puntelli, 3 dritta e 3 sinistra.
10: Si stanno demolendo i puntelli e tra pochi minuti la nave sarà pronta. Già è affluito il pubblico ufficiale, elegante. Di operai in giro se ne vedono pochi, cioè gli operai al lavoro, poiché i più hanno lavorato tutta la notte e all'alba sono andati a casa a cambiarsi, a vestirsi con gli abiti migliori, infatti oggi è domenica, e sono tornati con le mogli ed i figli ad assistere al varo. Le operazioni sono quasi terminate.
13: Attenzione, personale a posto di manovra.
10: Questa nave è stata commissionata dalla Cornigliano, cioè un'altra industria dello Stato.
8: Anche per chi ha assistito ad un grande numero di vari, questo momento è sempre causa di emozioni.
3: In nome di Dio, taglia!
8: Fra un'ora comincia l'impostazione di una nuova nave su questo stesso scalo. Ed eccoci alle terme, la stessa domenica. Anche le terme di Castellammare sono molto antiche, distano dal cantiere appena 50 metri. Questo bacino idrominerario, come ci ha detto il presidente del turismo, è il più importante d'Europa. Vi sono ben 18 sorgenti di acque minerali diverse, divise in 4 gruppi, con una portata media di 20 milioni di litri al giorno. Queste acque, usate per le cure idropiniche, cioè bevute, combattono efficacemente un'infinità di malattie, mal di fegato, stitichezza, bile, colite, gastrite, disfunzioni dell'apparato digerente, gotta, obesità, diabete, anemia, linfatismo, artritismo, calcolosi renale, malattie cutanee, eccetera, eccetera. Ingresso 250 lire. Signora, ma lei che fa? Beve sempre?
14: Sempre.
8: Quanti ne ha bevuti oggi?
14: Oggi 7 per la televisione. Per causa della televisione.
8: Per causa della televisione?
14: Eh sì, che abitualmente ne bevo 4.
8: Non le faranno male 7?
14: No.
8: Non le faranno venire qualche cosa?
14: No, non c'è pericolo. Perché...
8: Ma lei che male ha allora?
14: Io, vi ripeto, ho di calcolo la cistifetta.
8: Quanti?
14: 21 giorni
8: no,
14: fa.
8: No, dico quanti calcoli?
14: 70.
8: 70 calcoli?
14: 70 calcoli.
8: E la signora?
14: La signora non so, la signora lo so che in genere, così viene a testa la mano.
8: Sì, ma parla poco la signora.
14: Ma perché non parlate, signora? Parlate.
8: Parlate.
14: Come vi trovate a Castellammare? Allora perché venite a Castellammare?
16: Per la cura di chi?
14: Perfetto.
8: Ha molti figli la signora?
14: Due.
8: Grandi?
14: Sì.
8: E dove abita?
14: Napoli.
8: Dove?
14: Corso Garibaldi.
8: Ah, la ferrovia.
14: La ferrovia.
8: E suo marito che cosa fa, suo marito?
14: Commerciante.
8: Guadagna molto, no?
14: Sì, la signora è molto ricca, io la conosco. Sì. Io la conosco.
8: E lei pure, immagino.
14: Non troppo. Non c'è male.
8: Beh, adesso continuate a bere, va.
14: Ancora.
8: Passiamo ora nei reparti destinati alle cure idrologiche e idrotermali. Qui vediamo le acque impiegate per curare le affezioni delle vie respiratorie. Sono ottime per il catarro, l'asma, le bronchiti, gli adenoidi, le laringotracheiti dei cantanti, eccetera. Esse vengono inalate, nebulizzate o aerosolizzate con ottimi impianti. Altrove vengono usate per applicazioni di terapia ginecologica, soprattutto per vincere la sterilità. Infine è importante il settore dei bagni e dei fanghi. Nel reparto dei bagni, naturalmente, non siamo riusciti ad entrare, ma sappiamo che vanno benissimo per l'astenia nervosa, l'anemia, la sclerosi, eccetera. Come abbiamo visto, quindi, Castellammare continua ancora oggi a svilupparsi seguendo una direttrice tracciata già da secoli. Come città industriale, questi sono i resti dell'antica ferrovia borbonica, la prima d'Italia incorporati nel lungomare, e come centro turistico termale. Con la funivia del Faito, che è stata realizzata in questi ultimi anni, si è collegata Castellammare con una montagna alta più di 1000 metri, che è un ottimo luogo di soggiorno, con la caratteristica davvero unica di poter raggiungere il mare in 7 minuti.
9: Da allora sono passati 68 anni. Questo è Inviato Speciale Ieri ed Oggi. Io sono Carmen Santoro. Abbiamo ascoltato questo documentario custodito da Raiteke assieme al professor Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari. Buongiorno professore.
17: Buongiorno.
9: Che Italia era quella del 1958? Iniziava il boom economico, ma il nostro sud ne traeva vantaggi?
17: Beh, un'Italia diversissima dal punto di ricordava lei che sono passati quasi 70 anni. Sicuramente un'Italia più povera, più semplice, però molto più ottimista di quella in cui viviamo noi, molto più proiettata nel futuro. Il caso di Castellammare è molto particolare perché, come ci ricordava questo meraviglioso documentario, i cantieri navali risalivano già al periodo borbonico e le terme avevano un'antica tradizione. Il resto del sud stava cambiando alla velocità della luce in quel periodo, si andava tutti a scuola, si modernizzava nei comportamenti e le politiche pubbliche aiutavano uno sviluppo impetuoso. In quel periodo il sud cresce intorno al 6-7% all'anno, più forte del Giappone, tra le aree del mondo che crescevano di più, certo da un livello molto basso, però tutto questo portava molto benessere. L'Italia voleva fortemente svilupparsi tutta, e proprio in quel periodo, in quei mesi, viene varata una nuova normativa che spinge la Cassa del Mezzogiorno a finanziare direttamente le attività industriali.
9: Un sud dunque che aveva voglia di correre, di volare, come si cantava con Domenico Modugno, nato non a caso a Polignano a Mare, che proprio nel 58 aveva vinto il Festival di Sanremo.

0: Nel 1960, professore, iniziava anche la costruzione dell'Ilva di Taranto e di altri importanti stabilimenti siderurgici. Scelte che hanno creato migliaia di posti di lavoro, ma poi hanno pesato sull'ambiente e sul territorio. Si sarebbe potuto scegliere uno sviluppo diverso per il nostro sud?
1: Quasi mi spingo a dirle che è stato fatto molto bene, perché con quello che si sapeva all'epoca e col mondo dell'epoca, senza Cina, senza internet, puntare sull'industria è stato importantissimo, e il centro di Taranto era nevralgico per l'intero paese, perché serviva a produrre l'acciaio per le automobili della Fiat e gli elettrodomestici che venivano realizzati al nord. Era un progetto per l'intero paese. Certo, quello che è rimasto dopo fa molto soffrire, però non attribuirei, come dire, le responsabilità a chi ha cominciato, attribuirei maggiori responsabilità a chi nel corso del tempo non si è reso conto della grande necessità di modificare, per esempio nel caso dell'Ilva, di renderla più compatibile con la salute innanzitutto e con l'ambiente, e in questo secolo di decarbonizzarla. Insomma, non sono stati i nostri nonni di allora quelli che hanno fatto i passi sbagliati, sono stati più i nostri padri e direi anche noi.
0: Nel cantiere navale di Castellammare di Stabia lavoravano circa 2000 persone, e nel Castellammare di Stabia è tornato il nostro inviato Giancarlo Rossi.
2: Mi chiamo Ferdinando Puzzella e sono operaio di Fincantieri da ben 20 anni, e sono la quarta generazione di Puzzella che fa parte di questa grande famiglia. Davvero una grande famiglia, perché negli anni ha dato da vivere alle generazioni passate e spero anche per il futuro.
3: Ma lei nel suo quotidiano e anche parlando con i suoi colleghi, come vede il suo futuro per la sua, diciamo, relativamente giovane età?
2: Relativamente giovane età, ecco, perché ho 40 anni e sono uno dei più giovani in Fincantieri, quindi i miei colleghi sono in età molto più avanzata. Nonostante abbia 20 anni di esperienza in Fincantieri, le generazioni passate come mio padre mi raccontano che Fincantieri a Castellammare ha sempre vissuto momenti di crisi per il lavoro dato a goccia e mai con concretezza, mai con veri e propri carichi di lavoro per poterla traghettare da generazioni e generazioni. Questo logicamente ci mette sempre un po' di preoccupazione e ci fa stare sempre un po' con un animo non sempre sereno.
4: Gli avi del lavoratore di Fincantieri erano senza dubbio presenti quanto fuggirato il reportage di Gregoretti. Oggi la situazione dello stabilimento è in bilico, come spiega il sindacalista della UIL Domenico Vacchiano.
5: Noi a Castellammare siamo preoccupati perché di tutto quello che Fincantieri sta costruendo su Castellammare arriverà poco rispetto a quelle che ci hanno detto, perché hanno presentato un piano che durerà fino al 2039, cioè navi complete, navi militari, navi da crociera, cruise, ma per Castellammare almeno fino al 2028 ci saranno solo tronconi. Lei può capire che significa la differenza tra tronconi e navi completi. Il troncone è un pezzo di nave che lo si costruisce e lo si porta nei cantieri, dove viene aggiunta altri pezzi di navi per una nave completa. Fare nave completa significa far entrare dei nuovi mestieri all'interno del cantiere, perché significa che entra quello che fanno i falegnami, quelli che fanno idraulici, quelli che fanno elettricisti, quelli che fanno le cabine, e quindi porterà occupazione.
4: I sindacati chiedono che si ristrutturi lo stabilimento in modo tale che si possano costruire navi intere.
5: Ci avevano promesso delle navi militari, ad oggi ancora non è stato sottoscritto un accordo tra la Fincantieri e il Ministero della Difesa, quindi siamo ancora in attesa che questo avvenga. Castellammare è il cantiere più vecchio al mondo, è quello che ha costruito l'Amerigo Vespucci, la nave scuola che è orgoglio nazionale, ma noi non vogliamo vivere di ricordi. Abbiamo ricevuto tanti incomi, che abbiamo la forza lavoro più professionale di tutto i cantieri nazionali, troppi elogi, ma nei fatti sostanza pochissima.
4: Nei primi anni del secolo scorso Raffaele Viviani compose una canzone dedicata alle acque termali stabiesi, oggi rielaborata secondo una nuova sensibilità, ma contrariamente allo stabilimento di Fincantieri le terme di Castellammare di Stabia sono chiuse da oltre 20 anni e un comitato di cittadini presieduto da Catello Lamberti ne chiede la riapertura.
6: Lo scorso anno è stato riaperto questo parco, aperto al pubblico come parco urbano, e accoglieva i bambini. Io sono venuto all'inaugurazione. Quando ho varcato il cancello da cui siamo entrati, la mia prima sensazione è stato l'odore delle acque che riconoscevo e il suono delle acque che sgorgavano. Tutti i miei concittadini non rientravano nelle terme dal 2004.
4: Lo spreco d'acqua è inconcepibile e le opportunità economiche concrete.
6: Oggi ancora ci sentiamo dire che non si possono riaprire perché le acque sono inquinate. Noi sappiamo che non lo sono. E allora la domanda che ci poniamo sempre, perché? Noi con i nostri amici idrogeologi abbiamo seguito la strada e la storia di queste acque. Ogni anno, da quando le terme sono chiuse, buttiamo a mare o nelle fogne qualcosa come 24 miliardi e 900 milioni di litri d'acqua all'anno. E noi non possiamo bere quell'acqua. Ci siamo impegnati a studiare tutte le possibilità termali. Abbiamo seguito lo sviluppo di Federterme, abbiamo cercato di capire cosa il termalismo oggi richiede per poter vivere e abbiamo scoperto che siamo in grado di offrire tutto. Noi siamo in grado di offrire l'aerosol, le inalazioni, i fanghi, i massaggi, la terapia, la piscina, il percorso CNIP, c'è tutto. Dobbiamo solo trovare qualcuno che dica ho voglia di farlo.
4: Qualcuno che si è impegnato è il gruppo di imprenditori che ha costituito la società Stabia Main Port per ristrutturare il porto di Castellammare. La manager Luisa Del Sorbo.
7: Il porto era completamente abbandonato e assente dalle statistiche Istat, appunto perché non c'era traffico di alcun tipo. Si è deciso poi di entrare in campo e cercare di riconvertire quella che era la banchina storica dove un tempo ormeggiava la Vespucci e riconvertirla a quello che appunto è un moderno approdo turistico per navi fino a 150 metri, navi da diporto. Tutto questo siamo riusciti a realizzarlo negli ultimi 10 anni, riuscendo a riconvertire gli ex scaricatori di porto che lavoravano qui a Castellammare e che oggi fanno assistenza all'ormeggio, tutti naturalmente controllati ai fini dell'antiterrorismo, l'antimafia, e c'è un accordo con questi dipendenti anche nel passaggio di padre in figlio, visto che hanno atteso per anni di riavere una collocazione lavorativa.
4: Lo sviluppo turistico può creare posti di lavoro.
7: Oltre a loro, naturalmente, negli ultimi anni abbiamo assunto tantissimi altri giovani, tutti laureati, tutti stabilizzati, che sono del territorio e che quindi finalmente hanno un'opportunità lavorativa a chilometro zero e non devono necessariamente lasciare la città. A questo aggiungiamo il nuovo piano industriale, visto che i nostri competitor oggi sono Montenegro e Monte Carlo rispetto ai servizi che offriamo e alle unità che riusciamo ad ormeggiare come grandezza, con il recupero di tutte le aree pubbliche del porto che attualmente sono totalmente degradate, con fondi privati per regalare finalmente alla città un porto innovativo, ma soprattutto finalmente nuovo. E in questo caso appunto le aree pubbliche che noi andremo a recuperare resteranno pubbliche, tant'è che da qui nascono una serie di progetti di marketing territoriale avviati con il Comitato Borgo Antico di Stabia, anche per incentivare la nascita di nuove attività commerciali, recuperare gli edifici fuori al porto.
4: E la presenza dei turisti può essere un punto di partenza per il futuro, come spiega Francesco Napolitano del Comitato Borgo Antico.
8: Fino a 5-6 anni fa non c'era quella necessità di conoscere l'inglese basic. Adesso invece tutti o quasi tutti si sono organizzati affinché possano avere al loro interno almeno un dipendente o anche lo stesso titolare che parli inglese, quindi sfruttare questo rapporto col turista con quello che invece può essere sfruttato dal cittadino, quindi facendo ad esempio delle notti bianche o comunque delle manifestazioni pubbliche al quale poi partecipano principalmente i cittadini di Castellammare, che a volte riscoprono Castellammare. Ci sono delle zone che non vengono vissute perché subiscono una nomea adesso errata. Invece con la possibilità di organizzare notti bianche o caccia al tesoro che stiamo organizzando, che servono appunto a far riscoprire quella che è la zona. Castellammare gode di un miglioramento notevole dal punto di vista economico e qualitativo di vita grazie a quello che è l'incoming e il rapporto con il turista che viene a visitare la città. Ci sono ad esempio sviluppati molti B&B, molte case vacanze che servono da base d'appoggio che prima era utilizzata soltanto per andare verso i luoghi più rinomati come Sorrento, Positano, Pompei. Adesso invece si riesce a sfruttare anche la balneabilità del mare affinché il turista rimanga all'interno della città e visiti i posti.
0: Professor Viesti, dai tempi in cui realizzava questo documentario Ugo Gregoretti ai giorni nostri con il reportage di Giancarlo Rossi, molte cose sono cambiate. Abbiamo sentito a Castellammare di Stabia cantiere navale ridimensionato, terme addirittura abbandonate. Che cosa non ha funzionato in questi 68 anni?
1: Dunque, che domanda difficile. Diciamo, guardiamo il cantiere navale. Allora, lì quello che non ha funzionato è che le navi, da un certo punto in poi, le hanno costruite soprattutto in Asia. E quindi tutta la cantieristica europea è andata in enorme difficoltà. Anzi, devo dire che il fatto che l'Italia abbia resistito e abbia mantenuto una produzione di navi è un fatto piuttosto positivo. La speranza è, come dicevano i sindacalisti intervistati, è che in particolare questi impianti di Castellammare siano potenziati in futuro, perché quello è un settore di qualità nel quale si può andare avanti. Le terme erano per i residenti, no? Nel primo servizio erano i napoletani intervistati. Adesso il mondo del turismo è, come ben sappiamo, radicalmente cambiato, e ci si muove enormemente di più, e dunque rappresenta per le nostre città e le nostre regioni un ambito molto più importante rispetto a prima.
0: È giusto che il nostro sud punti soprattutto su questo settore?
1: Allora, anche qui mi lancio in una risposta secca: no, perché non si vive di solo turismo, e vivere di solo turismo significa avere delle attività a bassa produttività, con bassi salari e con un'occupazione discontinua nel corso dell'anno. Bisogna puntare anche sul turismo, che è un buon complemento al reddito e alle attività, insieme ad attività di servizi e ad attività produttive più qualificate. Nessuna regione nel mondo avanzato da un grande benessere dei suoi cittadini solo perché è turistica, ma perché il turismo accompagna altre attività. Un'ultima cosa è che il turismo ha molti aspetti positivi, crea anche tanti problemi, e questo non significa che bisogna vietarlo, che bisogna vincolarlo, ma che bisogna governarlo, perché se comincia a sottrarre case agli abitanti o a creare fenomeni di eccesso di turismo, come purtroppo ci sono in molte città italiane, a partire da Napoli lì vicino, beh, questo crea più svantaggi che vantaggi. Insomma, bisogna provare a costruire il futuro non semplicemente aspettando quello che viene, ma provando a disegnare, per quanto sia possibile, diciamo, delle strategie che portino i nostri territori un po' più avanti.
0: Professore, come vede lo sviluppo del Sud nei prossimi 68 anni?
1: Lo devo vedere bene per forza, perché chi insegna all'università o chi fa, diciamo, interviene nella vita pubblica ha il dovere assoluto di individuare delle possibilità. Se ci lasciamo vincere dalle tantissime difficoltà che ci sono, non facciamo il nostro dovere. E quindi nei prossimi 68 anni vedo un Sud che riesce a inserirsi nelle dinamiche dell'economia internazionale, puntando sulle sue specialità, sull'agroalimentare, valorizzando i ragazzi che ci sono, con università molto più forti, che rimette a posto l'ambiente e lo valorizza anche a fini turistici ben organizzati. Mai farsi vincere dal pessimismo e mai soprattutto proiettare le difficoltà oggettive molto forti del nostro paese in questo primo quarto di secolo, nei prossimi quarti di questo secolo XXI.
0: Grazie professor Viesti per essere stato con noi.
1: Grazie a lei.
0: Inviato speciale ieri ed oggi, che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla, e la regia di Leonardo Gragnoli, il coordinamento tecnico di Fabio Cardinali, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Salvatore Sabatino è atterrato pochi minuti fa a San Marino, Papa Leone XIV, nel giorno della sua partecipazione al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Partito un'ora fa in elicottero dal Vaticano, Prevost è stato accolto dai capitani e reggenti della piccola Repubblica. In mattinata una serie di incontri e appuntamenti, in programma nel primo pomeriggio l'arrivo a Rimini per la kermesse di CL, a seguire la messa al porto e il ritorno di un pontefice al meeting dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Il senso di questa visita in un momento storico così complesso dal punto di vista internazionale, nelle parole del presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi.
3: La sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare, che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza, possono ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
2: L'intervista di Giorgia Meloni al New York Times ha parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e immigrazione, ha detto, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. Poi sui social risponde Elie Schlein sui migranti: fino ad oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. Argomento questo che è al centro anche del dibattito politico, sentiamo.
4: Nessun collegamento tra lo stop a Schengen e i rimpatri dei richiedenti asilo, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che aggiunge: su 50 richieste solo 3 persone si sono presentate. La Lega tranquillizza: con noi l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano Forza Italia e Fratelli d'Italia, dal partito della Premier Giovanni Donzelli.
5: Ha fatto benissimo soprattutto Giorgia Meloni in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire i clandestini che arrivano, ma impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
4: Le opposizioni criticano le scelte dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista all'affondo dei 5 Stelle. Il PD accusa la maggioranza, Italia sempre più sola e isolata in un'Europa senza solidarietà. Roberto Gualtieri.
6: Paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta, che adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
4: Per Verdi Sinistra, la Premier, per rincorrere Vannacci, dimentica i problemi degli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, ancora una notte di attacchi a Kiev, forti esplosioni causate da missili balistici russi, colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhzhia, almeno 2 vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere, droni ucraini hanno colpito infatti una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morti in attacchi con droni. Ieri la strage nel più grande centro commerciale di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, 16 vittime. Torniamo in Italia. Italia ancora divisa in 2 per quanto riguarda il meteo: afa al sud, frane, allagamenti al centro-nord, paura per un fulmine su una cabinovia nel bresciano, 400 persone fatte sgomberare dalle proprie abitazioni in Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza, disagi anche in Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. In Toscana 3 persone salvate da una frana. Da oggi meteo in miglioramento, comunque, ma allerta gialla in 5 regioni. Le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
7: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare. In generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
2: Ed è un fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze, con 24 milioni di auto in viaggio. Secondo le stime di ANAS, divieto di transito per i mezzi pesanti oggi fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto, gare già cominciate questa mattina in una giornata che assegna i primi 17 titoli nel ciclismo su strada, nella scherma, nel nuoto, nel taekwondo. Ieri sera la cerimonia di inaugurazione allo stadio Iacovone.
8: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
2: Le parole del presidente Mattarella, che ha dato ufficialmente il via alla 20esima edizione della manifestazione, che durerà fino al 3 settembre. E oggi riparte la Serie A con quattro sfide alle 18.30, subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, alla stessa ora anche Udinese Como, alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, alle 12 appuntamento invece con la Formula 1 alla gara sprint in Olanda. L'inviato.
0: The Last Dance c'è scritto sulle camicie simili hawaiane di tanti tifosi a Zandvoort, l'ultimo ballo perché dal prossimo anno il Gran Premio d'Olanda non sarà più in calendario. Incuranti delle bizze del meteo, in tantissimi allora anche ieri al venerdì sono arrivati su questa singolare pista adagiata tra le dune sulle coste del Mare del Nord. Vento sempre, pioggia intermittente, sole solo a tratti. E lo spettacolo c'è stato, con una qualifica sprint che promette battaglia per tutto il weekend. In pole Russell, Mercedes, davanti a Norris, McLaren, Leclerc, Ferrari e Piastri, ancora McLaren, tutti in 99 millesimi, come dire, appiccicati. Solo quinto il leader del mondiale, Antonelli, che ha danneggiato il fondo a inizio qualifica e si è potuto solo difendere. Settimo Hamilton con l'altra rossa e Fred Vasseur, il principal del cavallino, analizza così un venerdì significativo. C'è un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica, ma un'intera stagione. E oggi prima la sprint alle 12, poi la qualifica vera alle 16, ancora rischio pioggia ma assolutamente zero rischio noia. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
2: Alle 9:06, questa è Rai Radio 1, vi lascio alla musica, prossimo GR come sempre alle 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando sei uscita?
9: Ieri.
8: Che pensi di fare?
9: Torno a casa.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
12: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
13: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
14: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
15: Meteoradio.
16: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito un'ultim'ora che arriva dall'Umbria. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia. Secondo i vigili del fuoco è crollato parzialmente il tetto dell'edificio e ci sono persone coinvolte. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni del GR. Al via la visita del Papa a San Marino, primo appuntamento della giornata che lo vedrà poi partecipare nel pomeriggio al meeting di comunione e liberazione a Rimini. Messaggio del presidente Mattarella, la sua incessante vicinanza alle comunità di ogni stato, piccolo grande che sia, scrive il capo dello Stato, infonde speranza e fiducia nel futuro. All'arrivo, un'ora fa, Leone XIV è stato accolto dai capitani reggenti della piccola Repubblica. In corso ora una serie di incontri e appuntamenti che culmineranno nell'affaccio e poi la benedizione del balcone centrale del Palazzo Pubblico. Si tratta della prima volta per un pontefice. Nel primo pomeriggio l'arrivo a Rimini per la kermesse di comunione e liberazione. L'ultimo papa a partecipare vi era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Alle 18:30 la messa al porto. E ora il conflitto russo-ucraino. Almeno 5 persone sono morte negli attacchi notturni di Mosca. Una vittima a Kiev, 4, 3 sono bambini, nella regione meridionale di Mykolaiv. Sul fronte opposto, raid di droni sulla regione russa di Samara. Vasto incendio e 500 dipendenti evacuati nel centro logistico di Ozon, gigante dell'e-commerce nel paese, secondo solo a Wildberries, già colpito diverse volte. Per il caso Nord Stream, il gasdotto sottomarino tra Russia e Germania sabotato nel settembre 2022, emerge che il sommozzatore ucraino arrestato in Croazia stava collaborando alle riprese di un film sulla vicenda. La corrispondente da Berlino.
3: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo tempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì parteciperà in videocollegamento alla riunione della coalizione dei volenterosi che si terrà a Kiev in occasione della giornata dell'indipendenza dell'Ucraina. La premier risponde alle critiche della segretaria del PD Elly Schlein sui cosiddetti dublinanti. Schengen e patto su migrazione e asilo sono 2 cose completamente diverse, dice Meloni, che in una intervista al New York Times confida: credevo che con Trump sarebbe stato più facile. Non si ha un risico bancario ma politica industriale per il paese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dalle colonne del Corriere della Sera sulla doppia offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM Banca Generali e la controffensiva di Intesa San Paolo che sta valutando un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Dobbiamo chiederci quale assetto stiamo costruendo per il sistema finanziario italiano di domani e per i finanziamenti agli investimenti delle imprese, aggiunge Orsini. Meteo, Italia divisa in 2, ancora gran caldo al sud, maltempo al centro-nord con frane e allagamenti. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. 400 persone sono state fatte sgomberare dalle proprie case in Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana. Fenomeni estremi, spiegano gli esperti, conseguenza del cambiamento climatico.
0: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubi fragi, grandinate. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente. Però nei prossimi giorni i nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature probabilmente su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
0: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubifragi, grandinate.
4: Il problema è che queste precipitazioni sono di tipo convettivo, quindi di tipo estremamente violento.
0: Cosa fare per interrompere questo circolo vizioso?
4: Evitare di andare a scenari molto peggiori del riscaldamento globale, perché altrimenti non saremmo in grado di difenderci, e questa mitigazione la si fa ovviamente riducendo le nostre emissioni di gas serra da parte di combustioni fossili, deforestazione e agricoltura non sostenibile.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Sono le 10.05, prossimo GR alle 11, la linea torna alla musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 10:28 minuti, penultimo fine settimana di agosto, all'insegna del traffico particolarmente intenso, soprattutto per gli spostamenti legati ai rientri e alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità, ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 16. Partiamo dalla A4, dove il traffico è rallentato in direzione di Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ci spostiamo in A14, 4 km di coda al momento tra l'allacciamento con il ramo Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona a causa di un incidente. Sempre in A14 in direzione di Ancona, code a tratti tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio. Criticità in Autosole Firenze-Roma, dove si registrano 8 km di coda tra Orvieto e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze a causa di un incidente. In A30 Caserta-Salerno, 3 km di coda al momento tra Nola e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Caserta. E infine in A18 Messina-Catania, code a tratti alla barriera di Messina Sud in direzione di Messina. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Puntata speciale oggi perché vi facciamo ascoltare un episodio del podcast Giappone 5.0.
3: Our menu in this cafe?
4: Okay.
3: Can see?
4: Okay.
3: We have sandwich, curry, plates and dessert menu in here.
4: Okay. I'm fine.
2: C'è un ristorante nel quartiere Nyanbashi di Tokyo dove i camerieri hanno occhi a LED, mani meccaniche e ruote al posto dei piedi. Se pensate che sia l'ennesimo locale servito dai robot, siete fuori strada.
3: Actually, I was born in Iwate Prefecture in the north of Japan.
2: Dietro ognuno di questi umanoidi c'è infatti una persona vera, in carne, ossa e fragilità. Benvenuti all'Avatar Café. Parte da qui il mio viaggio nella società 5.0, il modello che il Giappone sperimenta per fondere spazio fisico e digitale e rispondere a sfide molto simili alle nostre, dal calo demografico alla fragilità del territorio. Entro nel locale. Alla porta mi accoglie un umanoide che parla con la voce autentica di una donna di Osaka che da casa sta assistendo i genitori malati, trasformando la distanza in presenza.
3: You guys so sweet. I gonna miss you.
2: A ricevermi di persona è invece Keiko Amaguchi, la portavoce dell'azienda che ha lanciato l'iniziativa, Orihime.
5: This is Bunshin Robot Cafe Dong version.
6: Qui all'Avatar Cafe i robot non sono mossi dall'intelligenza artificiale, ma da operatori veri. Collaboratori che per varie ragioni non possono uscire di casa. Persone con disabilità, donne con neonati, malati temporanei, caregiver che assistono familiari. Ecco, grazie a un tablet collegato ai robot o a un piccolo avatar, riescono a svolgere il loro lavoro da remoto e sentirsi parte attiva della società.
5: They use technology and join to our society.
7: Thank you for this coffee. Sorry, may I ask you also a glass of water, please?
3: Nice to meet you.
2: Oggi sono circa un centinaio in Giappone e anche all'estero. Li chiamano piloti e gli avventori ne ascoltano la voce e ne conoscono il volto dalla foto che appare col menu su un piccolo schermo al lato del robot.
3: I love this job because I can talk a lot of people and really chatter.
2: Alcuni guidano androidi da un metro d'altezza che portano i piatti ai clienti. Altri invece compaiono su minuscoli avatar robotici piazzati ad ogni tavolo. Cogliere le ordinazioni e intrattenere i presenti.
3: Can I drive to express my happy emotion?
2: Usano due alette per saltare, applaudire oppure per portarle al volto quando sono in imbarazzo.
3: And sometimes I use it. Oh my god. This is my favorite because it's really so cute.
2: Machu è una giovane ricercatrice chimica bloccata a casa dalla sclerosi multipla.
3: I welcome to guest to your cafe and
5: wow, il mio compito è
6: è prendere le ordinazioni e intrattenere i clienti. Lavoro qui da 6 mesi e questo sistema mi permette di uscire dall'isolamento e comunicare ogni giorno con il resto del mondo.
3: I love this job.
2: Una sorta di protesi sociale, insomma, che non sostituisce i lavoratori, ma dà voce, occhi e in qualche caso anche la manualità per preparare un espresso da remoto.
7: Hi Nima, how are you?
8: I'm good, thank you. How are you?
7: Nima è la telebarista, ha una diagnosi di sclerosi multipla da 6 anni e grazie al sistema di questo robot può comandare dei bracci meccanici e preparare il caffè per noi. Nima, can I have a coffee, please?
2: Ma quella dei camerieri a distanza è solo la primizia di questa nuova alleanza tra uomini e macchine.
6: Qui nel quartiere di Nihonbashi puoi mangiare dell'ottimo sushi. Siamo a 2 passi dal mercato del pesce.
2: Maria Jule, manager di Orihime, mi carica sulle spalle uno zainetto dentro cui alloggia un piccolo avatar guidato da un'altra pilota che conosce a fondo ogni angolo della città.
6: Questo nostro nuovo progetto permette ai piloti di accompagnare i turisti nei luoghi più interessanti di Tokyo. È un servizio molto apprezzato, soprattutto dagli stranieri.
2: E non finisce qui. Ancora Machun.
6: Oggi faccio la cameriera, ma un giorno mi piacerebbe diventare receptionist o leggere libri ad alta voce. C'è ancora troppa gente sola oggi e questo lavoro mi ha davvero offerto un'opportunità inaspettata. Spero con tutto il cuore che si diffonda ovunque nel mondo.
2: L'Avatar Café è forse l'esempio più luminoso della visione che il governo di Tokyo ha presentato nel 2016 e che sta portando alla ribalta mondiale nei tanti padiglioni di Expo in corso a Osaka. La chiamano Società 5.0 o Super Smart Society, una società in cui dati, intelligenza artificiale, robot e sensori vengono orchestrati mettendo gli esseri umani al centro, per i servizi personalizzati da erogare al momento giusto e affrontare così le grandi sfide del futuro, come l'invecchiamento, la crisi climatica e il benessere sociale. Per capire se si tratti solo di uno slogan o di un obiettivo scelto e cercato con determinazione, incontro Giulio Pugliese, direttore del progetto Europa-Asia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze ed ex lettore di politica giapponese all'Università di Oxford.
9: La società 5.0 è una strategia industriale ed economica per adattare le nuove tecnologie a una realtà demografica che riguarda il Giappone come pioniere della società globale. Perché il Giappone è un'economia avanzata con una fortissima rappresentanza di persone anziane che hanno bisogno di sentirsi incluse nella società e anche di maggiore inclusività delle donne, perché quindi ci sia una sostenibilità energetica, climatica e una sostenibilità a livello umano, che è una cosa su cui il Giappone insiste molto, non soltanto per una crescita senza senso del prodotto interno lordo, ma anche per un coinvolgimento effettivo della popolazione, inclusi quelli che sono tradizionalmente esclusi dalla vita sociale, quali ad esempio gli anziani, che spesso e volentieri vivono anche da soli in Giappone.
2: Questo percorso nella società 5.0 era cominciato nel modo più spettacolare qui in Giappone, coi robot al posto dei lavoratori umani che attiravano le TV di mezzo mondo. Ma non è stato un avvio felice. Gli alberghi di Tokyo, coi dinosauri e gli androidi alla reception, all'inizio simbolo della modernità giapponese, stanno spegnendo ora le luci uno dopo l'altro. Più che una svolta, si sono rivelati un concentrato di guasti e malintesi. E anche i ristoranti, serviti da camerieri robot, come quello che visito a Shibuya, stentano a riempire i tavoli. È ora di cena, mi ritrovo da solo, in compagnia di una famiglia, a intrattenere un dialogo con un robot modello Pepper. L'effetto stupore, insomma, dura il tempo di un selfie, poi subentra la nostalgia per un sorriso umano. E qui in Giappone, la terra che più di ogni altra scommette nella convivenza con le macchine, hanno cominciato a fare i conti con la realtà. Il futuro incanta, ma non sempre accoglie. E quando l'ingranaggio si inceppa, resta solo la freddezza muta di un circuito elettronico. Non è un ripensamento in realtà, ma una trama che matura. Gli effetti speciali cedono infatti il passo al desiderio di empatia, di ascolto autentico su bisogni reali. E l'automazione non fa più per forza rima con gli androidi della fantascienza. È su questo presupposto che si chiarisce il significato di società 5.0, il nuovo paradigma che supera la società 3.0 dell'industria e dell'energia fossile, ma anche quella 4.0 dell'informatica e di internet. All'ambasciata italiana mi riceve Gianluigi Serianni, l'addetto scientifico esperto su tecnologia e innovazione nel Sollevante.
10: Essenzialmente la persona al centro, quindi vuol dire la rivoluzione verde, la trasformazione verde, vuol dire tutte quelle misure che servono per l'invecchiamento della popolazione, vuol dire asservito a questo sviluppare la capacità di calcolo, che sia calcolo normale con supercomputer o calcolo quantistico, è tutto all'interno della società 5.0. Peraltro è anche il tema della Expo di Osaka.
2: È Osaka, dunque, dove è in corso Expo, che vado a cercare riscontri. Qui la visione della società 5.0 è offerta come un manifesto globale, un mondo in cui tecnologia e umanità si completano per il bene comune.
11: I am with you in our, though distant in body.
2: Tra i padiglioni più innovativi c'è quello di NTT, la grande multinazionale giapponese delle telecomunicazioni che grazie alla fotonica punta ad ampliare e rendere più intima la comunicazione tra persone lontane. Non più limitata a vista e udito, come nei dispositivi attuali, ma estesa anche agli altri sensi. Ne parlo col responsabile del padiglione, Koichi Sato.
12: Society 5.0 is a possibility of the future of communication for us.
13: La società 5.0 è una versione futura in cui le macchine e l'intelligenza artificiale rendono la comunicazione sempre più accessibile e profonda. Stiamo cercando di trasformare in dati per gli algoritmi non solo in ciò che vediamo e sentiamo, ma anche le esperienze del tatto, del gusto e dell'olfatto, con l'obiettivo di trasmettere a distanza l'intera gamma delle emozioni.
2: Trasmettere sensazioni senza latenze, come dal vivo, insomma, in modo da far coincidere l'essere umano fisico con quello digitale.
12: We don't like to force to use these technologies for all the people.
2: Il tutto, sottolineano a NTT, senza forzare nessuno, ma offrendo la tecnologia come una possibilità.
12: Think about that. If a man is living far from their family, for such people, what is his ambition?
2: Per esempio, aggiunge Sato, pensiamo a un genitore che lavora lontano da casa e vuole salutare i propri figli in modo più coinvolgente di quanto può fare oggi con una videochiamata.
12: We would like to connect each other in any time with.
2: Sato mi mostra alcuni dei dispositivi su cui l'azienda sta lavorando. Ecco, per esempio, un dispositivo che simula il contatto delle mani durante una videochiamata. O semisfere termiche che riproducono il calore di un abbraccio con un proprio caro distante. E se questi prototipi vi sembrano bizzarri, pensate un attimo agli algoritmi generativi come ChatGPT. Secondo molti scienziati, questi modelli stanno smettendo di migliorare perché, a differenza di un bambino, sono stati addestrati esclusivamente con testi, codici, immagini e suoni digitali. Immaginate allora quali margini di evoluzione potrebbero aprirsi se questi sistemi acquisissero una conoscenza del mondo come facciamo noi, attraverso tutti i sensi e soprattutto attraverso l'interazione diretta con l'ambiente fisico. Ecco, questa è innovazione 5.0. E qui dobbiamo fermarci un istante per capire come mai il Giappone abbia smarrito quella capacità straordinaria di trascinare la tecnologia mondiale che ha avuto fino agli anni 90 coi suoi marchi storici come Sony, Panasonic, Toshiba. Ancora Gianluigi Serianni.
10: Il Giappone negli anni 90 era veramente al top di capacità tecnologica e anche scientifica a livello mondiale. La ricerca è rimasta ad un livello molto alto, però per 10-15 anni non c'è più stata quella spinta che c'era prima. Quindi si è un po' seduto. Adesso si sono veramente rilassati, cioè hanno visto che erano tra i primi al mondo. Alla fine, dopo gli Stati Uniti, tecnologicamente venivano loro. E poi però si sono resi conto che il grande vicino, i cinesi, stavano raggiungendoli o addirittura sorpassandoli in certi campi. La situazione geopolitica è ovviamente cambiata e anche la struttura della società e la gestione della ricerca in Giappone, certo, che è un po' verticistica. Questo da un certo punto di vista comunque in realtà è un bene, una burocrazia che alla fine funziona, però c'è una certa sovrastruttura.
2: Il programma Società 5.0 è insomma una delle leve centrali per uscire da queste secche. Prendiamo il caso di Panasonic, il grande brand che 30 anni fa colonizzava i nostri salotti con impianti stereo, TV e videoregistratori, ha scelto ora una strada inusuale per rinnovare i propri prodotti. Qui siamo nel Future Life Factory. Non fatemi ingannare dal nome altisonante. È soltanto un piccolo ufficio nel sottoscala di una palazzina al centro di Tokyo e in pochi metri quadri offre lavoro a una squadra di giovani ingegneri chiamati a sviluppare nuove idee per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani. Ma tutto questo fuori dalla burocrazia e dalle gerarchie che per quasi tre decenni hanno soffocato la creatività nipponica. Dagli scaffali, il giovane ricercatore Huichi Nakada tira fuori un piccolo dispositivo da avvicinare alle guance per riprodurre i suoni della masticazione.
14: We believe eating is very important for our happiness or well-being.
2: È rivolta alle persone, soprattutto quelle anziane, che non riescono a deglutire e possono mangiare solo cibi liquidi.
14: Using like this, you can feel the vibration and sound.
2: Questa è una simulazione per recuperare il gusto del cibo, in pratica.
14: As if you're eating crispy food.
2: Un altro dispositivo invece usa l'intelligenza artificiale per creare poesie.
15: Using this dial,
16: con questa manopola puoi scegliere tra 5 diverse tipologie di poesia.
17: Shitty mode.
15: Every single one is...
16: Ognuno di essi è una poesia giapponese molto famosa.
15: Japanese poetry. Può fare una poesia su questi occhiali, yes, and you take...
16: Basta scacquare la foto.
15: AI inside.
16: E l'algoritmo all'interno pensa come un poeta.
15: Translate.
16: Traduce le informazioni visive in un piccolo haiku.
15: So, haiku.
18: Sulla tavola c'è un'atmosfera di primavera, l'ombra degli occhiali ci racconta qualcosa.
2: Piccole cose ancora, eppure dal caffè servito dagli avatar al calore di un abbraccio a distanza, il Giappone mette alla prova un'idea semplice e radicale. La tecnologia conta quando riduce la solitudine e allarga la partecipazione. Gli avatar non rubano posti, ma li restituiscono. La società 5.0 non è dunque il trionfo dei robot sulla vita, ma il tentativo di riportare la vita dentro la tecnologia. Una forma di vita che in Giappone potrebbe perfino trascenderci e oltrepassarci. La nonna e la nipotina, frammenti di un legame profondo, quotidiano, come tanti. Ma un giorno, nel 2035, per l'anziana arriva una diagnosi senza scampo. E una decisione da prendere. Spegnersi, come da sempre accade, o affidare la propria ego a un androide, nutrito di archivi neuronali, emozioni ricostruite, esperienze simulate da un'intelligenza artificiale. È il nucleo narrativo del Future of Life Pavilion all'Expo di Osaka. Qui Hiroshi Shiguro, lo scienziato giapponese che crea robot a immagine umana, ha ideato un percorso visionario su come sarà la nostra vita tra 50 anni. Per certi aspetti è l'evoluzione estrema del ruolo delle macchine nella società 5.0, il futuro che il Giappone immagina come impasto tra umani e tecnologie per affrontare le sfide che ci aspettano. L'idea di Shiguro è netta, radicale.
19: Vivremo in una società in cui esseri umani e macchine cresceranno insieme, cooperando e fondendosi. Grazie agli avatar potremo superare i limiti del corpo e della mente, sceglierci le forme con cui restare nel mondo e farne un luogo migliore anche dopo la nostra vita. È un approdo inevitabile, direi ovvio, dell'evoluzione tecnologica.
2: Non un duplicato vivente, ma un custode plausibile della nostra memoria. Una sorta di immortalità digitale difficile da accettare da noi, oltre che zeppa di potenziali errori degli algoritmi, manipolazioni e truffe ai danni di chi resta. Eppure, profondamente affine alla cultura giapponese. Dove, per dire, è normale, nel maggiore tempio di Kyoto, trovare un robot che predica il buddismo.
20: La natura e la religione sono da sempre alla base dello spirito del popolo giapponese. A differenza di noi, per esempio, in cui spesso c'è questo contrasto fra il creatore e il creato.
2: Me lo spiega bene Diego Martina, traduttore e poeta di versi haiku, da 15 anni residente a Tokyo.
20: Ecco, i giapponesi invece dal punto di vista proprio della religione non vivono questo conflitto. Quindi nello Shinto, una credenza animista di base, ci sono tante divinità, kami, che albergano nelle forze della natura, a volte anche negli oggetti, e quindi queste divinità convivono insieme all'essere umano.
2: Una convivenza che riguarda anche gli oggetti quotidiani, come bambole e aghi, che a fine vita, secondo le usanze, non si gettano, ma si consacrano al tempio.
20: Di conseguenza sarà possibile in futuro avere un robot con questa capacità dovuta all'intelligenza artificiale di potersi muovere, agire in maniera del tutto autonoma, e per loro non è qualcosa di, diciamo, di inspiegabile o di strano, è qualcosa anzi che è molto vicino alla loro cultura.
2: Ma in attesa delle profezie di Shiguro, il mercato dei robot nella società 5.0 ha già applicazioni concrete. E in questo scenario si inserisce anche un pezzo d'Italia. Michele Guarnieri, ingegnere mantovano approdato in Giappone da studente, oggi guida una startup a Tokyo con una missione semplice e potente: difendere i lavoratori delle industrie a rischio. L'idea? Realizzare robot a forma di serpente.
21: Il nostro obiettivo è quello di evitare che l'uomo vada ad operare in ambienti pericolosi. Parliamo quindi di società che vogliono avere i propri operatori che possono fare operazioni di ispezioni, di manutenzioni, evitando che vadano all'interno di ambienti confinati, spazi confinati come possono essere all'interno di impianti petrolchimici, come cisterne, silos, fognature o lungo le linee dell'alta tensione.
2: Un pericolo che aumenta giorno dopo giorno.
21: Tutte le infrastrutture stanno invecchiando a livello globale e c'è bisogno di più operazioni di ispezione e di manutenzione. C'è un calo delle persone che possono e vogliono fare questo tipo di operazioni. A livello globale ci sono circa 1 milione di persone che perdono la propria vita facendo operazioni di ispezione e di manutenzione. Quindi andiamo prima di tutto ad evitare quel tipo di costi, ma anche costi legati alle infrastrutture che servono per portare quelle persone in quegli ambienti dove devono operare.
2: In gioco c'è il battito invisibile delle nostre vite, che diamo per scontato finché non salta.
21: Quindi andiamo a favorire anche un incremento delle ispezioni, delle manutenzioni per proteggere i servizi che arrivano a noi nelle città. Parliamo di evitare disastri legati a blackout, a crolli di ponti, di strutture che sono molto importanti e che magari noi non consideriamo tali quando utilizziamo i servizi giornalmente. C'è anche un vantaggio per le aziende, appunto perché tutte quelle infrastrutture che servono per poter portare il loro personale in questi ambienti pericolosi vengono eliminate, quindi si parla di impalcature o di controlli che devono essere fatti per mettere in sicurezza quel personale.
2: Così, partendo da studi universitari ispirati alla natura, Michele Guarnieri ha trasformato le sue idee in realtà.
21: Noi nasciamo come società da un laboratorio dove è stato fatto il primo robot serpente. Utilizziamo quel tipo di know-how, di capacità, ad esempio un braccio che può estendersi sino a 7 metri di lunghezza per arrivare in spazi confinati ed altezze. Poi abbiamo anche un robot serpente che entra all'interno degli inceneritori, quindi dei tubi per andare a verificare spessimetrie. Poi abbiamo un altro robot serpente che si infila nei tubi sottoterra e adesso avremo anche un sistema per monitorare e fare manutenzione delle linee dell'alta tensione.
2: È così, oltre al monitoraggio, questi robot possono anche intervenire, magari per riparare direttamente un problema. Ma questa tecnologia non è fatta solo di meccanica. A guidarla c'è l'intelligenza artificiale.
21: Noi la utilizziamo quando gestiamo i dati, praticamente quando facciamo delle misure, ad esempio all'interno dei tubi dell'inceneritore raccogliamo 75.000 punti per ogni tubo e in quel caso usiamo l'intelligenza artificiale per aggiustare i parametri, quindi fare delle misure che siano corrette, ma anche i dati che vengono ingeriti da una piattaforma digitale che noi offriamo come servizio, lì sfruttiamo l'intelligenza artificiale per trovare ulteriori problemi che possono esserci all'interno delle infrastrutture dove utilizzano il nostro sistema.
0: Dopo anni di ricerca, il vostro debutto è stato nella centrale nucleare di Fukushima dopo il disastro. Cosa avete fatto?
21: Nel caso della centrale di Fukushima, il problema era che dovevano entrare all'interno del reattore numero 1 e non c'era un modo per poter monitorare la situazione all'interno. Quindi gli abbiamo fornito un braccio, un robot serpente che è stato utilizzato per raccogliere dati digitali dell'ambiente e quindi poi programmare tutte le operazioni di pulizia del reattore numero 1.
2: Per affrontare i mostri, suggerisce il Vangelo, ci vuole la prudenza del serpente, a volte però anche la capacità di costruirne uno. E questo riferimento alla religione o alla vita eterna ci riporta alla proposta dello scienziato Ishiguro. Alla fine, nel suo padiglione, non sappiamo se la nonna accetterà il desiderio della nipote di restare in contatto anche dopo la morte. Le immagini sembrano suggerire di sì. Ma nell'ultima sala, Ishiguro spinge lo sguardo ancora più in là, non a 50, ma a 1000 anni. E immagina un altrove, dove non ci sono più corpi né metalli, dissolti e amalgamati in nuove forme di coscienza. Figure di luce danzano in cerchio, sospese in un rito antico eppure mai visto. È la celebrazione tribale di un futuro che sfugge alla nostra comprensione. Un orizzonte che probabilmente non vedremo mai. Eppure il solo atto di immaginarlo, qui, nel cuore del Giappone, costituisce già una scelta, la traccia di una rotta da cui cominciare il viaggio. Giappone 5.0 è un podcast originale di Rai Radio 1, scritto e condotto da me, Massimo Cerofolini. La regia è di Leonardo Patanè. Potete ascoltare gli altri episodi del podcast su Rai Play Sound. Per contattarmi, mi trovate su tutti i social network o alla mail massimo.cerofolini@rai.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
9: A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini è il giorno di Papa Leone XIV, 44 anni dopo la partecipazione di Giovanni Paolo II. Alle 18.30 la messa al porto della cittadina romagnola, in corso in questi minuti la visita del pontefice a San Marino.
3: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
4: Nella sala del Consiglio Grande e Generale del Palazzo Pubblico, Leone XIV ha incontrato le autorità e la società civile. Apprezzo il vostro impegno per la pace, dice, come la Santa Sede, credete nella diplomazia e nel multilateralismo. Prevost è il terzo pontefice dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a visitare la Repubblica di San Marino. Al termine dell'incontro il pontefice si è affacciato dal balcone centrale del Palazzo Pubblico, è il primo a farlo, per un saluto e una benedizione ai fedeli radunati in Piazza della Libertà.
5: Buongiorno a tutti, vi ringrazio sinceramente per l'accoglienza in questa bellissima giornata. Sono veramente contento di essere qui con voi. Che viviate sempre con autentica libertà.
4: L'elicottero del Papa è atterrato a San Marino intorno alle 9. Leone è stato accolto dai capitani reggenti mentre raggiunge a piedi la Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di San Marino. L'abbraccio e il saluto ai fedeli in festa. Con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR1.
2: La cronaca: esplosione in una palazzina a Perugia, ci sono persone coinvolte. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Ivano Porfiri.
6: Sì, un boato fortissimo quello che ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia, stamattina poco dopo le 9. Si è originato da un appartamento al quarto piano di una palazzina, probabilmente per una fuga di gas. Sul posto ci sono vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Il bilancio parla per il momento di due feriti: una ragazza di 35 anni che viveva nell'appartamento, che sarebbe precipitata dall'appartamento poco dopo l'esplosione, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia, e un vicino di casa di 52 anni che sarebbe rimasto ferito però in modo lieve. Per gli accertamenti sono in corso rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma non ci sarebbero altre persone all'interno dell'appartamento. Per il momento è tutto, a voi.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica concede un permesso speciale alle petroliere irachene per attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo un'analisi della CNN, il numero di navi in transito è salito del 27% nell'ultima settimana, ma resta pari ad appena un quinto della media registrata prima della guerra. Restiamo in Medio Oriente. Scontro aperto tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, e il premier israeliano risponde.
7: Erdogan è un dittatore antisemita, dà rifugio ai terroristi di Hamas e ora cerca di estendere la sua aggressione contro Israele anche in Siria. Così il premier israeliano Netanyahu replica il mandato d'arresto internazionale emesso dalla Turchia nei suoi confronti. Le storiche tensioni tra Ankara e Tel Aviv si sono aggravate dopo il recente raid israeliano in Siria contro una base che, secondo Israele, sarebbe stata destinata al dispiegamento di truppe turche. Un attacco che aveva suscitato preoccupazione anche negli Stati Uniti, che hanno intanto ribadito la loro opposizione a una possibile annessione israeliana della Cisgiordania, senza però citare esplicitamente il contestato progetto E1. Il governo israeliano ha aperto un nuovo bando per la costruzione di oltre 1200 abitazioni alle porte di Gerusalemme Est, ignorando i procedimenti legali. Il progetto deve essere fermato, denuncia Michael Breyer di BIMCOM, organizzazione israeliana che insieme ai residenti palestinesi ha presentato ricorso contro l'approvazione e che ora chiede pressione internazionale. Le nuove costruzioni dividerebbero in due la Cisgiordania, rendendo impraticabile la soluzione dei due stati. Italia e altri 6 paesi europei hanno già definito i nuovi bandi inaccettabili. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Meteo: Italia divisa in due, grande caldo al sud, maltempo al centro-nord. Oggi allerta gialla in 5 regioni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze. Lo sport: giornata ricca di eventi, tutta da seguire su Radio 1. Riparte la Serie A, subito in campo i campioni di l'Italia dell'Inter che ospitano il Monza alle 18.30, alla stessa ora Udinese Como alle 20.45, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Formula 1 alle 12 lo sprint race in Olanda con la Mercedes di Russell in pole, terzo tempo per la Ferrari di Leclerc, solo quinto il leader del mondiale Antonelli. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Tennis, Flavio Cobolli alle 19.30 a Cincinnati a caccia della sua prima finale 1000 contro il francese Fis, si ferma invece ai quarti il cammino di Lorenzo Musetti sconfitto dallo statunitense Tiafoe. E sono le 11.05, ora Storie in giallo, buon ascolto e buona giornata.
0: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
1: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Bentornati a Storie in giallo, Radio 1, buon sabato da Vittoriana Abate, Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi il più lungo ed enigmatico e controverso caso di cronaca nera e giudiziaria del nostro paese, passato alla storia come il mostro di Firenze. Tutto inizia il 21 agosto del 1968 nei dintorni di Firenze, una giovane coppia di amanti viene uccisa a colpi di pistola. Si tratta di Barbara Locci e Antonio Lobianco, 29 e 31 anni. Sarà il primo di una lunga serie di duplici omicidi che andarono avanti, pensate, fino al 1985.
8: Sì, buongiorno Vittoriana, hai detto bene, inizia la storia nel 1968. Tutte le vittime si trovavano in luoghi appartati, stiamo parlando di coppie, erano in intimità o in tenda o in macchina. In tutti i casi venne utilizzata la stessa pistola e c'erano però anche degli altri aspetti successivi, quindi l'utilizzo di un'arma bianca che serviva per asportare delle parti anatomiche. E le cronache riconducono ancora oggi tutto quello che è accaduto in quegli anni ad una figura enigmatica rimasta di fatto sconosciuta, che è proprio quella del mostro di Firenze. Anche se sul piano giudiziario la vicenda non è mai stata effettivamente lineare, di questo poi parleremo oggi insieme ai nostri ospiti.
1: In effetti più persone vennero condannate, alcune poi assolte, alcune soltanto arrestate ma mai processate, a parte Pacciani e Vanni. In oltre 50 anni di indagine si sono alternate innumerevoli piste, dalla cosiddetta pista sarda a quella che portò a Pietro Pacciani e i cosiddetti compagni di merenda, ma a decenni di distanza continuano a emergere punti poco chiari e la figura di Pietro Pacciani rimane avvolta nel mistero.
8: Sì, c'è chi lo ha ritenuto colpevole nonostante effettivamente poi i risvolti giudiziari ci dicano qualcosa di diverso, cioè parliamo di un Pietro Pacciani che effettivamente è morto da innocente, poi su questo torneremo, però questa vicenda rimane di fatto anche in relazione a questo sviluppo giudiziario di fatto completamente irrisolta. Ma ascoltiamo insieme Bad Moon Rising, Creedence, Clearwater Revival.

0: Allora, gli amici che ci ascoltano in diretta, siamo felici di avervi con noi. Per chi magari si fosse perso l'introduzione, noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound. Ma a questo punto direi, Vittoriana, di introdurre gli ospiti che ci hanno raggiunti.
1: Sì, intanto oggi per ricostruire questo caso complicatissimo, intricato e mai effettivamente totalmente risolto, abbiamo con noi Chiara Penna. Chiara,
2: buongiorno, grazie.
1: Un'amica di Storie in Giallo e Massimo Lugli, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ecco, allora, dicevamo, tutto inizia il 21 agosto del 1968 nei dintorni di Firenze. Il primo omicidio che si attribuisce al mostro di Firenze è quello di Barbara Locci e Antonio Lobianchi. Purtroppo sarà il primo di una lunga serie, ricordiamolo, 8 duplici omicidi, 16 persone uccise.
2: Sì, però dobbiamo tenere in considerazione che questo delitto viene collegato agli altri nel 1982 in un modo anche misterioso, nel senso che non si sa chi abbia effettivamente indicato agli inquirenti di andare a controllare il fascicolo nel quale erano ancora contenuti i bossoli che hanno consentito di collegare tutti gli omicidi. Perché? Perché sono stati compiuti tutti con la stessa arma, perché ricordiamo che il primo delitto del 68 viene ritenuto comunque a tutti gli effetti un delitto d'onore, perché per quel delitto è stato condannato Stefano Mele, il marito di Barbara Locci.
0: Chiara, ti interrompo solo un secondo, aiutaci a capire meglio, delitto d'onore, che cosa succede nella giurisprudenza italiana, di cosa stiamo parlando e chi erano soprattutto la Locci e Lobianco?
2: Beh, all'epoca sostanzialmente fu ritenuto, ripeto, responsabile il marito. Perché? Perché aveva ucciso la moglie scoperta con l'amante Antonio Lobianco, per cui quel fatto fu poi ritenuto completamente di fatto estraneo a quelli del mostro. Viene ritenuto probabilmente il primo compiuto da un mostro molto giovane, oppure secondo alcuni il primo, o meglio quello al quale il mostro ha assistito.
1: Da criminologa, Chiara, tratteggiamo la figura di Barbara Locci, perché fu definita la peregina. Aveva una serie di amanti, il marito era un uomo sottomesso, dicono le cronache. Addirittura accettava questi amanti in casa.
2: Sì, è la figura, diciamo, che è stata anche restituita in maniera diversa anche da una serie recentemente andata in onda. Definirla un po' una peregina è una valutazione che non rende, diciamo, giustizia anche ad una donna che di fatto è stata costretta anche a sposare un uomo che non amava. Era una donna molto giovane, era una donna che viveva liberamente la sua sessualità e di conseguenza era vista in un'epoca che conosciamo, soprattutto in un ambiente diverso da quello che comunemente siamo oggi portati a ritenere. Era vista come una donna, si può dire, di libertà. Ecco.
1: Sì, l'abbiamo detto, questo delitto inizialmente viene derubricato a delitto passionale. Sì. E poi soltanto successivamente viene collegato alla lunga scia di sangue attribuita al mostro di Firenze. Chiara, Flaminia, adesso poi sentiamo anche Massimo, perché ci stiamo soffermando su

0: questo delitto, perché in realtà abbiamo anche una dinamica abbastanza anomala. Nell'auto in cui furono uccisi Barbara e Antonio c'era anche un bambino,
1: Sì.
0: Natalino Mele, il figlio di Barbara Locci, che era andato con loro al cinema.
1: Sì, Natalino Mele probabilmente è l'unico che effettivamente ha visto il mostro e c'è una cosa importante che lascia pensare in una ricostruzione criminologica, la dinamica o comunque l'immagine della prima coppia che viene uccisa somiglia un po' a quella dell'ultima coppia, perché anche nell'ultima coppia abbiamo due amanti, che sono la coppia dei francesi, con la donna più grande come età rispetto al ragazzo. È un particolare che non tutti sanno, comunque non tutti conoscono, è che all'interno dell'auto dei francesi c'era un seggiolino e ricorda un po' la presenza del piccolo Natalino Mele.
0: Ecco, su Natalino Mele vado da Massimo Lugli, che è con noi in collegamento. Massimo, la cronaca racconta che il bimbo abbia percorso un sentiero di notte da solo e si è arrivato in questa casa dove ha cercato ovviamente rifugio. Ma all'inizio di questa storia sembra abbastanza inverosimile questo racconto. Un bimbo così piccolo di notte, come ha fatto a raggiungere un luogo non conosciuto peraltro? Che cosa poi si è detto di questa storia?
2: Si è detto tanto e questo è uno dei grandi misteri che aleggiano intorno a questa vicenda. Perché? Il bambino cammina al buio, secondo la ricostruzione, per circa 6 chilometri. Dopodiché suona un citofono, ma il problema è che il citofono è troppo alto perché un bambino di quella statura riesca ad arrivarci. Secondo problema, il bambino ha le calze, non ha le scarpe, e le calze non sono sporche. Di conseguenza è impensabile che questo ragazzino abbia camminato senza sporcarsi le scarpe per tutto quel tempo. Il problema qual è? Che Natalino Mele, che è stato più volte interrogato, non ricorda che cosa è successo, perché tutto fa pensare che sia stato portato da un adulto fino alla casa dove chiede aiuto. Viene portato in braccio, quindi poi viene issato e riesce a suonare e lì comincia tutto. Ci sono altre discrepanze nella ricostruzione, come dire, attribuita al delitto d'onore, quali? Il fatto che Mele non sa usare una pistola. Ora, io possiedo la pistola del mostro di Firenze, è una Jaguar 75 calibro 22 long rifle con doppia canna, che era una delle armi più usate per il tiro a segno, tant'è che io l'ho avuto da un vecchio collega e quest'arma fu sequestrata nonostante appartenesse allora a un giornalista accreditato in questura a Roma. Tutte le armi di quel tipo, ed erano tantissime, furono sequestrate con i mezzi di allora e sottoposte alle prove balistiche. E non si trovò mai questa benedetta Jaguar 75, che tra l'altro ricordo, ma è un fatto di colore, era l'arma usata dal Mossad, è l'arma con cui vennero uccisi i sei terroristi palestinesi che nell'86 dettero l'assalto a Fiumicino, quindi un'arma molto efficiente, molto comune, ma in mani esperte. In mani esperte, perché altrimenti è una scacciacane.
0: Quindi
2: Ora bene.
0: ricordiamolo, ricordiamolo Massimo. Allora, Stefano Mele non sapeva usare l'arma, non sapeva guidare perché ha accertato che lui andasse in giro in bicicletta.
2: Sì, e poi non solo, ma quando viene portato sul posto per una ricostruzione, si impappina, si confonde, non sa dire da che parte ha sparato. Cioè, questo si vede lontano un miglio che in qualche modo o è estraneo. O c'era qualcun altro che ha sparato, o c'era anche lui. Io non ho, a differenza di tanti altri colleghi, giornalisti, scrittori, criminologi, non ho una teoria. Ho soltanto dubbi, tanti dubbi. In questo caso i dubbi sono più del solito.
3: Massimo, proviamo a colmare insieme questi dubbi ascoltando Bruce Cockburn, Lovers in a Dangerous Team.

0: E rientriamo a studio, a Storia in Giallo, con Vittoriana Abate, Flaminio Bolzano, ai nostri microfoni ospiti Chiara Penna e Massimo Lugli. Stavamo iniziando a ripercorrere la vicenda del mostro di Firenze. Massimo, ci hai illustrato in maniera, diciamo, più che dettagliata quelle che erano le caratteristiche dell'arma inizialmente attribuita al mostro. Stavamo cercando di fare un po' di luce e abbiamo portato all'attenzione degli amici che ci ascoltano la figura forse più controversa di tutta questa storia, che è un uomo che oggi ha più di 60 anni, Natalino Mele, figlio di una delle prime vittime attribuite al mostro. Stiamo parlando della signora Barbara Locci. E Chiara, appunto, ci stava aiutando a dipanare tutta la storia da questa vicenda, ma quello del 1968 è forse solo il primo delitto attribuito. Allora Chiara, ti chiedo, prima di ascoltare insieme una clip che ripercorre un po' quelli che sono stati gli agiti del mostro di Firenze a partire dal 1983, prima di questi delitti quali altre sono state le vittime del mostro?
1: Beh, ce ne sono, oltre a Barbara Locci e allo Bianco, altre tre. Quindi in tutto vi è il delitto del 1974, quello di Borgo San Lorenzo, Pettini, Gentilcore, che vede la prima manifestazione di una sorta di rituale e che fece pensare al medico legale che si potesse trattare di un primo delitto rispetto ad una serie, perché viene trovata ovviamente svestita, con delle lacerazioni concentrate sulla zona pubica e con un trancio di vite, per alcuni poggiato, per alcuni infilato nelle parti intime. E di conseguenza era evidentemente una manifestazione di un qualcosa che andava oltre un semplice delitto. Poi abbiamo il delitto del 1981, Denuccio Foggi, che è qui che il mostro inizia ad asportare purtroppo la zona pubblica.
2: E allora qui, Chiara, ti fermo, perché noi abbiamo una clip che ci ricostruisce un po' quelli che sono stati gli omicidi dal 1983 al 1985, ovviamente attribuiti al mostro di Firenze.
3: 9 settembre 1983, Galluzzo, comune di Firenze. Un furgoncino Volkswagen, due turisti tedeschi, Rusch Uwe e Horst Meyer, raggiunti da 7 colpi di pistola, una beretta calibro 22, la firma dell'assassino.
4: La Toscana si è svegliata di nuovo con l'incubo del maniaco che sorprende ed uccide le coppiette.
3: 29 luglio 1984, Vicchio del Mugello. Pia Rontini e Claudio Stefanacci, due giovani fidanzati nella loro macchina che cercano un po' di intimità.
5: Buonasera, il mostro di Firenze è tornato a colpire ancora. Le vittime, due giovani francesi, Nadine Moriot, 36 anni, e Jean-Michel Crauchili, 25 anni.
3: 8 settembre 1985, San Casciano. Ancora un delitto anomalo, ma questa volta per ferocia.
2: Siamo rientrati in studio, Storia in Giallo Radio 1, con Flaminia Bolzan, Chiara Penna, Massimo Lugli. Stiamo ricostruendo il caso del mostro di Firenze. Intanto ricordiamo, il primo ad essere accusato e poi con un processo è Stefano Mele.
1: Sì.
2: Stefano Mele, il marito di Barbara Locci, viene accusato e condannato. E quindi diventa, con una sentenza, diventa il mostro.
1: Sì, ma allora, più che altro il primo delitto non era attribuito, come dicevamo prima, al mostro. Poi a ritroso si arriva ad evidenziare questo collegamento solo ed esclusivamente sulla base dell'arma. Nel 1981 abbiamo anche il delitto Cambibaldi. Poi arriviamo nel 1982, quando il mostro sbaglia, perché abbiamo il fatto che riguarda Migliorini e Mainardi. Il mostro, secondo la ricostruzione, arriva successivamente al compimento di un rapporto sessuale, perché ricordiamo che tutte queste coppie venivano sorprese prima del compimento dell'atto sessuale. Non si sa se è stato disturbato, come diceva prima Massimo, ci sono tanti dubbi, tante teorie, non possiamo avere la certezza, però in linea di massima probabilmente è stato disturbato e quindi va via. E il ragazzo rimane per un momento non meglio precisato in vita, perché anche qui c'è un'intuizione degli inquirenti, in particolare del pubblico ministero, che suggerisce suggerisce ai giornalisti che il ragazzo avrebbe in qualche modo fatto una descrizione. E quindi abbiamo anche qui le prime interazioni del mostro con gli inquirenti. C'è una telefonata che rimane misteriosa, con la quale si chiede se effettivamente avesse o meno fatto una descrizione. Quindi ci sono una serie di particolarità da questo momento in poi.
0: Chiara, su questo ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo a raccontare proprio le interazioni del mostro. Ascoltiamo insieme The Man Comes Around, Johnny Cash.
6: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Storie in giallo.
4: E rientriamo in studio con Storie in giallo Radio 1. Siamo con Flaminia Bolzan, Chiara Penna, Massimo Lugli e stiamo ricostruendo il caso del mostro di Firenze. Chiara, quali sono gli elementi che accomunano questi 8 duplici omicidi?
5: Allora, innanzitutto sono 8 coppie che vengono appunto aggredite in un momento di intimità. Come dicevo prima, probabilmente prima del compimento dell'atto sessuale. C'è un'evoluzione anche nell'agito, perché dal 1981 inizia ad interessarsi purtroppo alle parti intime delle donne, quindi alla zona pubblica, ad asportare alla zona pubblica delle ragazze.
4: In particolare una parte intima, che è il seno sinistro.
5: No, il seno sinistro inizia ad asportarlo purtroppo con Pia Rontini. Negli ultimi due casi c'è l'asportazione del seno sinistro, inizialmente solo la parte della zona pubblica. Ci sono due casi in cui non si sa, ma probabilmente sbaglia. Abbiamo l'errore che commette nel 1982, perché non riesce a portare a termine quello che è il suo rituale, e poi nel 1983, il famoso delitto di Giogoli, dove colpisce questi due ragazzi tedeschi. Dopodiché...
6: E qui, Chiara, scusami se ti interrompo, perché c'è stato un dato interessante. Lì si sarebbe proprio confuso, perché a che io ricordo uno dei due ragazzi aveva i capelli un pochino lunghi e quindi ha pensato che si potesse trattare di una coppia
5: eterosessuale. Questa è la ricostruzione che è stata fatta e riteniamo che sia quella più attendibile, perché di fatto le altre coppie erano coppie costituite da un uomo e una donna. Si sono fatte tante considerazioni, forse si è anche innervosito perché abbiamo giornali strappati fuori dal camioncino, quindi questa è la ricostruzione che è più accreditata, per così dire. Dopo il delitto dell'83 inizia appunto questo tipo di evoluzione. Nell'ultimo delitto abbiamo le prime interazioni effettive, o comunque la prima effettiva lettera che viene mandata dal mostro e che viene senza ombra di dubbio attribuita all'autore dei delitti. Perché viene indirizzata all'unica donna, al pubblico ministero, che si era occupata dei casi ma che non si occupava più della vicenda in quel momento, e contiene purtroppo un lembo di seno della povera Nadine Muriot. Quindi senza ombra di dubbio è stata redatta e preparata prima, anticipatamente, collazionata in maniera precisa con l'indirizzo, anche se contiene un errore, Repubblica con una B sola, che è stata anche oggetto di discussione per cercare di capirne insomma il profilo.
6: E l'analisi psicolinguistica di questo, insomma, forse avrebbe potuto offrire dei grandi spunti, ma soprattutto ci fa venire in mente una cosa, Chiara, e qui diciamo vorrei coinvolgere anche Massimo, perché ovviamente ci sono state tante, chiamiamole così, similarità e tante sovrapposizioni anche, insomma, nell'immaginario comune. Un altro serial killer di quel periodo, parliamo del 1969, ovviamente parliamo di un territorio molto lontano dal nostro, è stato Zodiac, e anche Zodiac rivendicava, stiamo parlando dell'America 1969, i primi anni 70, rivendicava attraverso le lettere i suoi agiti. Allora Massimo, rispetto a questo ti chiedo, quanto clamore ha fatto la vicenda del mostro di Firenze? Cioè, che aria si respirava in quegli anni nel nostro paese? Perché credo che abbia, diciamo, creato un pochino una spaccatura, una sorta di cambiamento culturale nella percezione collettiva.
7: Assolutamente. Teniamo conto che siamo in un mondo che non è digitalizzato, un mondo dove l'espressione serial killer non esiste in Italia. Nessuno ha visto Il silenzio degli innocenti, perché non è ancora stato scritto.
6: Dovevamo aspettare il 1991 per vederlo con Anthony Hopkins.
7: Esattamente. Però che cosa succede? Che dilaga il terrore. Questo Questa indagine sul mostro segna la prima volta di tante cose. È la prima volta in cui si utilizza un computer. Ruggero Perugini, che poi verrà anche a Roma, io ho conosciuto personalmente, perché come tutte le persone che si sono occupate di questa indagine ha avuto un periodo estremamente nero. I giornalisti arrestati, le persone sospettate. È un'indagine che in qualche modo ha lasciato una scia di maldicenze, di calunnie, di sospetti che ancora oggi non si è dissipata. Ebbene, è la prima volta in cui viene, come dire, usato un profiling che voi sapete bene di cosa si
4: tratta. E viene pensata e poi effettivamente realizzata una vera e propria squadra antimostro.
7: E poi è la prima volta in cui ci si rivolge un appello, che poi rivedremo in altre occasioni, in cui l'investigatore si rivolge guardando il microfono con gli occhiali e dice: il mostro è dentro di te, sostanzialmente, aiutaci a tirarlo fuori, vieni da me. Fa un appello, è un appello che probabilmente è stato studiato, non si pensa che il mostro si consegnerà o si identificherà, ma l'idea è quello del back bro approach, della scatola nera, approccio a scatola nera, cioè si cerca di scatenare una reazione, ma non funzionerà neanche questo. Poi dopo, alla fine, la agganceremo con la vicenda Zodiac, un tipo di parallelismo che posso accettare, ma come collegamenti io non ci credo.
6: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente Massimo, no, sono d'accordo con te. Il tema è, stiamo parlando comunque di omicidio seriale in un periodo analogo, al di là di quelle che poi sono state chiaramente i tentativi, chiamiamoli così, di attribuzione, ma assolutamente sono d'accordo con te, non c'è nessun nesso tra le due vicende, se non per la modalità comunque, come diceva giustamente Chiara, di rivendicazione di determinati agiti che ci permette di fare delle, chiamiamole così, proprio utilizziamo il termine tecnico, inferenze, per cercare di ricostruire le motivazioni e il profilo del soggetto. Prendiamo un secondo per ascoltare insieme Tu, Ryan Adams.

0: Radio 1. Tra le tante piste battute, quella sarda, quella dei mandanti gaudenti, eccetera, c'è un personaggio su cui si soffermano ovviamente le indagini, oltre che i media, che è il Pacciani. Allora, intanto, perché entra così prepotentemente in questa inchiesta, Pietro Pacciani?
1: Ma entra in questa inchiesta perché viene segnalato e all'inizio sembra assolutamente perfetto, perché viene definito un ipersessuato feticista, violento, incestuoso, aggressivo, lo chiamano il vampa perché ha delle esplosioni di rabbia, durante le quali per esempio afferra una zappa e la dà in testa alla persona.
0: Ricordiamolo, Massimo, lui è stato anche condannato per violenza nei confronti della moglie.
1: Violenza nei confronti della moglie e delle figlie, ma soprattutto un omicidio in età giovanile che riecheggia in qualche modo il mostro, perché lui trova la fidanzata in compagnia di un uomo, la uccide. A questo punto sembra che in qualche modo le cose combacino. Il guaio è che non c'è uno straccio di prova reale.
0: Però una prova, chiamiamola prova, comunque un indizio viene ritrovato nella sua casa ed è qualcosa che ci riporta all'unica prova certa, cioè l'uso della beretta, la beretta 22, che è l'arma che viene utilizzata in tutti i delitti, e si trova una cartuccia proprio nell'appartamento, nella casa di Pacciani. Lo risentiamo in questa clip, sentiamo proprio la testimonianza di Ruggero Perugini, dirigente capo della squadra antimostro, proprio sul ritrovamento della cartuccia in casa Pacciani.
2: Mi ricordo che io mi trovavo nel fondo dell'orto dove c'erano, dove si svolgevano in quel momento le ricerche. Tornai indietro, la tettoia era bassa e quindi io mi abbassai per non sbattere la testa contro la tettoia, e vidi uno scintillio. Allora chiamai l'operatore della scientifica. Estrassi questo grumo di terra che imbozzolava questo, vedemmo che era effettivamente un proiettile e che era un proiettile calibro 22. Ripulimmo con molta cautela il fondello di questa cartuccia e vedemmo che c'era la lettera H.
0: Eccola, siamo rientrati in studio, Storia in Giallo, stiamo ricostruendo il caso del mostro di Firenze. Viene ritrovata una cartuccia con questa lettera H, che un elemento che ritroviamo nei vari omicidi che si sono susseguiti nel corso di praticamente due decenni, che vengono attribuiti al mostro di Firenze. Ma sentiamo proprio in questa clip del 17 gennaio del 1993 la voce di Pietro Pacciani quando viene arrestato.
3: Piero Pacciani è l'ultimo sospettato.
4: È un faro, io che lo ha cercati. Ma perché ha visto o no? Non si veniva più. La città che qua ha creato. Io sono un lavoratore della terra agricola. Non sono io che lo ha cercato. Sei buono.
5: La voce di Pacciani è rimasta, penso, impressa nell'immaginario collettivo, questo accento toscano marcatissimo, e come ricordava Massimo prima, il vampa, una persona che, ecco, si scaldava, era veramente incline agli accessi di rabbia. Abbiamo descritto parzialmente alcune caratteristiche e anche le motivazioni che hanno condotto il dottor Perugini proprio ad individuare in Pacciani il possibile mostro, però su questo vorrei sentire anche Chiara Penna, che da sempre segue questo caso con grandissima attenzione, e quindi quali sono state le caratteristiche, diciamo, e anche le motivazioni per cui si è introdotta questa tecnica, che all'epoca era proprio agli albori del profiling, e quali sono state le problematicità soprattutto, perché poi ci sono state più di una problematicità.
6: Allora, la premessa è che tutto il processo a Pacciani è diventato un processo iconico, che è stato demolito dal procuratore generale Toni, che ha visto poi in appello appunto l'assoluzione di Pietro Pacciani, perché tutto ciò che era stato costruito intorno alla sua persona non reggeva rispetto non solo alla dinamica degli omicidi, ma ai profili che erano stati tracciati sia inizialmente da De Fazio, che fu il primo ad essere interessato, sia dall'FBI, sia poi dal professore Bruno, che poi nel processo a Pacciani diventò il consulente della difesa di Pietro Pacciani.
5: Lo ricordiamo con grandissimo affetto, peraltro.
6: Esatto.
5: con il nostro maestro.
6: Esatto. Perché? Perché tutto quanto accaduto non era assolutamente compatibile con la personalità di Pietro Pacciani, come diceva giustamente Massimo prima. Come è stato individuato? Perché era stato segnalato già nel 1985 da una lettera anonima ed era stato perquisito nell'immediatezza e nulla era stato trovato di interessante rispetto alla vicenda, per cui era stato accantonato. Che cosa accade? Che successivamente, quando già i delitti erano terminati, viene fatta una ricostruzione dalla squadra antimostro rispetto a che cosa? Rispetto a tutti coloro i quali erano stati attenzionati durante il periodo dei delitti, ma siamo già nel 90, sono passati anni rispetto all'ultimo delitto. Da questi vengono esclusi coloro i quali non erano stati comunque mai attinti da procedimenti penali, e in questi invece rientrava Pietro Pacciani, che aveva a suo carico l'omicidio e la violenza sessuale. E poi ricompariva Pacciani quando si mise in evidenza che alla fine dei delitti Pacciani era sostanzialmente in carcere, per questo entra come primo indagato.

0: E rientriamo in studio a Storia in Giallo, Radio 1. Chi erano i compagni di merenda?
1: Ma i compagni di merenda erano altri due personaggi assolutamente improbabili rispetto alla possibilità che fossero comunque inseriti in questa vicenda. Abbiamo Vanni e Lotti, ma anche sui compagni di merenda è una ricostruzione che viene successivamente alla prima condanna, alla condanna in primo grado di Pietro Pacciani, perché non si riuscivano a dimostrare i delitti così da solo.
0: E adesso la sentiamo proprio la voce di Pacciani prima della lettura della sentenza. Siamo nel novembre del 1994, da un giorno in pretura.
2: Da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Credetemi, un contadino che va a lavorare la terra non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Che devo fare? Io ho detto tutta la verità.
3: In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. Lo condanna inoltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua ai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dichiarandolo decaduto dalla potestà di genitore.
0: E siamo tornati in studio Storia in Giallo, stiamo ricostruendo il caso del mostro di Firenze con Flaminia Bolzan, Chiara Penna, Massimo Lugli. Ci siamo soffermati sulla figura di Pacciani e proprio vado da Massimo, perché Pacciani nella sentenza di primo grado viene giudicato colpevole. Dopodiché che cosa succede?
4: Sì, come diceva Chiara, viene giudicato colpevole con molti dubbi, poi successivamente in appello viene assolto. Grazie anche a un bravissimo avvocato, Nino Marazzita, che è scomparso.
5: Pensiero affettuoso, Massimo, va anche a Nino Marazzita.
4: Assolutamente sì, grandissimo personaggio con cui ho lavorato, collaborato, che ricordo con grande affetto, anche il figlio Giuseppe. E poi successivamente viene nuovamente rinviato a giudizio, ma muore. Sulla morte di Pacciani si sono fatte molte speculazioni. Io, francamente, perché lui prendeva un farmaco per il cuore, però questo farmaco viene riscontrato in quantità troppo maggiori. Io non credo che sia stato.
0: Guarda Massimo, leggevo che lui aveva confidato alla sua guida spirituale, che era una suora, sì, e aveva confidato proprio il timore di essere ucciso. Quindi evidentemente Pacciani temeva in qualche modo di essere un bersaglio, per tutta una serie di motivi.
4: Certo, su queste cose cerco di evitare, come dire, i voli pindarici, i voli fantasia. Per adesso io sto ai fatti. Però diciamo che dopo la sua morte emerge un particolare su cui ancora non abbiamo certezze, cioè questo in banca aveva un sacco di soldi. Aveva l'equivalente, mi pare, si fu calcolato una cosa come 800 milioni di oggi.
5: Che è strano per uno che effettivamente era appunto, diciamo, una persona molto, molto semplice.
0: Un
5: questo
0: contadino si era definito, praticamente un contadino.
4: Allora la domanda da milioni di dollari è: da dove vengono tutti questi denari? Si era anche comprato una macchina. È vero che lui viveva in maniera non frugale, proprio quasi come un eremita, cioè, e di conseguenza risparmiava tantissimo. Però il dubbio c'è stato. Ma dove ci porta questo dubbio? A un secondo livello. Una delle tante ipotesi che è stata formulata, cioè che questi compagni di merende, ricordiamolo, nasce da un equivoco questa definizione che poi passerà alla storia, diventerà iconica, perché il magistrato fa una domanda: che mestieri mi fa?
5: Massimo, guarda, ce l'abbiamo, sì, una clip tratta da Un giorno in pretura, sentiamo proprio la voce di Mario Vanni e sentiamo che cosa dice a proposito di queste merende.
6: Signor Vanni, che lavoro fa lei?
7: Io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No,
6: no, scusi un attimo. Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire.
8: Guardi, lei comincia male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina che si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande.
6: Lei ha conosciuto Pietro Pacciani?
7: Sì, l'ho conosciuto.
6: Siete diventati amici?
7: Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto.
6: Lei ha mai posseduto un vibromassaggiatore?
7: Per me sì, ce l'avevo.
9: E cosa ne faceva? A cosa le serviva?
7: Mi serviva, che volte andavo da qualche donna, siccome avevo la moglie malata, se te lo figliava te ne dai, e se no ti davo nulla.
9: È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna?
7: No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato, lo può dire.
0: E siamo tornati in studio, Storie in Giallo, stiamo ripercorrendo la vicenda del mostro di Firenze, la vicenda più controversa della cronaca giudiziaria italiana, quella vicenda che probabilmente ancora oggi non può dirsi risolta. E siamo con Chiara Penna, Massimo Lulli. Chiara,
1: sì.
0: Vengo da te. Allora, intanto Massimo faceva un riferimento ad un secondo livello. Sì. Questo secondo livello evidentemente fa pensare a dei mandanti. Dei mandanti di un livello anche sociale, culturale, economico diverso da quello di Pietro Pacciani e i suoi compagni di merenda, ma chi potevano essere?
1: Allora,
0: questi
1: si è tentato
0: mandanti?
1: Appunto di ricostruire questo secondo livello, ma l'unico che fu indagato e prosciolto in udienza preliminare fu il farmacista Calamandrei. Quindi diciamo che la realtà che ci viene restituita oggi è una realtà che fondamentalmente non dà risposte, perché noi abbiamo gli ultimi quattro delitti attribuiti ai compagni di merende. Pacciani, che muore innocente con una sentenza nel merito di assoluzione, e un ricorso pendente in Cassazione per problemi ovviamente di legittimità di procedura, perché non furono accolti dei testi che vennero richiesti con la rinnovazione dell'istruttoria in appello. Abbiamo il primo delitto che rimane attribuito a Stefano Mele, e abbiamo i tre delitti, quello del 74, quello dell'81 Denuccio Foggi e quello dell'81 Cambi Baldi, che rimangono senza risposte. Quindi di fatto abbiamo queste ricostruzioni, però processualmente abbiamo delle verità che non combaciano con quella che è la ricostruzione criminologica di tutto quanto accaduto.
0: E su questo vado da Massimo Lulli. Quali sono stati, a tuo giudizio, gli errori più clamorosi, più gravi in queste indagini?
4: È che, come avviene spesso, ci si è innamorati di una pista, e questo è, come dire, l'errore. Però teniamo conto che di piste ne sono state percorse tante. Quindi il problema è che tu hai dei personaggi di una tale inconsistenza che è difficile anche credere alle loro confessioni. Cioè Giancarlo Loti e Mario Vanni sono due personaggi che sono perfetti per essere incastrati. Li becchi perché sono squallidi, sono sordidi, hanno un livello mentale bassissimo. Ci si è fermati lì, si è trovata secondo me una verità che andava un po' bene per tutti. In fondo sono degli sporcaccioni, veniva lo stesso vale per Pacciani. La vicenda su Pacciani fu molto emotiva, c'erano queste testimonianze delle figlie che erano raccapriccianti, le testimonianze della moglie. Quindi alla fine, per riassumere, che personaggio schifoso.
5: Beh, il personaggio di Pietro Pacciani, Massimo, è chiaramente rimasto nell'immaginario comune. Se noi ragioniamo proprio rispetto a quello che si dice, anche come modi di dire a volte beceri, nell'immaginario della gente, nonostante l'assoluzione, Pietro Pacciani è rimasto il mostro di Firenze. Ovviamente qui, diciamo, da tecnici, da persone che seguono la cronaca, è chiaro che la profilazione, il mostro, al netto di quelli che sono gli errori che ci sono stati, proprio quelli che ricordava Chiara.
0: E anche
5: Chiara,
0: i depistaggi, Flaminia, ci sono stati errori e depistaggi in questa vicenda.
5: Io ti parlo, Vittoriana, di errori nel senso di evoluzione di modus operandi. Cioè, proviamo a stare su questo, quello che ricordava Chiara. Nell'assassino seriale il modus operandi cambia, il mostro si è evoluto progressivamente. Pietro Pacciani difficilmente poteva esserlo, semplicemente perché nella profilazione ci sono troppi aspetti distonici. Questo rimane il grande punto interrogativo. Questa vicenda ancora cattura l'interesse di tutti, proprio perché si vanno a intersecare tante cose, tante questioni.
0: Chiara, Massimo, una domanda ad entrambi. La verità è stata scoperta o siamo ancora lontani?
1: Io ritengo che siamo lontanissimi e purtroppo credo che non si arriverà mai ad un punto.
0: Massimo.
4: Perfettamente d'accordo. La verità è ancora molto lontana, ne abbiamo scoperto forse dei brandelli, ma dei brandelli che da soli non bastano per costruire un pasto.
0: Siamo arrivati così alla conclusione di questa nostra puntata, siamo ai ringraziamenti, Flaminia.
5: Sì, ci vorrebbero veramente forse altre 10 puntate per sviscerare tutti gli aspetti di questa vicenda, ma intanto ringraziamo la nostra regia Mimmi Micocci, il tecnico audio Emanuele Di Cavio, la nostra redazione Monica Bartocci, tutti gli amici che ci hanno ascoltato e i nostri ospiti.
0: E noi vi aspettiamo sabato prossimo sempre qui, Radio 1, Storie in Giallo, dalle 11 alle 12.
5: e ci salutiamo ascoltando People Are Strange, The Doors.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini il giorno di Leone XIV, alle 18.30 la messa al porto, questa mattina visita a San Marino. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, no a progetti politici schivi degli idoli, ha detto il Papa nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica, ascoltiamo un passaggio.
3: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
2: Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati in vista della riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi lunedì. Almeno 2 morti negli ultimi attacchi russi.
4: Dopo l'attacco della notte con missili balistici, poco fa nuovi raid russi su Kiev. Colpito un magazzino nella periferia della capitale, raid anche nella regione di Zaporizhia. Kiev ha lanciato droni per la prima volta contro un centro logistico di Ozon, un gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. 500 dipendenti evacuati. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, morte in un attacco con droni, riporta il governatore filorusso della regione. È l'ultimo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco russo contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, costato la vita a 16 persone. Citando gli attacchi della notte, il presidente Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati. Ogni giorno in cui l'Ucraina non dispone di una difesa aerea sufficiente significa vittime che avrebbero potuto essere evitate, sottolinea Zelensky. Proteggere le loro vite richiede un sostegno efficace della comunità internazionale, nuove forniture di intercettori per missili balistici possono fare la differenza, conclude. Se ne parlerà lunedì durante la riunione a distanza della coalizione dei volenterosi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, nella zona di Al-Mansouri, segnalate anche operazioni di demolizione. Nessuna abitazione è rimasta intatta, affermano fonti locali. Sullo sfondo lo scontro tra Israele e Turchia dopo i raid di Tel Aviv in Siria. Ankara chiede l'arresto del premier Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza. Erdogan è un dittatore antisemita che aiuta Hamas, replica il primo ministro israeliano. L'Iran annuncia di avere permesso il transito nello stretto di Hormuz di alcune petroliere irachene su richiesta di Baghdad. Da Teheran messaggi contrastanti. Meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri di Teheran avverte il D-Day economico contro l'Iran, ideato da Trump, è destinato al fallimento. Ancora rincari per i carburanti nel primo weekend di rientro dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 centesimi al litro, in autostrada a 2,2 euro. A Perugia 2 feriti gravi nell'esplosione questa mattina di una palazzina di 4 piani. Il tetto dell'immobile è parzialmente crollato. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per valutare i danni alla struttura e stabilire le cause. Tra le ipotesi più probabili, una fuga di gas. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. Avevano deciso di non vaccinarla sostenendo che la vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Positiva la difterite anche un altro cuginetto della bambina, ma il piccolo avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazione e quindi la malattia si è manifestata in forma molto più blanda. Maltempo, oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti, alberi caduti al centro-nord. La situazione è più difficile in Lombardia, ma danni e disagi anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Oggi ancora allerta meteo in alcune zone della Lombardia, ma anche in Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Ci spostiamo a Taranto ora per i Giochi del Mediterraneo. In diretta c'è Cristina Cusumano.
4: Il Mare Azzurro, il Castello Aragonese, il sole, i turisti, gli appassionati di sport, ma anche tanti cittadini di Taranto sono qui fermi, curiosi, lungo le strade transennate del centro storico della città per assistere a uno dei primi appuntamenti sportivi dei Giochi del Mediterraneo, il passaggio della gara di ciclismo a cronometro femminile. Tanta l'emozione, tanta l'attesa per l'arrivo delle atlete italiane Martina Fidanza, 4 volte campionessa del mondo su pista, ed Elena Cecchini, già medaglia d'oro nella crono ai Giochi del Mediterraneo 2018. E poi ancora 13 giorni di gare, 4.000 gli atleti presenti, tanti volontari che offrono assistenza con bottigliette d'acqua, indosso le magliette gialle che simboleggiano il sole qui nella città dei due mari. Un evento sportivo internazionale che coinvolge 21 città del territorio e si respira un'atmosfera di gioia, di curiosità, voglia di riscatto per il territorio che, dicono i cittadini, merita di essere valorizzato. Con Daniele Verde da Taranto vi restituisco la linea.
2: Per parlare di calcio, perché questo fine settimana riparte il campionato di Serie A.
0: Da una parte i campioni d'Italia, dall'altra la squadra sorpresa dell'ultimo campionato. Comincia la Serie A con due sfide che coinvolgono Inter e Como, nerazzurri contro il Monza a San Siro, la squadra di Fabregas in trasferta a Udine. La prima giornata di campionato si concluderà poi con quella che sembra già una sfida a salvezza tra il rinnovato Parma e il Cagliari e tra il Genoa di De Rossi e il nuovo Napoli targato Allegri, squadra senza acuti nel mercato ma che resta solida e competitiva in chiave scudetto. Ai nastri di partenza l'Inter, dalla forte anima inglese, sono arrivati Stones, Jones e Spence, resta davanti a tutti, come conferma lo stesso tecnico Chivu.
1: Siamo sempre la squadra da battere, nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Dietro ai campioni in carica le altre big, il Milan che ha rifatto l'attacco ma che resta incompleto, un po' come la Juve di Spalletti. Alla Roma manca poco per sistemare definitivamente la rosa, mentre in casa fiorentina la rivoluzione non è finita e l'eventuale cessione di Ken potrebbe portare in riva all'Arno nuovi giocatori per puntare in alto. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Dal 28 agosto al 1 settembre torna per il 6° anno Cittadella Jazz, borgo in provincia di Padova, celebre per le sue spettacolari mura medievali che per 5 giorni ospiteranno i nomi di punta del jazz italiano.
5: Un cartellone ricco di grandi protagonisti del jazz tricolore, da Enrico Pierannunzi a Rafael Gualazzi, al formidabile quartetto Electro Dixie che stabilisce un dialogo tra le radici popolari del jazz e la contemporaneità. A Cittadella il jazz non solo si ascolta, ma si vede negli scatti di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Da Vinci esposti in mostra. Dedicata ai grandi cantautori la serata inaugurale, con l'incontro tra la voce di Petra Magoni e il polistrumentista Mauro Ottolini, che ci racconta il progetto Giradischi.
6: Un omaggio libero e creativo ai grandi cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana: Gaber, Tenco, De Gregori, Dalla, Concato, Endrigo, Battisti, De André.
5: Ottolini non saranno cover ma rivisitazioni, dove troverà spazio l'improvvisazione, anche perché la formazione che accompagna Petra Magoni è un trio, diciamo, fuori dagli schemi.
6: Il mio trio Osaki è una formazione molto vicina alle formazioni che suonavano nel dopoguerra per un piatto di minestra nelle Aie. Io con il trombone, Thomas Sinigaglia la fisarmonica e la chitarra classica Marco Bianchi. Questa è un po' l'idea di questo trio, quella di un gruppo che suona sulla strada.
5: Claudia Faienz, GR1.
2: Altro genere musicale, quello di MFAB Fibra, Antidroga, il brano più trasmesso della settimana in radio.
7: Ma se nessuno non è come te.
2: Emma si prepara per le ultime date del suo tour estivo che si chiuderà il 9 settembre all'Ippodromo San Siro di Milano con uno spettacolo in cui l'artista porterà sul palco tutta la sua energia e la sua forte identità artistica. Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 torna come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto, buona giornata.

0: solutions.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
5: Giornale radio del Lazio.
6: A Roma un grosso incendio ha distrutto un ristorante sulla via Nomentana, nessun ferito, per ora al lavoro i vigili del fuoco, si indaga sulle cause, da un guasto elettrico a un atto doloso. A 10 anni dal sisma del 2016, il nostro viaggio da Amatrice ad Accumuli, dove la ricostruzione va molto a rilento, tra sconforto e speranza, si guarda al futuro. Weekend di controesodo da Bollino Rosso sulle principali arterie stradali, mezzi pesanti oggi fermi fino alle 16, milioni di persone in movimento tra rientri e ultime partenze. Calcio, oggi al via il campionato di Serie A, domani il Frosinone aspetta la Juventus allo Stirpe, mister Albini dice servono idee chiare, lunedì la Lazio in trasferta a Bologna, Roma, Fiorentina all'Olimpico. Buongiorno ancora e benvenuti al giornale Radio del Lazio. In primo piano un vasto incendio divampato nelle prime ore di questa mattina in un'attività commerciale di via Nomentana nella zona nord-est di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 4:30 del mattino quando le fiamme hanno avvolto la struttura. Si cerca di capire le cause, non si esclude per ora nessuna ipotesi.
7: Fiamme alte hanno illuminato nel cuore della notte la via Nomentana a Roma, nella zona di Sant'Alessandro, poco oltre il raccordo anulare. Un incendio ha distrutto un ristorante per famiglie. La struttura, in gran parte in legno, era aperta e affollata fino a qualche ora prima. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circoscrivere il rogo. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto alcune ore. Colpite dalle fiamme anche la cucina e la sala principale. Contestualmente sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno transennato l'area e avviato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nessun ferito né tra i soccorritori né tra eventuali residenti nella zona. Non è ancora chiara la causa che ha innescato le fiamme, se da un lato non si esclude un guasto, un cortocircuito, dall'altro non si scarta un'ipotesi dolosa che verrà valutata anche alla luce di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona e delle testimonianze dei residenti. Un benzinaio di fronte ha aperto quando i soccorsi erano già sul posto. Turbati i gestori avvertiti nella notte, questa mattina erano sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia di Stato. Il locale, molto noto tra gli abitanti della zona, resterà chiuso a tempo indeterminato in attesa degli accertamenti e delle valutazioni sui danni strutturali e su eventuali responsabilità. Paolo Martini, TGR Lazio.
6: A salvare una 14enne da un tentativo di stupro da parte del compagno della madre è stato il Signal for Help, il gesto silenzioso con cui una persona in pericolo chiede aiuto. Gesto che è stato subito riconosciuto da una pattuglia della polizia, l'uomo è stato arrestato.
8: Ha tentato di violentarla mentre erano in auto. A salvarla il Signal for Help, il gesto silenzioso con cui una persona in pericolo chiede aiuto, gesto che è stato subito riconosciuto da una pattuglia della Polizia di Stato del distretto del Casilino. Per questo un cittadino romeno di 47 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina di 14 anni. Gli agenti hanno notato la giovane seduta sul sedile passeggero di un'autovettura mentre con la mano mimava il segnale internazionale contro la violenza domestica, pollice ripiegato sul palmo e dita che si chiudono sopra. I poliziotti sono subito intervenuti. La 14enne, in lacrime sotto shock, ha raccontato che alla guida dell'auto c'era l'attuale compagno della madre, entrato da poco in un negozio di telefonia, poco lontano da dove aveva parcheggiato. Mentre un agente sorvegliava l'attività commerciale per impedirne la fuga, un collega è rimasto accanto alla minorenne che ha raccontato quanto accaduto. L'uomo, in evidente stato di alterazione da alcol, è stato fermato dagli agenti per un controllo. Al termine è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli. Paolo Bernardi, TGR Lazio.
6: 6 immobili per un valore complessivo di oltre 700.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Roma a un imprenditore romano operante nel settore edile al termine di un procedimento giudiziario avviato nel 2023. Il provvedimento arriva al termine di una verifica fiscale condotta dai militari della compagnia di Ladispoli nei confronti di una società attiva nella costruzione di edifici residenziali e non. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, nel corso degli anni sarebbero stati individuati oltre 3 milioni e mezzo di euro di redditi non dichiarati e circa 1.300.000 euro di imposte non versate.

0: Rifiuti a Roma, con il termovalorizzatore saremo autonomi, così il sindaco Gualtieri intervenuto al meeting di Rimini.
1: I cambiamenti demografici, l'invecchiamento dell'età delle persone, una fascia di persone in età più avanzata che rischiano di essere da sole e che hanno bisogno di cura.
2: Le città come laboratori per governare le sfide del nostro tempo, quelle ambientali, demografiche, del digitale, lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dal meeting di Rimini, dove ritorna anche sul cantiere per realizzare il termovalorizzatore a Santa Palomba, ribadendo che servirà alla capitale per essere autosufficiente sulla gestione dei rifiuti. È un impianto fondamentale, servirà a trasformare i materiali riciclati in energia, dice Gualtieri. Un intervento che si è concentrato sui temi dell'attualità politica, le primarie del campo progressista, la legge elettorale e poi il tema dell'edilizia residenziale pubblica. Necessario, afferma Gualtieri, investire su questo aspetto.
1: Senza quella dimensione noi rischiamo veramente di avere una lacerazione sociale che non è solo un tema di giustizia sociale, è anche un tema di crescere e di competitività, perché un paese dove non c'è mobilità del lavoro è un paese che cresce di meno e che è meno competitivo.
2: Francesco Rositano, TGR Lazio.
0: A 10 anni dal terremoto del centro Italia siamo tornati nei paesi del cratere per vedere come procede la ricostruzione. Partiamo da Accumoli, dove sono ancora tanti in attesa di una casa. L'inviata.
3: Luisella da Accumoli viveva in una bella casa in pietra, me la sogno tutte le notti, dice.
4: Così non mi ritornerà mai, perché le pietre non ce le mettono.
3: Ora guarda con speranza, ma anche con tristezza, alla nuova, in ricostruzione.
4: Fa come gioia e come dispiacere, perché io ci sono, ma purtroppo mio marito non c'è più. Stanno costruendo, però tante persone non ci sono più e non la ricordano. Non ricordano le case perché sono passato tanto tempo.
3: 10 lunghissimi anni, la ricostruzione è lenta e faticosa, soprattutto ad Accumoli, raso completamente al suolo dal sisma, con gli abitanti che vivono ancora nelle casette.
5: Quando sarà pronta secondo lei?
4: Dall'anno scorso che hanno iniziato dicono 5-6 anni, ma per me prevedo ma molto più lunga la situazione. La paura di avere un paese fantasma, che non c'è più nessuno. Stando qui, anche se ti affacci da un domani, da una finestra, vedi Accumoli, una desolazione, tutte macerie, vedi. Accumoli è deserto sotto. Non è una vita stare qua, però noi ci siamo nati e questo è il nostro paese, vogliamo stare qua.
3: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
0: Ci spostiamo ad Amatrice, l'altro centro colpito dal sisma. Siamo entrati nel cantiere della Casa Futuro, il più grande della ricostruzione privata, di proprietà dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, Don Minozzi. Ci colleghiamo con l'inviata Isabella Di Chio.
6: Siamo all'interno del cantiere della Casa del Futuro, il cantiere più grande di Amatrice. Con noi c'è l'architetto Stefano Boeri. A che punto sono i lavori, l'avanzamento dei lavori, architetto, e qual è l'idea di fondo di questo cantiere?
7: Ma c'è stata una grande accelerazione nel cantiere, siamo a metà del lavoro, ma soprattutto siamo in un momento in cui si vede finalmente quali saranno le dimensioni, le altezze di questi 5 edifici che costituiranno il nuovo Don Minozzi. E contiamo di concludere per la fine del 2027, quindi io mi penso al Natale 2027 come un momento straordinario. Siamo molto contenti perché l'impresa, naturalmente l'Opera del Mezzogiorno, le amministrazioni, i tecnici, il commissario, la sovrintendenza, abbiamo lavorato tutti insieme con una passione straordinaria. Questa cosa è bellissima.
6: Sarà un luogo di incontro, un luogo di formazione, un luogo per Amatrice. Qual è il suo augurio per la Casa del Futuro e per Amatrice?
7: Questa è una piccola città, studenti, giovani ricercatori, naturalmente il personale tecnico, ma anche la sede della sala consigliare del comune, gli uffici, il commercio, l'istituto alberghiero, le scuole. Però questa piccola città, che come estensione equivale al centro storico, deve servire come stimolo per ripartire finalmente per la ricostruzione del centro storico di Amatrice, che è il cuore di questa città e la memoria più importante. Quindi io penso e sogno il fatto che nel 2027, quando questa piccola città sarà finita, l'altra città, la città vera, comincerà a essere vista e visitabile.
6: E da Amatrice è tutto, linea a voi.
0: Rientro dalle vacanze weekend di controesodo da Bollino Rosso per milioni di persone, ma c'è anche chi solo ora sta partendo per le ferie. Sentiamo com'è la situazione su strade e autostrade.
8: C'è traffico intenso in direzione nord nel tratto laziale dell'autostrada del Sole. Qui al casello autostradale di Orte, dove ci troviamo, il traffico è sostenuto ma scorrevole. Una mattinata di rientri e partenze da bollino rosso per i flussi veicolari in questo primo sabato dopo Ferragosto. Sulle strade del Lazio chi torna in città dopo le vacanze si incrocia con i vacanzieri che hanno scelto l'ultima settimana di agosto per le ferie. L'autostrada A1 Milano-Napoli, la Pontina, la Orte-Civitavecchia e l'Aurelia, le arterie dove la circolazione è prevista più intensa oggi nel Lazio. ANAS prevede 24 milioni di spostamenti di autoveicoli nell'intero fine settimana sulla rete stradale e autostradale del nostro paese. L'azienda nazionale autonoma delle strade statali fino al 7 settembre conferma la chiusura dell'80% dei cantieri stradali attivi. Pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale vigilano sulle strade del Lazio, mobilitato anche personale di ANAS e Autostrade per l'Italia. Fino alle 16 stop ai veicoli pesanti. La situazione nel pomeriggio dovrebbe migliorare. Il bollino da rosso diventa giallo. Nazario Basili, TGR Lazio.
0: Lo sport, il calcio, comincia oggi il campionato di Serie A. Domani e lunedì in campo le squadre laziali. La Roma nel Manda Night aspetta la rinnovata fiorentina di Fabio Grossa all'Olimpico. Gasperini parlerà tra poco a Trigoria. Salgono le chance di vedere Rodrigo Mora titolare al posto di Sulé. Nel pomeriggio e lunedì la Lazio affronterà in trasferta il Bologna, pieno il settore ospiti del Dallara, mentre la campagna abbonamenti biancoceleste registra solo 4.000 tessere staccate. Oggi visite mediche per Sutalo. La società cerca un accordo col Sassuolo per Pinamonti, ma la distanza è ancora ampia. Ad aprire la giornata però sarà il Frosinone, che domani pomeriggio attende la Juventus allo Stirpe. Alvini professa sicurezza, servono idee chiare, dice. Sentiamolo.
9: Un Frosinone che se la gioca, che ha grande rispetto dell'avversario, qualunque esso sia, grandissimo. Ne conosciamo la forza degli avversari, li studiamo, ma quello che è importante per noi è quello che vogliamo fare, quello che vogliamo essere noi in campo, la nostra identità. Essere una squadra che vuole mettere in pratica quelli che sono i suoi principi, le sue idee. Quindi questo è quello che vogliamo fare.
0: Entra nel vivo la 4 giorni dell'Etruria Eco Festival a Cerveteri. Stasera protagonisti i Patagarri e Mats Gazzè.
10: 20 anni di musica, grandi artisti, impegno civile e attenzione all'ambiente. Al Parco della Legnara di Cerveteri, l'Etruria Eco Festival festeggia un traguardo importante con un'edizione speciale dedicata alla memoria di Francesco Guccini.
11: E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano.
10: Partenza affidata ieri a Stazioni Lunari, progetto ideato e diretto artisticamente da Francesco Magnelli. Sul palco tutti insieme Ginevra Di Marco, Nada, Giorgio Canali, Cristiano Godano e L'Amante. Stasera invece appuntamento con i Patagarri, una miscela esplosiva di swing, gypsy jazz, blues e rap, e poi special guest Max Gazzè impegnato nella tappa del tour L'ornamento delle cose secondarie.
12: Mi giro di qua, mi giro di là, mi giro di su.
10: Domani domenica torna uno degli artisti più legati alla storia della manifestazione, Daniele Silvestri, con il suo Canzoni a Sdraio Tour. Prima di lui saliranno sul palco i Ujaja e Frank e Energy MC. Il gran finale sarà lunedì 24 agosto con la serata più simbolica di questa 20ª edizione, i musici di Francesco Guccini per un viaggio nella musica e nelle parole del maestrone attraverso le canzoni che hanno segnato mezzo secolo di storia italiana. I cancelli apriranno sempre alle 18, mentre i concerti inizieranno alle 21. L'ingresso è gratuito. Antonella Pallante, TGR Lazio.
0: Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Sono le 12:22:50, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il telegiornale. Tutti gli altri aggiornamenti sono sul nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze Rai di Radio 1.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
1: A Cesarea di Filippo, sulle sponde del fiume Giordano, Gesù interroga i discepoli. Vuole sapere che cosa la gente pensa sul suo conto. Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? La risposta dei discepoli sa dell'incredibile. Essi riferiscono che c'è chi in lui vede personaggi di altri tempi, come Elia e Geremia, o contemporanei come Giovanni Battista. Allora Gesù passa ad una seconda domanda. Voi chi dite che io sia? Tacciono tutti all'infuori di Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E la risposta è giusta. Beato te, Simone, dice Gesù, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Una volta tanto Pietro, anziché rispondere di testa sua, era riuscito a captare un messaggio che lo superava, meritando così da parte di Gesù la missione di confermare tutti nella fede.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 12.26 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola, un sabato caratterizzato da intensi spostamenti ancora per le partenze, per le vacanze, ma soprattutto per i rientri. Un primo controesodo estivo è atteso domani pomeriggio e lunedì mattina. Per agevolare la circolazione, oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16. Partiamo dal nord e andiamo sulla Palmanova Tarvisio per segnalare 5 km di traffico tra confine di Stato e barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Sulla Brescia-Padova traffico rallentato tra Verona Sud e Desenzano in direzione di Milano. In Liguria code a tratti in A10 tra l'allacciamento A10 A6 e lo svincolo Spotorno in direzione di Ventimiglia. In A15 Parma La Spezia code a tratti per 4 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Un incidente sulla A14 la Pescara Bari tra 5 km di coda tra Poggio Imperiale e lo svincolo Termoli in direzione di Pescara. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Gusti d'estate.
6: Replica del 4 luglio 2026.
7: Buongiorno e benvenuti a Gusti d'estate, il programma dedicato al mondo del food. Insieme a me in questo viaggio c'è Annalisa Cavaleri, critico enogastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin. Benvenuta.
8: Ciao Maria Cristina, è bello essere ancora con voi.
7: Allora Annalisa, oggi parliamo di famiglia, di tradizione della ristorazione e sono già collegati con noi due chef. Allora che facciamo? Uno lo presento io, va bene?
8: Vai.
7: Allora, lo chef Chico Cerea, 3 stelle Michelin. Buongiorno chef e benvenuto a Gusti d'estate.
9: Buongiorno a voi radioascoltatori, ciao a tutti, ciao Annalisa.
8: Ciao, ciao Chicco. E poi con noi c'è anche Ernesto Iaccarino, un'altra grande storia di famiglia. Ciao chef Ernesto.
10: Ma buongiorno, buongiorno.
8: Bene, partiamo Chicco, storia di famiglia, perché la grande cucina non sono solo piatti, ma è appunto racconto di una tradizione del passato e voi lo dimostrate meglio di qualsiasi altro.
9: Ti ringrazio, sai la storia è lunga, quest'anno per chi non lo sapesse facciamo 60 anni di attività.
7: Che
9: bello. E il ristorante sì, nasce nel 1966 da due persone fantastiche, papà Vittorio e mamma Bruna, che è ancora con noi, che è ancora un esempio per tutti noi, e nell'arco dei 60 anni abbiamo passato tanti bellissimi momenti che ci hanno portato a diventare il gruppo che siamo, ma anche tanti momenti magari un pochino più difficili, che però proprio come dici tu, grazie alla famiglia li abbiamo superati, siamo andati avanti, abbiamo sempre creduto in quello che si faceva, che facevamo, e abbiamo cercato di farlo seriamente, mantenendo sempre la qualità al massimo di quello che si riusciva, che potevamo, perché crediamo tanto che questo poi alla fine appaga tutto.
7: Anche lo chef Iaccarino proviene da una dinastia di ristoratori di lunga tradizione, dal 1890.
10: Sì, nel 1890 nasce la pensione nella quale attualmente noi abbiamo il ristorante, che poi è stato fondato dai miei genitori nel 1973, per cui abbiamo 53 anni di storia. Per noi è una lunga storia. Chicco c'ha 7 anni in più come ristorazione, noi l'ho scoperto pure perché è arrivato questo bellissimo invito di celebrazione di questa famiglia storica che sta portando l'Italia nel mondo, come anche noi d'altronde, perché negli anni abbiamo avuto la fortuna di aprire in tutti i continenti, quindi dalla Nuova Zelanda al Marocco alla Cina, in Canada a Toronto, e siamo in America a St. Louis. Abbiamo avuto anche la fortuna di essere scelti da partner che sono poi stati longevi.
7: Chef Iaccarino, il vostro grande successo è in Cina, ce lo racconti?
10: Io la prima volta che sono andato è stato nel 2006. Nel 2007 abbiamo aperto il primo ristorante, il prossimo anno compiamo 20 anni di Cina, e a Macao 2 anni e mezzo fa abbiamo aperto il secondo ristorante, che tra l'altro 3 mesi fa ha preso la prima stella Michelin, quindi siamo molto contenti.
8: Ecco, quindi grandi storie di famiglia che rendono onore veramente alla grande tradizione italiana del Made in Italy, dei nostri stupendi ingredienti che celebriamo in questa trasmissione Gusti d'Estate. Ecco, Chicco, però tutte le grandi storie nascono da un viaggio e spesso da un piatto icona. Ecco, ci racconti del vostro Pacchero e perché è così speciale?
9: Assolutamente sì, però prima, se mi permetti, facevo i complimenti a mio collega, al mio amico Ernesto, perché è veramente una famiglia che abbiamo sempre ammirato, una famiglia a cui ci siamo ispirati anche noi, e davvero fanno tante belle cose, e devo dirti in silenzio, nel senso senza tanto clamore, ma fanno delle cose e portano la cucina italiana veramente in tutto il mondo, e questo è un vanto, un pregio per tutti noi. Per quanto riguarda il Pacchero, è una storia che nasce tanti anni fa, l'ho raccontata anche alcune volte, che è veramente è nata la storia d'amore di papà e mamma, no? Perché l'epoca, i tempi erano diversi, è difficile ricollegarli ai giorni nostri, però è un momento in cui non si facevano veramente, loro hanno iniziato a fare vacanze a 40 anni, se ci pensi, le prime vacanze a 40 anni, quindi io ero grandicello, ero primo della famiglia, ero orgoglioso di poter regalare loro magari un viaggio di una settimana, 10 giorni, perché innanzitutto mi incaricavo della conduzione del locale e capivo che loro iniziavano a delegare, no? non era facile, però erano persone molto avanti con la mentalità, e quindi di buon grado prendevano ogni tanto, andavano. Una delle vacanze che abbiamo regalato loro è stata proprio in Florida, dove c'era il famoso D'Alfredo, che faceva queste fettuccine lavorate al tavolo, burro e parmigiano. Noi, come facciamo tuttora quando siamo in vacanza, si va nei posti dove sappiamo trovare ristoranti di un certo tipo, provare, confrontarci, vedere, imparare sempre, e loro quindi andarono da D'Alfredo e tornarono folgorati da questa pasta. Papà però ne rimase contaminato, ma in modo positivo, cambiò comunque determinate cose, cambiò il formato, la fece corta, una mezza manica rigata inizialmente, e poi ci mise il pomodoro, tolse quello che era il burro, ci mise l'olio extravergine d'oliva. E poi Instagram forse ha fatto il resto, nel senso che è talmente instagrammabile, è talmente coinvolgente, interattiva, coinvolge l'ospite e piace molto. Però sta di fatto che, insomma, non sarebbe così famoso se non fosse però il prodotto davvero buono. Nella sua semplicità è una salsa di pomodoro che abbiamo ottimizzato negli anni, abbiamo scelto un parmigiano giovanissimo, molto idratato, e questa coinvolge talmente tanto che abbiamo clienti che ogni volta che vengono la voglio, io l'ho tolta dalla carta, sono stanco di servirlo, non lo voglio più vedere, però quando dico la fatica domanda, posso saltare il pacco, mi piace proprio quello che è, no, quello che vuoi Chicco, ma alla fine un assaggino.
7: E quindi, chef Cerea, il vostro pacco è un rituale irrinunciabile e anche indimenticabile?
9: Infatti ormai da anni lo diamo come pre-dessert, e immancabile è la scarpetta che lo accompagna.
8: Ecco, infatti è importantissimo questo momento dell'experience al tavolo, dove spesso tu, tuo fratello Bobo, Rossella, insomma, andate proprio al tavolo e fate questa pioggia di parmigiano, come hai detto tu, giovane, che poi va a sciogliersi nel sugo, è veramente eccezionale, sì. E viene voglia di sì mangiarlo e anche poi riprendervi, e voi avete tantissime star che vengono anche al ristorante.
9: Ma guarda, noi abbiamo una clientela come Ernesto, top, veramente bellissima, una clientela che veramente ti gratifica, no? Che arriva da tutto il mondo, gente, capi di Stato, gente dello spettacolo, artisti, sportivi importanti, e vengono e dicono: ah guarda, sono stato una settimana al Maldive, che bello così, però sognavo il tuo pacchero, appena sono tornato sono qua da te a mangiarlo. Quindi voglio dire, è una cosa di particolare, di pazzesco, no? Però ecco, lo mettiamo solo nei percorsi perché la gente deve capire e sapere che Vittorio fa molto altro. Infatti quando poi riesco a non darlo dico: ah cavolo, avevi ragione, perché così proprio le cose altrettanto buone.
8: C'è molto altro e c'è anche un punto di collegamento tra di voi che è il pesce, perché Chicco, voi siete un grande ristorante di pesce a Bergamo, e invece Ernesto, tu il pesce a Iosa, insomma, ci racconti il tuo mare?
10: Sì, certo, vabbè, qui noi abbiamo la fortuna di avere una ricchezza incredibile dai pesci azzurri, che sono la parte più povera, diciamo, quella che costa meno, però sono quelli che in realtà poi ti danno molto di più, perché sono pesci sconosciuti, sono pesci veri. Oggi il tema fondamentale per difenderci da questi allevamenti, da mangiare il pesce allevato, è proprio cercare tipo la lambuca, la ricciola pescata ancora dal pescatore all'amo, le alici, e quindi tutta questa interpretazione. Noi abbiamo, secondo me, due piatti iconici adesso in questa categoria, che sono lo spaghetto, aglio, olio e peperoncino con uno sgombro cotto a bassa temperatura, prima precedentemente carpionato, e con questa salsa sotto che è fatta con un tonno alla lunga, che è un tonno bianco, con senape, olio e extravergine d'oliva. Quindi un piatto molto mediterraneo, dove ovviamente cerchi di interpretare al massimo la tua materia prima. C'è pure la ricciola, che ancora riusciamo a prendere, queste selvatiche, per cui facciamo questa ricciola affumicata con un'emulsione di, che è una sorta di maionese all'aglio fritto, prezzemolo e pinoli, con un olio al basilico, un purè di favette con semi di finocchietto.
7: Chef Iaccarino ci sta raccontando dei piatti deliziosi. Lei ha parlato di sostenibilità, di attenzione, di scelta del prodotto. Una cosa importante per lei è il rispetto della tradizione e della storia della cucina.
10: La tradizione, cos'è la tradizione? È una fotografia istantanea di un momento in una regione, perché se noi consideriamo che la mia terra ha 3.000 anni di storia nel cibo, alcune ricette tipo gli struffoli arrivano da 3.000 anni, oggi se consideriamo quella che è l'attuale tradizione, per esempio il riso ci è arrivato grazie agli arabi in Sicilia tra l'800 e il 1000, o ancora la melanzana, che oggi la consideriamo un ingrediente fondamentale della dieta mediterranea, anche della mia tradizione, arriva tra l'anno 1004 e 1005, quindi l'altro ieri rispetto a 3.000 anni di storia. Ancora di più, il pomodoro arriva dopo la scoperta delle Americhe, che nel 1492, ma viene portato in Europa nel 1700 come pianta ornamentale, e qualche matto nel 1800 lo inizia ad usare in cucina. Questo semplicemente per dirti che è vero che dobbiamo rispettare l'identità storico-culturale di una regione, e noi ne abbiamo una ricchezza incredibile in Italia, però ce ne dobbiamo essere sempre aperti, con lo sguardo a quello che è nuovo, a quell'ingrediente nuovo, a quella tecnica nuova, che se contaminata in modo corretto può diventare una tradizione di domani. E questo poi è stata l'essenza della cucina in 3.000 anni, quindi aperti con la testa e col pensiero, annusare e provare a fare grandi cose, perché se fai un ben grande piatto poi viene emulato, e se viene emulato diventa una tradizione del futuro. Quello che diceva Chicco è verissimo: quando si viaggia conosci di più la tua terra, per cui più viaggi più ti rendi conto della ricchezza incredibile che è nella tua terra.
7: E quindi la bellezza e l'importanza dei prodotti italiani in Italia e nel mondo, perché grazie a voi arrivano ovunque. E allora, con questa suggestione musicale, poi torniamo.

0: Merck e Cremon con Partenope, siamo di nuovo insieme, Annalisa Cavaleri, i nostri ospiti, lo chef Iaccarino, lo chef Cerea. Chico Cerea, ci dà una ricetta per gusti d'estate?
1: Sì, volentieri, volentieri. Beh, d'estate è senz'altro qualcosa di fresco, di estivo. Io amo molto le verdure. Potrei suggerirvi, non so, un hummus di carote, usando magari carote proprio belle, naturali, quindi diverse una dall'altra, no? Più sono diverse di dimensioni, più sappiamo che sono magari naturali. Dividerle tra grandi e piccole, spazzolarle molto bene, poi per avere due cotture diverse. Facciamo un cartoccio dalla stagnola, le mettiamo in forno a 180 gradi su del sale grosso e le cuociamo dai 20-25 minuti per quelle piccole ai 35-38 quelle un po' più grandi, con la pelle stessa, per quello che l'ho fatto spazzolare prima, frullarle in un termomix con l'aggiunta di pasta di sesamo, olio di sesamo, gocce di lime, un po' di sale e pepe, e facciamo un hummus. La stendiamo nel piatto e sopra ci andranno messe delle verdurine, quelle baby croccantate in acqua e aceto, tipo il rapanello, la rapa bianca, la carciofina stessa, il manchou che è quella verde, la taccolina. Insomma, tutte croccanti, accompagnato da un pane guttiao croccante, e vi assicuro che è un qualcosa di molto gustoso, appetitoso e leggero per l'estate.
0: Freschissimo, vero Annalisa?
2: Sì, wow, è perfetto, lo proverò sicuramente, chef.
1: Sì. Bene, poi fammi sapere come va, se non ti do ancora qualche dritta.
2: Anche se lo sai che io preferisco sedermi alla vostra tavola, come si dice.
1: Perché tu ami trovarla pronta e comoda.
2: Hai ragione. Beh, d'altronde voi siete così bravi e non posso portarvi via il lavoro, Chicco.
1: Meno male, ecco. Meno male che posso continuare a lavorare.
2: Vai. E Ernesto, dai, anche sì. Tu facci sognare con una ricetta, sì. Però dai, magari molto semplice, che possiamo anche provare
3: ma
2: a casa,
3: sì,
2: anche noi.
3: Sì. Ma ti dirò, io ti lascio la ricetta, che è quella che amo mangiare d'estate. Si prende dei cuori di bue, i pomodori cuori di bue, li tagliate a dadetti di circa 2 cm grossi l'uno. Poi si mette in una bowl a freddo, quindi è tutto a freddo, con olio extravergine d'oliva, basilico anche spezzato a mano all'interno. Si cucina la pasta fino a fine cottura, con la pasta calda gli si butta in questa bowl, si salta tutto a freddo e si dà sapidità con del pecorino. Vedrai che, per quanto è semplice, ma è una roba, perché c'è il pomodoro che si inizia a scaldare vicino alla pasta, il pecorino che gli dà quella lunghezza e che contrasta la dolcezza incredibile di questi pomodori, è una roba che te ne mangi tutti i giorni e non smetteresti mai di mangiarla.
0: Non abbiamo dubbi.
2: Si vede quanto siete appassionati, perché anche come raccontate i piatti,
0: sì,
2: siete pieni di entusiasmo, quindi non è solo il gusto, ma è anche questo amore che avete per l'ingrediente italiano e la preparazione. Ecco, un amore che
3: oggi,
2: poi...
3: Oggi secondo me il vero lusso è tornare proprio all'essenza della materia prima, perché se lavori molto sulla materia prima, noi abbiamo un orto di fronte capi con 10 ettari di terreno dove lavorano 4 contadini fissi all'interno dell'azienda agricola, proviamo a partire dalla terra.
2: Ecco, un amore che voi trasmettete anche ai giovani, vero Chicco? Avete un'academy, voi parlate tantissimo con,
1: sì,
2: i giovani, tantissimi studenti, stagisti vengono da voi a imparare il mestiere.
1: Ma sì, i nostri stessi ragazzi che lavorano quotidianamente con noi. Io veramente ho una fiducia misurata nei giovani, traggo in loro ispirazione, energia, aiuto, e quindi secondo me vanno sostenuti dopo tanti anni di quello che abbiamo fatto, che ci è piaciuto fare, e trasmetterlo a loro sarà la nostra missione, sarà la cosa più bella che potremmo fare. E naturalmente quello dove non arriviamo noi dobbiamo farlo con delle academy, chiamando dei professori che sono si dedicano a questo e comunque fa arricchire il bagaglio culturale di conoscenza dei nostri ragazzi, che sono il nostro sostegno, ci aiutano quotidianamente a portare avanti la nostra azienda. Questa è la cosa più bella che possiamo fare.
0: Come è cambiato il mestiere dello chef negli anni, negli ultimi anni, voi che venite da tradizioni lunghissime?
3: No, è cambiato tantissimo, perché noi considera che probabilmente quando è iniziato mio papà era un po' un lavoro considerato di serie B. Oggi siamo arrivati quasi a uno star system, no? Dove dei grandi chef rappresentano quasi delle icone anche per il paese. Però secondo me la verità sta in mezzo, nel senso che sia io sia Chicco penso che studiamo ancora i fornelli e stiamo dentro e proviamo a seguire tutta la mise en place dalla mattina alla sera fino a salutare i clienti e stare con gli ospiti fino alla fine.
0: Ecco, un'empatia che trasmette ai suoi clienti e allo stesso modo la insegna ai giovani che lavorano con lei.
3: Ai giovani io penso di trasmettere l'amore assoluto per questo lavoro che è totalizzante. Mi chiamano clienti per prenotare a mezzanotte, rispondo personalmente a tutti e debbono vedere con l'esempio di come si fa business, come si fa azienda, perché le nostre sono anche aziende e quindi la presenza assoluta e totale e non si può fare in modo diverso, secondo me, perché se tiri il freno un po' a mano poi non sei più te stesso. È vero che è un lavoro dove non puoi non stare a 3.000 tutti i giorni e dobbiamo stare pure allenati, perché io c'ho una brigata tra i 20 e i 27, a parte due ragazze che lavorano con me da 15 anni, oltre 15 anni, quindi molti giovani che devi seguire tanto e farli crescere e soprattutto iniziare a creargli quello che è il gusto italiano, perché poi domani ti potranno rappresentare in una delle tue realtà all'estero e diventa fondamentale che loro capiscano quello che tu fai. Quando finalizzi aggiusti un piatto, glielo faccio assaggiare ai miei secondi, ai vari capopartita, perché debbono capire il gusto. Quando andranno dall'altro lato del mondo non avranno esattamente le stesse materie prime, ovviamente tu importerai tutto quello che è possibile importare dall'Italia, ma in alcuni casi dovrei utilizzare prodotti quindi delle varie nazioni in vari continenti. È una battuta che faccio sempre quando mi vengono a trovare i grandissimi cantanti a livello mondiale, dico: te sei fortunato che tu quando vai sul palco pigli una chitarra, le note sono sempre le stesse. Noi dobbiamo fare la stessa musica, ho la stessa idea di cucina, però con materie prime che cambiano tantissimo da un continente all'altro. E Chicco come me lo sa benissimo che la difficoltà più grossa è quando vai in quei paesi cercare quelle materie prime straordinarie locali, integrandole con quelle italiane per fare un prodotto di altissimo livello.
0: E quindi il prodotto Made in Italy, la qualità del prodotto Made in Italy, su questa immagine, su queste bellissime parole, ascoltiamo un brano musicale, Jamila con Superstar.

0: Jamilia con Superstar, e Superstar sono i nostri ospiti, lo chef Chicco Cerea, lo chef Ernesto Iaccarino. Annalisa, siamo tutti insieme?
1: Sì, esatto, e io voglio farvi l'ultima domanda velocemente prima dei saluti. Siccome voi ci fate così bene da mangiare, io vorrei sapere prima da Chicco e poi da Ernesto qual è il vostro piatto preferito, quello che amate mangiare magari d'estate.
2: Io sono troppo goloso per avere un'unica risposta, davvero, ma dalla situazione, dal momento, non potrei dirti la spaghetti alle vongole, potrei dirti un panino caldo con la mortadella, poi chiedo sempre, se possibile, il tiramisù. Dovunque vada nel mondo, io lo amo smisuratamente, è il dolce più venduto, più conosciuto al mondo italiano, e ti dico che io ne vado pazzo di questo. Il tiramisù per me è una cosa, è una malattia, veramente.
1: E siamo d'accordo. Ernesto, tu?
3: Mi ha rubato il piatto quando vado. Allora,
1: è perché ricordo, piace a tutti.
3: Quello è uno poi dei piatti iconici che abbiamo pure nei ristoranti all'estero, non lo posso togliere, seppur sembra un po' scontato in Italia, però quando vai all'estero la gente lo chiede, io ne vado pazzo. Però devo dire la verità, la pizza mi manca, la cosa che quando sono all'estero mi manca da morire, e se non mi mangio una pizza una volta a settimana, classica margherita, non sto bene con me stesso, quindi la pizza, sì.
0: Ecco, l'italianità e la vostra simpatia, il vostro trasporto, la passione che ci avete trasmesso. Vi ringraziamo per essere stati con noi, i chef stellati Chicco Cerea, Ernesto Iaccarino, e siamo ai saluti finali. Annalisa, la nostra esperta di enogastronomia e di alta cucina Michelin, la nostra squadra Giorgia Allegretti, esperta multimediale, in regia Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Alessandro Andreani. Gusti d'estate torna sabato prossimo, mi raccomando, non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Papa Leone a San Marino, monito contro le guerre, il diritto umanitario è calpestato, no a progetti politici schiavi degli idoli del potere. Nel pomeriggio intervento al meeting di Rimini e la grande messa al porto. Esplode palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti, crollato il tetto, forse una fuga di gas la causa. La bimba non vaccinata, morta per difterite a Palermo, i genitori indagati per omicidio colposo, positiva, ricoverato il cuginetto, era immunizzato e migliora. Prima l'afa, poi nubifragi, ancora allerta maltempo in Lombardia e in altre 4 regioni del sud, 2 bollini rossi per il caldo, traffico per i rientri dalle vacanze nel fine settimana. Giochi del Mediterraneo, dopo lo spettacolo dell'inaugurazione a Taranto si entra nel vivo, 33 discipline, 26 nazioni partecipanti, oggi ciclismo a cronometro. Calcio, torna al campionato di Serie A, alza il sipario l'Inter, campione in carica contro il Monza, stasera Genova e nuovo Napoli di Allegri. Formula 1 in Olanda, la gara sprint di Russell, secondo Leclerc, quarto Antonelli alle 16 le qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, è il giorno di Leone 14 al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, dove interverrà nel pomeriggio. Poi alle 18.30 la messa al porto, sono attesi oltre 20.000 fedeli. Questa mattina la visita a San Marino, linea alla nostra inviata.
3: Da San Marino, Repubblica più antica del mondo, Leone XIV mette in guardia dall'idolatria capace di guastare quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà.
4: Ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
3: È il terzo Papa dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a visitare lo Stato a misura d'uomo, che può essere un laboratorio di buona politica. I due capitani reggenti accolgono Leone a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio, l'incontro con le autorità e la società civile. Il diritto umanitario, denuncia il Papa, è disatteso e calpestato, apprezza l'impegno per la pace e ricorda la tradizione di accoglienza della Repubblica di San Marino nei confronti di chi soffre, cita anche il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino.
4: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
3: In Basilica, l'incontro con la diocesi.
4: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro.
3: Leone chiede attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà. Ai giovani dice: non abbiate paura di impegnarvi anche nella politica. Con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, sono ore di attacchi continui sui due fronti. In Russia 2 bambini sono morti e i loro genitori sono rimasti feriti nella regione meridionale di Krasnodar dopo un attacco di Kiev. Nel Donbass, occupato da Mosca, 3 morti. Sul fronte opposto resta sotto attacco anche la regione della capitale, Kiev. L'inviato della RAI.
5: È una scia incessante quella degli attacchi russi sull'Ucraina. Stamane una nuova raffica di missili balistici ha colpito diversi obiettivi nella zona di Borispil, a nord-est della capitale. Una 20 almeno le vittime civili delle ultime ore. La strage più pesante, quella nel grande centro commerciale di Kryvyi Rih. Il bilancio qui salito a 16 morti, delle decine di feriti con fratture, traumi cerebrali e ustioni, 69 restano in ospedale, una 30 in condizioni critiche, tra cui 5 bambini. I russi hanno colpito qui con la tecnica del doppio attacco, anche sui soccorritori. Un atto ignobile di terrorismo, ha detto Zelensky. Intanto droni ucraini hanno colpito un centro logistico Ozon nella regione russa di Samara, evacuati più di 500 dipendenti. E ancora uno sconfinamento di uno Shahed russo che avrebbe violato lo spazio aereo della Moldavia. In tutto questo saranno circa 10 i leader europei non attesi a Kiev lunedì, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, previsto anche un vertice dei volenterosi, alcuni in videocollegamento. Da Kiev, Daniele Lorenzetti per il GR1.
2: Resta alta la tensione tra Israele e Turchia dopo la richiesta di Ankara di un mandato d'arresto contro Netanyahu, mentre Tel Aviv torna a colpire il Libano, l'inviata della RAI.
6: Nemmeno un'abitazione è rimasta intatta. Drammatici i racconti che arrivano dalla città costiera di Mansouri, nel Libano meridionale, da settimane sotto il tiro dell'artiglieria israeliana, a cui si aggiungono le demolizioni con esplosivo. Incursione dell'IDF nella notte nel villaggio siriano di Al-Basali, al confine con le alture del Golan. Proprio sulla Siria si consuma l'ultimo braccio di ferro tra Israele e Turchia, dopo che nei giorni scorsi l'aviazione israeliana ha bombardato una base militare nella zona di Aleppo, sostenendo che ospitasse militari turchi. Ieri lo scontro si è spostato sul piano giudiziario, con la Red Notice, richiesta d'arresto all'Interpol, spiccata dalla magistratura turca contro il premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime dal genocidio ai crimini contro l'umanità nell'ambito dell'inchiesta sul fermo della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Durissima la reazione di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas. Ora vuole mettere le mani sulla Siria, continua il premier israeliano. Non ci faremo intimidire. Gerusalemme, per la Di Poppa, GR1.
0: L'Iran annuncia di avere permesso il transito nello stretto di Hormuz ad alcune petroliere irachene su richiesta di Baghdad. Da Teheran messaggi contrastanti: meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri di Teheran avverte: il D-Day economico contro l'Iran, ideato da Trump, è destinato al fallimento. Parliamo di dazi. Non c'è accordo tra Stati Uniti e Canada per evitare le nuove tariffe imposte dall'amministrazione americana. Sono dunque entrati in vigore i dazi del 50% su prodotti canadesi esportati negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Tra le merci interessate, cemento, vino e mazze da hockey. Il primo ministro canadese Carney ha annunciato che risponderà con misure di valore equivalente. Ancora rincari per i carburanti nel primo weekend di rientro dopo Ferragosto e in vista della scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada 2,2 euro. Alle 13:07 minuti su Radio 1 l'esplosione della palazzina a Perugia, 2 i feriti, il tetto è crollato, sembra per una fuga di gas. Sentiamo.
1: Io ero dentro casa, io abito in quella palazzina lì al primo piano e ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciato subito, ho visto che c'erano tutte macerie a terra.
7: Un boato, quello che poco dopo le 9 ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia. L'esplosione ha dilaniato un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina. Il bilancio è di 2 feriti. La ragazza di 35 anni che vive nell'appartamento è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia dopo essere precipitata da una delle finestre.
1: L'ho vista lì in alto che si era proprio sporta dalla finestra, poi mi sono girato un attimo, ho sentito oh, non ti lanci, non si lanci, mi sono girato per vedere chi è che fosse che ha detto queste parole, mi sono girato e non c'era più.
7: L'altro ferito è un 52enne vicino di casa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad originare l'esplosione probabilmente una fuga di gas. I vicini parlano di un forte odore già dalle ore precedenti.
8: Dagli la sera di ieri sera, io quando sono rientrato già percepivo, però non potevo immaginare che poteva essere dall'ultimo piano e che era così intensa da creare questa problematica.
7: Da Perugia per il GR1, Ivano Porfiri.
0: Sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax, nonostante in Italia ci sia l'obbligo. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. In ospedale il cuginetto. Il servizio della sede regionale.
9: È ricoverato, sottoposto a cura antibiotica e i suoi anticorpi, sviluppati grazie al vaccino, sono presenti in buona quantità. Per questo le condizioni del cuginetto della bimba morta di difterite stanno migliorando, fa sapere Domenico Cipolla, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo. Per ora resta in isolamento all'ospedale dei bambini, ma la febbre è passata. Va cercato il paziente zero, spiega l'infettivologo Antonio Cascio, ossia il portatore sano, una persona, anche vaccinata, che è entrata in contatto con il batterio e lo porta con sé, pur non avendo alcun sintomo. Si teme infatti un focolaio nel quartiere dove vive la famiglia e lo temono anche tanti genitori che in questi giorni stanno affollando i centri vaccinali con i loro figli. Nessuna carenza di forniture, assicura l'ASP. Intanto la Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale della madre e del padre della piccola e ha disposto verifiche sulle vaccinazioni degli studenti iscritti negli istituti scolastici della zona nord di Palermo. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
0: A Roma il segnale internazionale di aiuto con un gesto della mano ha salvato una minorenne da un tentativo di stupro da parte del compagno della madre.
3: Ha approfittato di un momento di distrazione dell'uomo e quel gesto silenzioso è stato per caso intercettato da due poliziotti in servizio nella capitale. Ha chiesto aiuto così una 14enne che era in auto con il compagno della mamma, 47enne, di origine romena. L'avrebbe importunata, sembra volesse abusare di lei, promettendole in cambio un cellulare nuovo.

0: e dita chiuse a formare un pugno. I poliziotti sono intervenuti subito. All'uscita dell'esercizio commerciale hanno bloccato il 47enne che ha mostrato aggressività rimproverando la ragazzina. Evidente anche il suo stato alterato. In auto trovate diverse bottiglie di bevande. Sequestrato il suo cellulare, mentre la ragazzina è stata raggiunta dalla madre che in commissariato ha riferito di essere stata più volte vittima di violenze da parte del compagno. La minore è stata visitata dal personale del 118, ascoltata da una psicologa infantile. L'uomo è stato arrestato. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquatra del Tronto, uccidendo 299 persone, lunedì le celebrazioni per il 10° anniversario, mentre il territorio tra memoria e ricostruzione cerca un suo futuro. Non mancano i disagi anche per chi è già riuscita a ristrutturare la propria casa, come Silvia Micozzi di Accumoli, che non sa ancora quando potrà andare ad abitarci. Il nostro inviato.
2: La sua casa a che punto è?
3: Finita.
2: Quindi quando si augura di poterci andare a vivere?
3: Bella domanda. Io ho dato tempo un anno, ma io a maggio dell'anno prossimo voglio rientrare, anche perché io sto pagando un mutuo.
2: Che cosa manca per poter rientrare?
3: Gli allacci, acqua e luce.
2: E ci sono le strutture?
3: No, assolutamente. Allora, acqua e fogne fanno il sopralluogo e ti dicono l'importo assurdo, perché io per un metro di tubo 1.000 euro, ci sono anche preventivi di 8.000 euro. Però il problema è che le fogne sono completamente chiuse, l'acqua non ci passa, al che devo aspettare che iniziano l'urbanizzazione del paese. Quando? La luce è proprio un'epopea. Ho fatto domanda il 31 marzo, l'ultima telefonata fatta oggi. Mi hanno detto che hanno segnalato, verrà il tecnico. Io ho detto quando? Tra un anno?
2: Quanto tempo fa è partito il suo progetto?
3: Nel 2021, a luglio. È stato quasi un anno e mezzo a controllo a Rieti. Hanno iniziato a demolire a fine agosto 2024. Ho iniziato a tirarla su i primi di settembre. A novembre avevo il tetto.
2: In questi 10 anni il momento più brutto?
3: Più brutto è il 24 agosto. Più bello forse questi ultimi 2 anni, che si vede qualcosa.
2: Tra 10 anni come se lo augura il suo paese?
3: Io spero ricostruito e spero che ci sia gente a viverlo.
2: Da Accumoli, Simone Zazzera, GR1.
1: Siamo all'ondata di maltempo che sta colpendo il nostro paese. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati dai violenti temporali. Resta l'allerta, così come in 4 regioni del sud, ma ci sono anche 2 città con il bollino rosso per il caldo, Bari e Palermo.
4: Si conteranno i danni per allagamenti, frane, alberi schiantati in questo weekend di requie prima di una nuova perturbazione atlantica. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: A partire da lunedì sera ci saranno dei nuovi temporali, anche localmente molto intensi. Potranno essere associate anche a grandinate e a raffiche di vento.
4: È il causa effetto del meteo che oscilla fra gli estremi. Non fa più caldo, ma caldissimo. Non più piogge, ma nubifragi. Per difenderci nell'immediato, la parola chiave è adattamento, spiega il climatologo Carlo Barbante.
6: Adattare il nostro modo di vivere, di proteggerci, quindi casse di espansione per i fiumi, zone di protezione e di difesa proprio dell'essere umano.
4: Poi di nuovo il caldo.
5: Già dal mercoledì arriverà una nuova ondata di caldo. Le temperature raggiungeranno i 38-39 gradi al sud. Giovedì e venerdì supereremo al sud i 40 gradi.
4: E relativo adattamento.
6: Creare delle zone alberate, delle zone protette, anche artificialmente all'interno di cinema, supermercati, dove riparare è sicuramente una misura di adattamento importante.
4: Donatella Gori, GR1.
1: Traffico intenso per i rientri dalle vacanze e le ultime partenze sulle principali strade e autostrade, stamattina col bollino rosso, giallo in serata. Le giornate più critiche saranno domani e lunedì, in particolare domani si prevedono intensi spostamenti nella prima parte della giornata con possibili criticità nel pomeriggio. Lunedì 24 agosto ancora bollino rosso al mattino, giallo tra pomeriggio e sera, ma con attenzione all'aumento dei flussi verso i grandi centri urbani. E torniamo al meeting di Rimini. Abbiamo detto in apertura dell'intervento del Papa, in questa seconda giornata di lavoro intanto si parla di lavoro e pensioni. Il presidente dell'INPS Gabriele Fava, ai nostri microfoni, propone un terzo pilastro della previdenza e sull'occupazione dice bisogna incentivare le imprese e favorire il rientro dei giovani. La nostra inviata.
7: È fondamentale il contrasto al caporalato e si combatte aiutando le imprese sane. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire introdurre nuovi sistemi premiali. Dobbiamo sostenere il tessuto imprenditoriale, che è quello che crea i futuri contribuenti, quindi andare verso i giovani.
8: In vista della manovra riprende il dibattito sulla previdenza. Quali sono le scelte da fare?
7: Si ricorda il libretto di risparmio, il libretto al portatore? Beh, oggi più che mai, no? Il terzo pilastro è fondamentale. Se il primo pilastro, soprattutto per i nostri

0: giovani viene integrato da un secondo e un terzo attraverso risparmi fatti dalle famiglie su questo conto, che naturalmente l'INPS può gestire a capitalizzazione, quindi qua c'è bisogno senz'altro di intervento normativo. Lo Stato potrebbe intervenire dall'inizio con magari un chip.
1: E alla luce delle trasformazioni globali, come si trasforma il welfare aziendale?
0: Attualizzare le organizzazioni imprenditoriali. Oggi lei sa meglio di me che stiamo vivendo trasformazioni epocali, trasformazioni delle organizzazioni aziendali molto più dinamiche, molto più stressanti. Dobbiamo stare al passo coi tempi.
1: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
2: E a proposito di occupazione giovani, il numero di laureati che vengono a vivere nel nostro paese supera quello dei connazionali che lasciano l'Italia per cercare migliori opportunità all'estero. I dati sono dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre.
3: Più che di fuga di cervelli, bisognerebbe parlare di arrivo di cervelli. Tra il 2019 e il 2024, 78.000 italiani tra i 25 e i 34 anni con una laurea si sono trasferiti all'estero. Nello stesso periodo, però, 88.000 giovani stranieri della stessa fascia d'età hanno portato la residenza in Italia. Il saldo è dunque positivo, sottolinea la CGA, e sfiora i 10.000 laureati. Oltre un terzo di questi stranieri proviene dall'Asia, il 27% dall'Europa e il 18% dal Sud America. Nel 2024 sono stati 20.000 i giovani italiani che si sono trasferiti all'estero al netto degli italiani rientrati, un dato in decisa crescita rispetto al 2019, ma che comunque rappresenta solo l'1% del totale. Il coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA, Paolo Zabeo.
4: Per anni ci hanno raccontato un fenomeno che praticamente non esiste. I dati parlano chiaro, la quasi totalità dei neolaureati resta in Italia, eppure il racconto mediatico ha spesso trasformato un fenomeno di nicchia in un'emergenza nazionale.
3: Il saldo migratorio tra giovani laureati è positivo in tutte le aree del paese tranne che nel mezzogiorno. Qui l'arrivo di stranieri non colma la perdita di italiani. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Taranto entrano nel vivo i giochi del Mediterraneo, 33 le discipline sportive, 26 le nazioni partecipanti. La nostra inviata.
5: Siamo tutti in attesa del passaggio.
6: Tra poco passa la corsa. Sarà qui a vederla?
7: Certo, certo.
6: Tra chi trova riparo all'ombra di un albero e chi attende sotto il sole, sono tantissime le persone radunate lungo le transenne che attraversano il centro storico di Taranto. I giochi del Mediterraneo sono entrati nel vivo e tra pochi minuti il passaggio della gara di ciclismo a cronometro maschile. Due gli azzurri in gara, Luca Giaimi e Mirko Maestri.
8: Stiamo vedendo gli italiani soprattutto, ma stiamo facendo il tifo per un po' tutti. Per Taranto è fondamentale perché ci saranno tanti impianti nuovi che spero verranno sfruttati anche in futuro.
6: Questa mattina a gareggiare le due atlete italiane Martina Fidanza ed Elena Cecchini. Arrivata quarta, a meno di 2 secondi dal bronzo. Tanta l'emozione nella città dei due mari per questi giochi del Mediterraneo che fino al 3 settembre coinvolgeranno 21 città del territorio e lungo il centro storico, nei bar e nei negozi. Tanti turisti e molto fermento.
9: Speriamo che sia la porta per un bellissimo futuro per Taranto.
6: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Addio a Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi, la fondatrice della storica casa editrice M Edizioni si è spenta a 93 anni, aveva diffuso e lanciato nel nostro paese più grandi disegnatori italiani e stranieri. Musica, quello di Jimi Hendrix a Woodstock è uno dei concerti più famosi di sempre. Ora un video ritrovato permette di osservarlo da una nuova prospettiva.
10: Chi vide Albert Goodman portare una telecamera sul palco di Woodstock pensò che facesse parte della troupe di un documentario oggi storico, e invece quello studente 22enne si era intrufolato lì di nascosto per immortalare Jimi Hendrix sul suo nastro in bianco e nero. Con Hendrix a pochi metri di distanza, Goodman registrò due rulli senza interruzioni che agli appassionati permettono di osservare bene anche le interazioni di Jimi con gli altri musicisti, un'intesa fatta di sguardi veloci e sussulti della chitarra. Le imperfezioni del video, tecnologia ancora agli inizi negli anni 60, nulla tolgono alla sua suggestione, apprezzata persino dallo stesso Hendrix in una proiezione privata. Poi un deposito in magazzino durato decenni, fino alla riscoperta e al brivido di un talento capace di sintetizzare un'intera epoca e che ancora oggi sa di futuro. Francesco Riccardi, GR1.
2: E per lo sport in studio ci ha raggiunto Emanuele Granelli.
7: Buongiorno a tutti, riparte il campionato di Serie A, oggi le prime quattro partite, tra poco ci arriveremo, ma prima la Formula 1 in Olanda si è chiusa da pochi minuti, la gara sprint, il nostro inviato a Zandvoort.
11: Il primo atto del weekend olandese va a George Russell. Il pilota della Mercedes domina infatti la sprint race, scattando bene dalla pole e conducendo dal primo all'ultimo metro. In seconda posizione si piazza Leclerc con la Ferrari, bravo nel finale ad avere la meglio sulla McLaren di Lando Norris, che chiude terzo, mentre il leader del mondiale Antonelli è bravo al via a superare l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, andando a salvare il risultato con una vettura danneggiata dopo l'escursione fuori pista di ieri nella qualifica, con un quarto posto che gli consente di restare leader del mondiale e anzi di allungare sul primo degli inseguitori, ovvero sia Lewis Hamilton, che chiude questa sprint race solamente in settima posizione e adesso è a 53 punti dal furetto bolognese. Risale in classifica Russell, che dalla terza posizione della graduatoria adesso è a meno 56 da Kimi Antonelli, ed ora la grande attesa per la qualifica che scatterà a partire dalle 16 con l'incognita pioggia, la pioggia che si è riversata sul circuito di Zandvoort pochi secondi dopo la fine della sprint race e che potrebbe fare la sua apparizione anche in occasione appunto della caccia alla pole fondamentale, perché sul circuito di Zandvoort l'abbiamo visto anche nella sprint race, superare non è assolutamente facile. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
7: Alle 16 quindi le qualifiche per la gara classica di domani, le seguiremo in diretta durante Sabato Sport, in cui grande spazio sarà dedicato all'inizio del campionato, alle 18:30 alle prime due partite, l'ambizioso Como di Fabregas impegnato sul campo dell'Udinese, mentre l'Inter comincia la difesa del titolo in casa contro il neopromosso Monza. Il nostro inviato
12: San Siro sold out, il minimo sindacale per i nerazzurri scudettati. Chi vuole la sua seconda stagione milanese, quella che sta per iniziare, porta con sé tante speranze. Bissare il tricolore dopo la consueta campagna acquisti scritta e diretta dal duo Marotta-Ausilio e perché no, dopo Istanbul e Monaco affrontare un'altra finale Champions, magari grazie a Spence, Jones e Stones, e con il Toro sempre lì davanti a sfidare le difese di mezzo mondo con la fascia di capitano al braccio, Barcellona permettendo. Oggi Lautaro potrebbe far coppia con Pio Esposito nell'attacco dell'Inter, dove una maglia mediano oscillerà tra Sucic e Zielinski, sparring partner disegnato per la serata del Meazza, il Monza neopromosso di Ivan Juric, tecnico in cerca di riscatto dopo tante troppe annate negative. Nomi da copertina in squadra pochi, tanta però la voglia di stupire, anche se la campione d'Italia in carica l'Inter ha perso solo una delle otto partite all'esordio stagionale. Era il 6 ottobre del 1940, il Venezia vinse 1-0. Sembra preistoria, anzi senza sembra. Milano, Francesco Repice, GR1.
7: Il programma segue alle 20:45 con Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, la prima ufficiale di Max Allegri sulla panchina degli azzurri. Il tecnico livornese difende la forza della sua rosa.
13: Ho ereditato una squadra ben allenata da Antonio Conte e quindi questo è un buon vantaggio. La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa e a volte si pensa che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori. E invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
7: In diretta su Radio 1 anche il campionato di Serie B, iniziato ieri con la vittoria in rimonta 3-2 del Vicenza sul Catanzaro. Oggi alle 19 Carrarese-Mantova e Südtirol Virtus Entella. Alle 21 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto Benevento-Modena, Empoli-Cremonese e Avellino-Arezzo. A partire dalle 15 invece, sempre durante Sabato Sport, anche il secondo impegno delle azzurre di Velasco agli europei di pallavolo, avversario di giornata il Montenegro, dopo il convincente 3-0 rifilato alla Croazia al debutto. Infine il tennis, ieri la rinuncia di Sinner agli US Open per il problema al ginocchio destro, stasera Cobolli si gioca un posto in finale al Masters 1000 di Cincinnati contro il francese Fiss, con la certezza già di salire da lunedì a numero 6 del mondo suo best ranking. Musetti invece fuori ai quarti, eliminati dallo statunitense Tiafoe. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Massimiliano Mattia ed Emanuele Di Cavio. Adesso c'è il meteo, poi la musica di Radio 1, poi l'abbiamo sentito dalle 14 Sabato Sport. Da tutti noi buona giornata.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 14.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
5: Ah. È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
12: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
15: La legge di Lidia Poet, da martedì alle 21.30, Rai 1.
16: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
17: Sabato Sport.
18: Ricomincia il campionato, ma non sarà soltanto il calcio protagonista nel corso della nostra lunga diretta che si apre su Rai Radio 1, un minuto e mezzo dopo le 14. Bentrovati da Guido Ardone al microfono. Vado a salutare subito dall'altra parte del vetro Giovanna Insardi alla console, c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Sì, si ricomincia, prima giornata alle 18.30. Le prime due partite di questo turno inaugurale saranno proprio i campioni d'Italia in carica dell'Inter a tenere tra l'altro a battesimo il ritorno in Serie A del Monza a San Siro. 18.30, la stessa ora in contemporanea anche un interessante Udinese Como, perché per i lariani di Fabregas dovrebbe essere, sarà forse la stagione delle conferme. Poi il programma andrà avanti in serata con altre due partite, 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, all'interno della prima edizione di questa stagione di Tutto il Calcio minuto per minuto, assieme a tre partite serali della prima giornata del campionato di Serie B, che ha già aperto i battenti a tutti gli effetti con il primo anticipo, la gara di ieri sera vinta in Rimonza 3-2 dal Vicenza sul Catanzaro. Però dicevo, non solo calcio di qui fino alle 20.30 circa. Poi, come anticipavo, daremo il testimone a Massimiliano Graziani per Tutto il Calcio minuto per minuto. Sì, parleremo di mercato, presenteremo la stagione, ma saremo anche in grado di tornare su uno dei principali appuntamenti ormai dei giorni scorsi, un trionfale europeo di atletica. Più avanti sarà con noi una delle protagoniste al femminile, campionessa d'Europa e detentrice del nuovo record del mondo, così ho dato forse l'indizio decisivo. A proposito di campionesse, praticamente di tutto, manca davvero soltanto il titolo europeo alle azzurre della pallavolo di Velasco. Il torneo continentale è cominciato ieri con la vittoria in scioltezza, possiamo dire 3-7-0 sulla Croazia. Oggi si torna in campo alle 15, sempre in quel di Göteborg, l'avversario di giornata è il Montenegro, e noi racconteremo ovviamente la partita con Manuela Collazzo. E a proposito di appuntamenti in diretta, in questo weekend, lo sapete, si sono anche riaccesi i motori della Formula 1 in Olanda, domani la gara classica e il Gran Premio, ma naturalmente questa mattina già sono stati assegnati i primi punti, la classifica si è mossa praticamente dopo 4 settimane. Più tardi saremo sempre in diretta per quanto riguarda le qualifiche che scatteranno alle 16, ma la sprint di questa mattina ha già emesso i suoi verdetti della tarda mattinata, e allora noi cominciamo la nostra serie di collegamenti con il nostro inviato, la nostra voce dei motori e non solo, per la Formula 1, per il Gran Premio d'Olanda. Buon pomeriggio a Manuel Codignoni, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a te Guido, a tutti quanti quelli che ci ascoltano da una assolata al momento Zandvoort, ma è una sensazione senza dubbio illusoria che col tempo potrebbe andare anche a svanire, visto e considerato che abbiamo già visto tutte e quattro le stagioni questa mattinata e sono appena le 14:04. La sprint race l'ha vinta George Russell con la Mercedes, partiva dalla pole position e dunque il pilota inglese della Mercedes per l'appunto ad essersi aggiudicato il primo atto di questo ufficiale, quantomeno per quello che riguarda questo fine settimana olandese. In seconda posizione Leclerc con la Ferrari, un Leclerc pimpante che è stato autore peraltro anche dell'unico di fatto sorpasso in pista, se si escludono quelli nel corso del primo giro, e lo ha fatto ai danni del pilota della McLaren Lando Norris, che era in seconda posizione, partiva secondo ed ha chiuso al terzo posto davanti a Kimi Antonelli, un Kimi Antonelli che a sua volta è stato molto bravo perché ha fatto un grande esercizio di saggezza, mi verrebbe da dire così. Qualifica complicata ieri per il leader del mondiale perché per via di un'escursione fuori pista alla penultima curva, alla curva 13, ha danneggiato il fondo della sua Mercedes perdendo circa 25 punti di downforce di carico, ed essendoci in regime di parco chiuso di fatto non si può modificare la macchina tra la qualifica sprint e la gara sprint, ma si può fare dopo la sprint race, e dunque con una Mercedes azzoppata è stato bravo ad superare i piastri al via e a portarsi a casa un quarto posto che di fatto consolida la sua leadership del mondiale, perché considerato il fatto che Lewis Hamilton, che al momento occupa la seconda posizione nel mondiale, ha chiuso solamente in settima posizione alle spalle anche di Piastri e Verstappen, ora il vantaggio del furetto bolognese sul primo degli inseguitori è di 53 punti, ne ha guadagnati 3 su Hamilton, ne ha persi 3 dal compagno di squadra Russell che adesso è a 56. Ma di fatto queste sono buone notizie per il pilota della Mercedes, che si giocherà senza dubbio la caccia alla pole che scatterà alle 16, così come un serio pretendente alla caccia alla pole sarà anche un Leclerc che cerca un po' di spegnere gli entusiasmi soprattutto per quello che riguarda la prestazione in qualifica, ma che in gara è stato molto molto solido, molto efficace, l'unico peraltro a partire con le gomme soft. Direi l'ora di ascoltare proprio le parole di Charles Leclerc a questo punto.
5: Purtroppo ci manca ancora qualcosa in qualifica, solo passo della nostra macchina. In qualifica sappiamo di far fatica un po' di più, in termini di power unit loro ci hanno qualcosa in più, al momento in qualifica si sente. Quindi sì, per dopo faremo di tutto. Penso che ieri era un buonissimo giro e una macchina molto bene bilanciata. Andare a cercare molto di più di quello sarà difficile, ma se rifacciamo una qualifica come ieri penso che può anche succedere agli altri di non essere ottimale. Quindi dobbiamo fare il tutto quello che possiamo fare e vedremo dove ci porta, ma sicuramente in qualifica siamo un pochino indietro.
3: Invece guardando la gara, questo è un weekend sprint, non si fanno i long run nella sessione di prove libere, hai scelto di partire con le soft, una scelta che comunque ha pagato, un'indicazione importante anche questa direi.
5: Sì, è stata una buona scelta, una scelta un po' rischiosa perché quando ho visto che ero praticamente l'unica macchina in griglia con le soft ho detto dai, speriamo che ho avuto un buon feeling, perché questo feeling l'ho avuto solo io con Oli e quello non è mai un buon segno, perché in Formula 1 uno di solito quando sei solo in due a fare una scelta hai più probabilità che sia quella sbagliata che quella giusta, però ha funzionato per me e quindi sono contento. Però dobbiamo stare sul pezzo, soprattutto questo pomeriggio in qualifica sarà molto importante di partire più avanti di quello che abbiamo fatto ieri.
3: Molto divertenti anche le parole di Charles Leclerc che dice: quando ho visto che ero l'unico a partire con le soft mi sono domandato ma starò sbagliando io, poi invece ho fatto bene. Ma questo ci fa capire come anche insomma nella ipertecnologica Formula 1 esista ancora spazio per l'azzardo ed esista ancora spazio per l'improvvisazione, azzardo e improvvisazione che non hanno fatto parte invece, come abbiamo accennato in precedenza, della condotta di questo sabato fino a questo momento di Kimi Antonelli, che con un solido quarto posto ha consolidato la propria posizione di leader del mondiale. Ascoltiamo anche Kimi Antonelli.
13: Ma sicuramente ieri comunque è stato sì, mi ha dato una sveglia, ecco, l'errore, perché comunque sì, ha compromesso la qualifica, ho danneggiato la macchina, quindi sai, oggi nella sprint ho cercato solo di portare a casa il risultato, la macchina, e alla fine non ho voluto rischiare troppo con Lando, però dai, va bene così, adesso ci focalizziamo sulla qualifica.
3: E quale può essere il potenziale in vista della qualifica e della gara con la macchina perfettamente a posto?
13: Credo che sì, il potenziale sia alto, credo che comunque il passo in gara non era male oggi, ovviamente quando sei in aria sporca non è facile, però devo dire che la macchina oggi l'ho sentita un po' meglio rispetto a ieri, quindi ovviamente c'è ancora del lavoro da fare e faremo delle modifiche in vista della qualifica, però credo che si potrà far bene oggi.
3: Credo che si potrà far bene, queste le parole di Kimi Antonelli. Un'ultima nota la riserviamo per Max Verstappen, l'eroe di casa, il 4 volte campione del mondo olandese, ha chiuso in 6ª posizione, è riuscito a tenere dietro Lewis Hamilton con la Ferrari. Tutti i tifosi qui a Zandvoort sono proprio per lui, per Max Verstappen, e questo tra l'altro sarà l'ultimo anno in cui ci sarà il Gran Premio dell'Olanda. Il prossimo anno non sarà più in calendario questa comunque affascinante corsa su questo circuito ricco di sopraelevate e di punti molto interessanti, adagiato sulla costa del Mare del Nord, dove, come detto, il clima è assolutamente, diciamo, un'illusione, no? C'è stato, diciamo, la pioggia questa mattina, poi la sprint race si è corsa con il sole, nel giro di 2 minuti si è chiuso il cielo ed è arrivata la pioggia pochi istanti dopo la fine della sprint race. Tutto questo per dire che potrebbe arrivare la pioggia anche nella qualifica, che prenderà il via alle 16 davanti al pubblico. Ora tutto esaurito per questa The Last Dance del circuito di Zandvoort, ve la racconteremo. Per il momento a voi la linea.
18: Grazie per il momento a Manuel Codignoni, appuntamento a più tardi, lo dicevi, ore 16 le qualifiche di questo Gran Premio d'Olanda, e io aggiungo anche un altro tassello del nostro ricco menù di giornata, perché poi poco dopo le 17 apriremo quella che sarà una finestra quotidiana fino al 3 settembre sui giochi del Mediterraneo, la 20ª edizione, la 4ª nel nostro paese. Ieri sera la cerimonia inaugurale in quel di Taranto, giochi che si disputeranno sia a Taranto ma per alcune gare anche tra Brindisi, Lecce e molte altre località della Puglia. Oggi la prima giornata ufficiale di gare, e allora ci sarà un raccordo, un momento in cui faremo un po' il punto anche con diversi ospiti giorno dopo giorno, il tutto affidato al nostro Emanuele Granelli, che verrà a trovarci in studio per raccontarci la prima giornata delle tante che ci attendono dei giochi del Mediterraneo. A respirare invece, a farci respirare l'aria del calcio di massima serie, e intanto la Premier League, aperta ieri sera

21esimo minuto nel corso del primo tempo, poi altre tre partite alle 16, alle 18.30 ancora si giocherà, segnaliamo Brentford-Tottenham proprio in questa ultima fascia oraria. Inghilterra, Premier League, campionato egemone dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle manovre di mercato, del nostro mercato, forse un po' più modesto, ma che comunque dà i suoi spunti interessanti giorno dopo giorno, parleremo tra pochissimo.

0: È sulle scene da praticamente un quarto di secolo Katy Perry con questa Watch It Burn, soprattutto a Firenze in queste ore, in questi giorni, con Justin Trudeau, l'ex primo ministro canadese. Ma al di là della musica, a darci davvero poi, come dicevo, il sapore di una stagione che comincia, non solo e non tanto i risultati che maturano negli altri campionati, dicevo di questo sorprendente parziale in Inghilterra, l'Hull City avanti 2-0 sullo United quasi allo scadere del primo tempo, quanto le conferenze della vigilia, quelle che ci sono già state nei giorni scorsi sulle gare di oggi, le ascolteremo più tardi, quelle che sono in corso praticamente sono di questi ultimi minuti e che hanno poi un filo conduttore importante, in realtà più di uno, certo gli obiettivi della stagione, ma allo stesso modo anche le manovre di mercato. Amorim, alla vigilia di Torino-Milan, ha detto che ovviamente Leao non ci sarà domani sera all'Olimpico Grande Torino e ovviamente ha definito un po' la strada, quella che sarà per la sua prima stagione in rossonero. Gasperini ha parlato invece all'antivigilia, in questo caso perché la Roma giocherà lunedì sera all'Olimpico contro la Fiorentina. Soddisfatto degli arrivi, ma siamo ancora numericamente incompleti. Se dovessi dare un titolo alle tante parole del tecnico giallorosso, e allora facciamo proprio il punto sulla finestra di mercato che, come sapete, andrà avanti anche dopo l'inizio del campionato, si chiuderà nei primi giorni di settembre. Il primo settembre lo facciamo con il collega di Tutto Sport, esperto della materia, Nicolo Schira. Buon pomeriggio, ben trovato su Radio 1. Ciao.
1: Ciao, ciao a te, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Intanto, per restare agganciati alle notizie fresche di giornata, il ritorno, anzi la permanenza nel nostro calcio, di Elmas, che avrà un'ulteriore chance con l'Atalanta. Ma poi ci sono, come dire, i grandi temi di queste ore, di questi giorni. Te ne propongo uno, Nicolò, perché anche qui ne ha parlato ovviamente Christian Kivu in conferenza stampa. L'Inter che si

0: è mossa secondo me in maniera molto mirata e pregevole sul mercato, però adesso c'è un po' quest'ombra della ipotetica, possibile, scongiurabile partenza di Lautaro Martinez. È stato sibillino Chivu, parafrasando il primo non prenderle del nostro vecchio calcio, Nicolò, in questo caso è primo non vendere nel caso dell'Inter.
1: Sì, sì, però poi al di là delle tante voci dalla Spagna non è mai arrivata un'offerta in questo momento all'Inter per Lautaro Martinez, quindi sinceramente, tanto le chiacchiere su Lautaro escono da Madrid e non da Barcellona, anche questo va colto come segnale, perché la stampa catalana non ne sta parlando, ne parla la stampa madrilena, ma è chiaro che sarebbe forse più minaccioso il pericolo se ne parlassero Sport o il mondo deportivo, che invece stanno svelando come in realtà il grande obiettivo del Barcellona sia un attaccante argentino, ma non Lautaro Martinez, bensì Julian Alvarez. È lui il grande obiettivo, anche se il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, continua a tuonare, a dire che non si muoverà, che rimarrà a Madrid, vedremo, ma la sensazione è che insomma Arana non voglia continuare a restare alle dipendenze del Cholo Simeone, quindi quella può essere una grande telenovela a livello internazionale. Con l'Inter parlerà oggi Beppe Marotta nel prepartita e quello che filtra, che insomma ribadirà come Lautaro Martinez non sia sul mercato, sia destinato a restare in nerazzurra, a continuare la sua avventura da capitano.
0: Tranquillizzati i tifosi della squadra campione in carica, restando con Nicolò Schira sull'Inter ancora per qualche istante, visto che ricordavi poi l'immediato prepartita di Inter Monza, debutto stagionale in campionato della formazione di Chivu, ovviamente ci dirà più tardi tutto Francesco Repice, che vi preannuncio sarà a San Siro per la partita, formazioni ufficiali incluse. Dalle previsioni, il tris inglese preso durante questa sessione di mercato, insomma non li dovremmo vedere dal primo minuto, ovviamente, il che è una parziale notizia perché è assolutamente normale in questi casi, ma la riflessione che sollecito al nostro collega di Tutto Sport è tre movimenti molto mirati, molto ragionati, molto definiti e anche di ottimo livello sulla carta, poi sarà il campo ovviamente come sempre a parlare. Nicolò.
1: Sì, hai detto bene tu, l'Inter non doveva fare degli stravolgimenti, doveva ritoccare, doveva sostituire alcuni calciatori importanti come Acerbi su tutti e Sommer che sono andati via, arriva Provedel tra i pali che si giocherà il posto con Pepo Martinez, ma soprattutto arrivano tre giocatori comunque importanti, li abbiamo visti al Mondiale, perché sia Stones che Spence erano titolari nell'Inghilterra, che è arrivata comunque terza, che è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima Coppa del Mondo, quindi la mia sensazione è che siano comunque degli ottimi acquisti. Poi come hai detto tu giustamente, devono inserirsi, sono appena arrivati, magari non giocheranno dall'inizio delle prime partite, ma a lungo andare saranno dei titolari. Mi aspetto molto anche da Curtis Jones, che è un grande talento, un grande centrocampista, è uno che magari in Premier non era una stella assoluta, se vuoi, come è accaduto con Malen e McTominay, tanto per citare due giocatori che in Premier erano dei comprimari, ma poi sono venuti in Italia a dominare. Ecco, Jones, l'Inter spera che possa avere lo stesso impatto dello scozzese a Napoli e dell'olandese a Roma.
0: E d'altra parte, prendere quelli che sono considerabili, non scarti a mio avviso, ma giocatori che magari in Premier, in un'alta realtà competitiva, possono avere avuto difficoltà di inserimento, una più forte concorrenza, una serie di motivazioni, e poi magari possono fare qualcosa di buono, se non di ottimo, dalle nostre parti. Arrivo al tema Juventus, ovviamente, insomma realtà seguita molto molto da vicino da Tutto Sport, assieme al Torino naturalmente. Vicario, porta sistemata, il talentino, gioiellino, fate voi, Alai Begovic, molto molto interessante, insomma freschezza e fantasia al potere sulla tre quarti, assieme a quello che è già un veterano in qualche modo come Ildiz, e poi il ritorno di Colomuani. Però oggi voi aprite con insomma uno sponsor importante, non in senso commerciale, in senso tecnico, sì. Marco Tardelli, che dà un po' le carte e dà anche qualche suggerimento per continuare a completare, a costruire la Spalletti, la Juve di Spalletti 2.0, Nicolò, ovviamente prima stagione per intero del tecnico toscano, e questo cambia molto se non tutto.
1: Assolutamente sì, condivido la tua analisi, aggiungo che Spalletti, oltre ai rinforzi che tu hai citato, ne vuole altri, vorrebbe un terzino sinistro, vorrebbe che sia centrocampo, ma per prendere che sia la Juve deve piazzare altrove con Miners, anche per liberare sia il posto numericamente in rosa, ma anche lo spazio salariale, perché guarda caso con Miners guadagna 4,5 più bonus, che è la cifra che la Juve propone a Franchi sì per tornare in Italia. E poi davanti, se la Juve riesce a collocare altrove, non è semplice perché sta rifiutando tutto, Jonathan David, il canadese, che è stato uno dei grandi flop, una delle grandi delusioni della scorsa stagione, a quel punto potrebbe riportare in Italia un altro cavallo di ritorno, ovvero Joshua Zirkzee, che potrebbe tornare in Serie A dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto, dei ritocchini che Spalletti si aspetta per essere ancora più competitivo e provare, perché no, a lanciare l'assalto all'Inter, che resta comunque la grande favorita per lo scudetto.
0: Senza ombra di dubbio nell'ipotetica griglia, e poi questo è un ragionamento che faremo più avanti con alcuni dei nostri abituali compagni di avventura, ci sarà Massimo Orlando, ci sarà Filippo Grassi, insomma insomma una prima giornata da celebrare per le aspettative. Ma restando sul mercato e restando con il collega di Tutto Sport Nicolò Schira, prima facevo riferimento alle prime parole della vigilia ovviamente di Amorim il giorno prima di Torino-Milan domani sera, a proposito anche della squadra granata. E allora sì, Milan portoghese in panchina, in entrata e probabilmente anche in uscita. La domanda è duplice, facciamo così, mettiamo insieme un po' di carte in tavola. Nicolò, quanto sei convinto per ora dalla rivoluzione in casa Milan, se si può definire di rivoluzione? Io credo di sì, partendo anche dall'assetto societario oltre che tecnico. E poi Leao è davvero in questo momento insomma una sorta di grana da risolvere, perché riassumo ruvidamente, poi direi tutto tu per bene, e insomma il Milan vuole sì venderlo, ma vuole venderlo bene, non vuole perderci troppo, non è facile la questione. Ha 10 giorni di meno praticamente, sì, dalla fine del mercato.
1: Sì, il problema Leao sta un po' rallentando gli ultimi colpi che vorrebbe Amorim. Amorim vuole un trequartista mancino, ma ovviamente un colpo del genere per finanziarlo, ha già speso 160 milioni, servirebbe anche qualche vendita, qualche uscita, ad esempio un Kunkura in partenza può tornare all'Ipsia, ma è un'operazione ovviamente in prestito, come altre cessioni che ha fatto il Milan che sono a titolo temporaneo. Serve monetizzare. Leao può essere questo tipo di calciatore, perché comunque non è centrale nel progetto di Amorim, non è più neanche troppo al centro dei pensieri del patron Gerry Cardinale, oltre che del presidente Scaroni, eccetera. Quindi la sensazione è che Leao possa andare via, però Milan per Leao chiede 50 milioni, che non sono affatto pochi, e soprattutto Leao non è che va ovunque. Tradotto, in Arabia ha già detto di no, non ci vuole andare, in Turchia Galatasaray nicchia, non è tanto convinto, vorrebbe la Premier, però in questo momento dalla Premier non ci sono al momento pretendenti. È vero che poi negli ultimi giorni magari si può aprire qualche possibilità, ma bisogna pazientare, bisogna aspettare. Per il resto il Milan ha cambiato tanto, e quando fai una rivoluzione è una sorta di roulette russa, o la va o la spacca. Vedremo come andrà, sicuramente è un progetto intrigante. Il Milan comunque ha preso giocatori forti, perché Gonçalo Ramos, Ghila, Diego Moreira sono elementi importanti. È chiaro che poi secondo me non bastano, perché è un po' il discorso fatto prima per la Juve. Comunque un altro paio di ritocchi a Amorim li gradirebbe, un altro difensore e un fantasista di piede mancino. Se verrà accontentato il Milan può far bene, ma anche qui lo vedo piazzamento Champions. Poi giustamente analizzerete con tutti i tuoi talent la griglia di partenza, ma credo che insomma oggi, salvo veramente clamorosi ribaltoni, l'Inter abbia tutto per vincere abbastanza agevolmente il campionato. Però poi insomma la palla è rotonda e spesso ci regala delle sorprese.
0: E soprattutto, ma anche questo è un parere del sottoscritto più o meno condivisibile, probabilmente la squadra di Chivo, a partire poi dal prossimo inverno, dalla primavera, dovrà mettere più fish sul piatto della Champions League a livello psicofisico, perché quello rimane il grande rammarico di una stagione, quella passata. Per il resto assolutamente trionfale, primo banco di prova per il Milan di Amorim, il Toro. E allora, restando proprio in casa Tutto Sport, mi dai una valutazione sul le mosse di mercato fatte finora dalla squadra guidata, affidata, lo ricordo, a Ignazio Abate e Nicolò Schira?
1: Il Toro era ingiovanito, come dicevi tu, a partire dalla panchina ha preso un allenatore giovane con idee brillanti, emergenti, come Ignazio Abate, che tra l'altro debutterà proprio contro il Milan, di cui è stato capitano come allenatore in Serie A, quindi c'è una sfida nella sfida per Ignazio Abate. Ha preso dei giovani secondo me molto interessanti, perché adesso la Fiorentina l'ha mandato via, però fino all'anno scorso Comuzzo veniva considerato il miglior giovane difensore italiano, addirittura erano state rifiutate offerte da Napoli, Inter, Al Hilal, offerte da 30 e passa milioni. Quindi secondo me è un acquisto interessante. È arrivato comunque un difensore promettente, appunto come Comuzzo. È tornato Cacciamani, che possiamo considerare un nuovo acquisto, visto che era in prestito in B, ha fatto benissimo con la Juve Stabia. Hanno preso un portiere già nel giro dell'Under 21 come Diego Mascardi. Mi aspetto che poi possa arrivare anche un portiere più esperto ad affiancarlo. Mi aspetto ancora qualcosina davanti. Non è un mistero che il Toro stia corteggiando Sebastiano Esposito. Ecco, se dovesse arrivare Sebastiano Esposito in coppia con Simeone, secondo me sarebbe un gran bel tandem offensivo, forse anche uno dei più forti tandem d'attacco se togliamo le big. Quindi è un Toro secondo me interessante. Chiaro, forse per l'Europa la concorrenza è tosta, però può fare un campionato secondo me nella colonna di sinistra, e poi come a volte succede magari se buca qualcuna di quelle che sembra candidata all'Europa, perché no, giocarsi un posto per la Conference.
0: Sì, anche per dare poi una risposta alle giuste rivendicazioni ormai datate dei tifosi di una delle piazze comunque più prestigiose e più gloriose per la sua storia e non solo. Nicolò Schira, abbiamo davvero pochi istanti, però mi volevo soffermare poi su un'altra big che avevamo finora trascurato, sempre qui legandomi alle parole della vigilia. Alla vigilia di Genoa-Napoli, Max Allegri, sì, va bene, poi ve lo faremo sentire più tardi, va bene l'emozione, una nuova avventura eccetera, inevitabili le domande appunto sul mercato, e lui ha detto: beh, intanto la società è vigile, l'ha definita praticamente così, e poi attenzione, perché più che andare a cercare quelli che sono fuori, ovvero insomma possibili acquisti di mercato, valorizziamo quelli che sono dentro. Sincero, sì, credo di sì, non ho motivi per dubitare. Un Allegri che in queste settimane, a fronte di un mercato non scoppiettante quello del Napoli di certo, però è stato molto tranquillo, insomma ha gestito la situazione, non ha espresso pubbliche rivendicazioni o manifestazioni di scontento come hanno fatto altri suoi colleghi. Che ne pensi?
1: È il solito Allegri, se vogliamo, paradossalmente lui è un po' schiavo di questa sua etichetta che si è cucito addosso dell'aziendalista. Ah, quindi quando viene preso, alla fine ti aspetti che in qualche modo vada a veicolare i pensieri societari, e così è. Napoli ha speso tanto negli ultimi anni, ha deciso di fare e di operare una spending review, anche di cercare di recuperare col cambio di allenatore alcuni calciatori, penso a Lucca, penso a Beukema, che sono stati pagati tanto l'anno scorso e poi non hanno avuto il rendimento e l'impatto che ci si attendeva. Quindi dovrà essere bravo lui a ripotenziare la rosa, rilanciando alcuni giocatori. Qualcosa è arrivato: Favasui, secondo me un terzino molto interessante che ha già debuttato in nazionale, Badiashile comunque quando il Chelsea lo prese dal Monaco era considerato uno dei migliori difensori d'Europa, poi si è un po' perso, però magari tornerà protagonista. Manca qualcosa davanti, se dovesse andare via Noah Lang come sembra, io credo che poi possa arrivare una ciliegina nel reparto offensivo. Il sogno è Gabriel Jesus, ma è difficile strapparlo all'Arsenal. Comunque mi aspetto che poi alla fine un cadeau last minute De Laurentiis ad Allegri lo farà. Per il resto, come hai detto bene tu, toccherà Max Allegri trovare in casa i veri acquisti, ovvero rivitalizzare alcuni giocatori magari che l'anno scorso hanno deluso. Penso su tutti a un nome, Kevin De Bruyne.
0: Senza dubbio, sì, complice anche l'infortunio, ma non solo quello. È opinione comune che poi non sia stato sin dall'inizio ben definito negli schemi, nello scacchiere all'epoca di Antonio Conte. Abbiamo tempo per un sì, no, forse poco più davvero, perché uno degli attaccanti della nazionale, Moise Kean, tra Fiorentina e Como, come finirà? Chi lo sa? La tua sensazione ovviamente, Nicolò, e poi ti saluto.
1: La mia sensazione è che se il Como arriva a 40 milioni la Fiorentina possa capitolare, però serve un rilancio da parte del Como e mi aspetto tra lunedì e martedì che possa avvenire.
0: Altro capitolo interessante di questa ultima decina di giorni scarsi di mercato. Collega di Tutto Sport Nicolò Schira, buon lavoro, buon mercato, buon campionato soprattutto per un'altra stagione. A te e a tutta la redazione, grazie per essere stato con noi su Radio 1, ci risentiamo, ciao.
1: Sempre un piacere, ciao a tutti, buon proseguimento e buon campionato a tutti.
0: Grazie Nicolò Schira, il campionato arriva, ma prima passeremo per altri campionati, per campionati europei, per rinverdire i fasti dell'atletica, per parlare ovviamente di pallavolo con le azzurre in campo tra meno ormai di un'ora, poco più di mezz'ora. Breve pausa, Onda Verde, ripartiamo con domenica, con Sabato Sport, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 14:28 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade, un sabato caratterizzato da ancora dalle partenze per le vacanze, ma soprattutto dai rientri. Un primo vero controesodo estivo è atteso domani pomeriggio, domenica e lunedì mattina. Per agevolare la circolazione attivo lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 16. Per un aggiornamento andiamo al nord, sulla Palmanova Tarvisio, 4 chilometri di coda tra Tarvisio Nord e Barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra Villes e l'allacciamento alla 23 la Palmanova-Tarvisio in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla Torino-Bardonecchia, 1 chilometro di coda tra circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione della stessa. Al centro in A14 nel tratto Ancona Pescara, code a tratti tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. In A1 code a tratti tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sabato Sport.
0: Pronti a ripartire alle 14:31 minuti, come accennavo oggi non parte soltanto il campionato di Serie A, certo soprattutto quello, ma c'è anche la Serie B che seguiamo molto da vicino e che appassiona poi milioni di tifosi. La Serie B in realtà è già partita, lo dicevo ieri, la vittoria in rimonta 3-2 della Vicenza sul Catanzaro. Oggi 5 partite per questo primo turno, aggiornamenti da studio a partire dalle 19 su Carrarese, Mantova e su Tirol, Virtus Entella, e poi questa sera con inizio alle 21 e dunque ampiamente nel menu di tutto il calcio minuto per minuto, assieme alle due gare di Serie A che saranno già iniziate alle 20:45. Insomma, 5 campi complessivi, perché in scaletta ci sono anche per la B Avellino, Arezzo, Benevento, Modena ed Empoli, Cremonese. Noi tra un po' ritorneremo indietro con la mente di qualche giorno, di una settimana poco abbondante, perché sono state giornate davvero esaltanti quelle vissute grazie alle azzurre e agli azzurri dell'Atletica, l'Italia dell'Atletica regina ai campionati europei di Birmingham, regina decisamente nella sua specialità, con il titolo e con uno straordinario record mondiale, la protagonista che contiamo di avere ai nostri microfoni tra pochissimo. Ma prima di ritornare idealmente a Birmingham, giro largo, passiamo per il Canada e per le chitarre, soprattutto dei Nickelback.

0: How You Remind Me, Nickelback. E a proposito di chitarre graffianti, è davvero è stata un'Italia molto molto rock quella dell'Atletica a Birmingham. Ritorniamo, come dicevo, con la mente per qualche giorno alla rassegna continentale che abbiamo seguito ormai una settimana fa. Il medagliere vinto, 22 podi, 10 medaglie d'oro, 6 d'argento, 6 di bronzo, scavalcata proprio all'ultimo respiro la Gran Bretagna, padrona di casa, grazie all'acuto della 4x400 maschile. C'è il medagliere, poi ci sono le storie individuali, perché nel penultimo giorno di gare, la mattina di Ferragosto, a conquistarsi davvero meritatamente la scena è stata, nella maratona di marcia con titolo europeo e record del mondo stampato, 3 ore 15 minuti e 11 secondi, una straordinaria Sofia Fiorini, che saluto, ringrazio, ancora complimenti e benvenuta su Radio 1.
1: Grazie a tutti dell'invito, è un piacere essere qui.
0: Grazie a te naturalmente. Aggiungo, ultimo in ordine cronologico, anche auguri in ritardo per il tuo compleanno, 22esimo compleanno, era soltanto 3 giorni fa, il 19 agosto, ma non voleva essere solo un gesto, come dire, di affetto e galante, era per ricordare a chi ci ascolta che, insomma, è un atleta di 22 anni e che ovviamente aveva già dei importanti risultati a livello giovanile in precedenza. Poi rubo un po' le tue parole, no, di quei giorni, Sofia, nell'atletica dei grandi il 2026 è stato, è tuttora, e speriamo continui a essere proprio il tuo anno, perché nel frattempo hai preso anche il titolo italiano nella maratona di marcia e nella mezza maratona di marcia.
1: Esatto, sì, è stato un anno, un coronamento, il primo anno tra le grandi, e diciamo che ho festeggiato mi sono fatto un bel regalo di compleanno lo scorso sabato.
0: E ancora prima del record del mondo nella maratona di marcia agli europei, è arrivato già il record europeo under 23 nella mezza maratona. Sono distanze molto particolari per una disciplina molto particolare, però Sofia Fiorini, atleta praticamente da sempre, da quando quasi è iniziato a camminare, poco dopo, dai, diciamo così.
1: Sì, infatti diciamo che quasi tutta la vita, diciamo, che marcio, ho iniziato nel 2013 e con 600 metri oggi sono qui a fare le maratone, però alla fine lo sport è sempre stato nel mio DNA e soprattutto l'atletica in particolare e la marcia.
0: Tra l'altro hai anche raccontato, commentando un po' e tornando per qualche secondo sulla gara in sé, intanto di un percorso non facile, complicato davvero, quello disegnato dagli organizzatori per le vie di Birmingham. Ovviamente sono discipline che andavano al di fuori dello stadio, è banale ricordarlo, e nonostante ciò comunque quando le cose si facevano davvero serie, davvero faticose, diciamo dopo il 25esimo 30esimo chilometro, hai detto ho iniziato anche a divertirmi, il che sembra paradossale, soprattutto per quel tipo di gara, soprattutto per il momento della gara in cui tu hai raccontato questo aneddoto.
1: Sì, diciamo che il percorso non era ottimale, sia per il fatto che partivamo 4 gare di marcia in contemporanea, sia le mezze maratone che le maratone, sia maschili che femminili, e poi c'era un bel dislivello e inoltre non era un asfalto lineare. Però nonostante questo, cioè, le sfide mi mettono sempre a dura prova, ma è quello che riesco a tirare sempre il meglio di me. E diciamo che paradossalmente una maratona, se la parte finale è quella di crisi magari giusta dopo una lunga distanza, per me questa è la terza maratona e la parte in cui inizio, come ho detto, a divertirmi e a esprimermi, diciamo, le mie doti, che sono di accelerazione, e quindi diciamo che è stato davvero davvero divertente.
0: Anche perché adesso, e guardando al futuro, tra l'altro sono discipline e specialità entrate nel novero delle gare della World Athletics soltanto da poco, però tu hai parlato di un ingresso nell'atletica dei grandi, come ricordavo prima, non ci si nasconde più ovviamente da questo momento. Ti chiedo, in questa settimana o poco più dopo il tuo trionfale Ferragosto, che cosa può essere cambiato? Intanto dal punto di vista personale, ti definisci o ti definivi una ragazza timida? In realtà, insomma, ci sembri estremamente spigliata, anche ironica nel parlare. E poi dal punto di vista agonistico, perché è ovvio che quelli che vincono hanno, diciamo, un bel bersaglio dietro la schiena, nel senso che diventano quelli più attesi a quel punto.
1: Sì, diciamo che mi sento comunque che qualcosa è cambiato chiaramente dal 15 agosto, però, cioè, mi sento sempre me stessa. So che adesso tutti comunque stanno attenti a quello che faccio, però sicuramente per me è uno stimolo in più, perché questo è stato solo il primo passo di un percorso che ho iniziato col mio allenatore e il mio team e verso gli obiettivi dei prossimi anni. E non è un traguardo, ma è solo un punto di passaggio, e sicuramente mi lascia molta consapevolezza e Però mi sento sempre la stessa ragazza, un po' timida a volte, però curiosa di scoprire cose di sé in futuro.
0: Tra le cose che hai scoperto in questi giorni, la popolarità, la notorietà, gli addetti ai lavori già conoscevano perfettamente Sofia Fiorini, il grande pubblico invece comincia a scoprirlo, e allora foto, interviste, appuntamenti, telefonate, come te la stai cavando? Per me e per noi benissimo, io te lo dico subito, ma in generale che impatto hanno avuto un po' sulla tua vita di ragazza di appena 22 anni adesso?
1: Diciamo che non me l'aspettavo, sono stata un po' travolta da quest'onda di messaggi, di interviste appunto, però l'ho affrontata per ora con il sorriso e diciamo che fa piacere, a volte può essere in dei momenti un po' pesante, però alla fine vuol dire che sono riuscita a fare qualcosa di bello. E certo, sicuramente mi devo abituare un po' a questa nuova immagine, però posso imparare anche dalle altre ragazze dell'Atletico, a cui chiederò sicuramente consigli, come a Nadia o Larissa, che sono più grandi di me, già passato questo momento, ma sicuramente sapranno darmi dei consigli utili per affrontare al meglio, focalizzata sui miei allenamenti comunque.
0: Per i pochi, pochissimi che non lo sapessero, Nadia Batocletti, Larissa Iapichino, altre regine dell'atletica e di questi europei. Restando su di te invece, Sofia Fiorini, toscana, aretina, ma ti definisci ormai di fatto da un paio d'anni milanesi a tutti gli effetti, studentessa bocconiana, tra l'altro, eh?
1: Assolutamente sì, settembre 2024 ho fatto, diciamo, come dico in molti, un salto nel vuoto e sono passata da un paesino di 2000 abitanti alla grande metropoli e ormai mi sento una milanese doc e sto proprio bene qui, ho trovato, diciamo, la mia dimensione e penso che quando riesci a trovare, diciamo, il tuo posto, diciamo, nel mondo, poi questo si riflette anche negli altri aspetti della vita. Quindi mi trovo bene dove studio, appunto alla Bocconi, ho trovato un equilibrio tra sport e studio e diciamo che però questo connubio, appunto, studio e sport sta funzionando e portiamolo avanti così.
0: Cosa studi nel dettaglio?
1: Studio economia e management, un corso diciamo abbastanza classico alla Bocconi, poi ci sono vari corsi di economia, però questo è diciamo, il classico.
0: È giusto iniziare a preparare un futuro professionale che però, posso dirlo per te, è ancora molto molto molto lontano, perché di passi di marcia ancora ne devi fare tantissimo. Poi è una disciplina in cui ci può essere anche una certa longevità. Ricordavi, no, il nome
1: Una
0: di
1: maturazione certa,
0: Antonella
1: sì.
0: Palmisano, atleta straordinaria che comunque è arrivata a risultati incredibili anche, possiamo dire, nella seconda parte della sua carriera, e così come auguriamo a te un percorso particolarmente lungo. A proposito di Antonella Palmisano, a proposito di marcia, a proposito di Massimo Stano, è opinione comune che per l'Atletica Azzurra questo momento straordinario che è andato avanti prima con gli europei casalinghi a Roma, poi con questi di Birmingham, però tutto è iniziato, molto è iniziato, si fa riferimento a quella incredibile estate del 2021 a Tokyo, e per questo citavamo, ricordavamo in particolare Palmisano e Stano. Che cosa sta accadendo all'Atletica Azzurra? È chiaro che tu stai entrando in corsa, avevi però già tanta esperienza agonistica, lo ricordavo, a livello giovanile, a livello under 23, però adesso che sei parte integrante a pieno titolo di questa squadra, che cosa sta succedendo davvero di positivo, di eccezionale, di incantevole alla nostra atletica?
1: Diciamo, secondo me il segreto è proprio il gruppo, perché dalla famosa Tokyo 2020 che poi si è svolta nel
0: Certo.
1: 21, diciamo che l'atletica ha fatto un salto incredibile e noi ragazzi giovani che la stavamo ancora guardando in TV abbiamo sicuramente preso motivazioni, abbiamo sognato insieme a quei ragazzi che erano scesi in pista a Tokyo e questa è stata tutta motivazione che ci ha portato a noi giovani a entrare nel gruppo dei grandi e ai grandi trovare motivazione nel vedere arrivare anche giovani, quindi secondo me è una motivazione che si sta alimentando tra risultati che vediamo nelle categorie più giovanili, under 20, under 23 e nel gruppo dei grandi. Io i pochi giorni che ho passato, visto che sono andata a fine settimana lì a Birmingham, osservando comunque i risultati degli altri, incitamenti quando ci trovavamo nella hall dell'hotel, sicuramente lì trovi già una forte motivazione e secondo me il segreto è proprio il gruppo, la nostra forza è quella.
0: Visto che poi è un gruppo che vive questa unità anche attraverso alcuni riti, no? Il taglio di capelli al quale qualcuno è stato sottoposto. Tu non hai incrociato il capitano Tamberi, per fortuna, se no chissà, magari chi avrebbe chiesto anche a te qualcosa. No, scherziamo ovviamente, però ci dà la misura proprio del fatto che è una squadra particolarmente unita. Con chi è legato in particolare tra le azzurre e gli azzurri? Anche se sei arrivata più avanti, ma comunque in generale hai qualche rapporto più stretto con alcune compagne o compagni di squadra? Un punto di riferimento magari anche, qualcuno più grande?
1: Ma diciamo particolarmente insieme al gruppo dei marciatori, visto che siamo arrivati insieme il penultimo giorno, abbiamo comunque fatto gruppo tra di noi, visto che molti degli altri erano o andati via o avevano già gareggiato, quindi erano più rilassati. E vabbè, nel gruppo dei marciatori chiaramente le più grandi sono le persone con cui ho legato di più, perché sono anche quelle che ti sanno dare consigli migliori prima delle gare per avvicinarti al meglio, come Antonella e Eleonora Giorgi. Quindi sicuramente dalle più grandi riesco sempre a prendere molti consigli che hanno già vissuto le mie esperienze e sono sempre utili e pronte ad aiutarci a noi giovani.
0: Tra l'altro, marcia, maratona di marcia e maratona hanno dato davvero tantissime medaglie, un enorme contributo al medagliere azzurro a questi 22 podi conquistati dall'Italia. Vacanze o prossimi appuntamenti, lavoro, allenamenti, studio, come si sviluppa adesso la tarda estate ormai di Sofia Fiorini?
1: E adesso domattina all'alba partirò per 2 settimane in Giappone, quindi staccherò completamente, diciamo, da questa ondata di messaggi
0: Abbiamo
1: e
0: fatto
1: mi
0: giusto
1: godrò
0: in
1: un po' di
0: tempo noi a
1: relax.
0: chiamarti, quindi praticamente siamo
1: Esatto.
0: arrivati sulla linea del traguardo proprio.
1: E poi da settembre ripartiremo con la preparazione e in vista poi degli appuntamenti del 2027, che sarà una stagione anche quella molto, molto lunga.
0: Ma tra l'altro nella tua valigia sarà un po' indiscreto, ma in un senso ancora ammissibile, per carità, ovviamente scarpe, tutto il kit, insomma ti sveglierai anche a Tokyo dove sarai alle 6 del mattino per fare quei 10, 15, 20 km, tanto per alleggerire, o sarà un periodo solo di riposo, Sofia?
1: Beh, sarà di riposo, però un paio di scarpe da marcia lo porto sicuro, perché negli hotel tapis roulant ci saranno, perché mi hanno detto che l'umidità giapponese sia molto,
0: È
1: molto
0: vero, è
1: forte, quindi
0: vero.
1: meglio allenarsi al chiuso con l'aria condizionata.
0: Sì, ricordiamo i giorni di quella Olimpiade che appunto magica che rievocavamo, era ovviamente nel cuore dell'estate e sì, il clima può essere particolarmente complicato. E poi si tornerà a Milano, la vita quotidiana, gli allenamenti, allo studio e a tutto il resto, no, Sofia?
1: Sì, da settembre il pieno ritorno alla routine, che in realtà sì, sono contenta di queste settimane di vacanza, però al tempo stesso io amo diciamo, la mia vita qui, quindi non vedo l'ora di ripartire più carica, quindi voglio un po' ricaricare energie e ripartire. Affronterò anche un trasloco, tra l'altro, sempre dentro Milano, quindi sarà un po' movimentato, ma da ottobre in poi si partirà a tutto gas.
0: Settembre e ottobre sono i mesi delle novità, un po' come quando si torna a scuola. Intanto goditi davvero il Giappone, goditi il successo, questo splendido titolo europeo nella maratona di marcia con tanto di record del mondo. Sofia Fiorini, viva l'Atletica Azzurra, grazie a voi soprattutto protagoniste e protagonisti. Buone vacanze, ci risentiamo su Radio 1. Ciao Sofia.
1: Certamente, grazie e un saluto a tutti. Ciao!

0: sarebbe persino superfluo disannunciarla, ma ovviamente per prassi lo facciamo. Rino Gaetano, uno dei suoi capolavori con Mio fratello e figlio unico, si gioca in Premier League. Non è cambiata la situazione con l'Hull City, ne ha promosso ancora in vantaggio clamorosamente 2-0 sul Manchester United, e siamo ormai al 20° del secondo tempo. Come dicevo, alle 16 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland e Nottingham Forest Leeds, e poi relativamente alla giornata di oggi alle 18:30 Brentford Tottenham. Già ieri la vittoria dell'Arsenal 3-0 sul Coventry, le altre big in campo nei prossimi giorni: domani il Liverpool che farà visita alla Newcastle, e il Chelsea che solo lunedì sarà di scena in casa della Fulham. Ma poi tra qualche istante anche un riepilogo sulla Liga Spagnola già iniziata, ma lì il calendario è da mettersi un po' le mani nei capelli, un super spezzatino con una serie di rinvii. Iniziamo ad aprire un altro importante capitolo di giornata. Dicevamo degli europei, e questi sono europei che contano allo stesso modo: quelli di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco dopo l'agevole vittoria all'esordio 3-0 contro la Croazia. Ieri sono attese e tra pochissimo dalla seconda partita del girone, sempre a Göteborg, altre avversarie oggi contro il Montenegro, e noi seguiremo la partita, lo faremo in tempo reale con la nostra Manuela Collazzo. Buon pomeriggio e sempre ben trovata.
1: Ben trovato Guido, ben trovati a chi ci ascolta. Secondo impegno del girone per le azzurre, campionesse di tutto, campionesse olimpiche, campionesse mondiali. Ieri il debutto comodo contro la Croazia 3-0, addirittura con un primo set dominato, le croate lasciate a 9, poi qualche piccolo affanno, ma ben vengano le prime difficoltà, diceva Velasco, per prendere ritmo. Nel secondo e nel terzo set le azzurre ne sono uscite alla grande, peraltro con un esperimento con Antropova schiacciatrice. Capiremo se anche nella sfida contro il Montenegro il CT opterà per la stessa soluzione. Il Montenegro, che è una squadra che agli europei non abbiamo mai sfidato, la prima gara ufficiale tra le due formazioni, anche perché il Montenegro è la prima partecipazione agli europei, e al suo debutto assoluto è stata ieri nettamente sconfitta dalla Svezia di Isabel Hawk, la Svezia che invece l'Italia sfiderà domani. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo in un palazzetto, quello di Göteborg, che non è gremito, però ieri sera per l'esordio della nazionale di casa, la Svezia, c'erano più di 5.000 spettatori, e per la Svezia questo è un record. Montenegro è una squadra che conosciamo poco, è un mix di esperienza e di gioventù, una squadra relativamente giovane nel complesso, con un'età media di poco superiore ai 24 anni, però alcune azzurre, per esempio Alessia Orro e Paola Egonu, ma sentiamo l'inno italiano in sottofondo e allora direi di ascoltarlo insieme.

0: concentrazione sul volto delle azzurre, anche sorrisi per chi per esempio come Denise Meli è al debutto, non ha ancora trovato spazio. Concentrazione anche nello sguardo, abbiamo visto, di Paola Egonu. Paola Egonu e Alessia Orro hanno già incrociato nella loro carriera il CT serbo del Montenegro Zagovic, perché durante gli europei under 18 del 2015 proprio Zagovic era la guida della Serbia under 18, e in quella formazione azzurra che peraltro perse contro la Serbia c'erano proprio Alessia Orro e Paola Egonu, colonne della nazionale di Velasco, destinata, ci auguriamo, a vincere il girone, perché è un girone tutt'altro che arduo, anzi alla portata delle campionesse del mondo e campionesse olimpiche. Da capire come approcceranno questa seconda sfida, che sulla carta dovrebbe essere ancora più semplice rispetto a quella di ieri contro la Croazia.
1: E allora ce lo racconterai tra pochissimo Manuela Collazzo. Italia-Montenegro, seconda partita, come dicevi, del girone europeo per la pallavolo femminile. Arriveranno poi successivamente, verso all'inizio, la metà di settembre, gli europei anche maschili, praticamente giocati in Italia per quanto riguarda gli uomini di De Giorgi, ma un passo alla volta. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, ci arriviamo con quel mix di suoni, di lingue e di parole dei New Guinea con questa Care GR1. Ripartiamo e sarà subito Italia-Montenegro, europei di pallavolo femminile, a tra pochissimo su Radio 1.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il Papa che è appena arrivato al meeting di comunione e liberazione di Rimini. In Papa, a bordo della Papa Mobile, fra due ali di fedeli, sta raggiungendo l'ingresso della Fiera Nuova, dove è atteso a breve il suo intervento. Alle 18.30 la messa al porto, dove sono attesi oltre 20.000 fedeli. Questa mattina la visita a San Marino, attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha detto Leone XIV nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica. Ascoltiamo un passaggio.
3: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paure dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
2: E ora il caso della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Finiscono sotto inchiesta i genitori che avevano scelto di non vaccinarla, mentre la procura per i minorenni valuta di aprire un fascicolo sulla responsabilità genitoriale.
4: I genitori di Anna Rosa sono indagati per omicidio colposo per omissione. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, non vaccinata perché la sua mamma e il suo papà temevano che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Nell'inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dal procuratore Maurizio De Lucia, si ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata immunizzazione contro la difterite, obbligatoria in Italia, possa aver determinato il decesso della piccola. La decisione è stata presa dopo che è stato accertato che nessuno dei 5 figli della coppia è stato mai vaccinato per una scelta familiare. La procura sta raccogliendo le cartelle cliniche della bambina dal 13 agosto, giorno del primo ricovero all'ospedale Cervello, e quelle relative al secondo accesso in pronto soccorso il 15 agosto, con la bambina in condizioni molto gravi. Scattato il protocollo per evitare il contagio, somministrati antibiotici a tutti coloro che sono entrati in contatto con la piccola Anna Rosa. Positivo alla difterite anche il cuginetto, che però è vaccinato, è in osservazione e in isolamento, ma con sintomi lievi e in netto miglioramento. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: È stato recuperato il corpo dell'uomo scomparso dopo un tuffo nelle acque del fiume Isonzo in un parco vicino a Gorizia. Le ricerche erano cominciate questa mattina dopo una segnalazione da parte della polizia. Esplosione all'interno di una palazzina di Carovigno in provincia di Brindisi, gravemente ustionato un anziano, altre 5 persone, fra le quali 4 minori, sono rimaste intossicate. Sono ricoverate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. In corso l'intervento dei vigili del fuoco, si indaga sulle cause dello scoppio. È invece sotto controllo la situazione a Perugia dopo l'esplosione in una palazzina di 4 piani con 2 feriti. Lo ha comunicato la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha fatto sapere che l'area è stata messa in sicurezza. Fra le possibili cause del crollo, una fuga di gas. Dall'estero, il giudice federale Vargas ha annullato il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi. La misura è contraria alla legge, ha spiegato, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei visti. L'amministrazione aveva messo in evidenza che i migranti avrebbero verosimilmente fatto ricorso a sussidi pubblici, divenendo così un peso economico per gli americani. C'è un lutto nel mondo della cultura: è morta a 93 anni Rosellina Archinto, la pioniera dell'editoria per ragazzi, fondatrice della M Edizioni, portò in Italia autori e illustratori destinati a cambiare il modo di pensare i libri per l'infanzia.
5: Se n'è andata nella sua Liguria Rosellina Archinto, a Santa Margherita, sul suo mare, nei luoghi che le ricordavano l'infanzia. Protagonista della vita culturale ed editoriale italiana, il suo salotto milanese ha visto nomi opposti come Herbert Marcuse e Leopoldo Pirelli. Intelligente, ironica, dai vivaci occhi chiari, dopo gli studi si era trasferita a New York, esperienza che avrebbe formato il suo sguardo aperto e non convenzionale. Rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice che segna una svolta nell'universo dei libri per bambini. Prima di Emme, i bambini leggevano solo libri polverosi, come lei stessa racconta.
0: Ho visto dei bellissimi libri che avevano in Germania e in America per i bambini. Da noi c'erano solo quei libretti molto moralisti, con le bambine con i ricciolini, le guancette rosse. I bambini poi si divertono con delle cose un pochino più reali. E allora ho cercato di fare dei libri di rottura.
5: Negli anni Ottanta Archinto vende la M e fonda la Rosellina Archinto Editore. Nel 99 la Baba Libri. Per lei più di un lavoro, una vocazione. Marcella Sullo, GR1.
2: Un robot umanoide cinese più veloce di Usain Bolt. L'androide, soprannominato Lightning, sviluppato da un produttore cinese di smartphone, ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32 centesimi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano. Durante la prova per la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robotica Umanoide in corso a Pechino, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo. Lo scorso aprile aveva vinto la mezza maratona di 21 km in 50 minuti e 26 secondi, un tempo più veloce del record mondiale maschile. È tutto, il GR1 torna alle 16.
1: Sabato Sport.
6: Pronti a ripartire su Rai Radio 1, 15 e 6 minuti, e non me ne vogliano gli altri ascoltatori numerosi, sempre al 335-699-2949, ma tra i tanti messaggi ne scelgo uno in particolare. I due camionisti, autotrasportatori, così come li si vuole definire, Daniele e Alberto, in viaggio al lavoro da Amburgo a Berlino all'ascolto di Rai Radio 1, presumo attraverso la nostra app Rai Play Sound. Buon lavoro e prudenza, buon lavoro a Max Gambino che è subentrato alla parte tecnica, sempre con Ombretta Conti regia e Andrea Pistori in redazione. A salutare dal microfono è sempre Guido Ardone. Il campionato può attendere, ma arriva la prima giornata, 18:30, le prime due partite, Inter Monza, Udinese Como, ampio prepartita, ma poi torneremo non solo sulla prima giornata ma sull'intera stagione più avanti nel corso del pomeriggio. Prima, ancor prima, molto altro: dalle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda, perché hanno riacceso i motori anche in Formula 1 dopo la sprint di questa mattina, domani la gara classica. Subito invece la pallavolo femminile con gli europei che sono in corso in questi giorni a Göteborg. L'Italia vittoriosa agevolmente all'esordio, sta affrontando la seconda partita contro il Montenegro. La presentazione di Manuela Collazzo, con la quale entriamo subito in cronaca diretta. A te Manuela, e ancora buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Subito il risultato in avvio di primo set, piuttosto comodo questo inizio per la nostra nazionale che è avanti 9-3 sul Montenegro. Seguiamo questa azione e poi vi daremo conto di qualche cambio voluto da Velasco per questa seconda sfida free ball per la nostra nazionale. Orro chiama l'attacco di Stella Nervini ed è una delle novità. Stella Nervini che chiude in diagonale per il decimo punto azzurro, sta giocando al posto di Miriam Silla come schiacciatrice naturalmente, confermata come schiacciatrice Antropova perché Egonu è opposta. L'altra novità rispetto all'esordio di ieri contro la Croazia è la presenza di Denise Meli, che dunque debutta a questi europei al posto di Sara Farr. Dunque due cambi rispetto alla formazione di ieri voluti da Velasco. Intanto c'è il secondo time out di questo complicato inizio di sfida per il Montenegro, con l'Italia che è avanti 10-3. L'Italia che già ieri all'esordio contro la Croazia aveva annichilito in avvio le avversarie, poi un po' di deconcentrazione a inizio del secondo set. Le azzurre erano andate sotto anche di 6, sono state capaci e in grado di recuperare, poi nel punto a punto ha prevalso la qualità, anche la forza di Egonu e Antropova. Il secondo set era stato chiuso dalla capitana danesi. Nel terzo il testa a testa fino a oltre metà parziale, poi però anche lì le azzurre hanno avuto la meglio e poi il doppio cambio ha chiuso la sfida. Adesso buona la difesa dell'Italia che contrattacca con Egonu, non è altrettanto buona invece la difesa delle montenegrini con il libero Zenovic, e arriva all'undicesimo punto per l'Italia. Senz'altro saranno queste prime sfide anche importanti per dare a Velasco indicazioni proprio legate all'atteggiamento in campo delle azzurre, ma anche alla possibilità di variare schemi e dunque avere a disposizione poi più opportunità, per esempio la seconda uscita di Antropova come schiacciatrice crediamo sia legata proprio a questa esigenza. L'esperimento Antropova schiacciatrice era stato messo da parte a un certo punto della VNL e si pensava che Velasco avesse rinunciato alla possibilità, e invece poi dopo l'infortunio di Omorui Velasco ha evidentemente cambiato idea e dunque ha portato come opposto anche Adigue, e dunque Antropova è schiacciatrice in questi europei a tutti gli effetti, ma vediamo come proseguirà poi il cammino delle azzurre, che adesso vanno a segno ancora con Stella Nervini che approfitta del muro non altissimo del Montenegro con la palleggiatrice Vrtosic e dunque riesce a chiudere, a conquistare il 12° punto per l'Italia. Sono 4 i punti del Montenegro, c'è Alessia Orro al servizio, lei che è stata la miglior giocatrice degli ultimi mondiali vinti dall'Italia. L'Italia che adesso stoppa il tentativo d'attacco della nazionale montenegrina e dunque prende in largo la nostra squadra 13-4 nel primo set. Questa è la situazione tra Italia e Montenegro, Guido.
6: E grazie a tra pochissimo Manuela Collazzo. Parlavi di esordi, emozionato per il suo esordio, lo ha messo in panchina in Serie A Alberto Aquilani, che la massima serie l'ha conosciuta perfettamente da calciatore, adesso comincia una nuova avventura sulla panchina dei neroverdi del Sassuolo, peraltro della squadra con la quale ha giocato l'ultima stagione in Italia, a parte poi un ultimo frangente spagnolo con il Las Palmas. Ebbene, domani sera il debutto in casa dell'Atalanta, così iniziamo anche a scrutare quello che sarà il programma domenicale di questa prima giornata del campionato di Serie A.

0: detto Amorim, non sappiamo quando arriverà, presto o tardi, ma è chiaro che per una società come il Milan l'orizzonte deve essere quello. Milan che allo stesso modo giocherà domani sera in casa del Torino la sua prima gara stagionale, peraltro contro un ex da giocatore che è Ignazio Abate. Visto che siamo in tema, la domenica di Serie A dopo le quattro partite di oggi ne proporrà altrettante, oltre alle due sfide serali. Ad aprire le danze nel pomeriggio saranno alle 18:30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Restiamo però incollati rispetto a ciò che accade a Göteborg con l'Italvolley alla femminile impegnata in questa seconda partita dell'Europeo contro il Montenegro. Dunque ancora Manuela Collazzo.
1: 15 Italia, 5 Montenegro, Stella Nervini al servizio, arriva l'attacco lungo linea del Montenegro che riesce a chiudere, ma è ovviamente larghissimo il vantaggio delle nostre. L'attacco porta la firma di Petranovic, una delle due schiacciatrici, passa alta sulle mani del muro di Egonu e dunque sesto punto del Montenegro. Italia quota 15, Italia pronta in ricezione con Antropova, la stessa Antropova si propone in attacco, contiene il muro del Montenegro che poi contrattacca, c'è la difesa tentata da Stella Nervini, arriva però anche il settimo punto del Montenegro con l'Italia che è a quota 15. Dicevamo dunque degli esperimenti di Velasco, anche delle possibilità date a tutte le ragazze in questa prima fase del girone. Stella Nervini era stata la grande possiamo dire rivelazione dei mondiali dello scorso anno, adesso una ricezione un po' lunga di Fersino, qualche pasticcio da parte però del Montenegro, l'Italia ne approfitta e dunque il punto è delle azzurre che portano dai 9 metri la capitana Anna Danesi. Italia 16, Montenegro 7. A proposito di servizi, prima due servizi potenti di Antropova, ace della schiacciatrice in questi europei, effettivamente però un opposto, e ha lasciato Scandicci al termine della stagione appena passata, perché sarà un rinforzo, e che rinforzo, della squadra turca Eczacıbaşı. Dunque anche Antropova, come Miriam Silla, come Alessia Orro, giocherà in Turchia. Nel frattempo era arrivata una richiesta di challenge da parte della panchina del Montenegro per un'eventuale invasione aerea da parte di Alessia Orro, non ha dato però esito positivo alle nostre avversarie, dunque confermato il punteggio 16-7 a favore dell'Italia. Profondo il servizio di Anna Danesi, prova ad attaccare il Montenegro e ancora riesce con Petranovic, mani fuori della schiacciatrice montenegrina, e la formazione di Zakovic conquista un altro punto, anche in questo caso va a giocare contro le mani del muro di Egonula Petranovic per arrivare all'ottavo punto del Montenegro. Sono 16 punti dell'Italia. Velasco in questo primo set non ha avuto bisogno di chiamare time out perché le sue ragazze dominano il parziale senza alcun problema. Adesso qualche piccola difficoltà nella ricezione per l'Italia, arriva all'attacco profondo e potente di Antropova, in qualche modo se la cavano le nostre avversarie. Free ball però per la nostra nazionale, arriva l'attacco di Denise Meli e arriva anche il 17° punto dell'Italia. Italia 17, Montenegro 8 in questo primo set che sembra molto simile a quello che abbiamo visto ieri contro la Croazia. Subito aggressiva la nostra nazionale, adesso la fast di Denise Meli che esulta per il suo attacco vincente, e c'è cambi dai 9 metri, lei che aveva proprio chiuso ieri con un ace la sfida contro la Croazia. Dunque comincia a operare il doppio cambio Velasco, lo abbiamo visto spesso nella sua Italia, che subisce adesso il punto, l'attacco al centro di Djurovic, era stata anche ieri contro la Svezia una delle migliori, intanto la migliore a muro per le montenegrine con 4 muri punto, passa sopra il muro di Denise Meli e riesce a conquistare per il Montenegro il 9° punto. È proprio lei dai 9 metri, Saska Djurovic, classe 2001, una squadra quella del Montenegro, dicevamo, che unisce esperienza e gioventù, e nel complesso comunque un'età media piuttosto giovane, giovane anche Antropova, ma già con una grandissima esperienza, e in queste prime due uscite sta facendo vedere di trovarsi molto a proprio agio anche da posto 4, riesce a chiudere in diagonale, a conquistare il 18° punto per l'Italia. Sono 9 i punti del Montenegro, sempre Antropova, grande impatto anche ieri contro la Croazia, 21 punti per lei, la miglior realizzatrice della sfida e naturalmente dell'Italia. Ancora potente il suo servizio, qualche difficoltà nella costruzione di gioco del Montenegro.

0: pasticcia, regalando sostanzialmente il punto all'Italia. 19° punto azzurro, sono 9 i punti del Montenegro, con un attacco finito fuori, ma c'era stato anche un brutto appoggio della palleggiatrice, e dunque il 19° punto per l'Italia è frutto di un errore del Montenegro. Ancora Antropova dai 9 metri, ancora potente il suo servizio, teniamo bene in difesa. Fersino appoggia in bagger per Nervini, che non chiude, scambio lungo, uno dei pochi scambi lunghi di questo primo set, e poi arriva il punto con il manifuori dell'opposto Perovic, e dunque arriva il 10° punto del Montenegro, che chiude uno scambio lungo. Il suo CT Zakovic alla vigilia aveva detto: siamo al debutto in questi europei, ma vogliamo dare, o provare almeno a dare, del filo da torcere alle nostre rivali, che sappiamo essere superiori, superiore in tutto naturalmente è la nostra nazionale, che adesso attacca con Adigue, l'opposto di Conegliano, c'è il doppio cambio, dunque fuori Orro e De Gonu, dentro Cambi e Adigue, e proprio Adigue conquista il suo primo punto, il primo punto di questo set, approfittando in realtà di un muro in ritardo da parte di Savic, anzi no, di Jovovic, e dunque il 20° punto dell'Italia, che ha più 10 rispetto alle avversarie. Denise Meli al servizio, giocatrice di Bergamo, ex tra le altre di Brescia, Trento e Firenze, classe 2001, poche presenze nazionali al debutto in questi europei. Il suo servizio, la brutta ricezione del Montenegro, che dunque non riesce a attaccare come vorrebbe, attenta a muro la nostra nazionale con la capitana Danesi, tocca ancora il muro di Egonu e Danesi, però non è molto invadente, e dunque arriva l'11° punto del Montenegro, con l'Italia però che ha soli 5 punti dal successo nel primo parziale, ha approfittato di un muro un po' staccato da rete Jovovic, la schiacciatrice del Montenegro, per chiudere con un manifuori e conquistare l'11° punto. Proprio lei al servizio, l'Italia è a quota 20, riceve bene, attacca al centro con Danesi che non sbaglia, 21 punti della nostra nazionale, che sta per chiudere il primo parziale senza alcun affanno, senza alcun problema, e soprattutto con anche diversi cambi proposti da Velasco, e questo è importante perché quello di quest'anno è un europeo particolarmente lungo, che si chiuderà fasi finali, semifinali e finali a Istanbul. Il servizio azzurro con Adigue, profondo, potente, sempre qualche affanno per la ricezione avversaria, poi arriva il muro a due di Anna Danesi e Stella Nervini, arriva il 22° punto dell'Italia. Montenegro non riesce a costruire gioco, anche perché la ricezione fa estrema fatica, e dunque poi gli attacchi sono preda del muro avversario, l'attacco adesso tentato dal Montenegro, ma arriva il muro a due firmato Danesi e Nervini, 22 Italia, 11 Montenegro. Ancora Adigue al servizio, questa volta troppo profondo, un errore gratuito da 9 metri, ma fanno bene le azzurre a spingere in questo momento del parziale, con l'Italia nettamente avanti, 22 Italia, 12 Montenegro. Montenegro al servizio con Rakočević, una delle centrali, già diversi cambi in questo primo set da parte del CT del Montenegro, Zakovic, l'errore della centrale del Montenegro Rakočević porta l'Italia a quota 23. C'è Velasco che osserva le sue ragazze e crediamo particolarmente soddisfatto soprattutto dell'approccio mentale, psicologico, perché il rischio forse di queste sfide contro squadre che oggettivamente non sono fortissime, o comunque si evidenzia una grandissima differenza tra le due formazioni, il rischio è proprio quello di affrontare queste partite con la non dovuta concentrazione, che però arriva grazie ancora a un muro, e c'è la palla set dell'Italia, 24 Italia, 12 Montenegro, Stella Nervini al servizio, vediamo se riesce ad attaccare Montenegro con una delle prime ricezioni positive di questo parziale, ci riesce infatti sempre con la sua centrale migliore, Djurović, e dunque 13° punto di Montenegro, che annulla la prima palla set all'Italia. Naturalmente l'Italia ne ha un'infinità, proverà a sfruttarla immediatamente. C'è anche forse un challenge, o comunque ci sono dei cambi che il CT del Montenegro Djakovic prova a portare, e vediamo se l'Italia invece riuscirà con Stella Nervini la ricezione, poi l'attacco, vediamo se di Antropova, no, di Adigue, riuscirà a portare a casa il primo set. Tiene la difesa del Montenegro in questa circostanza, c'è poi la difesa però sulla linea dei 9 metri di Nervini, contrattacco di Antropova, potente contro le mani del muro avversario, 25 Italia, 13 Montenegro. Si chiude così il primo set, un'ottima Italia, steso le avversarie come ci si aspettava, l'ha chiusa la seconda occasione utile con un mani fuori Antropova, 25 Italia, 13 Montenegro, Italia avanti 1-0. Guido.
1: Bene così, e a tra pochissimo con Manuela Collazzo, mentre sta celebrando davvero nel migliore dei modi il suo ritorno in Premier League, nel massimo campionato inglese dopo 9 stagioni, l'Hull City avanti sempre 2-0 sul Manchester United nella prima giornata di Premier. Siamo ormai nel quarto dei 6 minuti di recupero del secondo tempo, quindi traguardo davvero vicino per le tigri ambra nere o nero arancio, fate un po' voi. Hull City 2 Manchester United 0, 94esimo minuto. Tra pochissimo ritroveremo la voce di Manuela Collazzo, troviamo subito invece quella storica di Massi Gray.

0: E proprio mentre ascoltavamo questa When I See You è maturato il primo risultato finale di giornata in Premier League, dunque missione compiuta, vittorio al ritorno nel massimo torneo dell'Hull City 2-0 sul Manchester United. Dicevo, spezzatino spagnolo, insomma ben più spezzettato per l'appunto di quello italiano. Che cosa accade all'inizio di questa stagione? Lo dicevamo anche nel corso dello scorso weekend, prima giornata incompleta con soltanto 6 partite, il campionato che è legato alla nazionale, ovviamente campione del mondo in carica, ha dato qualche giorno in più alle big e ai loro giocatori in particolare di recuperare dopo le fatiche e i trionfi del mondiale in alcuni casi. Quindi 4 partite del primo turno verranno giocate solo quando sarà stata completata la seconda giornata, che è in corso ed è a sua volta spezzettata. L'altro ieri, giovedì, il pari 1-1 tra Rayo Vallecano e Deportivo Alavés, ieri la vittoria della Betis Siviglia 1-0 sulla Real Sociedad, e oggi 3 partite alle 17. Si comincia con Athletic Bilbao Siviglia, poi 19:30 Valencia Celta Vigo e l'esordio del Real Madrid targato José Mourinho questa sera alle 21:30 contro l'altra squadra di Barcellona, l'Espagnol, campioni in carica blaugrana, giocheranno invece domani sera alle 21:30 contro l'Elche. Il nostro calcio, la Serie A, la Serie B, lo dico perché ci saluta anche con una forza Sampdoria Daniele, che scrive da Fondi al 335-699-2949, però è un messaggio che accolgo e leggo davvero molto volentieri. La tradizione, scrive, ricomincia questa sera, anzi questo pomeriggio, caro Daniele, visto che alle 18:30 tutti in campo con la radiolina. Vivo senza TV da oltre 10 anni e siete gli occhi del mio campionato, lo saremo, lo saranno i nostri inviati radiocronisti anche per questa stagione di A e di B. La Sampdoria domani farà il suo esordio nella prima giornata, la Sampdoria di Bernardo Corradi in casa del Cesena, ma il calcio, lo ripeto, può attendere. Stiamo seguendo la seconda gara del girone europeo delle azzurre della pallavolo di Julio Velasco a Göteborg contro il Montenegro. Poco fa si è chiuso senza patemi un primo set, come ci ha raccontato Manuela Collazzo, alla quale restituisco il microfono perché intanto la gara è ricominciata.
1: È ricominciata, si gioca da poco il secondo set, scambio lungo, l'Italia conduce in questo secondo parziale 4-2, ha vinto il primo 25-13, prova a chiudere con Egonu, pallonetto a scavalcare il muro montenegrino, non riesce però la capitana di Milano a conquistare il punto, e poi invece arriva il contrattacco vincente del Montenegro, 3 Montenegro, 4 Italia in questo secondo set. Nel primo molto bene le nostre schiacciatrici, Nervini e Antropova 6 punti per l'Antropova, dopo anche 3 ace, nel complesso un buon attacco quello azzurro, un'alta percentuale di squadra 65%. Se vogliamo forse trovare una minima, ma seppur minima, pecca alle azzurre, riguarda forse il muro, soprattutto negli attacchi, come abbiamo visto nello scambio precedente da posto 4 del Montenegro, muro spesso alto e in anticipo, e non riesce in alcune circostanze a contenere gli attacchi avversari. Adesso sempre Montenegro al servizio, un po' lunga la nostra ricezione, Paolo Gono attacca e Murata, e free ball per il Montenegro che può ricostruire con calma e attaccare al centro, lo fa bene con Budrak, dunque arriva il punto della parità delle nostre avversarie, Italia 4 Montenegro 4 in questo secondo set. Stiamo un po' vedendo quello che per certi versi avevamo visto anche nell'esordio di ieri contro la Croazia, un primo set dominato, ieri addirittura le croate lasciate a 9, poi nel secondo parziale forse inevitabile un minimo di deconcentrazione, anche se Velasco non vuol sentire parlare di scarsa concentrazione, soprattutto non vuol sentir parlare di passato, concentrarsi soltanto sul punto attuale. Adesso lo seguiamo allora con Paolo Egonu, diagonale lungo che però l'Italia non riesce a chiudere, anzi poi dovrebbe essere arrivato anche un fallo da parte delle nostre, un'invasione, e dunque c'è il sorpasso, e questa potrebbe essere una notizia, una novità di questa sfida, il sorpasso del Montenegro 5-4, ma un sorpasso arrivato però con un nostro errore, dunque fallo dell'Italia. Montenegro ancora al servizio con una delle sue giocatrici migliori, la Djurović, che riesce addirittura ad andare a segno con un ace, e qua piccoli problemi in ricezione per Antropova, ne avevamo visti anche ieri contro la Croazia. Se c'è un problema di questa di questo schema, se vogliamo chiamarlo così, o comunque di questa scelta di Velasco di spostare Antropova da opposta a schiacciatrice, è proprio quello legato alla ricezione. Antropova nel suo ruolo naturale, quella di opposta, non è abituata a ricevere, però adesso, dato che è abituata e a schiacciare molto bene, va a chiudere un colpo in diagonale e a conquistare per l'Italia il quinto punto. Egonu al servizio, 5 Italia, 6 Montenegro, siamo in avvio di secondo set, l'Italia avanti 1-0 dopo aver dominato il primo parziale 25-13.
0: A tra pochissimo Manuela Collazzo, dicevamo prima delle parole del tecnico del Milan Ruben Amorim alla vigilia di Toro Milan, ed è giusto dare conto, gara domani sera alle 20:45, anche della sponda granata, perché c'è più di un motivo di emozione nelle parole del tecnico del Torino Ignazio Abate. Anche lui è all'esordio su una panchina di Serie A, ma poi soprattutto bisogna considerare i lunghi trascorsi da calciatore in rossonero. Il Milan, ha detto, è stata la mia casa per più di 10 anni, vedendo quei colori è come se incontrassi un parente, perché lì appunto sono diventato uomo e calciatore, mi hanno insegnato ad avere ambizioni, ma il modo migliore per dimostrare questo affetto è cercare di metterli in difficoltà, anche perché, frase se volete di prassi tra gli allenatori, quando usciremo dal tunnel degli spogliatoi quel passato non ci sarà più, ci sarà soltanto il presente, l'ambizione di iniziare al meglio il campionato proprio per stuzzicare questa ambizione, l'orgoglio dei suoi. Ha detto: voglio un Toro feroce, una squadra tremenda come impone la storia appunto granata, dei colori granata, la storia del Torino. Così Ignazio Abate alla vigilia di Torino-Milan, capitolo però destinato a svilupparsi domani, ricordando le 4 gare in programma quest'oggi per la prima di Serie A: 18:30 Inter-Monza, Udinese-Como, 20:45 tutto il calcio minuto per minuto a Serie A e Serie B con Genoa-Napoli e Parma-Cagliari per quanto concerne il massimo campionato. Il campionato europeo di pallavolo femminile, continuiamo a seguirlo sin da subito con il secondo set della seconda gara del girone per le azzurre di Velasco, Italia-Montenegro, ancora Manuela Collazzo.
1: 7 pari nel secondo set, 8 adesso, arriva il sorpasso azzurro, l'ace di Antropova, grande arma Antropova anche dai 9 metri, 8 punti dell'Italia, 7 quelli del Montenegro, potente il servizio di Antropova, cattiva ricezione, mal posizionate le montenegrine. Allora si ripropone proprio Antropova dai 9 metri con l'Italia che, dopo essere stata sotto e adesso avanti, però sbaglia Antropova, manda in rete il suo servizio, dunque regala un altro punto l'Italia al Montenegro, 8 pari in questo avvio di secondo set, 1-0 però questo è il conto dei parziali a favore delle azzurre. Montenegro che ha perso ieri all'esordio contro la Svezia 3-0, un esordio in un palazzetto, questo di Göteborg, piuttosto gremito per gli standard svedesi, oltre 5.000 spettatori per la formazione di casa della stella di Conegliano Isabel Oak. Arriva a chiudere adesso Stella Nervini per la nostra nazionale a conquistare il nuovo vantaggio azzurro, 9 Italia, 8 Montenegro. Denise Meli al servizio per l'Italia, una delle novità di questa seconda sfida, Denise Meli che gioca al posto di Sara Farr, l'attacco così così dobbiamo dire di Perovic, ma così così è anche la difesa delle nostre, un po' in ritardo, Perovic va addirittura a schiacciare contro il nastro e questo effettivamente inganna poi la difesa della nostra nazionale. Nuova parità del Montenegro, 9-9 tra le due squadre, pronta l'Italia in ricezione, riceve Antropova bene per Orro, attacca il centro Anna Danesi, bello scambio questo da parte delle azzurre con Danesi che ha chiuso dopo una buona ricezione di Antropova, certo andrà testata eventualmente contro poi servizi di gran lunga più potenti e incisivi, però è una sorta di allenamento questo per la giocatrice ex di Scandicci ormai e prossima dell'ex Cibaci in Turchia. La difesa di Orro sull'attacco del Montenegro, c'è poi Fersino in bagher per quella che è la sua capitana a Milano, Paola Egonu, non riesce a chiudere il proprio diagonale e poi per fortuna dell'Italia il Montenegro sbaglia il contrattacco e allora le nostre riescono a portarsi ancora avanti, +2, 11-9, una Paola Egonu non particolarmente incisiva, o meglio non proprio rispetto ai suoi standard in questa sfida. Arriva adesso il servizio di Alessia Orro, la palleggiatrice azzurra nominata miglior giocatrice del mondiale vinto dall'Italia. Italia che non riesce a chiudere, ma poi sul contrattacco del Montenegro c'è il muro azzurro, free ball per la nostra nazionale che prova a ricostruire con calma. Egonu appoggia per Orro che chiama in causa la capitana danese. Arriva il 12° punto dell'Italia che adesso si è scrollata di dosso le avversarie e dopo un avvio punto a punto con qualche, non chiamiamola difficoltà, ma magari con qualche attimo di deconcentrazione, l'Italia sta tornando a macinare il proprio gioco. E arriva, crediamo, il primo time out di questo secondo set del CT del Montenegro, Zakovic. La situazione Italia 12, Montenegro 9, è il secondo parziale, l'Italia avanti 1-0.
0: Grazie Emanuela, tra pochissimo nel ribadire che poco dopo le 17:15 circa apriremo una finestra e sarà un appuntamento quotidiano sui giochi del Mediterraneo, iniziati oggi dopo la cerimonia inaugurale di ieri a Taranto, ma si gareggerà fino al 3 settembre in altre 14 città della Puglia. Ebbene, proprio sulla cerimonia inaugurale di ieri sera nella città capoluogo pugliese, insomma, è arrivata una promozione autorevole, direi, attualmente presidente della Federcalcio, ovviamente Giovanni Malagò, ma con un lunghissimo percorso da presidente del CONI e direi con una certa esperienza proprio in fatto di grandi eventi, di giochi olimpici del Mediterraneo. Ha detto: sono stato presente a precedenti cerimonie a cinque cerchi ma anche di giochi del Mediterraneo, devo dire che quella di ieri è stata di gran lunga la più bella di sempre. Ha ricordato, insomma, di conoscere bene la genesi dell'evento e dell'impiantistica, perché all'epoca dell'assegnazione era presidente del CONI, ha spinto molto perché i giochi venissero proprio a Taranto. Sono state create strutture bellissime e funzionali che fanno invidia a tante città anche non italiane, anche con una densità di popolazione molto superiore, perciò, ha concluso Giovanni Malagò, mi sento di dire brava Taranto, promossa a pieni voti. E dunque, quando le cose dal punto di vista organizzativo vanno bene in casa nostra, è giusto sottolinearlo, come sottolineiamo quando invece possiamo rischiare di essere un paese non per grandi eventi. Ma ci sono delle eccezioni, i grandi eventi noi ve li raccontiamo sempre. Dunque torniamo a raccontarvi questo europeo di pallavolo femminile, ancora Italia-Montenegro, ancora la seconda giornata del girone e ancora Manuela Collazzo.
1: E arriva l'allungo deciso delle azzurre, questa volta un gran colpo in diagonale quasi dentro i 3 metri di Egonu per il 14° punto dell'Italia. Sono 9 i punti del Montenegro. Continua il lungo turno a servizio dell'Essa Orro, prima abbiamo visto anche un ace e adesso una ricezione lunga del Montenegro. Ne approfitta Anna Danesi per portare le azzurre a quota 15 e quindi c'è il definitivo allungo da parte delle ragazze di Velasco. Abbiamo visto che soprattutto sugli attacchi delle nostre schiacciatrici ma anche delle nostre centrali la difesa del Montenegro si tiene molto molto stretta, dunque anche questo bisogna in qualche modo notare e cercare anche di approfittare delle carenze, delle mancanze eventualmente in difesa da parte degli avversari. Adesso però arriva l'errore di Alessia Orro dai 9 metri, termina così il turno a servizio della palleggiatrice dell'Italia, regala al Montenegro il 10° punto, sono però 15 punti delle nostre e dunque più 5, confortante per quanto riguarda questo secondo set. Adesso appare scatenata Anna Danesi, anche se in qualche modo sul suo attacco al centro Montenegro anche distinto riesce a difendere, non riesce però a tenere l'attacco in diagonale di Stella Nervini che porta la nostra nazionale a quota 16, dunque 16 Italia, 10 Montenegro in questo secondo set e 6 punti di vantaggio contro una squadra che debutta agli europei, che ieri ha perso anche piuttosto nettamente contro la Svezia padrona di casa, sembrano proprio un bel bottino. C'è Stella Nervini al servizio per la nostra nazionale, Italia 16, Montenegro 10 in questo secondo set. Il servizio di Stella Nervini, la grande rivelazione degli ultimi mondiali vinti dall'Italia, è lunga la ricezione del Montenegro, prova ad approfittarne la nostra nazionale, poi al secondo tentativo arriva Anna Danesi, dobbiamo dire che è cresciuta davvero di livello Anna Danesi, la capitana azzurra, attenta sotto rete ma anche molto incisiva in attacco. 17° punto dell'Italia, 10 punti del Montenegro che adesso comincia un po' a pasticciare e comincia a notarsi in maniera evidente la differenza qualitativa tecnica tra le due formazioni. Stella Nervini ancora il suo servizio, la schiacciatrice di Chieri serve profondo, poi arriva l'attacco da posto 2 murato però dall'Italia, e poi arriva quello che dicevamo prima, l'attacco invece della numero 10, la Vukovic, che riesce a sfondare il muro avversario, il muro composto nella circostanza da danesi e Egonu, non particolarmente efficace il muro azzurro nella circostanza. Arriva adesso il servizio del Montenegro, qualche difficoltà per Fersino in ricezione, questa è una grande novità, una notizia, lei che è molto molto puntuale, e dopo questo scambio non gestito al meglio da parte dell'Italia arriva anche l'errore in attacco, crediamo di Antropova, che manda fuori il suo colpo e break quasi regalato dalle azzurre al Montenegro, brutta ricezione di Antropova che poi senza rincorsa quasi da ferma va ad attaccare, approfitta della difesa non eccezionale del Montenegro per portare l'Italia a quota 18 Italia, 12 Montenegro nel secondo set, l'Italia che ha vinto nettamente il primo 25-13 e che crediamo riuscirà senza difficoltà alcuna a portare a casa anche il secondo, pur con qualche momento di calo, forse anche fisiologico a livello mentale. Anna Danesi, il suo servizio, ancora la ricezione così così del Montenegro, che poi riesce in qualche modo sempre con Djurovic al centro a ottenere il punto, ad attaccare, e sicuramente gli attacchi al centro del Montenegro e anche quelli da posto 4 sono i colpi che meglio riescono alle nostre avversarie e quelli che forse meno il nostro muro riesce a leggere. 13 Montenegro, 18 Italia in questo secondo set, ancora Djurovic al servizio, un po' fortunata dobbiamo dire, perché il servizio della centrale del Montenegro sembrava destinato a fermarsi in rete, invece danza sul nastro. Antropova era non perfettamente in linea con in la ricezione, un po' arretrata, l'opposta che gioca come schiacciatrice in queste prime due partite degli europei, quindi non arriva sul pallone ed è un ace quello di Djurovic che ancora va a servire un servizio che scende poi rapidamente quasi a fil di rete, la arriva però dopo una buona ricezione questa volta il colpo vincente di Egonu, chiamata in causa da Orro, stringe molto il colpo Egonu per portare all'Italia il 19° punto. 19 Italia, 14 Montenegro, c'è cambio al servizio adesso, c'è il solito cambio che Velasco quando comincia a terminare il set fa vedere, quindi il doppio cambio. Carlotta cambia al servizio per l'Italia, lei che aveva chiuso con un ace la sfida di ieri contro la Croazia, difende l'Italia, contrattacca con Paola Egonu, difesa fuori del Montenegro, e quindi arrivano due punti consecutivi, gli attacchi vincenti di Paola Egonu, 20° punto azzurro. Italia dunque a 5 punti dal secondo set, 14 punti del Montenegro, sempre Carlotta Cambi al servizio, palleggiatrice di Novara, dopo che Montenegro ha difeso fuori il contrattacco di Paola Egonu, arriva anche però un time out, quello di Zakovic, il CT del Montenegro, la situazione 20 Italia, 14 Montenegro, 1-0 questo il conto dei set a favore delle azzurre, le azzurre che hanno vinto in maniera autorevole e netta il primo parziale 25-13, arriva il secondo time out chiamato da Zakovic in questo parziale ormai compromesso per il Montenegro, con l'Italia che agevolmente, possiamo anticiparlo, riuscirà a chiudere il set anche con una Egonu in crescita. 20 Italia, 14 Montenegro, dopo la pausa chiamata da Zakovic si torna in campo per questi ultimi scambi del secondo set, c'è sempre Carlotta Cambi al servizio per la nostra nazionale, profonda la sua battuta, qualche affanno ancora nella ricezione del Montenegro, poi la difesa di Fersino dopo il tocco del muro azzurro non è precisa e arriva dunque il 15° punto di Montenegro, quasi in controtempo Fersino dopo il tocco del muro dell'Italia, in realtà Denise Meli era colta non in una posizione perfetta, proprio sotto rete, era in anticipo il muro di Denise Meli sull'attacco del Montenegro. Italia a quota 20, Montenegro a quota 15 in questo secondo set, sempre pronta l'Italia in ricezione, Italia che ha dominato il primo parziale e che adesso prova a ricevere il servizio di Petranovic, anche se arriva, crediamo, un cambio, anzi no, c'era una un errore nella rotazione della formazione montenegrina, era in realtà la palleggiatrice Vrdišić a dover andare al servizio, dunque il servizio di Vrdišić su Antropova, arriva l'attacco al centro di Denise Melli, ne abbiamo visti pochi da parte della centrale di Bergamo e arriva in un momento comunque importante, cambio palla ottenuto con facilità agevolmente dall'Italia che ha ricevuto con Antropova, Italia 21 Montenegro 15 nel secondo set, proprio Antropova al servizio, 3 ace per lei nel primo parziale, devastante da 9 metri Antropova, anche in questa occasione mette in seria difficoltà la ricezione del Montenegro, è una free ball quella che l'Italia gestisce con Fersino, Carlotta Cambi per Adigue, Murata, poi non arriva in difesa proprio Antropova, arriva invece il 16esimo punto del Montenegro, sono 21 però i punti dell'Italia che deve semplicemente gestire questi ultimi scambi. Antropova era anche piazzata in copertura sotto l'attacco che ha tentato Adigue, forse anche un po' troppo interna rispetto poi al muro subito da Adigue. In ogni modo arriva il punto del Montenegro, arriva anche il servizio di Petranović con la buona ricezione azzurra, Adigue questa volta va a chiudere una parallela interna con una potenza anche abbastanza notevole, seconda posta di Conegliano che cresce alle spalle di un fenomeno come Isabel Oak, 22 Italia 16 Montenegro in questo secondo set, esulta la panchina azzurra, esulta anche Miriam Silla che sta facendo da spettatrice in questa seconda uscita delle azzurre per lasciare spazio in posto 4 a Stella Nervini. Denise Melli, l'altra novità di Velasco, non sta giocando infatti Sara Farr, Denise Melli al centro dunque insieme con la capitana Anna Danesi, queste le novità venute da Velasco per la seconda partita delle azzurre, profondo servizio di Melli, sempre in difficoltà la ricezione del Montenegro, però Perović va a chiudere l'opposto del Montenegro contro le mani del muro dell'Italia per conquistare il 17esimo punto, anche in questa circostanza il muro azzurro non perfetto, alto ma poco invadente, arriva dunque il 17esimo punto del Montenegro, 22 i punti dell'Italia, ancora dunque il servizio del Montenegro, la nostra ricezione brutta, dobbiamo dire, questa è una brutta ricezione, ci è sembrata di Stella Nervini, in ogni modo arriva l'ace del Montenegro che arriva quota 18, 18 punti delle nostre avversarie che sono ancora al servizio con Budrak, 22 sono i punti invece dell'Italia in questo secondo set, un'altra fase di alti e bassi per la nostra nazionale, sempre, Gaia Giovannini, era lei che aveva subito l'ace, quindi c'è anche Gaia Giovannini in seconda linea per le azzurre, questa è una mossa che Velasco ha fatto vedere anche ieri quando Antropova va un attimo in affanno in ricezione, subentra come è successo anche ieri contro la Croazia Gaia Giovannini che dà maggiori garanzie anche se nella circostanza precedente ha subito un ace. 23 Italia 18 Montenegro nel secondo set, Adigue al servizio profondo, questa volta è buona la ricezione del Montenegro e quando il Montenegro ha una buona ricezione, Vrdišić, la palleggiatrice, si affida al centro a Djurović che è appunto una delle giocatrici che dà maggior tenuta e anche garanzie e dunque 19esimo punto del Montenegro, 23 punti dell'Italia, Italia vicinissima al successo in questo secondo parziale anche se sta concedendo qualcosina, non perfetta la nostra nazionale anche e soprattutto dietro non chiude Stella Nervini, ricostruisce la formazione di Zakovic ma non riesce poi in contrattacco a chiudere perché arriva il muro e il muro punto dell'Italia che consegna alle azzurre il 24esimo punto e quindi la palla 7, il muro è stato di Nuakalor e dunque Nuakalor anche lei inserita da Velasco per questi scambi finali del set, dunque formazione rivoluzionata, quella azzurra che prova a chiudere subito il parziale 24-19, difesa lunga sull'attacco del Montenegro, ancora un attacco al centro di Djurović, non riusciamo a chiudere, non riusciamo a tenere sull'attacco di Djurović, e dunque il Montenegro riesce a conquistare il punto numero 20, arriva in ritardo Noakalor sull'attacco di Djurovic, 20 Montenegro, 24 Italia, ancora un'occasione per chiudere il parziale da parte delle nostre azzurre. Cambi, sceglie l'attacco di Gaia Giovannini che riesce a andare a segno con un colpo in diagonale, 25 Italia, 20 Montenegro. Si chiude così il secondo set che l'Italia non ha dominato, dando comunque l'impressione di poter controllare in maniera piuttosto agevole, ma con qualche piccolissimo passaggio a vuoto alla fine, formazione rivoluzionata da parte di Velasco, contributo di tutte, 25 Italia, 20 Montenegro. C'era stato il 25-13 nel primo parziale, l'Italia quindi conduce 2-0.
0: Benissimo Manuela Collazzo, a tra poco per il terzo e auspicabilmente conclusivo set di questa seconda partita del girone delle azzurre agli europei di pallavolo. Nel mentre gli appassionati di tennis devono metabolizzare la notizia del pomeriggio di ieri, il forfait di Jannik Sinner in vista dello US Open, l'ultimo slam della stagione, appuntamento che segna intanto il contemporaneo ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz, smaltiti probabilmente i problemi al polso, ma nel mondo della racchetta le cose vanno avanti. E dunque ricordo che questa sera alle 19:30 ora italiana ci sarà la semifinale di un altro importante torneo, un Masters 1000, il terz'ultimo di questo 2026, Ohio Cincinnati, e l'azzurro Flavio Cobolli affronterà nel suo match il francese Fils, poi andrà a conoscere nel caso ovviamente il nome dell'avversario nella finale. Altra semifinale tutta statunitense attorno alla mezzanotte, Nakashima Tiafoe che nella notte italiana ha estromesso ai quarti di finale l'altro azzurro, Lorenzo Musetti, con il punteggio di 2-7-0 alla tie break il primo, 7-2, 7-5 al secondo. Considerando le assenze a Cincinnati già ampiamente annunciate di Alcaraz e di Sinner, la prematura eliminazione di Zverev, in ogni caso tra i quattro aspiranti, tra i quattro pretendenti, sicuramente ci sarà una prima volta, perché nessuno ha mai vinto un Masters 1000. Ci sta benissimo il messaggio di un'ascoltatrice, Brunella da Lucca: viva l'Italia di ogni sport, bentornati e buon lavoro. Grazie davvero Brunella, poi in realtà non ce ne siamo mai andati, ma è torna il campionato, noi ci siamo sempre stati durante l'estate con la squadra della redazione sportiva di Rai Radio 1, torneremo questo sì da Manuela Collazzo tra pochissimo, a breve riapriremo anche il capitolo Formula 1 perché incombono le qualifiche del Gran Premio d'Olanda in vista della gara classica di domani. Andiamo intanto anche da Noemi con Vito Salamanca in questo caso. Stare con te.

0: vederti mai più.
1: È facile rispondere a Noemi e Vito Salamanca: tu cosa fai questa sera? Noi questa sera racconteremo due delle partite del campionato di Serie A della prima giornata e tre della prima giornata di B all'interno della prima edizione stagionale di Tutto il Calcio minuto per minuto, ma il massimo campionato inizierà ancora prima, come ribadisco, 18:30 le due sfide che seguiremo al rimbalzo di linea Inter Monza e Udinese Como. Al calcio torneremo più avanti perché tra un po' ci sono ancora tante cose da raccontare. Ritroveremo Manuela Collazzo per il terzo set di Italia-Montenegro, seconda gara del girone europeo delle azzurre della pallavolo, ma sarà a breve, dopo il GR1, un rimbalzo di linea perché riaccendiamo anche i motori. Gran Premio d'Olanda, le qualifiche in vista della gara classica di domani, ci ha detto dell'esito della sprint proprio in apertura di trasmissione. Rapido riepilogo con il nostro inviato e voce dei motori che si riaccendono, Manuel Codignoni. Buon pomeriggio ancora.
2: Buon pomeriggio Guido, ben ritrovati a te e a tutti quanti cari amici radioascoltatori che sono all'ascolto di Rai Radio 1. Allora, la sprint race, lo ricordiamo, l'ha vinta George Russell, che dunque diventa, considerato che aveva fatto anche la pole ieri per la gara sprint, il candidato naturale ad essere il favorito alla caccia alla pole che scatterà fra qualche minuto. Ma il pacchetto di mischia sarà molto compatto, così mi viene da dire, perché in seconda posizione nella sprint si è piazzato un Leclerc molto pimpante, terzo Norris con una McLaren in difficoltà soprattutto nell'ultima fase della sprint race, quarto Antonelli che ha salvato il bilancio con una Mercedes azzoppata dall'errore di ieri in qualifica con un ottimo quarto posto, poi Piastri, Verstappen, Hamilton settimo con l'altra Ferrari e Gasly ottavo, l'ultimo pilota a punti con l'Alpine. Qui la qualifica è importantissima perché quest'oggi nella sprint race abbiamo visto in 24 giri la bellezza di due sorpassi appena, di cui uno di fatto alla prima curva, quello di Antonelli su Piastri, mentre l'unico altro sorpasso in pista l'abbiamo potuto ammirare da Leclerc, che è riuscito ad infilare a quattro giri dalla fine il pilota della McLaren Norris, che occupava di fatto la seconda posizione. Dunque caccia alla pole importantissima. Nelle ultime 5 apparizioni della Formula 1 qui sulle rive del Mare del Nord a Zandvoort ha sempre vinto chi partiva dalla pole. In questo momento c'è il sole, ma nubi abbastanza minacciose davanti ai nostri occhi si profilano, c'è il pubblico delle grandi occasioni, questo è l'ultimo anno in cui si correrà il Gran Premio d'Olanda e dunque c'è il pubblico ora tutto esaurito con gli spettatori in divisa orange ad ordinanza per l'Enfant du Pays. Max Verstappen stanno facendo adesso la ola, tirati per così dire dagli animatori. La temperatura è abbastanza bassa, siamo comunque sempre intorno ai 17-18 gradi, c'è vento, ma come detto al momento c'è il sole e le note di Max Verstappen che risuonano al sotto fondo sono l'ideale colonna sonora per poterti ridare da linea. A te Guido.
1: Perfetto, a tra pochissimo Manuel Codignoni. Sarà, come dicevo, un racconto a due voci perché dall'altra parte continueremo a seguire fino alla fine Italia-Montenegro, europei di pallavolo femminile. Direi un minuto sufficiente per ribadire il parziale e raccontare cosa accade a Göteborg in questi minuti con Manuela Collazzo.
3: Accade che il Montenegro trova un muro sull'attacco dell'Italia e si porta avanti 2-1, anzi no, perché il muro crediamo che sull'attacco di Egonu fosse fuori. In ogni modo, no, il punto è del Montenegro, la grafica ci aveva tratto in inganno. Il punto del Montenegro, Murata Egonu, 2 Montenegro, 1 Italia, 2-0 dell'Italia, però questo è il conto dei parziali ed è quel che è più importante. Parziali a 13-20 per le nostre. Ci sono diversi cambi in questa seconda sfida delle azzurre e per esempio è rimasta in campo Noa Kalor al centro al posto di Anna Danesi. A te Guido.
1: Benissimo, a tra poco con Manuela Collazzo e con Manuel Codignoni, perché come ci diceva il nostro inviato in Olanda stanno per scattare le qualifiche del Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Luciano Spalletti parla alla vigilia dell'esordio stagionale della Juve contro il Frosinone. Lavoro fatto, ottimo, siamo migliorati, il gap con l'Inter è stato ridotto, ottime premesse anche per i bianconeri, ma questo è il capitolo di domani. Andiamo alla GR1 e poi ripartiamo subito dopo con Sabato Sport. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, bagno di folla e acclamazioni da stadio per Papa Leone XIV arrivato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Dopo la tappa nella Repubblica di San Marino ci aggiorna l'inviata Francesca Paltracca.
3: Strette di mano, abbracci, cori per Leone XIV, è stato un vero e proprio bagno di folla alla Fiera di Rimini. Il successore di Pietro torna al meeting di Comunione e Liberazione 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Qui alla Fiera ha percorso a piedi e poi con una minicar i padiglioni e l'esterno del padiglione attraverso chiuso dalle transenne intorno tutto il popolo di CL. Prima del suo discorso qui nel grande auditorium visita la mostra dedicata a Sant'Agostino e quella su Leon Armel, poi raggiunto il villaggio dei ragazzi.
4: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo. È segno dello spirito.
3: Anni fa, dice il Papa San Giovanni Paolo II, disse: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. Ancora oggi, afferma Leone, possiamo ripetere le stesse parole. Il pontefice parla a braccio: se ci sarà comunione nel mondo, comincia con voi giovani, perché sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete costruire la pace. Ai ragazzi dice: il mondo ha bisogno della vostra carità. Altra tappa, altro incontro.
4: Ciao ragazzi, oh, buongiorno.
3: Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società e sulla fede. Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo da noi stessi, dice Sant'Agostino.
4: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino.
3: Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace. Da Rimini con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: Grazie Paltracca. Ora all'estero, con la guerra tra Russia ed Ucraina non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte, almeno 7 morti in Ucraina per gli ultimi raid russi, mentre i droni di Kiev uccidono 8 persone in Russia. E del conflitto è tornato a parlare Vladimir Putin, intervenendo al congresso del partito Russia Unita.
5: Nessun passo indietro sul conflitto con l'Ucraina da parte di Vladimir Putin. Il presidente russo afferma che le operazioni militari continuano e anzi avverte: ci vorrà tempo. Attribuisce poi alle difficoltà delle forze di Kiev lungo il fronte i nuovi attacchi lanciati dall'Ucraina, che definisce brutali e barbari. Parole che arrivano però all'indomani della nuova strage compiuta da droni russi a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Un attacco in due ondate che ha colpito un centro commerciale e fatto vittime anche tra i soccorritori. 16 le persone uccise, decine quelle ferite, e i raid non si fermano. Sono continuati nella notte e poi in mattinata anche nei dintorni di Kiev. Mancano all'Ucraina gli intercettori per fermare i missili russi. Ne promette di nuovi il presidente francese Macron dopo una telefonata con Zelensky in cui esprime orrore per gli ultimi attacchi del Cremlino. Aiuti soprattutto umanitari per 60 milioni di euro annuncia invece da Kiev il ministro degli esteri tedesco Wadefol. Nella capitale ucraina e in videoconferenza lunedì, anniversario dell'indipendenza ucraina, si terrà il vertice dei volenterosi, al centro proprio la difesa aerea. Davide Maggiore, GR1.
2: Negli Stati Uniti, nuovo colpo alle politiche migratorie dell'amministrazione Trump. Un tribunale federale statunitense ha annullato, giudicandolo contrario alla legge, il divieto governativo di rilascio di visti cittadini di 75 paesi, tra cui Brasile, Egitto, Afghanistan, Iran ed Iraq. La misura, secondo le intenzioni del Dipartimento di Stato, doveva impedire che gli immigrati provenienti da paesi considerati ad alto rischio usufruissero di sussidi statali e diventassero un peso per la collettività. La Casa Bianca potrà presentare ricorso. Torniamo in Italia con la vicenda della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Indagati i genitori della piccola, sotto accusa per la mancata vaccinazione. Verifiche in corso per scongiurare un possibile focolaio. Positivo ma non grave il cuginetto della vittima.
6: Come temuto dai medici, c'è un secondo caso di difterite a Palermo e il cuginetto della bimba morta giovedì e che con lei aveva avuto dei contatti. Le sue condizioni fortunatamente non preoccupano i medici, soprattutto grazie al vaccino a cui lui era stato sottoposto. Intanto i genitori della bimba sono al centro di una doppia inchiesta, quella della procura di Palermo che le accusa di omicidio colposo per omissione e quella della procura per i minorenni che sta valutando la loro responsabilità genitoriale. Intanto mercoledì sarà effettuata l'autopsia sul corpo della piccola, anche se ci sono pochi dubbi che la sua morte sia stata causata dalla difterite.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: recettori. Provo orrore per gli attacchi di Mosca, ha detto il capo dell'Eliseo in un colloquio con Zelensky all'indomani dell'operazione sul centro commerciale di Kryvyi Rih con 16 morti accertati. Nel discorso al congresso del partito Russia Unita, il presidente Putin ha intanto ribadito che l'operazione continua e che la situazione al fronte si fa difficile per il nemico. Torniamo in Italia. I corpi senza vita di un uomo e di un ragazzo sono stati trovati in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio ad Allumiera alle porte di Roma. Sono in corso le indagini per ricostruire cosa possa essere accaduto. Sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax, nonostante in Italia ci sia l'obbligo. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. È ricoverato in gravi condizioni l'anziano rimasto ustionato dopo l'esplosione in un appartamento a Carovigno, in provincia di Brindisi. Altre 5 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste intossicate, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava sostituendo una bombola a gas. E a Perugia un altro incidente legato probabilmente a una fuga di gas. Dopo un'esplosione è crollato il tetto di una palazzina di 4 piani, 2 feriti lievi. Nel Golfo di Napoli sono già quasi tutti arrivati i team che parteciperanno alle regate preliminari dell'America's Cup, che si svolgeranno tra il 24 e il 27 settembre in vista della competizione vera e propria il prossimo anno. E a Bagnoli, che ospiterà l'evento, i prezzi delle case schizzano. Il servizio di Gianluca De Martino.
1: Quadri locali in affitto via Bagnoli 530, 2.500 euro al mese.
2: Sono pazzi.
3: Cos'è una reggia? Cos'è un castello?
4: Certo, c'è una speculazione purtroppo in questo momento.
5: Lo stupore dei cittadini bagnolesi leggendo alcuni annunci di case in affitto destinate alle squadre dell'America's Cup. Così si può triplicare il prezzo per la locazione, da circa 12 euro a oltre 30 euro al metro quadrato. Uno dei proprietari, che affitta 2.500 euro al mese, difende la scelta.
6: Al momento è libero, io lo affitto soltanto al personale dell'America's Cup. In passato quell'appartamento alle famiglie l'ho fittato a 600 euro al mese, cioè quello è il prezzo di mercato. Non intendo più fittarlo a famiglie perché portano problemi.
5: Prezzi inaccessibili per i locali.
7: La gente cerca di fare l'affare e non fittarlo ai residenti, quindi molti residenti in questo periodo sono costretti ad andare in altre zone e questo è un problema di natura sociale.
0: E la linea torna a Sabato Sport.
8: Sabato Sport.
9: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 17:08 minuti. A salutarvi ancora Guido Ardone al microfono, questa volta con Marco Mascia alla parte tecnica, naturalmente Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Meno di un'ora e mezzo al calcio d'inizio, non solo di 2 partite, di una giornata, di un intero campionato per la nostra Serie A. 18:30 si comincerà con Inter Monza e Udinese Como. Ovviamente avremo già un'ampia presentazione dell'intera stagione che sta per partire poco dopo le 17:30 e poi la prepartita delle due sfide con le voci dei allenatori, con i nostri inviati che riveleranno le prime formazioni ufficiali della stagione. Alle spalle cosa abbiamo? Il secondo successo in altrettante partite dell'Ital Volley alla femminile, l'europeo in corso a Göteborg per quanto riguarda il girone delle azzurre, in 3-7 anche oggi con una certa scioltezza la vittoria sul Montenegro, e domani la formazione di Velasco nella terza giornata affronterà sempre a Göteborg a questo punto le padrone di casa della Svezia per la terza partita alle ore 18. La racconteremo con Manuela Collazzo, ma ancora successivamente c'è stata la pole position Formula 1 di Lando Norris, Gran Premio d'Olanda, domani la gara classica davanti alla Mercedes di Russell, seconda fila stesse auto ma piloti invertiti se volete, con Antonelli davanti a Piastri. Le Ferrari sono in terza fila con Hamilton che si è messo davanti a Leclerc, che dunque scatterà dalla quinta casella nella gara di domani alle 15, e noi saremo con Manuel Codignoni. Si gioca in Premier League, anzi sono da poco iniziati i secondi tempi delle 3 partite che sono cominciate invece alle 16, sempre avanti l'Everton 1-0 sul Crystal Palace, ancora 1-1 tra l'Ipswich e il Sunderland, ancora 0-0 invece tra il Nottingham Forest e il Leeds. Prima giornata per il campionato inglese, seconda giornata invece per il campionato spagnolo. Sono in campo da 9 minuti, gara iniziata alle 17, Athletic Bilbao e Siviglia. Il parziale non è cambiato, 0-0 nel giorno in cui ci sarà il nuovo esordio nel campionato spagnolo per il Real Madrid, per José Mourinho sulla panchina del Real Madrid in casa dell'Espagnol. Real che ancora non ha disputato il suo primo turno, alcune gare sono state spostate in avanti nella fase ancora post mondiale per il nostro calcio e il primo giorno di gare a Taranto e in tante località, in tante città della Puglia per i giochi del Mediterraneo all'indomani della cerimonia inaugurale. Noi tra pochissimo apriremo una finestra sui giochi di casa nostra, 20ª edizione, quarta nel nostro paese, sarà una striscia quotidiana per fare il punto su gare, medaglie, protagonisti, tra pochissimo.

0: Gold on the Ceiling, i Black Keys, l'oro, la medaglia d'oro è l'obiettivo principale delle grandi competizioni internazionali, vale per i giochi olimpici, vale per i giochi olimpici del Mare Nostrum inaugurati ieri a Taranto, i 20esimi giochi del Mediterraneo.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
0: E proprio giorno per giorno noi vi offriremo una serie di aggiornamenti, lo faremo con il nostro Emanuele Granelli, che saluto con piacere, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio a tutti. Prima giornata dei giochi del Mediterraneo per quanto riguarda l'assegnazione delle medaglie, siamo ancora in attesa delle prime medaglie azzurre in realtà, ma si assegnano 17 titoli, i primi sono stati assegnati già in mattinata per quanto riguarda il ciclismo con le prime due prove a cronometro, soprattutto rimpianti per quanto riguarda quella femminile con il quarto posto ai piedi del podio Elena Cecchini a meno di 2 secondi dal bronzo, sesto posto invece per Martina Fidanza nella prova poi vinta dalla francese Müller, quarto posto anche in realtà nella cronometro uomini ma decisamente con un distacco maggiore, più di 8 secondi per Mirko Maestri, quinto posto invece per Luca Jaimi. Questi sono i primi titoli, le prime medaglie assegnate quindi parzialmente in questo momento il Portogallo, che è paradossalmente uno dei paesi che non si affaccia sul Mediterraneo, ma in realtà sono tantissime le nazioni oltre a quelli che si affacciano proprio sul Mare Nostrum a partecipare, 26 nazioni, un'edizione mai così numerosa, quasi 4.000 atleti, la delegazione azzurra la più numerosa in assoluto, 497 atleti per 33 discipline con alcune assolute novità. Le prime medaglie con ogni probabilità arriveranno tra qualche minuto, alle 18 inizierà il programma del nuoto nel rinnovatissimo e nuovissimo impianto Torre d'Aiala del nuoto, si assegneranno ben 9 titoli e c'è stata una sorta di amplen da parte degli azzurri nelle batterie di questa mattina, ma ci arriveremo tra poco. Tra le novità delle discipline di questa edizione, la 20esima come ricordava Guidardone, la quarta nel sul nostro territorio, ci sono tantissime novità, dal padel al nuoto pinnato fino alla cosiddetta roller marathon, ovvero la maratona di pattinaggio a rotelle, è in programma venerdì 28 agosto con lo stesso scenario che abbiamo visto oggi nella cronometro sia uomini che donne, ovvero sul lungomare di Taranto, quindi uno scenario straordinario per uno sport che prova a poter avere delle prospettive anche magari a livello olimpico, è uno dei due sport degli 11 della federazione degli skate, degli sport rotellistici. Sono 6 gli italiani impegnati in questo tipo di maratona, 3 a livello maschile e 3 a livello femminile. Abbiamo in diretta con noi uno dei principali rappresentanti che porta in dote anche un bagaglio internazionale di primissimo livello, ovvero Daniel Niero. Ciao Daniel, buon pomeriggio e grazie per essere in diretta con noi su Radio 1.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, un piacere essere qui con voi.
2: Grazie. A te per essere qui con noi. Nel corso della carriera hai conquistato tantissimi titoli, un curriculum di altissimo livello, tanti titoli europei, il più recente quello 2025 nella 10 km a punti, però è soprattutto un debutto quello a Taranto, sia per te sia soprattutto per la disciplina. Ti chiedo quanto può essere speciale soprattutto essere protagonista di questa prima volta.

0: volta, che effetto anche ti fa sentire il tuo nome tra gli azzurri convocati ai giochi del Mediterraneo?
1: Sì, è un onore grandissimo, sicuramente una manifestazione di altissimo livello a cui magari noi, diciamo, non siamo proprio abituati, e quindi sicuramente molta tensione, ma anche molta voglia ovviamente di far bene e di provare ad arrivare a vincere la medaglia d'oro, ecco, con la squadra.
0: Con la squadra, perché non ci sarai solamente tu, a livello maschile esatto. Ci saranno anche Alessio Clementoni e Giuseppe Bramante, tra l'altro con lui hai vinto anche il titolo europeo nel 2024, nel femminile invece Melissa Gatti, Sofia Saronni e Giulia Bedon, una gara che si svilupperà su un circuito di circa 10 km che verrà ripetuto poi 4 volte sul lungomare di Taranto. Non l'hai in realtà ancora provato, perché arriverai direttamente a Taranto il giorno prima, praticamente forse mercoledì, ecco,
1: sì,
0: quindi potrai studiare
1: 26, sì.
0: Esatto, e quindi avrai la possibilità poi di studiarlo solamente il giorno prima, però immagino che a livello di caratteristiche ti sarai fatto un'idea su che tipo di circuito e che caratteristiche possa avere, che tipo di preparazione hai avuto per questa sfida e questo appuntamento così importante per te e per la disciplina.
1: Sì, sicuramente l'abbiamo guardato, abbiamo dato un occhio e ci siamo preparati a dovere, e sicuramente sarà una gara difficile, purtroppo o no, nel senso, non siamo tantissimi, questo renderà la gara durissima, perché quando la gara è così tra pochi ci si guarda, no? Ci si guarda proprio negli occhi, e quello sarà la parte più dura, secondo me. E ci saranno molte fughe, sicuramente ci sono squadre forti, c'è la Francia, c'è la Spagna, c'è il Portogallo, e sarà dura, ci saranno molti, molti attacchi. Noi dobbiamo cercare di essere lì come Italia, e cercare di se va via la fuga, insomma, che siamo lì.
0: Anche perché Daniel, alla fine la maratona è una gara particolarmente lunga, particolare, non basta essere, diciamo, solo veloci, anche saper leggere la gara, ecco, in una gara che ha così tanti possibili sviluppi nei suoi 42 km, 195 metri canonici, quanto, diciamo, conta la strategia rispetto anche alla condizione fisica che tu, tra l'altro, testerai in questi giorni in Slovenia prima di andare a Taranto?
1: Sì, io adesso sono proprio in Slovenia, domani ho una mezza maratona, testerò un po' la mia forma fisica, e poi, come hai detto tu, la squadra, la strategia conta tantissimo. Sicuramente studieremo un piano a tavolino, e poi ovviamente le gambe devono assisterci, perché senza gambe si fa poco.
0: Tra l'altro Daniel Niero, immane con noi, azzurro, che parteciperà venerdì 28 agosto nella maratona di pattinaggio a rotelle, assoluto debutto esordio ai giochi del Mediterraneo, hai una particolarità in carriera che, diciamo, per chi pratica il tuo sport non è nuova in realtà: hai praticato anche il pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Mi viene in mente una straordinaria campionessa del nostro sport, ovvero Francesca Lollobrigida, che ha iniziato proprio con il pattinaggio a rotelle. Ecco, questo tipo di esperienza anche sul ghiaccio, quanto ti può aver, diciamo, aiutato anche nel diventare quello che sei diventato, un campione europeo anche a livello mondiale nella tua disciplina?
1: No, sicuramente mi ha aiutato tantissimo. Ho seguito i passi di Francesca, all'epoca eravamo andati, lei si allenava in Olanda, io avevo seguito un po' i suoi passi a 18 anni, ero andato a vivere in Olanda anch'io, facevo gli inverni lì. Dopo l'aeronautica, il centro sportivo dell'aeronautica militare mi ha selezionato e mi ha permesso di diventare un atleta professionista a tutti gli effetti, e li ringrazio per questo, perché mi hanno sempre supportato, e probabilmente senza di loro sarebbe stato tutto, se non impossibile, molto difficile. Quindi ecco, seguito i passi di Francesca, e sicuramente mi ha dato un bagaglio enorme, sicuramente anche gli allenamenti, tutto quello che ci va dietro, la tecnica e tutto quanto.
0: E immagino, lo chiedo a Daniel Niero prima di poterlo salutare e ringraziarlo anche per essere stato con noi, fargli l'enorme in bocca al lupo in vista della gara di venerdì.
1: Credi.
0: Immagino che con Francesca Lollobrigida avrai anche alimentato il sogno di poter partecipare ai giochi olimpici, è quello che è il tuo sogno, immagino anche della tua disciplina, della Federazione Skate Italia. Quanto siamo vicini a questo sogno e quanto può essere importante questa tappa dei giochi del Mediterraneo a Taranto?
1: Esatto, è una tappa importantissima, penso che dietro ci sia stato un lavoro enorme della Federazione Skate Italia, che insomma tramite il CONI ci ha permesso di fare questa bellissima manifestazione, e speriamo che dia una bella visibilità al nostro sport, che secondo me non ha nulla da invidiare a tantissimi altri sport, e speriamo di regalare un po' di spettacolo, un po' di far conoscere il nostro sport a tante persone che magari ancora non lo conoscono, ecco.
0: E allora facciamo un enorme in bocca al lupo a Daniel Niero, azzurro del Royal Marathon, maratona di pattinaggio a rotelle, enorme in bocca al lupo allora per in vista della gara di venerdì sul lungomare di Taranto. Ciao Daniel, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Crepi e forza azzurri. Ciao.
0: Grazie mille a Daniel Niero, tra l'altro sarà uno dei due sport rotellistici che farà il suo esordio assoluto ai giochi del Mediterraneo in questa edizione. Ci sarà anche lo skateboarding street, che in realtà è già una disciplina olimpica. In questa giornata 1 siamo ancora in attesa, come dicevo in precedenza, delle prime medaglie azzurre ai piedi del podio nel ciclismo. Ci siamo fermati invece ai quarti di finale sia nella scherma, sono in corso proprio in questi istanti le semifinali e finali per quanto riguarda la sciabola, e anche nel taekwondo, sia nella categoria 58 kg che quella dei 68 per quanto riguarda il maschile. Denis Baretta e Gaetano Ciribello si sono fermati appunto poco prima delle semifinali per potersi giocare le medaglie, e quindi c'è enorme attesa per il nuoto nel nuovissimo impianto di Torre d'Aiala di Taranto, con 9 titoli praticamente quasi tutti maschili e femminili, più i 1500 solamente per il femminile, e enorme attesa c'è certamente per Benedetta Pilato, che gioca ovviamente in casa, che in mattinata durante le batterie ha stampato tra l'altro il nuovo record della manifestazione nei 100 rana, 1:06:64, e in finale ovviamente con il miglior crono d'ingresso davanti tra l'altro alla connazionale Lisa Angiolini. È stato un en plein totale dal punto di vista azzurro, sia nei 100 rana maschili ma anche nei 400 stile liberi sia femminile che maschile, nei 50 farfalla e nei 200 dorso. Le prime medaglie dovrebbero arrivare proprio dal nuoto, come ci sono enormi possibilità anche nella giornata poi di domani con 6 barche azzurre. Qui parliamo di canoa, anche kayak, soprattutto canoa sprint, con ben 6 imbarcazioni che hanno la possibilità di giocarsi la finale. Per quanto riguarda questa sera poi anche la pallamano, doppia sfida Italia-Tunisia in realtà, prima nella pallavolo maschile ma anche nella pallamano femminile, poi ci sarà anche l'esordio della nazionale italiana di calcio, la convocazione da parte del coordinatore delle giovanili Viscidi con Daniele Franceschini, il CT Under 18, sono tutti classe 2009 a parte un paio di classe 2010 del settore giovanile della Roma. In serata alle 21 a Via del Mare ci sarà l'esordio tra Italia e Albania. Invece domani la nazionale femminile farà il suo debutto e sarà il primo torneo di sempre per il calcio femminile. Io ricordo l'appuntamento che avremo sia domani sempre a quest'ora alle 17:15 per un riepilogo della seconda giornata medaglia dei giochi del Mediterraneo, e poi a partire dal lunedì al venerdì durante zona Cesarini un riepilogo sempre alle 22:40-45 circa per un recap appunto della giornata e delle varie medaglie.
2: Grazie Emanuele Granelli, appuntamento quotidiano su Rai Radio 1 per tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo. In frattempo ovviamente aspettiamo anche le medaglie che arriveranno e daremo notizia delle notizie che arriveranno appunto da Taranto e dalle altre località della Puglia. Andiamo alle previsioni meteo, ci andiamo con Ligabue, qualcosa per te, poi sarà soltanto l'attesa per l'inizio di una nuova stagione, quella 2026-2027 della nostra Serie A, con le prime due partite. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Una serata con residue condizioni di instabilità sulle Alpi orientali e sulle pianure del Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e sereno sul resto del paese. Domani, domenica 23 agosto, la giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio, l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati e brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud e mari occidentali generalmente mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sabato Sport.
5: Ed eccoci ancora a voi alle 17:32 minuti in diretta su Rai Radio 1, meno di un'ora, un campionato che sta per cominciare con le prime due partite della stagione 2026-2027, ve le presenteremo ovviamente con tutti i crismi poco dopo le 18, Inter Monza e Udinese Como. Questa sera la prima edizione di quest'anno di Tutto il Calcio minuto per minuto, anno calcistico si intende, con Genoa Napoli, Parma Cagliari e tre partite della prima giornata del campionato di Serie B. Al volo, la stagione è già partita in Inghilterra, Premier League, in realtà è partita ieri con il rotondo 3-0 dell'Arsenal al Coventry. La prima sorpresa è il neopromosso al City, che ha regolato 2-0 il Manchester United, e arriva agli aggiornamenti quando siamo poco oltre il 70esimo su tre campi: Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 1-1 ed è ancora 0-0 tra Nottingham Forest e Leeds. È già la seconda giornata per la Liga Spagnola, ma la prima è ancora incompleta. A poco oltre la mezz'ora del primo tempo il Siviglia è avanti di un gol e di un uomo in casa dell'Athletic Bilbao. Questa sera il Real Madrid targato Mourinho farà visita all'Espagnol alle 21:30, ma parliamo adesso del nostro calcio, perché come primo giorno di scuola ovviamente andiamo a ritrovare i nostri sempre preziosissimi compagni di avventura per un'altra stagione di Serie A e non solo. Vado a salutare con molto piacere Massimo Orlando, buon pomeriggio, buon campionato iniziante Massimo, ciao.
6: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori.
5: E ovviamente salutiamo anche Filippo Grassia. Filippo, ben trovato, buon inizio anche a te.
7: Sì, altrettanti i miei saluti a te, a Massimo e logicamente a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori.
5: Allora, la prima giornata già ci offre, anzi questo sabato di prima giornata, un paio di spunti molto interessanti, perché si comincia dai campioni in carica. Peraltro San Siro dovrebbe essere particolarmente gremita, se non da tutto esaurito, contro il Monza che ritorna in Serie A. Poi l'anno del Como che sarà, l'anno delle conferme, Fabregas sarà con la sua squadra Udine. Però Massimo, parto dall'Inter. Sì. Diciamo che il tema di questi giorni, e non sono mancati riferimenti a questo aspetto nelle conferenze stampa della vigilia, è quanto si è ridotta eventualmente la distanza tra le inseguitrici potenziali e l'Inter, perché sul fatto che l'Inter sia ancora davanti a tutti credo pochi dubbi, però le altre sì. E credo in particolare la Juve, poi ci arriviamo perché oggi ha parlato Spalletti, insomma si sono riavvicinate sulla carta, questa è la teoria Massimo, poi la pratica la sentiremo da oggi.
6: Esatto, però la sensazione è che siano ancora loro i più forti. È un gruppo che gioca assieme da tanti anni, hanno ancora fame di vittorie e devo dire che Chivu, dopo la sconfitta dell'Inter in Champions, aveva trovato una squadra col morale a pezzi e è stato bravissimo nel ridare entusiasmo, nel riaggiustare lo spogliatoio, e secondo me partono ancora come favoriti. Hanno fatto degli acquisti mirati, credo che ci sia anche più interesse per la Champions quest'anno, perché questi giocatori inglesi che sono stati comprati sono giocatori di esperienza, e un pensiero anche alla Champions giustamente l'Inter lo deve fare.
5: Anche perché, come ricordava giustamente Massimo Orlando, da una Champions malamente persa cominciò il cammino poi successivamente di Christian Kivu. La Champions dello scorso anno è semmai l'unico rammarico, l'unica nota stonata, esatto, di una stagione, no, per il resto, Massimo, come spiegavi, no, trionfale. Filippo Grassia, Inter all'inglese, Spence, Stones e Jones, non dovremmo vederli in campo oggi a San Siro, ma su questo ci dirà tutto Francesco Repice. Sì, l'esperienza, la caratura internazionale, perché campionato importantissimo, per carità, la Coppa Italia vinta anche l'anno scorso, per riprovarci, però in campo europeo che l'Inter dovrà dare di più, senz'altro. Filippo?
7: Beh, questi nuovi acquisti serviranno soprattutto a Chivu per migliorare la caratura dell'Inter in campo internazionale, perché brucia ancora, come diceva Massimo, l'eliminazione ad opera dei norvegesi del Bodo Glimt. Si tratta di tre giocatori importantissimi, direi che forse quello che può maggiormente impreziosire il gioco dell'Inter è John Stones, difensore centrale prelevata a parametro zero dal Manchester City, che non appena in possesso di palla si trasforma in un centrocampista. E poi Curtis Jones, acquistato per ben 30 milioni di sterline da Liverpool, e che quindi rafforzerà il pacchetto di centrocampo. E invece lasciami un punto interrogativo su Spence, il terzino destro inglese che l'anno scorso giocava nel Tottenham. Vedremo se sarà in grado di prendere il posto di Dumfries. Io credo che l'Inter, come dicevate voi, sia sicuramente in pole position, che abbia mantenuto, diciamo, il gap, se non accentuato, sul Napoli, che più o meno giocherà in questa prima fase del torneo con la stessa rosa dell'anno scorso, mentre bisognerà capire come e quanto si saranno rafforzati Milan e Juventus. E poi, il punto interrogativo del Como, che parteciperà alla Champions League e che vedremo in campo subito dopo l'Inter, anzi in contemporanea con l'Inter.
5: E allora io ne approfitto per andare ancora da Massimo Orlando e parlare proprio del Como. Poi ovviamente ricordo a chi ci ascolta che le voci della vigilia delle partite di oggi le ascolteremo proprio nell'immediato prepartita, dunque i vari Chivu, Fabregas, ovviamente ha parlato anche Juric per quanto riguarda il Monza ospite a San Siro. Adesso, essere il Como, essere una realtà molto solida anche economicamente dal punto di vista tecnico, con un allenatore che ha già dimostrato tanto, però Massimo, un conto è quando sei la bella sorpresa il primo anno in Serie A, l'anno dopo sei la bella sorpresa nel senso come squadra frequentatrice dei quartieri medio-alti e poi addirittura alti. Adesso ti aspettano tutti, adesso lo ha detto Fabregas, hai tre competizioni, dunque tre binari aperti, e la Champions sappiamo quanto sia impegnativa dal punto di vista psicofisico, e forse, insomma, lo dico facilmente, la stagione è più difficile per il Como perché è quella della potenziale conferma, no, Massimo Orlando?
6: Assolutamente sì, è la stagione della consacrazione o la stagione dove puoi fallire con tante aspettative. Devo dire che hanno operato benissimo sul mercato in fase difensiva, prendendo due giocatori veramente molto forti a centrocampo. Conosciamo la qualità dei giocatori di Fabregas. L'unico punto debole, mi dispiace dirlo, è l'attacco. Infatti stanno cercando in tutti i modi di portare l'attaccante della nazionale Ken. Non so se la Fiorentina, comunque, a meno di 40 milioni non si mette neanche al tavolo, però ecco, Duvikas è un buonissimo giocatore, ma se vuoi fare il salto di qualità, secondo me devono operare con un grande attaccante come Ken.
5: Filippo Grassia, secondo te arriverà in conclusione la trattativa, ovvero la fatidica asticella che Massimo Orlando ha ben sottolineato, che si aggira attorno ai 40 milioni, poi verrà toccata dal Como? Perché poi parliamo anche, insomma, del rilancio eventuale dopo una stagione molto complicata dell'attaccante, di uno degli attaccanti della nazionale, quindi discorso che ci interessa ancora di più.
7: Guido, si tratta sicuramente 40 milioni della cifra chiesta dalla Fiorentina per poter intavolare una trattativa seria con il Como. Resta da capire come la formazione viola, che si è rafforzata in tutti i reparti, poi possa sostituire in zona Cesarini un centravanti del valore di Ken, che al netto dell'infortunio e dei problemi che ha avuto la stagione scorsa, io credo che sia uno che possa garantire 15-18 gol tranquillamente.
5: Allora, visto che si è rinforzata in ogni reparto anche la Juventus, che farà il suo debutto soltanto domani, però alle 18.30 in casa della Frosinone, ovviamente vicario per chiudere il nodo portiere, Lukumi in difesa, Alaibegovic molto interessante, ovviamente talento di prospettiva, e il ritorno di Colomoni in attacco. Vi faccio ascoltare una trentina di secondi di Luciano Spalletti, proprio di questo pomeriggio, ha parlato alla vigilia della sfida con il Frosinone, a sua volta ritornato in Serie A, e poi facciamo un giro anche sulla Juve, principale sfidante dell'Inter. Sentiamo intanto cosa dice Spalletti.
8: Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti, che noi l'anno scorso siamo rimasti fuori da questi primi 4 posti, 7-8 squadre perché ci metto anche la Fiorentina dentro. E bisogna far vedere, come dicevo prima, di essere bravi. Io dico che siamo migliorati, poi sarà le vittorie e le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati.
5: Allora, chissà se siamo tornati all'epoca delle sette sorelle, o insomma, trovate voi l'espressione, non ha usato questa espressione, ma anche Max Allegri alla vigilia di Genoa-Napoli ha detto più o meno le candidate alle zone alte per la corsa Champions sono queste. Massimo Orlando, ricordavo gli acquisti, sì, della Juve, e il mercato non è chiuso, ci sono altri nomi che ballano. Poi fondamentalmente, con tutta la metafora che possiamo sottolineare, il miglior acquisto può essere Spalletti, nel senso che la prima stagione dall'inizio, la prima stagione programmando, è una stagione senza Champions ma con l'Europa League, che comunque è una competizione che impegna ma non ha quel valore, quello spessore. Quindi ipotetica seconda fila, seconda casella di partenza per la Juve, Massimo?
6: Sì, guarda, hai fatto il discorso che avrei voluto fare io, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Non Spalletti è importantissimo, non subentra ma parte dall'inizio. Già l'anno scorso aveva comunque sistemato qualcosa nella Juventus ma non riusciva a dare continuità, no? Infatti ha perso la Champions soprattutto nelle partite casalinghe. Io penso che il lavoro dall'inizio dell'anno di Spalletti, e poi chiaramente deve salire di livello anche Yıldız, che è un campione ma ancora non ha quella continuità del vero campione. Dunque, come hai detto te, però la garanzia di avere Spalletti dall'inizio del campionato, secondo me, è un valore aggiunto per questa Juve.
5: Filippo Grassia, Spalletti diceva il futuro è qui rispetto a Yıldız, credo sollecitato proprio su Yıldız, che è chiamato a essere ancora di più leader. E poi cosa ti aspetti da questa tre quarti giovinezza e fantasia? Poi in realtà Yıldız ha già la sua esperienza alle spalle, però io sono molto curioso di Alaibegovic. Non è stato il suo mondiale con la sua Bosnia, però insomma la vetrina internazionale l'abbiamo visto solo in parte, però potenzialmente conosciamo le sue caratteristiche.
7: Sono curioso di vedere all'opera la Juventus, perché Spalletti ha a disposizione numerosi uomini, direi proprio titolari dalla cintola in su. Consideriamo Conceição, Yıldız, Alibegovic, Colomoni, per non parlare di Davide, che in questo momento ai margini del progetto di Spalletti, e McKennie che potrebbe essere anche in campo a Frosinone. E quindi lì si tratta di trovare il giusto equilibrio, tenuto conto che la Juventus nello scorso campionato ha pagato una certa mediocrità lì in mezzo al campo, e non so se il ritorno di Douglas Luiz sarà quanto serve a Spalletti per essere estremamente competitivo.
5: Vuole essere competitivo anche il Napoli, io dicevo prima in relazione alle gare delle 18.30 che ascolteremo nell'immediato prepartita le voci della vigilia, per quelle serali e non potremo farlo perché, considerando i maxi recuperi, praticamente Inter, Monza e Udinese Como finiranno pochi istanti prima del calcio d'inizio di Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Allora poniamo rimedio nel caso della formazione partenopea andando a sentire la prima conferenza stampa della vigilia, prima di Genoa Napoli, di Max Allegri. Sentiamolo.
9: L'emozione mi emoziona sempre, perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria. Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente. Ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice. La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto molto bravi all'interno della rosa, e a volte si pensano che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori, invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
5: Filippo Grassia, parto da te questa volta e poi ovviamente andiamo da Massimo Orlando. Rispetto alla prima parte delle dichiarazioni di Allegri, che abbiamo ovviamente sottolineato, sì, i valori del campionato, l'equilibrio eccetera, poi il nodo importante è quello sul mercato, perché lui è stato, non voglio dire diplomatico, però insomma cauto, lineare nel definire quello che è stato finora l'atteggiamento della società sul mercato. Una società vigile, il Napoli non ha fatto grossi movimenti, si sa che bisogna sfoltire la rosa, si sa che bisogna anche guardare al monte ingaggi, che è un po' un anno di spending review, per usare un'espressione dei nostri tempi in casa Napoli. Lui sta gestendo tutto apparentemente con grande serenità e poi sì, valorizzare quelli che ci sono già, questo è il punto.
7: Direi che il suo comportamento, Guido, è proprio estremamente aziendale, nel senso che si è adeguato alla strategia del presidente De Laurentiis, che non vuole finire il mercato in passivo. Di nuovo oggi amarassi con il Genoa, probabilmente vedremo solo Rafa Marin in coppia con Rachmani al centro della difesa. Poi si tratta dei soliti noti, bisognerà capire come lui giusterà McTominay, che l'anno scorso si è dimostrato praticamente il secondo marcatore della formazione partenopea, che oggi pomeriggio ad esempio dovrebbe presentare ai fianchi di Højlund, Politano e Alisson Santos. Insomma, per il momento il solito Napoli, e questo all'inizio di una stagione può essere un pregio, nel senso che non avrà problemi di amalgama, non avrà problemi di inserimento dei nuovi, ma forse Allegri si aspettava di qualcosa di più dal mercato.
5: Sì, relativamente nuovo ovviamente Rafa Marin, che ritorna dopo l'anno speso al Villarreal, sì. Tra l'altro, e in tutto questo Massimo Orlando, Filippo giustamente, e poi ce ne darà conferma questa sera nel caso specifico Giuseppe Bisantis, ricordava quella che è la più che probabile formazione titolare del primo Napoli della stagione, e non citava Kevin De Bruyne, che dovrebbe partire dalla panchina, ma sulla centralità nel progetto del belga, che lo scorso anno, vuoi per l'infortunio, vuoi per una serie di circostanze anche come dire tecniche e tattiche, non è stato, forse non ha dato il contributo che poteva dare. Max Allegri deve recuperare intanto lui, secondo te?
6: Beh sì, è un giocatore che ti fa la differenza, sicuramente ha avuto tanti problemi, però Guido, io sono curioso più che altro di vedere come si adatta Allegri, anche se è esperto, è un allenatore vincente, a questo cambio di modulo, perché negli ultimi anni lui è sempre stato molto difensivo nel suo modo di interpretare calcio, e questo Napoli invece è un Napoli che ha una batteria di esterni offensivi meravigliosa, ha giocatori come McTominay e Anguissa che si inseriscono, insomma è una squadra votata ad essere molto offensiva, e questo secondo me Allegri dovrà gestirlo, perché ti ripeto, negli ultimi anni ha avuto sempre un atteggiamento diverso. Sono curioso.
5: Se la parola curiosità in effetti, ma è normale alla vigilia di una nuova stagione, ricorre in relazione al Napoli e alla Juve, ovviamente ci mettiamo anche le altre. Massimo, resto da te. Nel caso del Milan curiosità è anche riduttivo, perché qui praticamente è una stagione in cui si riparte, non dico da zero, ma con dei profondi cambiamenti societari, tecnici in panchina. Oggi la prima conferenza prepartita di Ruben Amorim, domani c'è Toro Milan. Sul mercato il Milan si è mosso, poi c'è la storia di Leao ancora, insomma, che deve trovare una collocazione, probabilmente in uscita, più che probabilmente, ma mai dire mai. È una rivoluzione in casa rossonera, e poi con esiti ancora imprevedibili. Massimo, e poi andiamo da Filippo.
6: Sì, onestamente però sono stati comprati giocatori importanti, 120 milioni spesi per due giocatori, sono cifre importantissime per il nostro calcio, però un Milan che io ancora non riesco a definire. L'unica cosa sicura è che c'è una difesa a tre, un centrocampo a quattro, però gioca con giocatori, i due esterni di centrocampo, che sono Chukwueze e Bartezaghi, due giocatori che secondo me sono più bravi ad attaccare e non a difendere, dunque credo che debba trovare un equilibrio. Ho sentito dire che vorrebbe mettere Rabiot come trequartista, ma secondo me Rabiot è un giocatore che non può far quel ruolo. La fase difensiva comunque è importante, soprattutto quando hai una difesa a tre, dunque lo vedo in coppia con Modric a dare sostanza lì in mezzo al campo.
5: E invece hai perfettamente ragione Massimo, perché nelle previsioni la coppia dovrebbe farla invece con Pulisic alle spalle del nuovo acquisto, anche qui grande curiosità, Gonzalo Ramos. Filippo Grassia, laboratorio Milan, cantiere Milan, ovviamente rosa aspetti ancora da definire, poi poi Amorim oggi insomma non ha nascosto le carte, non in relazione per forza a quest'anno, ha detto prima o poi noi comunque dobbiamo puntare allo scudetto, non sappiamo se arriverà quest'anno, ha voluto un po' come dire rinverdire quello che è il DNA, no, del Milan.
7: Ma intanto lasciami dire, Milan e Juventus che partecipano all'Europa League a questa competizione debbono partire con l'intento di vincere, perché si tratta di due squadre titolatissime, quindi bando agli alibi. Per quello che riguarda il campionato è una formazione in essere, perché ad esempio Massimo parlava a sinistra di Bartesaghi, potrebbe giocare anche Moreira. Sicuramente la retroguardia è più forte con l'inserimento di Ghila, e chissà che Ramos finalmente riesca a mettere in un cantuccio quel fantasmino che impedisce ai centravanti, da quando è andato via Inzaghi, di mettersi in luce. E poi c'è il ruolo da titolare di Yashari, di cui tutti mi avevano parlato bene, ma che l'anno scorso si è visto poco o niente con Allegri. E poi sai, Rabiot trequartista, Rabiot messo dietro Ramos, mi sembra un lusso che il centrocampo del Milan non possa permettersi.
5: Assolutamente, anche questo è un tema che poi si svilupperà con le prime partite, e Torino-Milan sarà l'esordio domani sera dei rossoneri, oltre che della formazione granata di Ignazio Abate, ex giocatore del Milan. Oggi è stata insomma una conferenza stampa ricca di spunti anche per lui, continuo a seguire, ma abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, il filo delle dichiarazioni della vigilia o dell'antivigilia nel caso di Gasperini, perché Roma-Fiorentina sarà lunedì sera l'ultima partita alle 20:45 di questa prima giornata di campionato. Oggi ha parlato il tecnico della Roma, andiamo a sentire anche lui.
10: Siamo partiti con dei profili molto alti, però ci siamo poi dovuti scontrare con l'esigenza di mantenere molti ingaggi sotto certi tetti, e quindi non riesce ad andare a prendere giocatori affermati e che magari abbiano caratteristiche che necessariamente magari ricerchi. Poi devo dire però che la società, che comunque ha fatto degli investimenti su un altro profilo di giocatori, possibilmente giovani da fermare. Magari inizialmente anch'io pensavo, una volta raggiunto la Champions, fossero risolti tutti quanti le situazioni di bilancio, però siamo tutti abituati a guardare davanti, no?
5: E invece bisogna continuare a far di conto, ma questo vale per la Roma, vale praticamente per tutte o quasi tutte. Massimo Orlando, Malen è il punto fermo dal quale si riparte, perché poi non sono soltanto i nuovi acquisti, sono quelli che è già. Santiago Castro sarà il vice, Molina giocatore di struttura di livello internazionale, e ancora grande entusiasmo a Roma per l'arrivo di Mora dal Porto. Poi Gasperini, a differenza di Allegri, definito bonariamente aziendalista, è uno che quando non è convintissimo, insomma non è che usa giri di parole per dirlo, no. E lo dice chiaro e tondo, no? Ha detto sì, siamo cresciuti ma siamo ancora incompleti. Ora
11: sì,
5: lo
11: si
5: dico
11: aspettava
5: seriamente.
11: Qualcosa in più, esatto. Sì, no, onestamente però devo dire intanto che il vero top player è proprio in panchina, cioè Gasperini è un mago veramente del calcio. Hanno preso tutti i giocatori che sono però funzionali al gioco di Gasperini, gente veloce, gente che pressa, gente tecnica. Ricordiamo che c'è anche Di Bala, giocatore fantastico, che molto probabilmente sarà gestito, però quando è in campo davanti con Male e Castro, insomma io vedo una Roma assolutamente protagonista, ha alzato l'asticella molto meglio rispetto alla passata stagione, e forse qualche giocatore da qui a fine mercato arriverà ancora.
5: Anche perché Filippo Grassi ha alzato l'asticella rispetto alla passata stagione, appena detto a Massimo Orlando, è una stagione che a sua volta la Roma aveva chiuso in grande crescita, quindi se c'è un'inerzia grosso modo legata anche alla continuità tecnica e gestionale, si riparte anche da lì.
7: Ma intanto noi dobbiamo ricordare che la Roma è decollata con l'arrivo di Malen, e tutti quanti ci siamo detti se fosse arrivato prima. Poi questo giocatore che in Italia è apparso come un top al mondiale non è che si sia comportato alla grandissima, però direi che con Mora e Molina insomma la Roma fa un bel balzo in avanti. L'unico problema io lo vedo a centrocampo, perché praticamente con E Cristante riusciranno a reggere il peso di tutta una stagione. Questo secondo me è il problema. Poi per il resto io non credo che debba lamentarsi più di tanto, tenuto conto anche dell'arrivo ad esempio di Castro dal Bologna oppure di Koulirakis dal Wolfsburg, insomma Roma. Io penso che con un paio di ritocchi questa Roma può essere veramente competitiva, e diciamo che Gasperini a quel punto non avrà più motivo di lamentarsi né dei suoi dirigenti né del fair play finanziario.
5: Una rapida e conclusiva battuta la facciamo con Massimo Orlando, perché di Fiorentina è lui deputato a parlare, scherzo ovviamente, poi avremo modo di approfondire in futuro con Filippo Grassia. Abbiamo detto di Ken, però alle spalle c'è un mercato molto molto significativo della Viola, che in primo luogo vuole evitare l'incubo dell'anno scorso, tutto ciò che di meglio arriverà. Poi molti la includono, lo dicevate anche voi, tra squadre potenzialmente da Europa a questo punto.
11: No, no, assolutamente. Paratici ha fatto un grande lavoro, è andato a prendere giocatori senza fare grossi proclami, però portando a casa qualità, giocatori giovani, una Fiorentina che ha come idea di gioco quella di essere lei la protagonista attraverso il gioco, no? E devo dire che ha fatto un gran lavoro. Potrebbe essere una sorpresa, però se non dovesse rimanere Ken, secondo me la squadra insomma perderebbe veramente tanto
5: e dovrebbe a sua volta ritrovare una soluzione. Questo è soltanto l'inizio, ci attende un'altra stagione insieme, di questo siamo tutti molto molto felici, per cui grazie per il momento e buon campionato a te Massimo Orlando, ci risentiamo
11: ciao,
5: prestissimo
11: Guido. E ciao Filippo
5: e ovviamente ciao, a Massimo. Filippo Grassia, grazie, buona stagione anche a te Filippo, poi parleremo di arbitri, ci sarà tempo ovviamente visto che è il tuo pane quotidiano. Ciao Filippo Grassia,
7: alla prossima.
5: Allora ci risentiremo presto con entrambi, 18.30, tra poco più di mezz'ora si gioca e quindi poco dopo il GR1 che arriva andremo alla presentazione delle prime due partite della prima giornata di Serie A. Intanto un paio di finali dalla Premier League davvero al volo, l'Ipswich ha battuto 2-1 il Sunderland, il Leeds è andato a vincere 1-0 sul campo del Nottingham, nel cuore del recupero del secondo tempo l'Everton è avanti 2-0 sul Crystal Palace. Prima del giornale radio, Sheryl Crow, My Favorite Mistake, e poi noi senza errori invece ripartiamo con Sabato Sport e andremo dritti verso l'inizio della stagione di Serie A 2026-2027. A tra pochissimo.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, ballo di bagno di folla e acclamazioni da stadio per Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, dove è intervenuto parlando di confini, migranti, conflitti e potere. Fra circa mezz'ora la messa al porto. Ascoltiamo un passaggio del messaggio del Pontefice dal palco.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
2: Vladimir Putin minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro la logistica russa. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito un centro del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre 500 dipendenti evacuati e 4 feriti. Intanto Macron, dopo un colloquio con Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. La cronaca: due persone, un uomo di 35 anni e un ragazzo di 15, sono state trovate morte ad Allumiere, vicino Roma, in uno stand gastronomico allestito per il palio.
4: Era tutto pronto ad Allumiere per il fine settimana più atteso dell'anno, quando la notizia è piombata a cancellare il clima di festa. Erano le 12.30, i corpi di due ambulanti sono stati trovati all'interno dello stand gastronomico allestito per vendere salsicce e porchetta. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, era arrivato col collega di 36 in occasione del Palio dei Somari, alla sua 60ª edizione. L'allarme è scattato quando i due, che non rispondevano più alle chiamate da diverso tempo, sono stati cercati nello stand dove si erano coricati per la notte. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore lasciato in funzione all'interno della struttura chiusa, trasformando il luogo di riposo in una trappola mortale. Indagini in corso della procura per stabilire la dinamica e la regolarità del rapporto di lavoro del minorenne.
5: Paola Cortese, GR1.
2: Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Positivo alla difterite anche un cuginetto della piccola, ricoverato all'ospedale dei bambini. Le sue condizioni stanno migliorando. Intanto la procura per i minorenni ha disposto controlli urgenti nelle scuole della zona nord della città per verificare la presenza di altri bambini non vaccinati. Fine settimana di rientro dalle vacanze, con 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS e bollino rosso per il traffico fino a domani pomeriggio. Migliora però il meteo.
6: Il caldo anomalo non è finito, non solo a sud, dove le temperature sono rimaste alte e domani sono previste con punte fino a 40 gradi, ma anche al centro e al nord. Passata l'ondata di maltempo, tornerà l'afa e una nuova ondata di calore. Le piogge che nei giorni scorsi hanno causato danni, soprattutto in Lombardia, vanno ad esaurirsi, anche se resta il rischio idrogeologico e l'allerta meteo gialla in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Le temperature sono già in rialzo al sud, dove è tornato il bollino rosso a Bari e Palermo, giallo in altre 9 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio caldo. Le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
7: È abbastanza stabile e soleggiato un po' ovunque, abbiamo solo delle nuvolosità sulle zone nord-orientali, sul Friuli Venezia Giulia, nelle zone montuose, con qualche debole rovescio, e qualche nube si è addensata anche sulla Basilicata, ma senza precipitazioni. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola per oggi e anche nella giornata di domani.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Ancora rincari per i carburanti, mentre si avvicina la scadenza del taglio delle accise sul gasolio fissata al 25 agosto. La benzina al self supera i 2 euro al litro, il diesel arriva a 2,13 sulla rete stradale e a 2,20 in autostrada. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di prorogare gli sconti almeno fino al 6 settembre, estendendoli questa volta anche alla benzina. E chiudiamo con una notizia dalla Francia. Nella prima estate senza Brigitte Bardot, omaggio ai 40 anni della sua fondazione e all'impegno dell'attrice nella protezione degli animali. La corrispondente.
0: Lila Saint-Tropez di Bibi. Nella sua prima estate senza di lei, l'eco delle celebrazioni per i 40 anni della sua fondazione in difesa degli animali è giunto in questo anniversario attraverso la TV, che ha dedicato uno speciale in prima serata alle battaglie che la star francese portò avanti ogni giorno della sua vita, lottando contro i maltrattamenti a cui venivano sottoposti ben prima che la causa si affermasse nel dibattito pubblico, mettendo a servizio la sua notorietà planetaria. La fotografia in cui tiene in braccio i cuccioli di foca è la sola che voleva ricordare. Bardot abbandonò il cinema scegliendo l'impegno per la causa animale quale film più bello da interpretare, denunciando le pratiche di macellazione, impegnandosi nella protezione delle foche e delle specie rare, contribuendo così a cambiare la percezione della condizione animale in Francia. Fin dal primo compenso ricevuto per il suo primo film nel 1952, quando era solo una giovane attrice bellissima e sconosciuta, i giornalisti le chiesero cosa ne avrebbe fatto del suo cachet. Lei rispose: il mio sogno sarebbe quello di avere abbastanza denaro per mettere in piedi una fattoria dove gli animali possano venire a morire di vecchiaia.
1: La mia vita non sarà stata inutile se alla mia morte, grazie a me, gli animali avranno un'esistenza migliore.
0: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
8: Sabato Sport.
9: 18 e 6 minuti in diretta su Rai Radio 1 ed eccoci ancora a voi, sempre un saluto da Guido Ardone al microfono. Ora c'è ancora Max Gambino alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione, e adesso sì che è finalmente campionato con la nuova stagione che sta per cominciare. Tra 24 minuti, diciamo 23, in campo le prime quattro squadre, le prime due partite di questa prima giornata, altri due ce ne saranno questa sera all'interno di tutto il calcio minuto per minuto con la Serie B che ha già aperto i battenti, ma una cosa per volta si comincia. Si comincia ovviamente dalla squadra campione in carica, dall'Inter di Cristian Chivu, che vorrà confermarsi naturalmente in Italia dopo la splendida doppietta scudetto Coppa Italia e che vorrà fare certamente meglio in campo internazionale in Champions League, ma quello è un altro capitolo. Inter che all'esordio stagionale tiene a battesimo il ritorno in Serie A del Monza, che ricomincia da Juric, ricomincia da non poche difficoltà a livello di organico tra infortuni e mercato, come ha raccontato lo stesso tecnico alla vigilia. Per le voci dovete attendere invece subito la presentazione ufficiale di Inter Monza, prima giornata del campionato di Serie A. Buon pomeriggio, ben trovato e buon campionato da San Siro, dallo stadio Giuseppe Meazza, al nostro Francesco Repice.
10: Buon campionato a voi tutti, in studio ovviamente a Guido Ardone e soprattutto ai nostri radioascoltatori. Si parlava di battesimo e beh, l'Inter campione d'Italia viene tenuta a battesimo in questo suo esordio del campionato edizione 2026-2027, campionato di Serie A, da circa 70.000 spettatori, un sold out atteso, in attesa, scusate il gioco di parole, anche forse voluto, che la squadra dia dimostrazione di come possa gestire questo campionato con relativa facilità rispetto a quello che abbiamo visto e sentito nel corso dell'ultimo torneo e soprattutto in sede di campagna acquisti. A proposito, Curtin Jones nemmeno convocato l'ultimo arrivo in casa nerazzurra, evidentemente bisognerà aspettare ancora una settimanella per vederlo all'opera. Queste le formazioni ufficiali, ovviamente partiamo dai padroni di casa: Martinez in porta, Bastoni, Akanji e Bissek in difesa, con Diouf a destra, Di Marco dalla parte opposta, Çalhanoğlu in cabina di regia. Sono Zielinski e Barella le mezze ali, gli attaccanti. Più Esposito e il capitano Lautaro Martinez, c'era qualche dubbio sul suo impiego dall'inizio, Boni era pronto a fare coppia con il giovane Pio Esposito e invece è toccato al vice campione del mondo prendersi la responsabilità di guidare l'attacco dei campioni d'Italia in questa giornata contro il Monza, che come giustamente dicevi da studio, Guido, lamenta delle assenze importanti per squalifica, ad esempio Mota e Thiam, ma poi gli infortuni, ma poi le questioni di mercato non ancora risolti, e quindi formazione non dico rabberciata ma comunque d'emergenza per Juric, con in attacco Colpani, Varella e Bakounet. In mezzo al campo agiranno Fue, Onda e Mutt con Mangas e Birindelli sulle corsie esterne, Quadio, Lucchesi e Carboni tutti davanti a Bisignacco. Per tornare all'Inter, i nuovi acquisti, in particolare Jones si accomoda in panchina, Sons scusate, si accomoda in panchina, non è stato convocato anche in questa partita, l'altro acquisto importante Spence. Insomma, cercheremo di capire nel corso di questa settimana come l'Inter intenderà mettere all'interno del suo mosaico, posizionare queste e occupare queste caselle molto molto importanti per quelli che sono arrivati, per i nuovi suoi giocatori. La temperatura è estiva, come insomma l'abbiamo vissuta nelle ultime settimane, mi verrebbe a dire negli ultimi mesi, anche qui a Milano. La direzione di gara affidata al signor Marinelli della sezione di Tivoli, degli spettatori ho detto, quindi grazie a Gioele Campagna per la preziosa collaborazione tecnica e linea che per il momento può tornare a Roma.
9: Grazie Francesco Repice, ancora da te tra pochissimo. Dopo aver ascoltato le voci della vigilia, cominciamo con il tecnico dell'Inter, ovviamente dei campioni in carica, la vigilia di Inter Monza, Cristian Chivu.
8: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni. Questa squadra negli ultimi anni ha dimostrato di saper stare a un certo livello, mantenere quel standard e magari aggiungere qualcosina in più, perché con i margini miglioramenti che ha, con la cattiveria, con la fame, con l'umiltà che questo gruppo ha, credo che si può fare un gran lavoro ancora. Il nostro capitano, ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
9: Inevitabile riferimento a quelle che sono le più o meno fantasiose voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez, ne parleremo tra pochi istanti con Francesco Repice, ma prima ovviamente anche l'altra sponda, sempre lombarda, il Monza ritornato in Serie A dopo appena un anno di purgatorio, Ivan Juric, e dicevamo appunto delle problematiche di organico in questa primissima fase di stagione alla vigilia di questa sfida enormemente impegnativa, eccolo qui.
11: Penso che siamo in grandissima emergenza in questo momento, sia per i fortuni sia per il mercato che stiamo facendo. Abbiamo deficit nelle posizioni dove dobbiamo adattare qualcuno, anche cambi faremo fatica. Situazione un po' questa, con infortuni veramente tra Pessina, anche Samiro che non è pronto e Colombo che ancora non è con noi, diventa tutto un po' più complicato. Però devo dire che ragazzi stanno facendo veramente benissimo, cioè anche partita contro Avellino, chiaro che contro Inter è completamente diverso, loro sono altro pianeta come scelta di giocatori, come qualità, come un gioco, parliamo di miglior squadra sicuramente d'Italia, però sarà una grande esperienza per i nostri ragazzi giovani.
9: Così Ivan Juric alla vigilia dell'esordio del suo Monza, complicatissimo in casa dell'Inter, si comincia alle 18.30, Francesco Repice, riaccendiamo per qualche istante ancora i nostri microfoni a San Siro. Insomma, gli inglesi possono attendere per il momento, la parola chiave è senza dubbio continuità per l'Inter. Su Lautaro molti dicono che sono soltanto fantasiose voci poco concrete di mercato, quanto al Monza, Ivan Juric ne ha viste insomma di ancor più complicate nell'ultima fase della sua carriera, proverà a superare anche questo inizio in salita.

0: come all'estero, e quindi un allenatore comunque dal pedigree importante, comunque dalla grande esperienza, che ha bisogno di rilanciarsi in qualche maniera, quale migliore occasione che sfruttare quelle che sono al momento le possibilità poche delle Monza, ma aspettare magari avversari più compatibili e magari un organico più completo per andare a puntare sull'obiettivo stagionale, che è quello della salvezza. E per quello che riguarda l'Inter e Lautaro Martinez in particolare, io credo che liberarsi di Lautaro Martinez a campionato iniziato, a stagione iniziata, per mandarlo al Barcellona sia semplicemente così una suggestione, una specie di film fantasy, niente di più e niente di meno. Per cui insomma immagino che l'Inter è questa e che sarà questa da qui al termine del campionato, semmai, pur essendo la più forte secondo me in assoluto nel nostro torneo, credo che per gli acquisti fatti e per la mentalità del club nella testa ci sia raggiungere la terza finale in 6 anni di Champions League, perché le prime due sono andate male, la seconda molto male, e credo che questo sia una specie di sassolino nella scarpa di tutto il club che tutti hanno voglia di togliersi.
1: L'unica cosa che non è andata giù in questi anni molto molto positivi complessivamente per l'Inter, grazie a Francesco Repice, ci risentiremo per il calcio d'inizio ovviamente di Inter Monza. In contemporanea al rimbalzo di linea, l'altra gara che va a inaugurare questa prima giornata del campionato di Serie A e dunque un'intera stagione, qui il discorso lo farei partire dal Como, che è chiaramente chiamato a dare delle conferme importanti, significative, dopo i primi due SPLA, il primo in chiave salvezza nel primo anno di Serie A e poi l'anno scorso con la clamorosa qualificazione alla Champions League, che rappresenterà un impegno importante in questa stagione per la squadra di Fabregas, che parte da Udine, parte contro una realtà ampiamente consolidata che proverà a seguire il solco degli ultimi anni, la valorizzazione dei giovani, un campionato tranquillo, forse qualcosina in più per andare al di sopra della decima posizione. Queste alcune delle premesse, la presentazione delle formazioni ufficiali di Udinese Como, prima giornata del campionato di Serie A, la lasciamo ovviamente a Sebastiano Franco. Buon pomeriggio, ben trovato e buon campionato anche a te Sebastiano.
2: Buon pomeriggio, e sì, come hai detto tu, l'Udinese riparte dalle sue certezze, squadra fisica che nel mercato estivo ha perso però due giocatori importanti, Christensen in difesa e Attà a centrocampo, incassando, come spesso succede al club friulano, quasi 50 milioni di euro. Como che invece inizia il suo percorso su tre fronti con l'obiettivo di stupire ancora dopo la qualificazione in Champions. I lariani non hanno mai vinto in Friuli, bianconeri che 7 giorni fa hanno staccato il pass per i 16esimi di Coppa Italia battendo il Padova. Nella difesa a tre di Rugnaic, priva dello squalificato Cabasele, c'è Palma con Solé e Abancua vicino a lui, una difesa quindi molto giovane. In attacco Gueye al posto di Davis, problemi dell'ultima ora, problemi muscolari per l'attaccante inglese, e questa sicuramente sarà un'assenza davvero importante per Rugnaic. Nel Como Miglia preferito ad Acuña e Rodriguez preferito a Diao. Allora uno sguardo alle formazioni: Udinese con il 3-4-2-1, Okoye in porta, Abancua, Palma e Solé in difesa, Vojvoda, Lex, Piotrowski, Kastrom e Camara a centrocampo con Zaniolo e Kellenkamp alle spalle di Gueye. Nel Como 4-2-3-1, Butez, Couto, Ramon, Caiche, Cialoba in difesa, Perrone e Miglia davanti alla difesa con Rodriguez, Nico Pazzi e Baturina alle spalle di Duvicas. La solita curiosità, un solo italiano in campo dei 22, perché Zaniolo, Nicolo Zaniolo, perché consideriamo Matteo Palma, che è 18enne, nato da padre italiano, però lui ha la mamma tedesca e ha scelto la cittadinanza tedesca, e fino a questo momento le giovanili nella nazionale le ha disputate con la nazionale tedesca. L'arbitro è Arena di Torre del Greco, gli assistenti Mondini e Laudato, il quarto uomo Chiffi, al VAR Camplone e Rutella. Lo stadio non è esaurito, ci sono quasi 20.000 spettatori, il cielo è parzialmente nuvoloso, non fa tanto caldo perché insomma ci sono 24 gradi in questo momento a Udine. A te.
1: Benissimo Sebastiano Franco, anche con te a tra pochissimo, e si confermano le due squadre con più stranieri probabilmente del nostro campionato, Udinese Como. A proposito di stranieri, sintetizzo io le frasi in conferenza stampa, ancora una volta non in italiano, di Rugnaic: sì, si può sognare, non prometto, ma lavoreremo per migliorare, quindi grande realismo in vista di una nuova stagione che parte sì con due uscite eccellenti, ma magari con altri calciatori che scopriremo strada facendo in casa friulana, invece in un buon italiano tutto sommato, anzi in un ottimo italiano, le parole della vigilia del tecnico del Como Cesc Fabregas, lo ascoltiamo e poi torniamo da Sebastiano Franco.
3: Per noi è una stagione molto speciale, facciamo tre competizioni, una cosa che sicuramente non si è fatto mai. Abbiamo una squadra giovanissima, con tanti giocatori che non l'hanno fatto mai, uno staff che non l'ha fatto mai. Giocando ogni tre giorni, preparare la partita.

0: sarà diversa. E sono tantissime incognite e dopo il tempo vedrà. Piano piano dobbiamo ritrovare molto velocemente chi eravamo l'anno scorso, però niente di pressione, niente di pensare per esempio solo in Champions. No, Champions è un regalo, la Serie A è molto molto importante e la Coppa Italia è importante. Allora piano piano si scopre tutto di più durante la stagione dove siamo.
1: E forse non avere pressioni, come dice Cesc Fabregas, è ancora possibile in una piazza come Como, che comunque è una realtà solida e la vedremo anche all'opera sul principale palcoscenico europeo. Sebastiano Franco, e alla fine il bello o il difficile arriva per il Como, lo capiremo nelle prossime settimane in Italia e non solo. Quanto all'Udinese, condivido in pieno quello che è stato il tuo incipit, si riparte dalle certezze. A questo punto la domanda può essere se tra queste certezze rientra anche, è possibile annoverare anche il nome che facevi come unico italiano in campo, quello di Nicolò Zaniolo, perché il prestagione è stato insomma un po' complicato ed è chiaro che la squadra può ruotare, deve ruotare attorno a lui. Sebastiano.
2: Eh sì, sicuramente credo questa sia la principale certezza dell'Udinese, perché si è aggrappata a lui nei momenti difficili nella scorsa stagione. Zaniolo ha dimostrato di trovarsi molto bene a Udine, ha trovato continuità dopo qualche problema fisico iniziale l'anno scorso, insomma tra gol e assist è stata sicuramente la sua miglior stagione nel campionato italiano, e dopo aver risolto qualche problemino di contratto che c'era prima nel ritiro, insomma dopo non essersi presentato al primo allenamento, ai primi due allenamenti dell'Udinese, poi insomma è stato tutto messo a posto. La certezza di Rugnaic è sicuramente Zaniolo. Un'altra certezza, Davis in gol con il Padova in Coppa Italia, oggi non ci sarà e credo questa sia l'assenza più importante per il tecnico tedesco.
1: Benissimo, grazie davvero a Sebastiano Franco, appuntamento con te e con Francesco Repice per quanto riguarda Inter Monza tra meno di 10 minuti. Ormai noi abbiamo il tempo per ritornare in breve sul pomeriggio dei motori della Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Olanda che abbiamo raccontato in diretta in attesa della gara classica dopo la sprint di oggi in scena domani alle 15, e naturalmente l'appuntamento è all'interno di Domenica Sport. Il nostro inviato Manuel Codignoni che ha intercettato alcuni dei protagonisti in pista, ovviamente ricordo il verdetto delle qualifiche con la pole position conquistata da Lando Norris sulla sua McLaren davanti alla Mercedes di Russell, seconda fila, stesse scuderie ma in ordine invertito, con la terza casella di partenza per Kimi Antonelli, leader della classifica generale, quarta invece per Piastri, quindi qui ritorna la McLaren, le due Ferrari appaiate in terza fila con Hamilton leggermente davanti a Charles Leclerc. Allora andiamo ad ascoltare, tanto per cominciare, con Manuel Codignoni le parole della pilota della Mercedes e ribadisco leader della classifica generale, Kimi Antonelli.
3: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, soprattutto col posteriore, quindi è stata una di quelle qualifiche anche dove non abbiamo toccato la macchina per niente. Solitamente, sai, più vai avanti con la sessione, più inizi ad aggiungere ala per comunque farla anche girare di più, dare un po' più di carico, però non è stata la situazione oggi perché comunque ho fatto fatica. Però credo che in Q3 sapevo che avrei avuto una chance per comunque giocarmela, però purtroppo ho fatto un errore in curva 1, soprattutto vedendo la pioggia, sono entrato troppo piano e ho perso un sacco di tempo, quindi sì, un errore da parte mia, però comunque P3. Beh, sicuramente sarà importante fare una buona partenza, poi cercare di mettere pressione a quello davanti e magari anche con la strategia cercare di fare qualcosa di diverso, però sai, sarà anche importante gestire bene la gomma, soprattutto durante lo stint. Però devo dire che domani avremo una buona chance per portare a casa un bel risultato.
4: Hai detto che gran parte del tempo lo hai perso appunto in curva 1 perché sei entrato troppo piano, no? Quello che ti voglio chiedere è, dal punto di vista del feeling, al netto di quell'errore, la macchina come la senti? Meglio di ieri, come stamattina nella sprint race, oppure?
3: Beh, devo dire che il feeling migliore che ho avuto è stato in FP1 con la macchina questo weekend. Diciamo che oggi ho fatto un po' di fatica, se devo essere sincero, con la macchina, però devo dire che il feeling stava ritornando, soprattutto in Q3 ho avuto un feeling molto migliore con la macchina. Però sì, peccato per aver fatto l'errore, però certe volte va così e l'importante è tornare più forti di prima.
4: Questo è un weekend strano, è stato molto altalenante, no? Anche dal punto di vista del feeling, come hai appena detto. Quello che ti chiedo è, domani in gara sarà più importante giocare all'attacco o magari in difesa con un occhio pensando al campionato, con un pizzico di saggezza in più?
3: Oh, io, sai, la mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
1: Un Kimi Antonelli con la freschezza dei suoi 20 anni, non da gestore, non da amministratore, anche perché siamo praticamente al giro di boa di questa stagione, una stagione che nella prima parte ha detto cose positive e in alcuni casi molto positive anche per la Ferrari. Abbiamo detto terza fila, quinto Hamilton, sesto Leclerc nella griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda domani. Andiamo a sentire anche Charles Leclerc, sempre al microfono di Manuel Codignoni.
4: Charles, cos'è successo? Cos'è cambiato rispetto a ieri e anche rispetto a questa mattina?
5: Ma non tanto, anche perché la macchina non era male ieri e oggi c'erano delle cose che si poteva cambiare, ma è sempre un compromesso mettendo in più in difficoltà altre parti della macchina, quindi abbiamo fatto del fine tuning, ma quello che ci ha costato un po' oggi secondo me è giocare un po' con le strategie a motore durante la qualifica. Quello arrivando in Q3 ho avuto un po' di cose strane lato power unit, quindi dobbiamo riguardarci.
4: Dove si può ragionevolmente pensare di arrivare partendo dalla terza fila su una pista dove questa mattina sei stato l'unico di fatto a effettuare un sorpasso in pista?
5: Penso che sarà una domenica un po' difficile, partendo sesto il passo c'è, ma purtroppo i sorpassi sarà molto difficile.
1: Per noi sarà comunque domenica sport, all'interno della quale potrete seguire dalle 15 il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, il 12° appuntamento stagionale. Comincia la stagione della nostra Serie A e allora al 335-699-2949 il buon campionato è ricorrente tra molti ascoltatori e molti sono anche particolarmente contenti, lo dico con sincerità, per ritrovare le voci dei nostri inviati e radiocronisti. Ennio da Torino, vado in ordine sparso, Stefania da Napoli, ancora Francesco da Verona e molti altri, che Antonio da Modena aggiungo, che ci augurano una buona stagione. E allora partiamo ufficialmente con le prime due partite di questa prima giornata. Inter Monza al microfono Francesco Repici, Udinese Como al rimbalzo di linea ci sarà Sebastiano Franco. Buon ascolto del primo tempo di queste due partite e di quella che sarà un'intera stagione. Noi dallo studio centrale ci ritroviamo con Sabato Sport nell'intervallo di queste sfide che inaugurano la Serie A 2026-2027.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

1996 DJ Jazz, DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: giusti. Ancora una volta Van de Put, il suo destro all'interno dell'area di rigore, viene bloccato però da Seghetti. Tra gli applausi dei presenti al Castellani, che oggi sono all'incirca 5.000. 44esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
1: 41esimo minuto della ripresa qui allo stadio Vigorito, con il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento. Modena che ha ribaltato nella ripresa in 11 minuti con le reti di Santoro e di Caso. L'iniziale vantaggio del Benevento nel primo tempo al 26esimo aveva segnato di testa Salvemini. Adesso il Benevento gioca con una sorta di 4-4-2, ha inserito Antonio Floro Flores una seconda punta, Mignani una seconda punta di peso, avanzato Beruato.
2: Scusa Carbone, ti interrompo. Da Avellino è passato in vantaggio l'Arezzo, irruzione in area di Ionita, colpo di testa e Arezzo 2 Avellino 1 al 45esimo. Vieni a te, poi racconteremo meglio l'azione, Luigi.
1: Sì, identico andamento dunque anche al Partenio rispetto a quanto accaduto, sta accadendo qui sul campo del Benevento. Seguiamo questo calcio di punizione per il Benevento dalla tre quarti di campo avversaria, area di rigore affollata, ma preferisce il tocco corto, prova Beruato un lungo cross, il pallone spiava in area di rigore, riesce ad allontanarlo in un primo momento il Modena, poi Mignani rinviene, lascia partire un diagonale che attraversa tutto lo specchio della porta, difesa da Cicci Zola, ma si spegne a lato, abbastanza largo, 7-8 metri, ma non ha trovato l'impatto nessun attaccante del Benevento presente in area in quel momento. Stiamo entrando adesso nel 88esimo minuto, mancano dunque poco più di due minuti al 90esimo, con il Modena in vantaggio per 2-1 su Benevento, e andiamo al Partenio.
2: Al Partenio è cambiato il parziale, proprio in questo momento sono 6 minuti di recupero, ma adesso il pallone è a centrocampo perché l'Avellino dovrà rimetterlo in gioco, in quanto l'Arezzo è passato in vantaggio realizzando il gol del 2-1 e dunque rimontando l'iniziale svantaggio. A segnare è stato Ionita, cross morbido da sinistra e irruzione del capitano di serata dell'Arezzo, che di testa da due passi, dimenticato completamente dalla difesa dell'Avellino, ha sfruttato al meglio il suo inserimento portando in vantaggio l'Arezzo e quindi cambiato il parziale qui al Partenio. Arezzo ora in vantaggio 2-1 sull'Avellino. Quando entriamo nel secondo dei 6 minuti di recupero concessi dal signor Drigo, e l'Avellino ora dovrà provare in questo finale a pareggiare con Izzo, che porta avanti il pallone, poi lo cede al compagno di reparto, il croato Simic. Simic allarga sulla sinistra per Sala. Sala punta il diretto avversario, che è Pattarello, poi torna di nuovo indietro. 46 minuti 25 secondi della ripresa qui ad Avellino, quando il punteggio è Avellino 1 Arezzo 2. Studio.
3: Torniamo al Castellani per Empoli Cremonese.
0: Il calcio di punizione per la Cremonese, respinto ancora all'interno dell'area di rigore dalla difesa fino a questo momento attenta dell'Empoli, si giocherà fino al 52esimo minuto perché sono stati assegnati 7 minuti di recupero, e quando siamo al 47esimo l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese. Ci sono tutti questi 7 minuti di recupero perché 5 minuti sono per le sostituzioni, un minuto perché si è riguardata ovviamente l'espulsione di Sissei, e poi un minuto perché è stata utilizzata la sosta per dissetarsi anche nel secondo tempo qua allo stadio Castellani. Nel frattempo l'Empoli può tirare un sospiro di sollievo perché è stata assegnata una punizione proprio in favore della formazione di Pagliuca dall'interno dell'area di rigore, dunque è quasi una rimessa dal fondo un po' avanzata che proverà con i piedi a mettere in gioco, lanciare più lontano di tutti proprio il portiere dell'Empoli Seghetti. Siamo al 48esimo, dunque si giocherà ancora per 4 minuti, Empoli 1 Cremonese 0, e la linea va a Benevento.
1: A Benevento sta per scadere adesso il 90esimo, vedremo l'entità del recupero. Il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento, il Modena che ha inserito in campo Montevago al posto di Ambrosino pochi secondi fa. Adesso Cicci Zola che si carica di una rimessa dal fondo con i piedi, solo 4 minuti di recupero qui al Vigorito, con il Modena che prova a tenere il Benevento lontano dalla propria area di rigore. Poco fa una buona occasione per i Sanniti con un colpo di testa da parte di Mignani da buona posizione, ben imbeccato da Scognamillo, dal cross di Scognamillo, ma si è coordinato male l'attaccante del Benevento. Pallone abbondantemente alto sopra la traversa avversaria. Adesso Maita temporeggia con il pallone tra i piedi, finisce per perderlo ma subisce fallo, e dunque il Benevento soffrisce di un calcio di punizione già battuto. Siamo sulla linea di centrocampo, prova un ultimo sforzo per cercare di recuperare, ma non sembra avere tanta benzina questo Benevento. Ben disposto in campo il Modena, adesso è Mignani che si libera bene del marcatore, rinviene però su di lui un avversario, allora può ripartire e distendersi in contropiede il Modena, che poi però decide di rallentare il ritmo. Primo minuto di recupero, siamo al 91esimo a Benevento, Benevento 1 Modena 2, andiamo ad Avellino.
2: Quinto di recupero ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 2, Arezzo che ora si stava quasi per portare sul 3-1 perché approfittando di un contropiede Pattarello però ha sbagliato il passaggio decisivo e nulla di fatto per i toscani. Adesso è l'Avellino in zona difensiva a battere una punizione con Izzo, Izzo verso Sunas, Sunas allarga sulla sinistra per Sala, Sala cerca il lancio lungo ma è sbagliato e termina direttamente in fallo laterale. Dunque 49 minuti 40 secondi sul cronometro qui ad Avellino, l'Arezzo conduce 2-1 sugli Irpini. Studio
3: Empoli Cremonese.
0: Lotta senza esclusione di colpi davvero qua allo stadio Castellani, quando mancano 2 minuti al termine della partita e ancora all'interno dell'area di rigore la Cremonese, quando l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0, resta a terra all'interno dell'area di rigore un giocatore dell'Empoli, Curto, e dunque ancora l'Empoli festeggia come se avesse conquistato, se avesse effettuato un altro gol, soprattutto Pagliuca dalla propria area tecnica. Questo fa capire ovviamente che sofferenza sta vivendo l'Empoli soprattutto in questo finale di gara. Rimetterà in gioco ancora una volta con i piedi il portiere dell'Empoli Seghetti, che va a posizionare il pallone proprio in questo momento all'interno della propria area di rigore. Mancano 60 secondi alla fine, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
1: Quel Vigorito manca 1 minuto e mezzo alla fine del recupero, siamo nel 48esimo, calcio d'angolo in favore del Benevento, alla sinistra se ne incarica la messa, pallone nel centro dell'area, prova la conclusione il Benevento con Schimenti, il pallone viene rimpallato e allora resta in zona d'attacco però la squadra di casa con il capitano Maita che allarga sulla sinistra, ancora Schimenti, ancora davanti a sé per la Mesta che gli restituisce il pallone, bella triangolazione, ancora uno scambio con la Mesta, il cross arretrato però non interviene nessuno, dall'altro lato del campo c'è però Salvemini che rimette il pallone in, al centro, una serie di cross e contro cross, la Mesta prova a controllare, non ci riesce, il cross in area di rigore viene allontanato, poi svirgola Maita che però comunque riesce a servire un compagno, ma l'azione viene rallentata, deve ripartire dal portiere il Benevento del proprio Vannucchi, passaggio rischioso a servire Maita, e lo invita il pubblico a rilanciare il pallone in profondità, non fa così l'estremo difensore del Benevento. Allora il Benevento resta in possesso di palla quando mancano 30 secondi alla fine, ma resta anche nella propria area di rigore. Andiamo a vedere ad Avellino cosa accade.
2: Ad Avellino esattamente in questo momento lo sentirete il triplice fischio del signor Drigo, è finita al Partenio, Avellino sconfitto per 2-1 dall'Arezzo, le reti nel primo tempo di Russo per il vantaggio degli Irpini, nella ripresa l'Arezzo l'ha ribaltata prima col calcio di rigore realizzato da Cianci, poi nel finale col gol di testa di Ionita. Inizia male per l'Avellino la stagione davanti al pubblico del Partenio, bene l'Arezzo che vince la sua prima gara al ritorno in Serie B dopo 19 anni. È tutto dal Partenio, ribadiamo il finale, Avellino 1 Arezzo 2. Studio
3: Empoli.
0: E a punteggio pieno anche l'Empoli, è arrivato anche allo stadio Castellani il triplice fischio, l'Empoli ha conquistato 3 punti sudati, voluti e quindi ancora più belli per gli azzurri, che fanno un bel regalo al loro presidente Corsi nel giorno del suo compleanno, nel suo 66esimo compleanno. Peccato davvero ovviamente per la Cremonese che ci ha sperato fino all'ultimo, ha lottato fino all'ultimo, ma esce dallo stadio Castellani a testa alta ma senza aver conquistato neanche un punto. Davvero il miglior modo per l'Empoli per iniziare questo campionato di Serie B, e dunque il finale dallo stadio Castellani, Empoli batte Cremonese per 1-0 in gol al 20esimo del primo tempo. Spendi, è tutto dal Castellani, linea a te Massimiliano Graziani.
3: Benevento.
1: È finita anche allo stadio Vigorito, dove il Modena ha battuto per 2-1 il Benevento. Ritorno amaro in questo caso in Serie B per la squadra sannita, che pure era stata protagonista di un bel primo tempo. Si era portata in vantaggio al 26esimo con un colpo di testa di Salvemini, poi nella ripresa ha tirato un po' i remi in barca. È cresciuto il Modena, che ha trovato il pareggio al 20esimo con Santoro, un bel diagonale, e poi il gol della vittoria al 31esimo del secondo tempo con Caso, bravo a farsi trovare pronto a ribadire in rete una parata davvero maldestra di Vannucchi su una conclusione dalla distanza di Bianco. Dunque il finale allo stadio Vigorito, Modena batte Benevento 2-1, e la linea può tornare a te, Massimiliano Graziani.
3: Il riepilogo prima della conclusione: le gare fin qui disputate in Serie A. A Genoa, Napoli batte Genoa 2-0, a Parma Cagliari batte Parma 1-0, negli anticipi del pomeriggio Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1. In classifica l'Inter, il Napoli e il Cagliari sono a 3 punti, Udinese e Como con un punto, rimangono a 0 Parma, Genoa e Monza, così come tutto il resto del parterre di Serie A, perché ci sono ancora molte gare da giocare. Domani alle 18.30 Venezia Lecce, Frosinone Juventus, e alle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo, e lunedì si chiude la prima giornata con Bologna Lazio alle 18.30 e Roma Fiorentina alle 20.45. La prima giornata di Serie B, Vicenza Catanzaro 3-2, gara giocata ieri, e poi ad Avellino l'Arezzo ha battuto l'Avellino per 2-1, a Benevento il Modena ha battuto il Benevento per 2-1, Empoli Cremonese 1-0, allo stadio dei Marmi di Carrara la vittoria del Mantova sulla Carrarese per 2-1, e poi il successo del Sud Tirol sull'Entella per 1-0. La classifica con Vicenza, Mantova, Modena, Arezzo, Sud Tirol, Empoli a 3 punti, e poi tutte le altre squadre sono a 0 punti, e la Juventus, la Juve Stabia a meno 2 per 2 punti di penalizzazione. Anche qui ci sono 4 gare da giocare che chiuderanno questa prima giornata in Serie B. Domani alle 19 Pisa, Padova e Verona Ascoli, e poi sempre domani alle 21 Palermo, Juve Stabia e Cesena Sampdoria. Siamo ai saluti in chiusura di questa prima puntata stagionale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, con l'organizzazione di Rossella Lacommare e Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, la realizzazione tecnica di Marco Mascia e Maximilian Gambino, e con Andrea Boccia e Andrea Pistorio in redazione. Grazie come sempre a tutti voi per l'attenzione, da Massimiliano Graziani, ma noi ci risentiamo fra pochissimo per i commenti con Sabino Nella e Filippo Grassia, e con i vostri interventi. Linea al GR1, a più tardi.
4: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio Minuto per Minuto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: R1.
7: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero: con la guerra in Ucraina, Kiev intensifica gli attacchi contro le infrastrutture economiche e logistiche russe, mentre Zelensky torna a chiedere all'Europa più difese contro i missili balistici. Macron annuncia l'invio di nuovi intercettori, e lunedì si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto Putin promette una dura rappresaglia.
8: Il partito di maggioranza Russia Unita vede il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
7: E dal meeting di Rimini il Papa torna a condannare ogni guerra, poi l'invito a smascherare i giochi di potere e a contrastare povertà e ingiustizie.
6: Lo hanno salutato così nello spazio dedicato ai giovani, ma la visita di Papa Leone al meeting di Rimini è stata davvero nel segno dei più piccoli, con gesti di grande tenerezza. E dopo l'omaggio alla mostra dedicata a Sant'Agostino, al cui ordine Papa Prevost appartiene, le parole del Santo Padre nell'auditorium, spesso interrotte dagli applausi, come quando ha ricordato che dopo le tragedie del XX secolo dovremmo aver capito che il male non si combatte con il male. E prima del Padre Nostro, recitato da migliaia di voci, il Papa ha voluto rispondere al saluto del Presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, che aveva detto: Santità, la seguiremo ovunque ci indichi di andare.
9: È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito sia all'interno del movimento di Comunione e Liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme.
6: Da Rimini, Luca Ponzi per il GR1.
10: La crisi Stati Uniti-Iran, Teheran alza i toni e minaccia di considerare nemici i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Washington di intensificare la pressione economica sulla Repubblica Islamica con nuove misure restrittive. E sui sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. E siamo alla cronaca: sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso i due giovani di 15 e 35 anni trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere vicino Roma. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Ridimensionati i festeggiamenti, mentre il Palio di domani sarà dedicato alle vittime. Indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. Avevano scelto di non vaccinarla. L'autopsia sarà eseguita mercoledì e intanto è risultato positivo anche un cuginetto della piccola.
11: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Tutto mentre la procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta giovedì notte di difterite. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. L'autopsia sul corpo della piccola sarà effettuata mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche negli ospedali dove la piccola era stata ricoverata, ma anche la documentazione vaccinale all'azienda sanitaria. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre, della madre, della bimba. Sotto la lente, poi, le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Agnese Ricata per il GR1.
10: Ancora cronaca: Perugia, esplosione in una palazzina, due persone ferite, una delle quali una donna di 47 anni in modo grave. Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Alcuni vicini hanno riferito che negli ultimi giorni avevano sentito odore di gas, evacuato l'intero edificio. E a Brindisi un'altra esplosione: un'anziana riportata gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste intossicate. Chiudiamo con il meteo: torna a prevalere l'alta pressione. Domani sarà una giornata in gran parte soleggiata con cieli sereni e temperature elevate, soprattutto al centro-sud. Qualche nuvola in più al nord, in particolare sulle Alpi, dove lungo i confini saranno possibili piogge irregolari. E noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
12: Mi vuoi sposare?
13: Nonna, sono sazia.
12: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata. Sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
15: Un fantastico viaggio nel tempo.
14: Antonella Clerici, padrona di casa.
16: Ti fidi di me?
15: No.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
16: Sabato Sport. Le voci del dopogara.
3: Minuti, di nuovo buonasera da Massimiliano Graziani, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra per i commenti a alle prime gare di questa prima giornata sia del campionato di Serie A di Serie B, e con noi ci sono in diretta Sebino Nela, che saluto subito. Ciao Sebino, ben trovato,
17: ciao,
3: ben ritrovato.
17: Ciao, buonasera, buon campionato a tutti.
3: Buon campionato anche a Filippo Grassia, ciao Filippo.
18: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
3: E buon campionato a tutti i nostri ascoltatori, che potranno ovviamente intervenire chiamandoci in diretta al numero 800 05 0001, oppure potranno scriverci SMS al nostro numero di WhatsApp 335 699 2949. Allora andiamo a ricordare che cosa è successo, partiamo dalla Serie A, quello che è successo in questi primi quattro anticipi. C'è stata la vittoria del Napoli in casa del Genova per 2-0, quella del Cagliari, anche qui vittoria esterna a Parma per 1-0, e poi nel pomeriggio il 4-1 dell'Inter sul Monza e l'1-1 fra Udinese e Como. Io partirei subito dall'Inter facendo un passetto indietro, perché è la squadra da battere secondo tutti, e allora chiedo a voi se si conferma in questo ruolo. Partiamo da Sebino.
17: Non mi chiedere poi niente, quale sarà, chi vincerà lo scudetto.
3: No, qui parliamo solo delle premesse della squadra da battere, poi non sappiamo chi vincerà lo scudetto.
17: Anche per me è la squadra da battere l'Inter, credo che sia ancora la squadra più forte del nostro campionato. Ha cominciato subito con una vittoria, bene, insomma, ci sta. Ritengo che sia la favorita anche quest'anno, come ho detto, e, però è la prima partita. Aspettiamo, vediamo gli scontri diretti, infortuni, squalifiche, Champions League, ci aspetta un'altra stagione lunga con tantissime gare.
3: Sentiamo che cosa dice Filippo Grassia. Una vittoria abbastanza autorevole questa iniziale in apertura dell'Inter, anche perché poi i primi turni sono sempre complicati anche per le grandi, poi approfondiremo anche questo discorso, Filippo.
18: Sì, ricordiamo il successo della Cremonese al Meazza sul Milan nella prima partita dello scorso campionato. L'Inter, dopo aver chiuso sull'1-1 il primo tempo, ha premuto sull'acceleratore e poi nel giro di 18-19 minuti ha chiuso la gara con le reti di Zielinski, Esposito e Bonny. È un Inter già in buona condizione, anche se Lautaro sostituito ha dimostrato di risentire delle fatiche del mondiale, ma non si tratta dell'Inter vera, perché a parte una breve apparizione non abbiamo ancora visto i tre inglesi che dovrebbero sicuramente dare una maggiore impronta internazionale alla squadra nerazzurra: Spence, Stones e Jones, che praticamente possono impreziosire tutti i reparti della squadra di Chivu.
3: Filippo, rimaniamo da te perché andiamo ad analizzare eventuali episodi critici della partita di Marassi fra Genoa e Napoli. Uno c'è stato sicuramente all'84esimo sul gol di De Bruyne.
18: Eh sì, è stato il primo episodio di cui parliamo, perché in occasione del gol di De Bruyne il belga segna dopo aver spostato Vasquez in anticipo ma fin troppo passivo con il braccio sulla spalla. L'arbitro Di Bello convalida la rete, per il VAR Meraviglia non si tratta di chiaro ed evidente errore e quindi gol confermato. Valutazione al limite, ma se non fischi il campo il VAR non interviene. Va ricordato che nello scorso campionato Di Bello al VAR ritenne da rigore un lieve contatto tra Vergara e Cornet non fischiato dall'arbitro Mariani e poi criticato da Tommasi, vice di Rocchi, e Napoli vinse sul rigore. Stavolta ha ritenuto regolare il contatto De Bruyne-Vasquez.
3: Allora, analizziamo la partita dopo aver analizzato con Filippo gli episodi critici. Sebino, c'è un nostro amico che ci scrive, Daniele, e ci dice la partita di Genoa la vince chi ha maggior qualità da proporre, soprattutto ce ne accorgiamo quando Allegri fa entrare in campo De Bruyne e Vergara dalla panchina, e sono quelli che decidono.
17: Non sono d'accordissimo su questo. È chiaro che se hai dei cambi di un certo livello,
3: attenzione che c'è Bisantis dagli spogliatoi di Marassi, l'ho sentito, sì. Vai Bisantis, vai Giuseppe.
19: Eccoci qua, perché insomma immagino che state discutendo anche dell'episodio un po' incriminato di Genoa-Napoli, il primo gol di De Bruyne, e noi abbiamo qui in diretta il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, che insomma forse vuole dire qualcosa su questo episodio che poi ha determinato la partita.
20: Buonasera.
19: Buonasera a lei.
20: Come dici, è stato un episodio che ha determinato la partita. Penso che non c'è bisogno di spiegare troppo, si è visto. Oggi al calcio ci sono tante telecamere, tante ripetizioni e diventa difficile spiegare di più che quello che si può vedere nel vivo, alla velocità del vivo e anche con il replay.
19: Non è andato neanche a vedere al monitor, come mai secondo lei?
20: Bella domanda, non lo so, chiederemo per capirlo. Abbiamo subito un episodio un po' simile l'anno scorso contro la stessa squadra, ha capitato diverso, ci saranno tre persone dentro.

0: Milano, se voi avete discusso con l'amo Viola su questo episodio, vi ascolta Lopez.
1: Allora, Filippo Grassia, sentiamo il nostro esperto, Filippo.
2: Sì, ho parlato di valutazione al limite, dicendo però che se non fischi in campo il VAR a questo punto non interviene. Ho ricordato anche quanto era successo l'anno scorso quando Di Bello al VAR ritiene da rigore questo, un lieve contatto tra Vergara e Cornet, e invece stavolta non ha ritenuto irregolare il contatto De Bruyne-Vasquez, e quindi capisco le affermazioni del direttore sportivo del Genoa.
1: Questa è la disamina del nostro esperto in materia. A voi, a te Giuseppe e a Diego Lopez.
0: Evidentemente Genoa non fortunato con Di Bello, che tra l'altro era il nostro arbitro al VAR ai mondiali. Però Diego Lopez, guardiamo anche le cose positive. Il Genoa ha fatto un gran primo tempo, poi nella ripresa inevitabilmente, siamo alla prima di campionato, è calato, però insomma c'è un bel materiale su cui lavorare.
3: Ovviamente siamo orgogliosi della nostra squadra, lo abbiamo stato dall'inizio, non da oggi. Non è che questa partita cambia la nostra visione della squadra. È una squadra che è unita, una squadra che è una sola cosa, con un leader che è il suo allenatore, e prepara ogni partita in maniera secondo me molto intelligente per cercare di portarla a casa. Oggi il Genoa stava facendo la sua partita, con momenti di blocco alto, con momenti di blocco basso, con momenti di occasioni e con momenti di sofferenza, come accade sempre nel calcio, e anche di più contro le squadre grandi. Allora il piano di gara è il piano di gara, e quello che esce del piano di gara è quello che esce del nostro controllo, lo abbiamo visto tutti.
0: Ringraziamo il direttore sportivo del Genoa Diego Lopez, insomma in bocca al lupo per il campionato del Genoa.
3: Crepi.
0: E allora Massimiliano, sì. Graziani, noi abbiamo registrato un altro Massimiliano, ossia Massimiliano Allegri, che è arrivato durante il GR1. Non so se possiamo farlo ascoltare. Il nostro Riccardo Bertone è pronto, e quindi possiamo ascoltare Allegri, anche se ci ha raggiunto Vergara del Napoli, quindi aspettiamo con Allegri. Abbiamo Vergara che è autore del secondo gol del Napoli, lo possiamo portare in diretta. Allora Vergara, una partita che si era complicata, l'avete vinta dalla panchina. Vergara e De Bruyne segna il primo, poi ti fa l'assist per il gol. Insomma, è bello partire così.
4: No, sì, sicuramente a livello personale di squadra è bellissimo, perché è importante partire bene, lo sappiamo. Per la squadra è importante anche per me partire bene con un gol e un assist.
0: E allora, l'anno scorso sei esploso, poi un infortunio ti ha frenato. Cosa può dare Vergara in questa squadra, che poi è cambiata pochissimo rispetto all'anno scorso?
4: No, Vergara può dare una mano quanto serve, spera di trovare più minutaggio quest'anno.
0: E poi un gruppo in cui già puoi considerarti inserito, con giocatori, vedi De Bruyne, che possono davvero fare il salto di qualità. Poi qualcuno è arrivato, Badiashvili lo conosceremo, Favasuli forse tu già lo conoscevi perché siete quasi coetani. Insomma, che può dare il Napoli in questo campionato?
4: Ma sicuramente può dare continuità al fatto dell'anno scorso, che siamo arrivati comunque secondi. Speriamo di fare un percorso migliore sia in Coppa che in Champions, però in campionato speriamo di ripeterci e fare qualcosina in più, magari, che ci permetta di arrivare primo.
0: Se da studio avete una domanda per Giuseppe, Vergara, non so come vai.
1: Giuseppe, vorrei chiedere a Vergara, visto che è cambiato l'allenatore quest'anno, com'è cambiato, se è cambiato l'approccio della squadra e cosa è cambiato a livello tattico?
4: Ma a livello tattico penso che sia cambiato. Alla fine ora giochiamo con 3 centrocampisti, l'anno scorso forse abbiamo iniziato con 4, poi ci siamo messi con 2 trequarti, ma alla fine tatticamente cambia sempre poco, perché alla fine in campo ci andiamo noi, magari cambierà un esterno in più, un esterno in meno, questo, quindi cambia poco.
0: E questo era Vergara. Tra l'altro Allegri è uno che i giocatori forti li fa giocare, e quindi Vergara potremmo vederlo presto in campo. Complimenti per questo grande debutto.
4: Grazie mille, buona serata.
0: E allora con Vergara avevamo Massimiliano Allegri, vediamo se è pronto per mandarlo in onda per Riccardo Bertone. Vediamo, ce l'hanno, sì, è pronto Massimiliano Allegri, e quindi possiamo mandarlo.
5: Allora, sono partite complicate, il Genoa ci ha creato delle difficoltà, il primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente per i primi 30 minuti sotto una buona pressione loro, poi più la partita andava avanti e più la partita veniva dalla nostra parte. Già al primo tempo abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo far meglio, e il secondo tempo poi l'abbiamo sbloccata alla fine, ma comunque potevamo fare gol prima.
0: I cambi importantissimi, perché a un certo punto esce Alisson Santos, che mi era parso il migliore del Napoli, poi lei conosce la condizione, e sono entrati De Bruyne e Vergara, e De Bruyne e Vergara hanno segnato. Quanto è importante?
5: No, è importante, ma le partite le decidono sempre i cambi, l'hanno decise sempre e ora ancora di più, soprattutto perché comunque

0: aspetti sono più alti, si giocherà una volta ogni tre giorni, 5 cambi saranno molto importanti.
1: Quanto è importante questo gol per De Bruyne, che subito trovato il gol si è scatenato, ha fornito lui l'assist a Vergara?
0: Ma De Bruyne è un giocatore straordinario e siamo contenti di averlo.
1: Il presidente ha annunciato Badiashile, ieri ha detto fin quando non c'è non ne parliamo. Quanto può dare questo giocatore?
0: Intanto vediamo che condizione sta, e poi io credo che sia un po' in ritardo di condizione, vediamo quando sarà pronto per essere a disposizione.
1: E comunque, come ho detto ieri, quelli che ci sono magari sono meglio di quelli che arriveranno, anche se magari i tifosi si esaltano con i nomi nuovi.
0: Ma no, l'estate serve per sognare, poi durante il campionato invece bisogna fare dei punti durante le partite.
1: E allora l'avete riconosciuto, Massimiliano Allegri. Tra l'altro è passato Daniele De Rossi poco fa, so che siamo quasi in chiusura di trasmissione, deve fare il giro delle televisioni, non so se riusciremo a mandarlo in diretta, in ogni caso lo manderemo registrato per tutti i prossimi appuntamenti sportivi. Restiamo comunque in ascolto.
2: Attendiamo fiduciosi, grazie Giuseppe Bisantis. Avete sentito, Massimiliano Allegri è un altro allenatore che è convinto, lo ha ribadito, che le partite si vincono con i cambi. Lo diceva anche Gasperini l'anno scorso, che non ama questo calcio con tanti cambi, però i cambi, se ci sono 5 cambi, sono molto importanti, perché nell'ultima mezz'ora inizia un'altra partita, Sebino.
3: Ma sì, ne abbiamo parlato spesso di questo argomento. È chiaro che cambi in mezza squadra, cambi, e quindi poi i ritmi sono quelli che sono, inizio stagione fa anche caldo, la condizione fisica non è ottimale, quindi avere la fortuna di cambiare 5 giocatori è importantissimo per l'allenatore e per la squadra naturalmente. Mi hai fatto una domanda prima, stavo rispondendo, poi sono arrivati gli ospiti, non ho potuto andare avanti. Ti dico, non sono d'accordo, nel senso che questi due hanno cambiato la partita per il semplice fatto che se l'arbitro fischia e non concede il gol a Napoli, probabilmente questa è una partita 0-0. E chiudo l'argomento dicendo che sicuramente il Genoa contro il Napoli non è fortunatissimo.
2: E no, questo è un dato di fatto, non è assolutamente fortunata la squadra di De Rossi quando vede quei colori, quelli del Napoli. Chiedo a Filippo Grazia se vuole aggiungere qualcosa sui cambi e l'importanza dei cambi, perché come dicevamo con Sebino, inizia un'altra partita perché cambi mezza squadra, e se hai dei cambi importantissimi la differenza si sente.
4: Ma lo si è visto anche all'ultimo mondiale, con quasi il 40% delle partite decise negli ultimi 20 minuti, e quindi chi ha una rosa importante di 15, 16, 17 titolari sicuramente ha più possibilità alla fine di spaccare il risultato. Però io credo che Allegri debba pensare di inserire almeno fin dal primo minuto uno dei due tra De Bruyne e Vergara, magari anche cambiando modulo, perché altrimenti fatica poi a mandare in gol qualcuno che non sia Højlund. Indubbiamente con Vergara e De Bruyne la manovra si è fatta più incisiva e più in verticale, più in profondità.
3: Posso aggiungere una cosa?
2: Sì, certo, Sabino.
3: Visto che ho fatto il calciatore, allora l'arbitro può fischiare l'intervento di De Bruyne, sicuramente. Io dico che questa cosa qua che abbiamo visto questa sera non succederà più a Vázquez è in anticipo, comunque poteva rinviare tranquillamente. Vázquez ha cercato il fallo, vedrete che la prossima volta darà un calcione a questa palla, visto che era in anticipo e sarà in anticipo anche le prossime volte che gli capiteranno questi palloni, senza aspettare che l'avversario gli arrivi addosso, insomma. Poi da qui a dire che comunque si poteva fischiare ci mancherebbe altro, ma sono convinto che lui aspettasse solo una spinta. Però non sempre gli arbitri fischiano, attenzione, quindi tutti i difensori devono stare molto molto attenti.
4: Sebino, d'accordo con te, tant'è vero che ho parlato di Vázquez in anticipo, ma fin troppo passivo, perché appunto, come dicevi tu, lui col destro poteva tranquillamente rinviare il pallone.
3: Lui ha pensato solo di prendere posizione e basta, e aspettava che l'avversario gli andasse addosso. Era talmente sicuro che l'arbitro avrebbe fischiato.
2: Rimane una vittoria faticosa comunque per il Napoli in casa del Genoa, come sono faticose spesso le vittorie per le grandi squadre nelle primissime giornate, quando addirittura non ci sono degli scivoloni importanti. Abbiamo visto oggi la sconfitta del Manchester United con l'Hull City, neopromossa, che non batteva il Manchester United dal 1974, oppure la sconfitta dell'Athletic Bilbao in casa con il Siviglia, anche se parliamo di valori diversi. In questo caso non è facile, Filippo, alle prime giornate prendere il ritmo.
4: Sì, e questo dimostra anche che il Manchester, nonostante lo United, nonostante i quattrini messi sul mercato, non ha ancora una squadra all'altezza della situazione. Questa è, diciamo, è una realtà che a me piace, nel senso che sarei felice se le classifiche e i risultati non fossero solo dettati dalla forza economica. Poi vorrei aggiungere una cosa: il bellissimo gol di Romano a sì. Parma. Dopo i pali di De Jole e Fazzini, il Cagliari ha meritato il successo. Questo ragazzo, che ha un cognome italianissimo, è della Roma in prestito al Cagliari, ma è nato in Svizzera.
2: Si è parlato di lui in ottica nazionale, un commento di Sebi Nonella su questo ragazzo.
3: Come tutti i ragazzi, io ci andrei un attimo cauto, diciamo così, però insomma no, ha tutto per poter fare molto molto molto bene.
2: Siamo in chiusura, lo potete capire perché abbiamo la sigla in sottofondo. Allora io ringrazio Filippo Grassia, ciao Filippo, ci risentiamo ovviamente nei prossimi giorni, già da domani.
4: Un saluto a te, a Sebino e a tutti i nostri ascoltatori.
2: E grazie anche a Sebino Nela, abbiamo iniziato questo campionato,
3: grazie.
2: E ci sentiremo anche nelle prossime giornate per le prossime partite. Grazie Sebino.
3: Grazie a voi, ciao Filippo.
2: Chiudiamo qui questa puntata di Sabato Sport, ultimissima parte con i commenti dopo tutto il calcio minuto per minuto. Ora c'è Onda Verde, poi numeri primi. Grazie, buon proseguimento di ascolto, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it. Meteoradio.
6: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
7: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est, come sull'Appennino meridionale, potrà arrivare ancora qualche temporale. Ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato, in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
6: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
7: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
6: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
8: 23:30 minuti in punto, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 15 la Parma La Spezia, ci sono coda tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Traforo del Frejus chiuso per prove tecniche fino a praticamente i prossimi minuti. Sulla statale 12 della Betone, tratto chiuso per caduta massi tra Ponte Gardena e Chiusa. Siamo nel Trentino Alto Adige. Sulla 2 e scendiamo direttamente al sud, rallentamenti per incidente all'area di servizio Rosarno. Siamo in Calabria. Raccordo autostradale Salerno-Avellino, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo per Montoro. Infine, sulla statale di Santa Maria di Leuca ci sono rallentamenti per una manifestazione, si tratta della notte della Taranta, l'affascinante serata con la danza tradizionale salentina, ipnotica e trascinante. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
10: Torture. Buenos Aires, Svezia, corda. È evaso dalla prigione clandestina dove la dittatura l'ha torturato. Ora vede dalla finestra i cortei degli argentini per le vittorie al Mondiale di casa 1978 e si chiede così: ma è giusto o no festeggiare assieme al regime? Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Claudio Tamburrini, il primo calciatore desaparecido.
9: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
11: Il dilemma non riguardava solo i tifosi. Il dilemma gravava su tutto il paese ed investiva ogni singolo calciatore argentino. Ciascuno doveva decidere che atteggiamento tenere di fronte al mondiale di calcio giocato nel nostro paese, ma organizzato dalla dittatura militare che da 2 anni rapiva ed uccideva. E dovevo deciderlo anche io, il primo calciatore professionista sequestrato dal regime. Io, desaparecido. Io, Claudio Tamburrini, portiere dell'Almagro, squadra di seconda divisione del campionato argentino. Io che una notte ero stato portato incappucciato in quel centro di detenzione clandestina chiamato Mansión Seré.
10: Poi, da lontano, è sempre facile capire cosa è giusto e cosa no. Quando invece ci sei dentro, no, non funziona così, perché da vicino ti accorgi che le cose sono sempre più complicate. Da vicino noti i dettagli e i dettagli non li puoi ignorare. È così, lontano e vicino raccontano mondi molto diversi. È per questo che nelle domande è necessario entrarci con tutte le scarpe. Poi, in questa storia, le scarpe non è che ci siano sempre, anche perché Claudio Tamburrini è un portiere e il suo primo pensiero al massimo sono i guantoni, che a metà degli anni 70 del Novecento nessuno li mette, nemmeno il nostro Claudio Tamburrini, che il 24 marzo del 1978 non aveva niente ai piedi, niente addosso, quando in una di quelle notti di mille fulmini che qui chiamano tormenta elettrica era evaso da una cella che nessuno chiamava cella, perché da lontano quello non doveva sembrare un carcere. E da lontano, lo sappiamo, tutto appare differente. Questo perché nell'Argentina della giunta militare le cose più mostruose erano nascoste da una apparenza di normalità. E quella palazzina di 2 piani, simile a chissà quante altre, e chiamata Mansión Seré, a vederla da lontano era rimasta identica a ciò che era prima, e cioè un circolo ricreativo per gli ufficiali dell'esercito che, con la loro pistola, qui potevano giocare indisturbati alla roulette. Poi, ancora indisturbati, il gioco era cambiato e, con le loro pistole, la roulette era diventata quella russa. È davvero così. Da lontano è facile capire cosa succede. Ma se ci sei dentro, le cose sono molto, molto diverse.
12: Claudio Tamburrini, vieni con noi, dobbiamo farti un paio di domande.
10: Claudio Tamburrini, come centinaia, migliaia di altri argentini, era stato sequestrato perché, secondo la giunta militare, c'era qualcosa che non andava in quello che era il portiere dell'Almagro, seconda categoria del campionato dell'Argentina, che nel tempo libero studiava filosofia. Oppure il contrario, c'era qualcosa che non andava in quello studente di filosofia, simpatizzante di sinistra, che nel tempo libero giocava a calcio. Il suo nome era stato fatto nel corso di uno di quegli interrogatori che in realtà erano solo delle torture che finivano esclusivamente quando facevi i nomi. E se i nomi non li avevi, te ne inventavi qualsiasi cosa purché quell'inferno finisse. E così Claudio Tamburrini, che sì, era di sinistra, ma non era un attivista antiregime, era stato portato in quel ex casinò diventato un centro clandestino di detenzione conosciuto come Mansion Serré, dove la roulette non era più quella delle case da gioco. La notte era quella del 23 novembre 1977. Tamburrini aveva 23 anni.
11: Il tempo scorre pesantemente in questo pomeriggio. Guardo attraverso la finestra della casa in cui sono nascosto dal giorno della mia fuga dalla Mansion Serré. Cerco di individuare alcuni ritardatari che si precipitano a casa prima dell'inizio della partita. Oggi, 21 giugno 1978, la nazionale argentina gioca contro il Perù per un posto nella finale del campionato del mondo. Vincere non basta, bisogna seppellirli di gol. Le 7:15, inizia la partita, ascolto la radio. L'Argentina è nervosa, non riesce a segnare. All'improvviso, al minuto 20, si apre una breccia nella difesa peruviana. Il primo gol spiana la strada e dissipa l'ansia. Alla fine la squadra segna 6 gol e arriva alla qualificazione. Per la prima volta dal 1930, l'Argentina giocherà la finale della Coppa del Mondo di calcio. Torno alla finestra, che in queste ultime settimane è diventato il mio punto di osservazione del mondo. Anche a Mansion Serré ho guardato la vita scorrere dalla finestra della mia stanza. Ora però sogno di essere di nuovo in strada per festeggiare. Del resto adesso nessuno mi impedisce di uscire. Eppure sono ancora prigioniero.
10: Erano 4 mesi che andava avanti quell'inferno nel quale, dopo le torture, le guardie imponevano alle vittime di ringraziare i carnefici. Con Claudio erano rinchiusi Daniel Russomano, Guillermo Fernandez e Carlos García. Tamburrini aveva poi un trattamento particolare perché, quando la porta si spalancava, qualcuno degli aguzzini faceva finta di non riconoscerli e chiedeva così:
13: «Ehi, chi di voi è il portiere dell'Almagro?»
10: Tamburrini, a quel punto, era condannato ad alzare la mano. Un attimo e subito sentiva quest'altra frase:
13: «E ora para questo tiro, portiere!»
10: Mentre un calcio alla bocca dello stomaco gli toglieva il fiato. Sempre così, tutti i giorni e tutte le volte che quelli là avevano voglia di divertirsi.
11: Nessuno mi impedisce di uscire, eppure sono ancora prigioniero. All'improvviso i proprietari della casa irrompono nella stanza. Il figlio grida: «Siamo in finale!» Poi è il padre a urlarmi con un tono profetico che saremo campioni e che tutta la città ora corre verso l'obelisco di Buenos Aires per festeggiare. «Esci con noi», mi fa il ragazzo. Io lo guardo e, anche se fingo di scherzare, lo gelo dicendo: «Non mi muoverò da qui». Già altre volte la famiglia che mi ospita ha provato a farmi fare una passeggiata nel quartiere per riprendere fiducia. Io ho sempre avuto paura di imbattermi nei miei repitori. Questa però è una situazione diversa. Non è solo paura. Mi chiedo anche se sia giusto scendere in piazza per celebrare un trionfo in un evento sportivo organizzato da un regime dittatoriale che rapisce e tortura ed uccide i propri cittadini.
10: Erano tenuti nudi e scalzi, i cittadini senza colpa rinchiusi nei centri di detenzione clandestina. Durante le torture, immobilizzati con cinghie di cuoio, nel resto del tempo, notte compresa, ammanettati. Addosso, niente. Né scarpe, né maglietta, né pantaloni, nemmeno uno straccio rimediato a difesa di un pudore che presto era stato smarrito. Alle finestre non erano state messe delle sbarre perché da fuori nessuno doveva poter pensare che quello che era un casinò fosse diventato un centro di detenzione clandestino. Era bastato togliere le maniglie dalla finestra e poi bloccare le imposte grazie ad un cavo di alimentazione preso da un ferro da stiro che poi non era il solo filo elettrico che girava nella stanza. Sì, perché per costringerli a parlare durante gli interrogatori e non farli parlare quando provavano ad alzare la voce, nella cella spuntava sempre la picana elettrica, l'arma che dava la scossa giusta nel momento adatto. La gente che aveva l'elettricità dalla parte del manico però ignorava una cosa piccola piccola, e cioè che uno dei chiodi che fissavano le brande al muro una sera era stato trovato allentato. Guillermo Fernandez lo aveva raccolto e subito aveva provato ad infilarlo nel buco lasciato dalla maniglia della finestra. Il meccanismo ci aveva messo un attimo a scattare. Poi un rumore, forse dei guardiani di ronda. Intanto, assieme al meccanismo della finestra, era scattata anche un'idea disperata e necessaria: tentare la fuga.
11: Non è solo paura. Mi chiedo anche se sia giusto scendere in piazza per celebrare un trionfo in un evento sportivo organizzato da un regime dittatoriale che rapisce e tortura ed uccide i propri cittadini. Poi torna il ragazzo e mi dice: «Dai, sei pronto? Scendi?» Mi alzo dal letto pesantemente. È come se il mio corpo non fosse in sintonia con il mio desiderio. Il padre prende il cappotto e ci accompagna fuori. Si è unito anche un gruppo di vicini. Mi lascio trascinare. Lascio che siano loro a decidere.
10: Le finestre non erano poi così in alto. In fondo, questa villetta che era stata un casinò per gli ufficiali dell'esercito era alta appena un paio di piani. La prigionia di Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, Guillermo Fernandez e Carlos Garcia durava ormai da 4 lunghi mesi che li avevano scavati fuori e dentro. Ora però avevano la consapevolezza che sarebbe bastato legare le coperte tra loro per ottenere la corda necessaria per calarsi in strada. Con il filo elettrico della persiana poi sarebbe stato forse possibile fare partire un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Il gruppo dei sequestrati però lo sapeva che una volta fuori non sarebbe stato tutto risolto, perché che speranza mai avrebbe avuto la fuga di 4 uomini scalzi, senza un paio di pantaloni, sporchi, con il corpo segnato dalle torture e senza nemmeno uno straccio a coprire l'indispensabile, come fossero 4 cristi scesi ancora non morti dalla croce. Era indispensabile ragionarci bene. Poi era accaduto qualcosa di inatteso. Era il 20 marzo 1978. Mancavano appena 3 mesi ai mondiali di calcio ospitati in Argentina, mentre il regime militare, da lì a 4 giorni, si preparava a festeggiare il secondo anno dei suoi carceri clandestini, dei suoi rapimenti, delle sue auto della polizia senza targa che vanno a prendersi le persone di notte, dei suoi desaparecidos gettati ancora vivi dagli aerei in pasto alle orche nelle acque gelide dell'oceano. Però, quando il 20 marzo 1978 la cella si era aperta per fare entrare gli aguzzini di turno, nessuno aveva chiesto chi fosse il portiere dell'Almagro, perché anche per i torturatori poteva arrivare il momento nel quale era vietato scherzare. Claudio Tamburrini, invece del calcio alla bocca dello stomaco, adesso sentiva la canna di una pistola puntata alla tempia. Poi queste parole.
13: Tamburrini, sappiamo che state preparando una fuga. Sappiate che vi lasceremo fare. La senti questa pistola? È pronta per abbattere quelli che cercheranno di tagliare la corda.
10: La corda di coperte però ormai era annodata. Erano passati 4 giorni da quell'ultima minaccia. La notte del 24 marzo 1978, secondo anniversario del golpe militare a Buenos Aires, era però anche una notte di 1000 fulmini. Qui la chiamano, lo sappiamo, tormenta elettrica. Per una volta le scariche non arrivavano dagli aguzzini, ma piovevano dal cielo. Il cielo però non era lì per torturarlo.

0: Camminiamo per 100 metri fino alla fermata dell'autobus. Vivo sensazioni diverse mentre dopo più di 6 mesi sono di nuovo in strada. L'autobus è pieno di passeggeri, tutti con la stessa destinazione. Viaggio su strade ed attraverso luoghi che frequentavo prima del mio rapimento e questo mi rende felice. Dopo 40 minuti, ecco Plaza Congreso. Da qui all'obelisco si va a piedi, mentre ci uniamo a gruppi con bandiere e tamburi che cantano «Dale campione, dale campione». A Plaza dell'Obelisco è un'estasi collettiva di gente che salta in mezzo ad un mare di onde azzurre e bianche. Io però non smetto di guardare ossessivamente intorno a me. Mi sento esposto allo sguardo di tutti. Mi chiedo quanto possono essere lontani i miei rapitori. Mi rispondo che, di sicuro, non sono poi così distanti.
1: Il rotore degli elicotteri della giunta militare aveva cominciato a tagliare l'aria per cercare i 4 evasi nudi e ammanettati. Solo che la pioggia si era intensificata e i fulmini cadevano. No, non era proprio aria di sfidare la tormenta elettrica. Poi Guillermo Fernandez, l'uomo che aveva trovato il chiodo e col chiodo aveva aperto la finestra all'aria e il cuore alla speranza, era riuscito a contattare il proprio padre appena prima che la pioggia cessasse e il sole sorgesse. Sì, i 4 erano tornati liberi, liberi in un paese che mai aveva spiccato un mandato di cattura nei loro confronti e che quindi formalmente non poteva mobilitare la polizia per ricercarli. Il pericolo di un nuovo sequestro clandestino, però, ovviamente, era sempre là. Per questo Claudio Tamburrini aveva deciso di non uscire mai da casa, che poi non era la sua casa visto che cambiava continuamente alloggio, ospitato ora qua, ora là, da qualche amico che, con un gesto piccolo e accogliente, combatteva silenziosamente la propria resistenza contro i militari golpisti. Per l'Argentina, però, questo non era il momento di restare muta.
0: All'improvviso, nel bel mezzo dei festeggiamenti, sento una voce metallica che urla: «Abbasso la dittatura!» Come se stessi aspettando quel segnale, dal resto della folla subito si alza un coro pieno di rabbia e determinazione. «Basta con la dittatura! Basta!» E lì mi lascio trascinare per la seconda volta e comincio a gridare anche io contro la dittatura e a urlare «Dale campeone!» Lo faccio a nome di tutti i desaparecidos. Con mia sorpresa, sento che non solo la paura se n'è andata, anche i dubbi sono svaniti. E così, in questa notte del giugno 1978, mi sento di nuovo pienamente cittadino del mio paese e del mondo. Con convinzione festeggio la vittoria della nazionale argentina sul Perù e sento che tutti noi, insieme, abbiamo iniziato il cammino verso la fine della dittatura.

0: Claudio Tamburrini aveva trovato la risposta alla domanda se fosse giusto scendere in piazza per celebrare un trionfo sportivo in un torneo organizzato da un regime dittatoriale che rapisce, tortura e uccide i propri cittadini. E nessuno come Claudio Tamburrini conosceva la passione degli argentini per il calcio e la passione inflitta agli stessi argentini dalla dittatura. La risposta non era stata banale, perché le cose viste da dentro sono sempre diverse da come le vedono quelli che da lontano, in un attimo, sanno sempre spiegarti cosa va fatto e cosa no. Alla fine, nonostante il sequestro in piena notte senza motivo, nonostante le torture nelle quali non aveva niente da confessare, nonostante il portiere para questo, nonostante i calci alla bocca dello stomaco, Claudio Tamburrini aveva deciso di fare festa per la sua Argentina arrivata alla finale di Coppa del Mondo grazie ad una delle partite, questo si sarebbe saputo più tardi, più sporche della storia del calcio. Una partita prima della quale ai giocatori del Perù era arrivata una montagna di promesse e di minacce. Una partita nella quale il capo della giunta militare, il generale Videla, era sceso negli spogliatoi accompagnato dall'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger per spiegare sia alla propria squadra che agli avversari quanto fosse necessario per l'Argentina raggiungere la finale e poi il titolo. Claudio Tamburrini, che subito dopo sarebbe riuscito a fuggire in Brasile e poi in Svezia, dove all'inizio si sarebbe mantenuto giocando a pallone e dove poi avrebbe fatto una brillantissima carriera presso la facoltà di filosofia dell'Università di Stoccolma. Claudio Tamburrini, che sarebbe tornato in Argentina dopo la caduta della giunta militare per testimoniare al processo che nel 1985 avrebbe cercato di fare chiarezza sui terribili anni della repressione. Quando il processo era stato aperto, però, la Mansión Seré era stata già abbandonata da un pezzo, divorata da un incendio scoppiato proprio pochi giorni dopo la fuga dei quattro. Fiamme che avrebbero lasciato senza riscontri i racconti dei quattro poveri cristi scesi non morti dalla croce. A chi avrebbe continuato a domandargli cosa gli avessero lasciato i quattro mesi di prigionia, Tamburrini avrebbe risposto ancora una volta come chissà che le cose viste da vicino sono molto diverse da come appaiono al resto del mondo.
1: Quei mesi di sequestro e torture sono una parte determinante della mia vita. Se questo non fosse accaduto, non sarei mai diventato la persona che sono. Non sarei arrivato in Svezia per insegnare filosofia, non avrei conosciuto mia moglie, né avrei incontrato i miei amici. Sì, quel rapimento non ha imprigionato la mia vita, l'ha liberata.
0: Le cose viste da vicino sono sempre diverse e sorprendenti. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Raid ucraini, Putin ammette i danni all'economia russa e annuncia una risposta distruttiva. Macron promette a Zelensky nuovi missili intercettori. Smascherare rapporti di potere ingiusti, Papa Leone dal meeting di Rimini condanna le guerre e richiama all'accoglienza. Prima dei confini ci sono le persone. Caro energia a 6 paesi europei, Italia compresa, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Servirà a sostenere consumatori e imprese. Festa trasformata in tragedia da Lumiere vicino Roma. Due le vittime per esalazioni di monossido in uno stand del Palio. Avevano 15 e 35 anni. Difterite a Palermo. Indagati i genitori Novax della bimba morta. Controlli nelle scuole per verificare il rispetto della profilassi obbligatoria. Dopo la tempesta torna il sole. Migliora il meteo al centro-nord e sulle strade ancora controesodo. Traffico intenso dal pomeriggio. 7 secoli di storia rivivono all'Aquila, al via la 732esima perdonanza celestiana. Cast stellare per una grande serata di spettacolo in diretta su Rai 1. Giochi del Mediterraneo, subito 13 medaglie dei nostri atleti. Oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. Calcio riprende la Serie A, esordio vincente per Inter, Napoli e Cagliari. Formula 1 in Olanda, pole position di Norris. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la storica visita di Leone XIV al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Acclamato tra i padiglioni del tradizionale appuntamento di comunione e liberazione, il Papa ha lanciato un appello per un nuovo modello di società. La nostra inviata.
3: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Celle aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusto.
3: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Occorre riaccendere sogni e visioni. Leone abbraccia i giovani.
5: Ciao ragazzi, non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
3: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia rappresaglie. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
6: Diversi leader europei e non solo sono attesi lunedì a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'altro fronte di guerra tra Stati Uniti e Iran ora è anche guerra economica dopo l'annuncio di Trump su Hormuz, ma le minacce reciproche non bloccano del tutto il passaggio delle navi nello stretto.
0: Lo stretto di Hormuz è territorio americano. Trump torna a sfidare l'Iran sul nodo centrale del conflitto. La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Rezaei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza. E se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, in entrata e in uscita, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, 103 navi in entrata, 89 in uscita, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Alba Arcuri, GR1.
2: Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. E nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Lunedì prossimo scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
7: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
8: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
9: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
7: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio, venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
2: E i temi dell'energia e la questione migranti restano al centro del confronto politico.
10: Fratelli d'Italia rivendica il patto europeo su immigrazione, asilo e smonta i numeri della sinistra sul rientro dei dublinanti del nostro paese. Linea condivisa da Forza Italia, che poi torna sui temi economici. Maurizio Gasparri.
11: La Schlein e il campo largo minacciano nuove tasse e addirittura una patrimoniale. Forza Italia indica una strada del tutto diversa. Meno tasse per le famiglie e per le imprese con la nuova legge di stabilità.
10: Contrario alla patrimoniale anche Matteo Salvini, che assicura dalla Germania non arriverà nessun migrante. Poi, dopo le sollecitazioni interne sulla gestione del partito, si dice disponibile a condividere responsabilità e a rafforzare la squadra. Dall'opposizione si insiste sul tema migranti e sul difficile momento economico del paese. Dal Partito Democratico, Elly Schlein parla di un'Italia fragile che non cresce nonostante il PNRR. Il DEM, Stefano Bonaccini.
12: Crollano gli investimenti, la crescita, che è una delle peggiori d'Europa, crolla la qualità della sanità pubblica e anche la sicurezza dei cittadini.
10: Il Movimento 5 Stelle invoca interventi immediati, un nuovo PNRR con Giuseppe Conte, che torna sul tema caro carburante e dice servono misure vere di impatto contro i vari rincari. Pensiero condiviso da AVS, il governo Meloni dicono non affronta i veri problemi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Torniamo ad occuparci di Stati Uniti, perché si riaccende anche il fronte dei dazi, tariffe al 50% imposte da Washington su alcuni prodotti canadesi, e non si fa attendere la replica del governo di Ottawa, il corrispondente.
13: Uno è in guerra quando viene attaccato, e noi siamo stati attaccati. Mark Carney descrive così lo scontro commerciale con i vicini Stati Uniti. È fallito infatti il negoziato per evitare una nuova ondata di dazi al 50% minacciati da Trump su beni canadesi per oltre 20 miliardi di dollari. Non possiamo accettare quello che ci hanno offerto, dice Carney, e non gli daremo quanto ci hanno chiesto. Parla di richieste arrivate all'ultimo minuto dalla controparte americana, penalizzanti per esempio per il settore automotive. o tese a limitare la possibilità del Canada di stringere altri accordi commerciali. Dalla scorsa estate Trump aveva imposto dazi su acciaio e alluminio canadesi. In rappresaglia, Ottawa aveva alzato altre barriere commerciali e le province del paese a nord degli Stati Uniti avevano scelto di non vendere più alcolici made in USA. Da qui la minaccia di un'ulteriore escalation tariffaria da parte di Trump, che però venerdì si era detto fiducioso su un accordo. Dall'8 settembre, invece, il Canada alzerà nuove barriere anche su acciaio, prodotti lattiero-caseari e macchinari agricoli. Difficile dire se i colloqui riprenderanno, afferma Greer, il rappresentante statunitense per il commercio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E poco fa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un'immagine dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". E lo accennavamo prima, non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana. Rai Radio 1 a mezzanotte e 10 minuti la pagina di cronaca. Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso il ragazzo di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vita in una struttura del palio di Allumiere vicino Roma.
14: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo, dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
15: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
14: Alle 12.30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, l'altro 36. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura. Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Paola Cortese, GR1.
2: Un uomo di 48 anni, designer di yacht, residente ad Alba, è annegato a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia. Secondo le testimonianze si sarebbe tuffato per soccorrere i suoi due figli e il figlio di un amico in difficoltà con il mare agitato e la bandiera rossa. Un bagnino fuori servizio e un turista tedesco sono riusciti a riportarlo a riva, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Due esplosioni in poche ore a Perugia. Una donna di 47 anni è grave dopo una deflagrazione all'ultimo piano di una palazzina. Sei residenti sono stati evacuati, mentre un secondo ferito è stato già dimesso. A Carovigno, Brindisi, un anziano ha invece riportato gravi ustioni mentre sostituiva una bombola di GPL. Intossicate altre 5 persone, tra cui 4 bambini. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla. Ora sono sotto inchiesta.
16: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
17: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
16: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
18: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
16: Elena Baiocco, GR1.
2: Entriamo nel clou del primo fine settimana di controesodo. Per il rientro dalle vacanze ANAS prevede 24 milioni di spostamenti e traffico da Bollino Rosso fino al pomeriggio. Migliora però il meteo, le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
19: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
2: Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare dei giochi del Mediterraneo che a Taranto, nella prima giornata di gare, hanno subito riservato numerose soddisfazioni per i colori azzurri.
20: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile, con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero, con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli, e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. A mani vuote invece le due crono di ciclismo come il taekwondo e la scherma nella sciabola. Alla fine della prima giornata di gare Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Emanuele Granelli, GR1.
2: E ai giochi di Taranto, per la prima volta nella storia, il villaggio degli atleti è galleggiante su due navi da crociera. La nostra inviata.
21: C'è chi le osserva, chi vorrebbe avvicinarsi per strappare qualche autografo a coloro che sono a bordo. Sono la Roja e la Romantica, le due navi da crociera che ospitano i 4.000 atleti dei Giochi del Mediterraneo. Un vero e proprio villaggio galleggiante. Le imbarcazioni sono attraccate nella base navale della Marina Militare di Taranto, una zona off-limits. Alessia Morelli, ex capitana della Nazionale Ginnastica Ritmica, per due volte medaglia di bronzo

0: Una nave dell'Arabia Saudita è di lusso. I piani della nave sono 19. Ogni ora ci sono delle attività da fare, dalla partita di scacchi al karaoke.
1: E gira voce che gli atleti internazionali apprezzino molto la cucina italiana.
0: Sì, ad esempio i pasticciotti. Uno chef italiano dà quel tocco in più.
1: E al calare della sera, quando le due imbarcazioni si illuminano e regalano uno spettacolo ancora più suggestivo. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: All'Aquila l'apertura della 732esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Al Teatro del Perdono, davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, musicisti, artisti e attori saranno protagonisti dell'evento che sarà trasmesso in diretta su Rai 1.
3: La città dell'Aquila si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno, la Perdonanza Celestiniana. Parterre di grandi ospiti e spettacolo, conduzione affidata a Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi.
4: Un invito che mi ha onorato, mi ha commosso e che ho accettato immediatamente. Uno, perché sono molto legato alla città dell'Aquila, mio papà ha insegnato per tanti anni lì. Ci sono stato recentemente proprio in virtù del fatto che è diventata capitale della cultura italiana e penso che questa sia una manifestazione sinceramente straordinaria.
3: Non solo spiritualità, sul palco anche grandi nomi della musica, teatro e narrazione.
4: Sembra il cast di Sanremo e quindi rischi di fare una figuraccia dimenticandone qualcuno. Mi permetto di citare il mio amico Sal Da Vinci, con il quale ho condiviso anche l'esperienza eurovisiva. Beh, poi c'è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Noemi, Giorgio Pasotti, Raul Bova. Cast stellare, incredibile, a dimostrazione del fatto di quanto questa manifestazione sia sentita e anche quanto sia stato bravo il maestro Leonardo D'Amicis, perché ricordiamo che c'è un'orchestra meravigliosa che accompagnerà tutta la serata. La perdonanza nasce come motivo religioso e penso che il tema, la forza del perdono, è un tema sul quale i nostri ospiti possono dire delle cose interessanti.
3: Marcella Sullo, GR1.
5: Da qui sarà per sempre sì.
2: Torniamo in Puglia, a Melpignano Lecce, per il concertone della Notte della Taranta 2026. Circa 150.000 spettatori nell'ex convento degli Agostiniani in questa 29esima edizione dedicata al tema del Mediterraneo e guidata dal maestro concertatore Ermal Meta, autore di Nusimo Niente, un brano inedito scritto in dialetto salentino. L'evento, aperto da un inusuale inno di Mameli, anche questo in chiave pizzica, ha ospitato sul palco star come Alessandra Amoroso e Levante. Per la prima volta lo show in diretta in Eurovisione, oltre che su Rai 3, ha trasformato il Salento in un immenso rito collettivo di musica e inclusione. E alle 19, a mezzanotte e 19 minuti termina questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia un grazie a Stefano Catini e Gianni Tola, da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. È cominciato dunque il campionato di calcio. Non deludono Inter e Napoli. Per i nerazzurri, campioni d'Italia, esordio a San Siro con una vittoria 4-1 sul Monza. L'inviato.
8: L'Inter che ti aspetti parte bene, poi viene ripresa, dilaga, apre tutto Çalhanoğlu, pareggio di Varela nella ripresa. Ci pensano Zielinski con Pio Esposito e con Bissek, 4-1. Il risultato finale, ovviamente, Christian Kivu deve rivedere qualcosa, ma sa già di essere sulla strada giusta.
9: Primo tempo non pulito dal punto di vista tecnico, non pulito dal punto di vista della serenità e tranquillità. Secondo tempo abbiamo trovato un po' di serenità, un po' di pulizia tecnica. Siamo consapevoli di quello che siamo noi.
8: Il Monza si difende e riparte benissimo nel primo tempo, poi ripetiamo, travolto nella ripresa. Impressiona. Però un ragazzo, Mattias Muth, ha doppio passaporto, ma è italiano, quell'altro di passaporto francese. Di lui parla Ivan Juric.
10: Questo ragazzo faceva trequartista l'anno scorso in primavera di Monza e diciamo in questo un mese e mezzo di lavoro ha fatto passi enormi nel gioco, ha qualità, ha gamba giusta, intelligente, adesso pian piano vediamo dove arriva.
8: Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
7: 1-1 tra Udinese e Como, mentre il Cagliari vince 1-0 a Parma. A Marassi il Napoli di Allegri si impone 2-0 contro il Genoa. Sentiamo il nostro inviato.
6: Parte bene il Napoli di Massimiliano Allegri, 2-0 alla Genoa con 1-2 nel finale, due gol in 5 minuti. Un Napoli che nel primo tempo era stato messo

0: Sotto dalla Genoa, Genoa pericoloso con Vitigna, ma Napoli è cresciuto nel finale di tempo con Alisson Santos, sicuramente il più in palla degli azzurri. Nel secondo tempo Napoli riversato nella metà campo del Genoa, pochissime le occasioni, anzi il Genoa sullo 0-0 va vicino all'avvantaggio con un tiro del subentrato Sow. E a proposito dei subentrati, Massimiliano Allegri li indovina tutti, perché a un certo punto manda in campo De Bruyne e Vergara tra gli altri, e sono proprio loro a siglare il successo. Il gol di De Bruyne, con polemiche del Genoa per un possibile fallo dello stesso De Bruyne su Vasquez, ma l'arbitro Di Bello ha convalidato il gol, confermata la sua decisione dalla VAR senza visione del monitor. E 5 minuti dopo, al 41esimo, un altro subentrato, Vergara, tira, segna. Il Genoa con Frendrup prova a salvare, ma la palla ha varcato la linea bianca. Assistenza tecnica Riccardo Bertone, Genova, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Il programma di questa domenica in Serie A: alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. In Olanda Russell ha vinto la gara sprint, mentre Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio. L'inviato.
2: Come se l'estate non fosse passata, si riparte da dove ci eravamo lasciati, una McLaren tornata scintillante che, così come a Budapest, si prende la pole anche a Zandvoort, e a farla volare sulle affascinanti sopraelevate olandesi è di nuovo il campione del mondo in carica, Lando Norris, che si mette dietro le Mercedes di Russell, che aveva vinto anche la sprint race, e Antonelli, terzo, che per sua stessa ammissione ha avuto un pomeriggio complicato, ma paga il leader del mondiale soprattutto un errore di troppa prudenza.
3: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, però credo che in Q3 sapevo che avrei avuto una chance per comunque giocarmela, però purtroppo ho fatto un errore in curva 1 vedendo la pioggia, sono entrato troppo piano e ho perso un sacco di tempo, quindi sì, un errore da parte mia, però comunque P3.
2: Ma peggio ancora va alle Ferrari: il secondo posto di Leclerc nella sprint race aveva forse illuso, invece le russe monopolizzeranno la terza fila, Hamilton quinto, Leclerc sesto.
4: Quello che ci ha costato un po' oggi, secondo me, è giocare un po' con le strategie a motore durante la qualifica. Quello, arrivando in Q3, ho avuto un po' di cose strane lato pari, quindi dobbiamo riguardarci.
2: Dove si può ragionevolmente pensare di arrivare?
4: Penso che sarà una domenica un po' difficile. Il passo c'è, ma purtroppo i sorpassi saranno molto difficili.
2: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
1: Europei di pallavolo, seconda partita e seconda netta vittoria delle azzurre di Velasco, 3-0 col Montenegro.
5: Poco più di un'ora per chiudere la pratica Montenegro in tre parziali a 13, 20 e 19 e prepararsi al terzo impegno, sulla carta leggermente più complicato, quello di domenica contro la Svezia padrona di casa, allenata dall'italiano Lorenzo Micelli, la Svezia della stella Isabel Hawk, opposto di Conegliano. Come all'esordio con la Croazia, anche contro il Montenegro, avvio travolgente delle azzurre, con Antropova ancora schiacciatrice e particolarmente efficace al servizio. È un'Italia diversa rispetto alla prima sfida, riposano Farr e Silla, debuttano meglio e Nervini, Velasco cambia anche durante la gara. Nel secondo e terzo set la nostra nazionale rallenta, permettendo alle avversarie di rientrare, resta comunque sempre in controllo, pur concedendo qualcosa dietro. Protagonista degli ultimi punti, Gaia Giovannini, anche lei è entrata a partita in corso. In un torneo così lungo c'è bisogno di tutte. Manuela Collazzo, GR1.
1: In chiusura il tennis, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, eliminato Cobolli dal francese Fis col punteggio di 6-3, 6-4. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Mezzanotte 25 minuti, sulla 7 la Milano-Genova ci sono code per un veicolo in avaria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Statale 12 dell'Abetone, tratto chiuso per caduta massi tra Ponte Gardena e Chiusa, siamo in Trentino Alto Adige sulla 15. Rallentamenti per un incidente allo svincolo per Pontremoli. Sulla Firenze Pisa-Livorno altri rallentamenti per incidente tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest. Autostrada per Fiumicino, rallentamenti per l'ennesimo incidente all'incrocio con la 12. Infine sulla statale 200 75 di Santa Maria di Leuca, siamo nel Leccese. Ci sono disagi alla circolazione per l'inizio del flusso dei tantissimi spettatori presenti a Melpignano per l'affascinante serata della notte della Taranta, la danza tradizionale salentina, ipnotica e davvero trascinante. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
8: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
12: Quando sei uscita?
13: Ieri.
12: Che pensi di fare?
13: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
12: Le cose sono cambiate, Teresa.
13: Tu non ci devi venire qua.
12: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
14: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
15: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette: i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia. Dobbiamo rafforzare le difese aeree e minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenterosi a Parigi. La premier Meloni parteciperà da remoto. Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Ed è atteso per ottobre il nuovo patto dell'Unione Europea sui migranti, il nuovo report sul patto dell'Unione Europea sui migranti, mentre in Italia scontro sui CPR, i centri per rimpatri, tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano e dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo, i genitori Novax. L'iscrizione nel fascicolo della procura, un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista mercoledì. Positivo alla difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Meteo, situazione miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Rimane per oggi l'allerta gialla in 5 regioni, ma sarà una giornata in gran parte soleggiata, con cieli sereni e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni, nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa per 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1 al Gran Premio d'Olanda, pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei. Dopo l'esordio vincente contro la Croazia, le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo subito, 13 medaglie per i nostri atleti, oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia una risposta militare distruttiva. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi domani nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
3: Diversi leader europei e non solo sono attesi a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia è scontro sui CPR, i centri per i rimpatri tra il governo e le regioni come la Toscana, che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti.